0: Zuppi in merito alla ricostruzione ha detto che non interessano le polemiche, ma l'impegno di tutti, c'è molto da fare, ma il peggio alle spalle.
1: È stato pestato a morte per un debito non saldato di 50 euro. Sarebbe questo il movente della violenta aggressione culminata nell'omicidio del clochard Guido Roviello di 62 anni, massacrato di botte in piazza Sant'Anna in pieno centro di Caserta. È quanto ricostruisce il GIP che ha convalidato il fermo del senza fissa dimora di nazionalità romena, non ucraina, come si era appreso in un primo momento, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi del 62enne deceduto in ospedale lo scorso venerdì 21 agosto.
0: È stata fissata per il 7 settembre per Walter Lavitola l'udienza davanti al tribunale del riesame di Roma. Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha chiesto la scarcerazione. Dopo l'interrogatorio di Lavitola, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti, ma per lui si prospettano tempi più lunghi.
1: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, torna il grande caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature in molte regioni, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e anche al centro. Le colonnine di mercurio inizieranno a salire, sono previste alte temperature con punte fino a 40 gradi e picchi che potrebbero toccare i 44 gradi nella provincia di Catania. Al nord invece una perturbazione atlantica potrebbe riportare ancora instabilità.
0: Il Como non molla Moise Kean, la squadra di Fabregas appronta una nuova offerta per l'attaccante che ha espresso la sua volontà di trasferirsi bianco-blu. Per far partire il classe 2000 però la Fiorentina chiede un'offerta soddisfacente che le permetta di definire l'arrivo di un sostituto all'altezza. I Viola contano di trovare un accordo economico breve per poi andare sul mercato per un sostituto con Norberto Beto come principale indiziato a sostituire Moise Kean.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

festeggia con noi 40 anni di Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità: le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

I fantastici mostri degli anni Ottanta sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia. Una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album, intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignana, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 3:01.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Vertice dei volenterosi, i leader hanno concordato sulla necessità di rafforzare l'efficacia del regime sanzionatorio e contrastare ogni tentativo di elusione al fine di indebolire ancora la macchina bellica di Mosca. Così la premier Meloni in una nota di Palazzo Chigi dopo la riunione dei volenterosi oggi in videochiamata. La presidente del Consiglio ha confermato l'impegno italiano sul fronte umanitario in vista della stagione invernale che proseguirà con l'invio di ulteriori generatori per sostenere la popolazione e garantire la tenuta della rete energetica.
0: Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli e Arquata del Tronto colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia la premier Giorgia Meloni è arrivata questo pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino che registrò 239 morti. Come prima tappa la premier ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermata in raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Ha incontrato i familiari delle vittime, poi la partecipazione alla messa durante la quale il cardinale Zuppi, in merito alla ricostruzione, ha detto che non interessano le polemiche, ma l'impegno di tutti, c'è molto da fare, ma il peggio alle spalle.
1: È stato pestato a morte per un debito non saldato di 50 euro. Sarebbe questo il movente della violenta aggressione culminata nell'omicidio del clochard Guido Roviello, di 62 anni, massacrato di botte in piazza Sant'Anna in pieno centro di Caserta. È quanto costruisce il jeep che ha convalidato il fermo del senza fissa dimora di nazionalità romena, non ucraina, come si era appreso in un primo momento, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi del 62enne, deceduto in ospedale lo scorso venerdì 21 agosto.
0: È stata fissata per il 7 settembre per Walter Lavitola l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma. Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha chiesto la scarcerazione. Dopo l'interrogatorio di Lavitola, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti, ma per lui si prospettano tempi più lunghi.
1: Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, torna il grande caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature in molte regioni, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e anche al centro. Le colonnine di mercurio inizieranno a salire, sono previste alte temperature con punte fino a 40 gradi e picchi che potrebbero toccare i 44 gradi nella provincia di Catania. Al nord invece una perturbazione atlantica potrebbe riportare ancora instabilità.
0: Il Como non molla Moise Kean, la squadra di Fabregas appronta una nuova offerta per l'attaccante che ha espresso la sua volontà di trasferirsi bianco-blu. Per far partire il classe 2000 però la Fiorentina chiede un'offerta soddisfacente che le permetta di definire l'arrivo di un sostituto all'altezza. I viola contano di trovare un accordo economico a breve per poi andare sul mercato per un sostituto con Norberto Beto come principale indiziato a sostituire Moise Kean.
1: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesce e temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica, temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento. E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. E ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
4: Network.
2: Passaparola.

0: Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network.
1: Network.
0: The Legend.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia. Che festa sarebbe? Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: nudo.
1: Cosa succede?
2: Stanotte nella nostra corte di Camelot i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata. La regina è inconsolabile, è in lacrime e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
2: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
2: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: Le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, Più Su, Pino Daniele, Volisse Essere Allero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora Senti Cosa Fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da un illustre ricordo di Gerry D'Auria.
2: Di Gerry D'Auria. Immagini

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tre nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. Dagli act europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend. I più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre. Accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene. Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Si viaggiare. Antonello Venditti, Bomba o non bomba. Domenico Modugno, Volare. Gio Sentieri e Mezzanotte. Pino Daniele, Notte che se ne va. Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7 e tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla!
1: Balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte se bella.
0: Gli alunni del sole, concerto.
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina moliendo caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara,

Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend. Tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

guardami, guardami,

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, Sapore di sale, Teresa De Sio, Voglio tornare, Umberto Balsamo, L'angelo azzurro, Sasà I nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore. Un altro giorno.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Christina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta. Dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Christina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto. Un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Portami a ballare, uno di quei balli antichi

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend, The Legend! The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande, Stefano Rosso, Una storia disonesta, Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta.
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte. E tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. Ipu, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord, e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami, ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di un chilometro di distanza dal confine con l'Austria, sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi, da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani: il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Frontino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino potete godere di un borgo silenzioso e fresco, perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta, fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Ehi Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà di Gennaro.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network. Perché?

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi, insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia. Che festa sarebbe? Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Donighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. Ipu, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La aiuola. E tante altre. Da un'idea

0: specchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Martedì 25 agosto 2026 è il 237esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:28 e tramonta alle 19:55. I santi del giorno sono San Giuseppe e Calasanzio, Santa Patrizia di Costantinopoli e San Ludovico. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 agosto del 1609, al cospetto del Senato veneziano, lo scienziato Galileo Galilei mostra il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia. Risale al 25 agosto del 1835 una delle prime testimonianze di fake news. Quel giorno il New York Sun pubblica The Great Moon Hoax, una delle più celebri burle statunitensi nel campo astronomico. E nel 2001 in Germania, a Düsseldorf, un'equipe di medici ripara il cuore danneggiato da un infarto di un uomo di 46 anni con le cellule staminali del midollo osseo dello stesso paziente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 agosto del 1960, con la cerimonia di apertura, partono i Giochi Olimpici di Roma, grande impresa italiana non solo sportiva, in pieno boom economico. Vi partecipano 83 nazioni. L'Italia sarà terza nel medagliere finale con 13 ori, 10 argenti e 13 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 agosto del 1988 viene pubblicato l'album And Justice for All dei Metallica. Nel 1995 Ligabue lancia il singolo Certe Notti. E nel 1997 esce il singolo Karma Police dei Radiohead. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Althea Gibson, nata a Silver il 25 agosto 1927 e scomparsa ad East Orange il 28 settembre 2003. Tennista statunitense, prima donna nera a partecipare allo US National Championships e a vincere Roland Garros e Wimbledon. Giocava in un mondo che la discriminava, in uno sport per bianchi. Il suo esempio ha ispirato generazioni. Ricordiamo anche Sean Connery, nato ad Edimburgo il 25 agosto 1930 e scomparso a Nassau il 31 ottobre 2020. È stato uno dei più celebri e affascinanti attori di Hollywood, noto anche come regista. Compie oggi 68 anni il regista statunitense Tim Burton, noto per il suo cinema dalle ambientazioni spesso fiabesche e gotiche. Spegne 58 candeline l'attore, regista, personaggio televisivo ed ex modello israeliano Ras Degan. 56 candeline sulla torta di Claudia Schiffer, supermodella tedesca che ha raggiunto l'apice della propria popolarità nel corso degli anni 90. Compie 39 anni l'attrice statunitense Blake Lively. E buon compleanno ad Andrea Chimi Antonelli, il pilota automobilistico italiano attivo in Formula 1 con la Mercedes, compie oggi 20 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 agosto 1957 di Umberto Saba, poeta di straordinaria introspezione psicologica, trovò nella psicoanalisi un nuovo linguaggio per esprimere il suo profondo malessere esistenziale. Nel 2012 ci lasciava invece Neil Armstrong, astronauta e pilota aeronautico, entrò nella storia con il suo piccolo passo sulla superficie lunare, da egli stesso definito un grande passo per l'umanità. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.

mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos a Che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS Network.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie. La ricompensa te la meriti tutta.

Ehi, sì, dico te, vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio. Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air. On air.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, le energie fisiche migliorano e questo si riflette anche sul vostro umore. Nelle relazioni recuperate il piacere del dialogo, mentre nel lavoro riuscite a portare avanti i compiti impegnativi con costanza. Toro, in amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra desiderio e rispetto dei vostri tempi. Anche nel lavoro iniziate a raccogliere i frutti di un impegno costante e silenzioso. Restate aperti alle novità. Gemelli, qualcosa si smuove in ambito lavorativo, dove una proposta o una nuova responsabilità potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. In amore c'è bisogno di un po' di leggerezza in più. Lasciatevi andare senza troppi sospetti. Cancro, la giornata vi impone scelte chiare e rapide. E non sempre avete tutto sotto controllo. In compenso l'energia non vi manca, basta solo incanalarla nel modo giusto. In amore, una questione rimasta in sospeso potrebbe tornare alla ribalta. Leone, in amore cercate di non idealizzare troppo una situazione che ha bisogno invece di concretezza. In ambito lavorativo, qualche distrazione di troppo potrebbe creare ritardi. Serve più concentrazione. Vergine, non è il momento di sfidare apertamente chi ha un ruolo di potere. Meglio aspettare. In amore la distanza emotiva può creare fraintendimenti. Cercate il contatto sincero, ma rispettate anche i silenzi. Bilancia. Se siete alle prese con scadenze importanti, fate uno sforzo per concentrarvi. Un errore banale potrebbe costarvi caro. In amore vi sentite messi da parte e reagite con ironia o indifferenza. Ma sotto sotto c'è un bisogno di attenzione che non va ignorato. Scorpione, potreste trovare oggi ispirazione in passioni del passato che pensavate perdute. Nel lavoro l'energia che mettete vi porterà presto risultati tangibili e gratificanti. In amore sarà la spontaneità a fare una piacevole differenza. Sagittario, è un buon momento per riconsiderare le vostre radici e investire in ciò che vi mette al sicuro. Una decisione lavorativa richiede ponderazione, mentre in amore cercate la semplicità che vi fa sentire compresi e amati. Capricorno, farete bene a concentrarvi sull'ordine interiore per affrontare meglio il mondo esterno. Mantenete fede a ciò che conta senza lasciarvi distrarre dalle paure. Nelle relazioni personali cercate di essere autentici. Acquario, è un giorno in cui il vostro talento di essere leader uscirà alla ribalta. Usate questa forza per ampliare le vostre prospettive nel lavoro e non sottovalutate una dichiarazione di stima in amore che potrebbe sorprendervi positivamente. Pesci, nel lavoro pianificare è fondamentale per raccogliere poi i frutti sperati. In amore, piccoli gesti di attenzione sviluppano una reciproca comprensione. Oggi vi saluto con le parole di Bach. Di tutte le suggestioni che abbiamo sentito, visto o toccato, la nostra verità è fatta di quelle che abbiamo accettato. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: la nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile. Inimitabile.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità: le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, volisse essere allero, Fabio Concato, Domenica bestiale, Stefano Rosso, allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino, Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Martedì 25 agosto 2026 è il 237esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:28 e tramonta alle 19:55. I santi del giorno sono San Giuseppe Calasanzio, Santa Patrizia di Costantinopoli e San Ludovico. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 agosto del 1609, al cospetto del Senato veneziano, lo scienziato Galileo Galilei mostra il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia. Risale al 25 agosto del 1835 una delle prime testimonianze di fake news. Quel giorno il New York Sun pubblica The Great Moon Hoax, una delle più celebri burle statunitensi nel campo astronomico. E nel 2001 in Germania, a Düsseldorf, un'equipe di medici ripara il cuore danneggiato da un infarto di un uomo di 46 anni con le cellule staminali del midollo osseo dello stesso paziente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 agosto del 1960, con la cerimonia di apertura, partono i Giochi Olimpici di Roma, grande impresa italiana non solo sportiva, in pieno boom economico. Vi partecipano 83 nazioni. L'Italia sarà terza nel medagliere finale con 13 ori, 10 argenti e 13 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 agosto del 1988 viene pubblicato l'album And Justice for All dei Metallica. Nel 1995 Ligabue lancia il singolo Certe Notti. E nel 1997 esce il singolo Karma Police dei Radiohead. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Althea Gibson, nata a Silver il 25 agosto 1927 e scomparsa ad East Orange il 28 settembre 2003. Tennista statunitense, prima donna nera a partecipare allo US National Championships e a vincere Roland Garros e Wimbledon. Giocava in un mondo che la discriminava, in uno sport per bianchi. Il suo esempio ha ispirato generazioni. Ricordiamo anche Sean Connery, nato ad Edimburgo il 25 agosto 1930 e scomparso a Nassau il 31 ottobre 2020. È stato uno dei più celebri e affascinanti attori di Hollywood, noto anche come regista. Compie oggi 68 anni il regista statunitense Tim Burton, noto per il suo cinema dalle ambientazioni spesso fiabesche e gotiche. Spegne 58 candeline l'attore, regista, personaggio televisivo ed ex modello israeliano Ras Degan. 56 candeline sulla torta di Claudia Schiffer, supermodella tedesca che ha raggiunto l'apice della propria popolarità nel corso degli anni 90. Compie 39 anni l'attrice statunitense Blake Lively. E buon compleanno ad Andrea Chimi Antonelli, il pilota automobilistico italiano attivo in Formula 1 con la Mercedes, compie oggi 20 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 agosto 1957 di Umberto Saba, poeta di straordinaria introspezione psicologica, trovò nella psicoanalisi un nuovo linguaggio per esprimere il suo profondo malessere esistenziale. Nel 2012 ci lasciava invece Neil Armstrong, astronauta e pilota aeronautico, entrò nella storia con il suo piccolo passo sulla superficie lunare, da egli stesso definito un grande passo per l'umanità. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.

Facciamo di tutto per proteggervi, ma voi avete vite complicate, auto potenti e la testa altrove. Noi vi diciamo di controllare la velocità e le distanze. Non bere prima di guidare. Ma fate qualcosa anche voi. Ricordatevi di allacciare le cinture di sicurezza.

0: aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time.
2: NNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media e Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media e Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
3: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
4: Di me?
3: Sì, proprio di te e della tua attività.
5: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod la tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info
6: invia una mail a info@rcsnetwork.it.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole. Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7 e tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.
2: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
3: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, le energie fisiche migliorano e questo si riflette anche sul vostro umore. Nelle relazioni recuperate il piacere del dialogo, mentre nel lavoro riuscite a portare avanti i compiti impegnativi con costanza. Toro, in amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra desiderio e rispetto dei vostri tempi. Anche nel lavoro iniziate a raccogliere i frutti di un impegno costante e silenzioso. Restate aperti alle novità. Gemelli, qualcosa si smuove in ambito lavorativo, dove una proposta o una nuova responsabilità potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. In amore c'è bisogno di un po' di leggerezza in più. Lasciatevi andare senza troppi sospetti. Cancro. La giornata vi impone scelte chiare e rapide e non sempre avete tutto sotto controllo. In compenso l'energia non vi manca, basta solo incanalarla nel modo giusto. In amore, una questione rimasta in sospeso potrebbe tornare alla ribalta. Leone. In amore cercate di non idealizzare troppo una situazione che ha bisogno invece di concretezza. In ambito lavorativo, qualche distrazione di troppo potrebbe creare ritardi. Serve più concentrazione. Vergine, non è il momento di sfidare apertamente chi ha un ruolo di potere. Meglio aspettare. In amore la distanza emotiva può creare fraintendimenti. Cercate il contatto sincero, ma rispettate anche i silenzi. Bilancia, se siete alle prese con scadenze importanti, fate uno sforzo per concentrarvi. Un errore banale potrebbe costarvi caro. In amore vi sentite messi da parte e reagite con ironia o indifferenza, ma sotto sotto c'è un bisogno di attenzione che non va ignorato. Scorpione, potreste trovare oggi ispirazione in passioni del passato che pensavate perdute. Nel lavoro l'energia che mettete vi porterà presto risultati tangibili e gratificanti. In amore sarà la spontaneità a fare una piacevole differenza. Sagittario, è un buon momento per riconsiderare le vostre radici e investire in ciò che vi mette al sicuro. Una decisione lavorativa richiede ponderazione, mentre in amore cercate la semplicità che vi fa sentire compresi e amati. Capricorno, farete bene a concentrarvi sull'ordine interiore per affrontare meglio il mondo esterno. Mantenete fede a ciò che conta senza lasciarvi distrarre dalle paure. Nelle relazioni personali cercate di essere autentici. Acquario, è un giorno in cui il vostro talento di essere leader uscirà alla ribalta. Usate questa forza per ampliare le vostre prospettive nel lavoro e non sottovalutate una dichiarazione di stima in amore che potrebbe sorprendervi positivamente. Pesci, nel lavoro pianificare è fondamentale per raccogliere poi i frutti sperati. In amore, piccoli gesti di attenzione sviluppano una reciproca comprensione. Oggi vi saluto con le parole di Bach. Di tutte le suggestioni che abbiamo sentito, visto o toccato, la nostra verità è fatta di quelle che abbiamo accettato. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima, luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo, balla!
1: Balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto!
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.

Ti ho costruita donna, piano piano, sperando di poterti avere sempre.

0: Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore. Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate Pizza Monsters. Dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network
1: sono le 7.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti lanciano l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo. Tagliare ogni linfa economica che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario del Tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Da Bessent anche un avvertimento a coloro che agevolano l'Iran. Dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno ottobre-novembre. È molto importante continuare a dimostrare determinazione e capacità di agire dopo la cessazione delle ostilità, ha dichiarato Macron. L'Italia non parteciperà alle esercitazioni, lo fanno sapere fonti di governo, ricordando che si tratta di una scelta in linea con la posizione italiana, ribadita più volte dalla premier Meloni, del no a soldati italiani a Kiev. Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle, in autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire ancora. Sulla ricostruzione il lavoro da fare è grande, ma è ancora più grande l'impegno. L'ha detto la premier Meloni ad Amatrice per il 10° anniversario del sisma. Come prima tappa, la Presidente del Consiglio ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermato il raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Poi ha partecipato alla messa presieduta dal Cardinale Zuppi. Simbolica la scelta del Presidente Mattarella di inaugurare il prossimo anno scolastico proprio ad Amatrice con una cerimonia ufficiale del 21 settembre. Dopo il caso della bambina di 4 anni deceduta per sospetta difterite, il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo, Alberto Firenze, ha dichiarato che la SPA ha attivato tutte le procedure previste dai protocolli di sanità pubblica. Al momento non risulterebbe nessun nuovo caso e il cugino di 4 anni della bambina deceduta resta ricoverato, ma non in gravi condizioni. Il calcio buono alla prima per la Roma, che all'Olimpico batte nettamente la Fiorentina, chiudendo nel migliore dei modi il primo turno di Serie A. Finisce 4-0 nel segno di Daniel Malen, autore di una tripletta, e di Dybala, che ha confezionato 3 assist. Poco da fare invece per la Fiorentina, che ha dimostrato di non essere ancora la squadra che ci si aspetta. Nel tardo pomeriggio la Lazio aveva invece battuto 1-0 il Bologna al Dall'Ara, grazie al primo gol in bianco celeste di Davide Frattesi. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove, con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: Chiudi gli occhi e immagina di volare
1: con RCS. Sognare è sempre possibile.
0: RCS Network. Solo grandi hit del momento. Solo successi italiani. Per sognare

0: Un giorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, le energie fisiche migliorano e questo si riflette anche sul vostro umore. Nelle relazioni recuperate il piacere del dialogo, mentre nel lavoro riuscite a portare avanti i compiti impegnativi con costanza. Toro, in amore riuscite a trovare il giusto equilibrio tra desiderio e rispetto dei vostri tempi. Anche nel lavoro iniziate a raccogliere i frutti di un impegno costante e silenzioso. Restate aperti alle novità. Gemelli, qualcosa si smuove in ambito lavorativo, dove una proposta o una nuova responsabilità potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. In amore c'è bisogno di un po' di leggerezza in più. Lasciatevi andare senza troppi sospetti. Cancro, la giornata vi impone scelte chiare e rapide. E non sempre avete tutto sotto controllo. In compenso l'energia non vi manca, basta solo incanalarla nel modo giusto. In amore, una questione rimasta in sospeso potrebbe tornare alla ribalta. Leone, in amore cercate di non idealizzare troppo una situazione che ha bisogno invece di concretezza. In ambito lavorativo, qualche distrazione di troppo potrebbe creare ritardi. Serve più concentrazione. Vergine, non è il momento di sfidare apertamente chi ha un ruolo di potere. Meglio aspettare. In amore la distanza emotiva può creare fraintendimenti. Cercate il contatto sincero, ma rispettate anche i silenzi. Bilancia. Se siete alle prese con scadenze importanti, fate uno sforzo per concentrarvi. Un errore banale potrebbe costarvi caro. In amore vi sentite messi da parte e reagite con ironia o indifferenza, ma sotto sotto c'è un bisogno di attenzione che non va ignorato. Scorpione, potreste trovare oggi ispirazione in passioni del passato che pensavate perdute. Nel lavoro l'energia che mettete vi porterà presto risultati tangibili e gratificanti. In amore sarà la spontaneità a fare una piacevole differenza. Sagittario, è un buon momento per riconsiderare le vostre radici e investire in ciò che vi mette al sicuro. Una decisione lavorativa richiede ponderazione, mentre in amore cercate la semplicità che vi fa sentire compresi e amati. Capricorno, farete bene a concentrarvi sull'ordine interiore per affrontare meglio il mondo esterno. Mantenete fede a ciò che conta senza lasciarvi distrarre dalle paure. Nelle relazioni personali cercate di essere autentici. Acquario, è un giorno in cui il vostro talento di essere leader uscirà alla ribalta. Usate questa forza per ampliare le vostre prospettive nel lavoro e non sottovalutate una dichiarazione di stima in amore che potrebbe sorprendervi positivamente. Pesci, nel lavoro pianificare è fondamentale per raccogliere poi i frutti sperati. In amore, piccoli gesti di attenzione sviluppano una reciproca comprensione. Oggi vi saluto con le parole di Bach. Di tutte le suggestioni che abbiamo sentito, visto o toccato, la nostra verità è fatta di quelle che abbiamo accettato. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Dove non ti porta la vita di tutti i giorni, ti porta RCS.
3: RCS Network suona le hit italiane più di successo. Per sognare tutte le volte che vuoi. Questa è la musica di Gennaro D'Auria. Radio 3.

0: Spot Time.
1: MNS Media & Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media & Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media & Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
2: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario. Il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.
3: RCS Network, the radio station.

0: più.
1: RCS Network.
2: Solo grandi successi.
1: Solo grandi hit. Da ascoltare ad alto volume. Volume.
2: Questa è la musica di Gennaro

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro Dauria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Martedì 25 agosto 2026 è il 237esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:28 e tramonta alle 19:55. I santi del giorno sono San Giuseppe Calasanzio, Santa Patrizia di Costantinopoli e San Ludovico. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 agosto del 1609, al cospetto del Senato veneziano, lo scienziato Galileo Galilei mostra il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia. Risale al 25 agosto del 1835 una delle prime testimonianze di fake news. Quel giorno il New York Sun pubblica The Great Moon Hoax, una delle più celebri burle statunitensi nel campo astronomico. E nel 2001 in Germania, a Düsseldorf, un'equipe di medici ripara il cuore danneggiato da un infarto di un uomo di 46 anni con le cellule staminali del midollo osseo dello stesso paziente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 agosto del 1960, con la cerimonia di apertura, partono i Giochi Olimpici di Roma, grande impresa italiana non solo sportiva, in pieno boom economico. Vi partecipano 83 nazioni. L'Italia sarà terza nel medagliere finale con 13 ori, 10 argenti e 13 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 agosto del 1988 viene pubblicato l'album And Justice for All dei Metallica. Nel 1995 Ligabue lancia il singolo Certe Notti. E nel 1997 esce il singolo Karma Police dei Radiohead. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Althea Gibson, nata a Silver il 25 agosto 1927 e scomparsa ad East Orange il 28 settembre 2003. Tennista statunitense, prima donna nera a partecipare allo US National Championships e a vincere Roland Garros e Wimbledon. Giocava in un mondo che la discriminava, in uno sport per bianchi. Il suo esempio ha ispirato generazioni. Ricordiamo anche Sean Connery, nato ad Edimburgo il 25 agosto 1930 e scomparso a Nassau il 31 ottobre 2020. È stato uno dei più celebri e affascinanti attori di Hollywood, noto anche come regista. Compie oggi 68 anni il regista statunitense Tim Burton, noto per il suo cinema dalle ambientazioni spesso fiabesche e gotiche. Spegne 58 candeline l'attore, regista, personaggio televisivo ed ex modello israeliano Ras Degan. 56 candeline sulla torta di Claudia Schiffer, supermodella tedesca che ha raggiunto l'apice della propria popolarità nel corso degli anni 90. Compie 39 anni l'attrice statunitense Blake Lively. E buon compleanno ad Andrea Kimi Antonelli, il pilota automobilistico italiano attivo in Formula 1 con la Mercedes, compie oggi 20 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 agosto 1957 di Umberto Saba, poeta di straordinaria introspezione psicologica, trovò nella psicoanalisi un nuovo linguaggio per esprimere il suo profondo malessere esistenziale. Nel 2012 ci lasciava invece Neil Armstrong, astronauta e pilota aeronautico, entrò nella storia con il suo piccolo passo sulla superficie lunare, da egli stesso definito un grande passo per l'umanità. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
2: RCS Network suona italiano.
3: Con le più grandi canzoni che hanno segnato la storia del bel paese. RCS Network. Da sempre. Italiana come te.

Indimenticabili parolieri, coinvolgenti melodie. RCS Network ti regala le emozioni italiane che hanno fatto grande la musica. Su RCS Network, solo musica italiana, solo emozioni senza tempo.

Melodie in musica. Melodie italiane. Su RCS Network è tempo di musica italiana. La più

0: Fatti prendere per mano dalla musica e vola dove ti porta la fantasia.
1: RCS Network è la più bella musica italiana di sempre.
0: Emozioni che fanno volare la fantasia.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembiate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RGS Network.
1: Sono le 8:03.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'attesa operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo. Tagliare ogni linfa che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere, col regime che ha promesso ritorsioni affermando di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici.
2: Dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre-novembre, esercitazioni alle quali però non parteciperà l'Italia, una scelta in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Giorgia Meloni del no a soldati italiani a Kiev. Intanto la Russia ha colpito nella notte 4 città ucraine: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati.
3: Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle, in autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto con la fine della mini proroga il prezzo è destinato a salire ancora.
2: Il maltempo imperversa sull'Italia con rovesci e temporali su Valle d'Aosta, Piemonte e provincia autonoma di Bolzano, in estensione dalle prime ore di questa mattina a Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico, danni in varie zone dell'Alto Adige con cantine e garage allagati e problemi alla rete elettrica. A San Martino in 30 minuti sono caduti 53 litri di pioggia per metro quadro.
3: Un bambino di 6 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette d'Ancona dopo essere stato colpito da un pesante cancello di ferro. L'incidente è avvenuto a Caselle di Maltignano, nel Piceno, durante una festa di compleanno. Il cancello in ferro si sarebbe sganciato dalla guida su cui scorreva, finendo per travolgere il piccolo. Il forte impatto gli ha provocato un trauma cranico.
2: Il calcio, buona la prima per la Roma che all'Olimpico batte nettamente la Fiorentina chiudendo nel migliore dei modi il primo turno di Serie A. Finisce 4-0 nel segno di Malen, autore di una tripletta, e di Dybala che ha confezionato 3 assist. Poco da fare invece per la Viola che ha dimostrato di non essere ancora la squadra che ci si aspetta. Nel tardo pomeriggio la Lazio aveva invece battuto 1-0 il Bologna al Dallara grazie al primo gol in bianco celeste di Davide Frattesi.
3: Per il momento è tutto, più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro Dauria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove con rovesci e temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.
5: RCS Network, tutta la musica che vuoi, tutte le hit italiane che non troverai altrove.
4: RCS Network, più stile, più ritmo, più musica on air.
6: Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

RCS Network, la radio di classe. RCS Network anticipa i gusti del momento, le nuove tendenze, lo stile che seduce. RCS Network, the radio.

0: Non fermare la musica.
1: Non fermare il ritmo.
0: RCS Network. Tutte le hit del momento.
2: Questa è la musica di Gennaro D'Aria.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: emozionarsi sognando e cantando.
1: RCS Network suona italiano, canta italiano, con le grandi melodie 100% made in Italy.
0: RCS Network fa grande la musica che ha fatto

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Martedì 25 agosto 2026 è il 237esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:28 e tramonta alle 19:55. I santi del giorno sono San Giuseppe e Calasanzio, Santa Patrizia di Costantinopoli e San Ludovico. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 agosto del 1609, al cospetto del Senato veneziano, lo scienziato Galileo Galilei mostra il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia. Risale al 25 agosto del 1835 una delle prime testimonianze di fake news. Quel giorno il New York Sun pubblica The Great Moon Hoax, una delle più celebri burle statunitensi nel campo astronomico. E nel 2001 in Germania, a Düsseldorf, un'equipe di medici ripara il cuore danneggiato da un infarto di un uomo di 46 anni con le cellule staminali del midollo osseo dello stesso paziente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 agosto del 1960, con la cerimonia di apertura, partono i Giochi Olimpici di Roma, grande impresa italiana non solo sportiva, in pieno boom economico. Vi partecipano 83 nazioni. L'Italia sarà terza nel medagliere finale con 13 ori, 10 argenti e 13 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 agosto del 1988 viene pubblicato l'album And Justice for All dei Metallica. Nel 1995 Ligabue lancia il singolo Certe Notti. E nel 1997 esce il singolo Karma Police dei Radiohead. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Althea Gibson, nata a Silver il 25 agosto 1927 e scomparsa ad East Orange il 28 settembre 2003. Tennista statunitense, prima donna nera a partecipare allo US National Championships e a vincere Roland Garros e Wimbledon. Giocava in un mondo che la discriminava, in uno sport per bianchi. Il suo esempio ha ispirato generazioni. Ricordiamo anche Sean Connery, nato ad Edimburgo il 25 agosto 1930 e scomparso a Nassau il 31 ottobre 2020. È stato uno dei più celebri e affascinanti attori di Hollywood, noto anche come regista. Compie oggi 68 anni il regista statunitense Tim Burton, noto per il suo cinema dalle ambientazioni spesso fiabesche e gotiche. Spegne 58 candeline l'attore, regista, personaggio televisivo ed ex modello israeliano Ras Degan. 56 candeline sulla torta di Claudia Schiffer, supermodella tedesca che ha raggiunto l'apice della propria popolarità nel corso degli anni 90. Compie 39 anni l'attrice statunitense Blake Lively. E buon compleanno ad Andrea Chimi Antonelli, il pilota automobilistico italiano attivo in Formula 1 con la Mercedes, compie oggi 20 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 agosto 1957 di Umberto Saba, poeta di straordinaria introspezione psicologica, trovò nella psicoanalisi un nuovo linguaggio per esprimere il suo profondo malessere esistenziale. Nel 2012 ci lasciava invece Neil Armstrong, astronauta e pilota aeronautico, entrò nella storia con il suo piccolo passo sulla superficie lunare, da egli stesso definito un grande passo per l'umanità. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
2: Vivi con noi le emozioni più belle.
3: RCS Network. Suona solo le più grandi
2: hit italiane. Emozioni senza tempo.

0: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
1: Pronto?
2: Salve, salve a lei. Da dove chiama?
1: Da Potenza.
2: Benvenuto, puoi alzare un po' la voce perché la sento malissimo, eh?
1: Pronto?
2: Mi sente?
1: Sì, da Potenza.
2: Benvenuto, ho detto.
1: Grazie, grazie.
2: Allora, vediamo un pochettino. Quando è nato?
1: 06-09-63.
2: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
1: Sì.
2: Io vi do un'azienda di trasporto persone.
1: Sì,
2: ma che cosa, esatto. Che cosa gestisce lei?
1: Trasporto persone, pullman.
2: Ah, pullman, benvenuto, è la prima volta che ci chiama, eh?
1: Sì, la prima volta.
2: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi, eh?
1: Sì, sì, è vero.
2: Ma le cose si riprenderanno, però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
1: Anna, mia suocera.
2: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei, eh?
1: Ho capito.
2: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno perché le cose lei andrà molto bene, sa?
1: Va bene, la ringrazio.
2: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vanda, un saluto al mio giornalaio. Un saluto a tutti gli amici, appunto, che fanno parte di Radio Camaldo Listerio. Un saluto a tutti che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando, purtroppo, eh? Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile, oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
3: Gennaro, carissimo.
2: Chi è in linea?
3: Sono Pierluigi D'Angri.
2: Ciao Pierluigi, tutto bene?
3: Tutto a posto, Gennaro, io sono un grande ascoltatore.
2: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi Luigi.
3: Allora, la data?
2: Sì, sì.
3: Allora, 16-11-80.
2: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro, eh?
3: Bravo Gennaro.
2: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo, eh?
3: Esatto, esatto.
2: Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda, devi aprire?
3: Esatto, Gennaro.
2: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
3: Ma guarda, no, niente.
2: No,
3: niente.
2: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
3: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche
2: ecco.
3: Di strada, ma amicizie così.
2: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
3: Ho capito.
2: Quello, chi mi segue lo sa come la penso io, quello.
3: No, ma Gennaro, io ti ascolti mia moglie in macchina, ma da una vita. Una vita.
2: Grazie di cuore.
3: Sei ormai una persona di famiglia, sei diventato.
2: Sei molto caro.
3: Grazie, grazie.
2: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
3: Vabbè, mi sono levato un po'.
2: No, ma non è il fatto di. Io non vedo il fondendino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
3: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio. La notte non dormo, Gennaro, questa attività che devo aprire.
2: Hai ragione, povero figlio. Hai ragione.
3: È una cosa grande.
2: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà.
3: Grazie,
2: benissimo.
3: Gennaro, un abbraccio grandissimo.
2: Pure a te, ciao caro.
3: Ciao,
2: allora,
3: ciao.
2: Signori, io vado in privato 899-48-46-10. Ripeto, 899-48-46-10. Ok? Allora, io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo. 899-48-46-10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

una scommessa del mio amor della, appunto, di Jeannette, allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare.
1: Sì.
0: Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: Dei capannoni. L'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che ingenerite la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, sì. Mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: È pronto Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90 Gennaro.
0: 17-9-90 Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con un must fravagatore praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce qua. Vabbè, meglio così. Allora,
1: vabbè.
0: Per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale. Ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899 48 46 10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, la grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria. Quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22-9-64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte, stai soffrendo molto nella tua
1: mamma vita. Gennaro,
0: ma proprio ti è una fama a bocca, come si vuole. Ma proprio non stai faticando proprio più, una volta cominciavano poco una casa, chiamavano il pittore, dove ci fica così i soldi pure la coppa pittore che ti fa faticò, ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Niente. Assolutamente, proprio.
0: C'è un schumann fra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci fa?
0: Vediamo, aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un must fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma guarda, è un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati queste parole: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando meno te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è no.
0: Auguri!
1: Però intanto, vabbè, grazie, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao.
0: No, per carità, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questi istanti che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con
1: buongiorno.
0: Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavorando.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta, che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato ma i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, nell'imbrasso di polizia. So.
0: Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, c'è un mio amico di scuola. Ma
0: ah ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu
1: grazie.
0: Lavorerai e andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio a tutti, ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da? Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', Giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione hai avuto?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua, perché io vedo che tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è Pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu? Ariete?
3: Io 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo.
3: Ah.
0: No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più.
3: Mm.
0: Tu conoscerai un'altra... Questa non è bionda, questa ragazza?
3: No,
0: non
3: è bruna.
0: Castana, è bruna,
3: È bruna. Sì, è bruna.
0: No, ma tu andrai avanti, per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene, guarda, Sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla, questa persona.
3: Infatti.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che, insomma, pure lei è innamorata?
3: No, infatti, si allontana.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi, 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

Allora andiamo un pochettino a morire su scena, pronto? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano 899 48 46 10.

0: prossima. Pronto? Mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato, in questo momento è sposato, che cosa? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto, ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così...
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto.
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei...
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente, andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura, va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Daila?
1: Dalila.
0: Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo con sto nome un po'... Che origini c'ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente. Veramente un bel nome, state sereno. Lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Lei sta dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi. Io vedo, le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa. Chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto? Che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no, sinceramente?
1: Ah, certo.
0: Andate sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata. Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: Il vero.
0: O la fotocopia?
2: No, il vero.
0: Buongiorno, ciao. Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it, esatto. Il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora, gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi, ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo.

0: ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, allora,
0: da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19-1-63.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No, no, no.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti, grandi tir, camion?
1: Sì, sì.
0: Eh?
1: Sì, sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: molti anni fa parlo, eh?
1: Sì, sì.
0: Sono cose che io potevo sapere sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ascolto tutti i giorni Gennaro.
0: Grazie, e vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La sala consolina e fino a Marcenise e da Marcenise a sala consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino, accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manca più caffè si può cattare. Ma lo sta marranco!
1: Lo so, lo so.
0: E che nessuno si ha scelto! Ma che baronna mi fa?
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca! Una terra secca! Non c'è più lavoro, non c'è più niente! Ma che fine sta facendo? È una pulità!
1: La
0: ma pigliare la carrettella con succiariella, è nata voi, te la pigliam! Allora. Tu andrai bene, non ti farai i palazzi come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti,
0: eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà concreto. Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupare e tieni solo pazienza che sta, è un periodo negativo al massimo. Però tu hai avuto ancora periodi più negativi che stai, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando è successo questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta, Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? Ho capito dove ci sta l'autogrill a contursi?
1: Sì, a campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo campagna, insomma.
1: Sì, dopo campagna.
0: Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
0: area. Sarebbe l'area di servizio, sì, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che sì. Era una vecchia forse autostrada che portava poi
1: sì,
0: forse
1: sì,
0: a...
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì.
0: È proprio là, e come sono venuti sì. Mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose... Beh, dico, a che ora è successo, per curiosità?
1: Erano verso le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non sono...

0: vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va, d'accordo, le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza, auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao. Buongiorno. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46-10, Salvatore? Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere.

0: ancora mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro? E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese,
1: sì.
0: Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16:30 fino alle 12:30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però
0: proprio, per lavorare con la fame che c'è, con la fame che c'è, giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so.
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato? Tu
1: era,
0: sei...
1: sì, un mio ex ragazzo.
0: Ah, era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronna mia, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo... Ascoltami. Abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia. La negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipresente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai avuto i corna, chi sto povero Gesù Cristo. Hai inguti i corni, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: Appiglio, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Ti cagni la capa tua!
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collera.
1: No, no.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu aglione, e tenne pure una tavaglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare?
1: Avete ragione.
0: Forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì, sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più la succulone, fai i cose fatte per bene, va
1: bene?
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899 48 46 10 899 48 46 10. Valva con Tursi, ma dove siete? Colliano, voglio salutare il mio amico Gerardo della grande macelleria Paesani e soprattutto la romantica, che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica perché si mangia a fine lumun, come carni, Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Avanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché sì, purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Dunque, ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Banda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Ah, allora...
0: questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento...
2: vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo, allora, va bene?
2: Senz'altro, grazie. Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone. Io vado in privato, 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce califano, 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Siete, fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta è uscita il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non sta con me.
0: Vediamo un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie, eh?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la
0: compagna.
1: Vabbè,
0: una compagna, io vi do una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere. Voi siete la luna e lei è il sole. Voi dicete una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè.
1: Ah, no.
0: Raffè, ascoltami, io ti voglio dire una cosa. Tu, da dove chiami la prima cosa? Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899-48-46-10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate, forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee. Fatelo piano piano il numero telefonico. 899-48-46-10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi? Fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro.
0: Hello, buongiorno, Arzano.
2: Wow, mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico.
0: Ma diciamo, stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Uè, che dici a fa?
0: Dimmi.
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona, gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po', mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio, eh?
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, tra scioperi, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo. Io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e a tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario.
2: Sempre,
0: lo vuoi ricordare come www.trasciopolis.com e anche
2: .it.
0: Quindi andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza. Vediamo un po'. Da quanto tempo è che sta insieme a lei?
2: Come stai coltivando?
0: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami? Scusami.
2: Lorenzo,
0: ascoltami. Io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità, così per.
0: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene, alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa, eh?
2: Va bene,
0: se no. Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899-48-46-10.

0: Edoardo Listerio, grande rarità, però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi, dite da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa. La pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata. A me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene? Da Gragnano questa pasta?
1: No, no, ho caricato qui a Nola, ho caricato.
0: Va benissimo. Allora, che
1: cosa lo portiamo a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male. Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64, quando è nata la tua mogliettina?
1: 19-03-67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cuti corna però, mica che sta povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quali vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manchi più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: Ma è normale, vedi, mi vuole sempre nervoso.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava a canottiere, ma onestamente perché hai fobiglio collera a sta moglie a tui? Che non se ne accorgi, però un palametro c'hai dato un sacco di gente che hai vic. Cioè cerca di stare tranquillo, qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: No, questo vuole sapere.
0: No, non c'è. Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
1: Sarà capitato.
0: Ali Quirizzi, ma che è capitata? Ali Quirizzi non ci ha girati però. Ci fate su qualche lì Quirizzi, che la creatura, che treccio.
1: Che la voleva quando la caramella, che ne sai?
0: Ah, voleva la caramella. Non mi fa ingazzare, La caramella sarà sugata una volta, due, tre. Ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai. Figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei occuparci di
0: nada. Arrovoglia la liquirizia, faccio un urca, usciogli solo muglierata, ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: A te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. 899 48 46 10, io me ne vado in privato, basta mo. Gennaro D'Auria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: 8:46. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace, ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno, Mauro. Buongiorno. Vediamo un po'. Quando siete nato?
1: 20/10/77.
0: Sì. 20/10/77. Attualmente non lavorate, eh?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un masti, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete in un grande masta, ma che caso fosse un barano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle.
1: Sì.
0: E perché, Franuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita questa situazione?
1: No, il lavoro era di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque, vi posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Voi lavorerete perché un pizzaiolo serve dappertutto, se vi spostate da Pompei, maronna mia, va a Robbana, se andate a Ravenna, se andate sopra, va a Robbana, perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unico, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata sulla Napart, che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica, che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa chi se te un graurino nell'angoppo, un'impasta particolare? Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata la temperatura giusta danno un forno e pizza. Casa crede che la gente si scema. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco a casa. Invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza, lei mi insegnerà, signor pizzaiolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto?
1: Il resto lo
0: bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza a bocca,
1: sì.
0: Quando non c'è quella, a pugnità,
1: sì.
0: Su a romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurigno nell'impasto, che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, proprio questo.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa,
1: sì,
0: la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ora non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. Io mago a mangiare bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa oliveto cetra, sto tranquillo là perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico, che è il proprietario della Romantica, che sa merito tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo. Ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale. Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Rima, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. E invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene, non vi preoccupate. Forza e coraggio, non vi per dire, voi siete un buon uomo,
1: sì,
0: siete il mio pizzaiolo preferito della zona, eh? Perché onestamente qua la pizza la sanno fa,
1: sì,
0: anna l'uomana, ma mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi.
1: Può darsi.
0: No, ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta, è la cosa
1: sì,
0: primaria.
1: Sì,
0: va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora, abbiamo tutte le linee libere, signori. 899 48 46 10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno, Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno, Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, allora.
2: Ok, dunque, niente, io...
0: T'ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: Non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desiderare...
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899 48 46 10, vi lascio Vanda che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti. Allontaneremo tutte le negatività importanti in questo periodo di crisi e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce. Cioè, da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù, bambino di Praga? È l'unica certezza che, come sempre, ripeto concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché? Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano,
0: certo.
2: Se un piccolo sorriso, guarda, certo, farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superate. Abbiate fiducia,
0: certo.
2: non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi,
0: va
2: ma
0: bene.
2: Lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
0: Dopo la tempesta esce il sole.
2: Ecco, bravo.
0: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Vanda, io ti ringrazio.
2: Allora io vi abbraccio con un forte bacio,
0: grazie.
2: Vi sono vicino e rivolgetemi sempre a Gennaro. Perché
0: grazie, cara.
2: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli, vogliamolo bene.
0: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
2: Quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldoli Stereo.
0: Ciao Vanda, un bacio grande.
2: Ciao, buone cose, ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Vanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Vanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10. Abbiamo le linee a vostra completa disposizione, signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 48 46 10 per un consulto di veggenza, ok? Chiamatemi all'istante.
3: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai.

0: Io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buondì. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuori Grotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può darsi.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto a Caivano, lavoro nel...
0: Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì.
0: Questo è importante. Però vi dico questo, è un periodo molto negativo questo che sta attraversando,
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta sì. È venuta una zingara nel vostro, dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché a dirvi la verità vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, no, una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Pra fuori Grotta, all'Aci.
0: Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto, perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro,
1: Sì.
0: Molto positivo.
1: In positivo.
0: Certo, mica in negativo, qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie Gennaro.
0: Ciao.
1: Grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10, 899 48 46 10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano.
0: Ottaviano, un abbraccio, Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono, sì, e fresco, sì. Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi,
2: bene,
0: Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti, lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile, forse qualche volta, ma generalmente...
0: Alimentari,
2: porto...
0: no?
2: Sì, sì.
0: Alimentari attualmente, vedo. Luigi, che volete sapere?
2: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
2: 5-6-62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
2: 15-10-57.
0: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom, zoom, zoom.
2: Come zoom, zoom?
0: Hai capito?
2: La canzone, sì, sei in sottovoce, sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respirare pure la uscella. Allora. Ah no, mi sto sbagliando.
2: No, non ho capito, c'è una...
0: Hai fatto zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà, ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua, perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e di buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom, zoom, zoom.
2: Ah, l'ho fatto respirare.
0: L'hai fatto scicacapa fora. Che lo stiamo soffocando, la ti saranno fatte pure il ragnatela.
2: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più, però, me lo prometti?
2: Sì.
0: Non ti voglio
2: con, mai. Per mia moglie.
0: Per tua moglie, non da mai che la creatura, Rai Miss, è rimasta in da cristalliere, se un po' impolverati i capelli, un po' i poveri coppi capelli. Però a là non sei moppet.
2: Ho capito.
0: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non andrà mai traditi in poche parole, a mavria.
2: Va bene, dove grazie, messa,
0: la, però la uccella chiude lo cucatanaccia,
2: Va bene,
0: Gennaro. Ietta l'indulo e ti muglierete che cucatanaccia andrà per i solo muglierete.
2: Bravo. Gennaro, posso dirti una cosa? Io vengo sì, la figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaccia, miseria. Quanto tempo fa?
2: Cioè un anno e mezzo.
0: Sì.
2: È stato in coma, fortunatamente si è ripresa, come salute sta bene, però è rimasta un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia.
2: Sta facendo tanto piccola operazione, però.
0: Ma dove si è rivolta? Chi si è rivolta?
2: Cardarelli. Cardarelli, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, che risultato stai avendo?
2: Piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, ma che si trova così in casa, non esce.
0: È normale che avvenga
2: ne vale pure, bravo, pure
0: dei complessi di inferiorità, Dammi la data, ti controllo un attimo, faccio un'eccezione perché povera figlia.
2: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
2: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché ma, oggi se trovi turno professore chi sta qua, rimane se trovi nato professore. L'anguaiano così, capito?
2: Chi l'ha così ospitale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: figlio
2: Napoli?
0: Mio, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che sa fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi gli ho problemi?
2: Sì.
0: Chi gli ho problemi?
2: Vabbè, i sacrifici
0: lo so, però fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, ora ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata. C'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Cana, nata a Napoli, nata a Verù, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guardate professore, che si può fare per sta creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova. Perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
2: La mettono dentro
0: e così cresce la carne e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, portala da un professore, da un grande chirurgo. Grande chirurgo, ma pure se spiega qualcosa i soldi, sono soldi benedetti.
2: Va bene,
0: non
2: ti
0: fa rovino a figlia, non te la far rovinare, capito?
2: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore.
2: Ciao.
0: Vogliatemi bene a me, perché veramente io non so con ballata. Fatemi apposta per, fatemi questo, fatemi che li chiama qua, chiama là, pa. E questo è Napoli? Allora, forza, 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
3: Per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
4: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
4: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
4: Sì,
0: ma buongiorno. Mancavi tu, come stai?
4: Tutto bene, Gennaro, ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Senti, ma io non ho visto nessuno, siccome Radio Nuova Tirrenica là, c'ha il sito, sai, su Facebook.
4: Però ah, qual è? Qual è il
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
4: Ah, Radio Nuova Tirrenica.
0: Facebook, là, come si... praticamente, su Facebook, praticamente. Okay. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
4: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto
0: quello
4: proprio
0: sta in
4: modo.
0: Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostino, che è una donna eccezionale.
4: Ah, ho capito.
0: Salvato, come stai?
4: Sto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
4: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
4: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
4: Lo so, Gennaro.
0: Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire. In famiglia tutto bene?
4: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio, Radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
4: No, è vero.
0: Stammi a sentire, vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
4: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po', dammi la data di tua moglie.
4: Allora, 12-10-83.
0: Tu quando sei nato?
4: 5-6-80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta moglie tua,
4: Esatto, bravissima.
0: Mamma mia,
4: in
0: volta una supporta proprio.
4: Capite?
0: Ma che le bilancia se non vado errato?
4: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
4: No,
0: così.
4: Ma comunque veramente, è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore, è un segno. Le segno che è fatta così. Stiamo
4: perché
0: sentendo.
4: Tu studi molto astrologia, lo so.
0: Sì, bravissimo,
4: sul
0: bravo.
4: Sito, sì, lo so.
0: Sabato pensa a fatica.
4: Gianna, basta fare un saluto.
0: Come no?
4: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzana che la porti in Ducormi.
4: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere, adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone, una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
5: Gennaro.
0: Sì, buongiorno, chi è?
5: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, dite. Grazie per il bello, ma non è che so proprio diciamo, so bello ma brutto, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
5: No, è simpaticone, mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
0: No, per favore.
5: Io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
5: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta.
5: Ha ragione.
0: Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
5: Sì, Giuseppe,
0: da dove chiamate?
5: Santa Anastasia.
0: Io vi voglio bene.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona.
5: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facete a sopportare a Gennaro D'Auria? Come mi fate a sopportare?
5: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
5: La volontà, sì.
0: O sennò chi si ferma, Perduto.
5: Perduto. Comunque troppo veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
5: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
5: Giuseppe.
0: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
0: Grazie.
5: Ma in questo momento mi fa fuoco.
0: Giuseppe caro, non piangete.
5: Non fa piangere.
0: No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
5: Lo so.
0: Giuseppe,
5: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? Forza e coraggio. Tanti auguri, grazie. Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
5: Grazie.
0: Ciao, non piace.
5: Si potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
5: C'è una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
5: Non so se è sincero e fatto.
0: Sì.
5: Allora la date.
0: Chi è tutto... morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso voi in famiglia?
5: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma com'è morta sta sorella vostra?
5: È bella e buona, ha avuto
0: un infarto?
5: No, è quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavata, si è scambiata tutto, si è menata nel letto, non si è svegliata più.
0: Ma non la mattina,
5: mia sorella, sono 4-5 mesi.
0: E dico, i medici che hanno detto? Perché è successo questo?
5: Non lo so, i medici non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché.
0: Cioè, bene, la professoressa Cristiana com'è morta?
5: Com'è morta è avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
5: Sì. Purtroppo.
0: Infatti mi è uscita qua.
5: Purtroppo siamo nati per morire.
0: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
5: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
5: Che si fanno vestire. Quello là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, sto fatto non faccio.
5: Come?
0: Non lo so questa cosa qua. Si fanno vestire?
5: Sì.
0: Ma nella bara, voi dite?
5: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono i sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
5: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', sennò cade in una sala mortuaria.
5: E a
0: roba che succede?
5: Io ho chiamato, già una volta qua.
0: Va bene.
5: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
5: No.
0: È italiana, dico.
5: No, io sono sposato.
0: No, dico questa signorina che vi viene a trovare.
5: No, è uomo.
0: Ah, è un uomo, no. Questo qua.
5: Due in parola, in privato.
0: No, siamo in diretta purtroppo, mi dispiace. Ma siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
5: Comunque, andate in 028.
0: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato? Io non avevo capito. Sì. Attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
5: 78.
0: Sì, ho capito. Vabbè, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
5: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va.
5: Va, viene, bravo,
0: Però non ci date soldi?
5: No.
0: Perché alle volte vi ho chiesto anche dei soldi, vedo.
5: Sì.
0: E non c'hai da roba, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non c'è. L'amore non si paga.
5: Io lo tratto sincero, la verità.
0: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
5: Ma come lo vedete?
0: Con bombolone, però onestamente, cioè io.
5: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spustate, chiste? Ma voi lo sapete?
5: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, andate, vi posso dare consigliate avanti con la moglie vostra. I bish, miau e gatti, lasciateli stare.
5: Io tengo un'età di 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va bene?
5: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i bish.
5: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
5: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
5: Quando sento lei parlare di farmi piangere.
0: No, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccia più salvagenda, roba sciacca. Ui, un abbraccio.
5: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
5: Grazie.
0: Arrivederci, grazie a voi, ma di cuore.
5: Ciao,
0: una brava persona.
5: Ciao,
0: grande attivo e passivo. Ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
1: Pronto?
0: Sì, chi è che urla?
1: Gennaro.
0: Salve, buon dì, chi è?
1: Salve.
0: Chi siete?
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Non si è sentito, mi scusi.
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Ciao Nello, dimmi.
1: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Va bene. Quando è nata lei?
1: 1-4-68.
0: Sì. Questa è la donna? Questa è la vostra data?
1: No, la mia data.
0: Ah, scusate. Quando è nata la donna?
1: No, veramente non c'è ancora, non c'è una donna.
0: Devo sapere se in poche parole si trova una compagna, vediamo un attimo.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
1: Sì.
0: Indossate anche una divisa?
1: No, la divisa no, la divisa della ditta, sì.
0: Io vedo una divisa azzurrina, bianca, qua, esce due di colori.
1: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
0: Perciò
1: faccio il trasportatore.
0: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce, tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
1: Sì, anche davanti.
0: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
1: Sì.
0: Hai pianto molto? Cioè, dico, con il cuore hai pianto, no?
1: Con il cuore, sì.
0: Sì. Perché tu lo sai.
1: 5-6 mesi fa.
0: Ma dimmi una cosa, ma questa da misicorno?
1: Perché l'ho beccata. Ma misicorno, bravo,
0: Ma che sta?
1: L'ho beccata in tuo bagno con...
0: Come nel bagno? Qual è il bagno?
1: Nel bagno della mia casa.
0: E a Rustico, coppa lavatrice, questo?
1: No, un coppa lavatrice no, però in due bagno con una persona.
0: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era? Un tubista, questo?
1: Veramente, mandato, perché poi lo so, dalla ragione si passa a torto.
0: Ma
1: poi,
0: in effetti, mi vuoi spiegare? Guarda, tu hai aperto la porta in un bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato a tua moglie che stava insieme a un.
1: Bravo, bravo.
0: Stavo con lecca a lecca a bocca.
2: Ok, Gennaro D'Auria, salve a tutti. Allora, questo è l'angolo della privata. Per coloro che mi vogliono chiamare, mi possono telefonare all'899 48 46 10. Che vuol dire la cartomanzia? Ecco, con tutti questi siti che sono usciti su internet, Facebook, eccetera, eccetera, vostra moglie o vostro marito guarda ovviamente gli altri, no? Può guardare le donne, può guardare gli uomini, e lo stesso la donna può guardare altre donne, altri uomini, e cominciano a venire le infedeltà, perché oggi in Italia, a causa di questi siti, il 75% hanno divorziato. Quindi vediamo vostra moglie se si comporta bene, vediamo se vostro marito si comporta bene. Chiamatemi quindi all'899 48 46 10. Voglio dirvi una cosa molto importante. Se voi fate questo numero e dice che il numero è inesistente, non è così. Dovete fare questa operazione. O andare in un negozio TIM e vi fate riabilitare, vuol dire vi fa chiamare anche all'899, così mi potete benissimo chiamare, oppure chiamate al 119, c'è un po' di attesa, finisce la musichetta e dice: io voglio essere abilitato ai servizi 899, i servizi premium si chiamano. E così a costo zero, sia nel negozio sia al 119, uno dei due, o al negozio volete andare o da casa comodamente, fate il 119, però c'è un po' di attesa. Voi aspettate la musichetta che finisce e vi fate abilitare dall'operatore, ma nel negozio subito fate, a costo zero pure, e vi fate abilitare e mi chiamate all'899 48, 46, 10, perché la team ha fatto delle promozioni e purtroppo si è dimenticata di aprire i servizi a 899. Per questo motivo io ve lo

arrivate migliaia e mille, col dicendo che non riuscivano a chiamare all'899. Io vi ho spiegato il motivo. Quindi o negozio o 119, chiamate la team e fatevi riabilitare senza problemi, ok? Le telefonate sono molteplici. Io adesso vado in privato a rispondere tutti coloro che hanno fede in me, fiducia, che abbiamo risolto tanti tipi di problemi, e quindi sono a vostra completa disposizione. Controlliamo l'andamento familiare, il lato economico, se avete dei magazzini che non rendono e volete sapere il perché, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato. Quindi in questo momento il telefono è libero, vi faccio sentire il tutto, quindi se mi chiamate rispondo io direttamente, ok? Quindi chiamate all'899 48 46 10. Io sono bravo anche a dirvi i nomi, non vi faccio parlare, parlo io per voi e vi accontento su tutte le domande che mi volete fare. Però non vi dimenticate, se voi chiamate e dice che il numero è inesistente, se avete la team o altri gestori, andate nel magazzino o chiamate al 119, non vi dimenticate, e così potete parlare con me liberamente. 899 48 46 10. Io sto tutta la giornata qua a rispondere in privato, ok? Vi aspetto in molteplici. Ok, Gennaro D'Auria, salve a tutti. Allora, questo è l'angolo della privata. Per coloro che mi vogliono chiamare, mi possono telefonare all'899 48 46 10. Che vuol dire la cartomanzia? Ecco, con tutti questi siti che sono usciti su internet, Facebook, eccetera, eccetera, vostra moglie o vostro marito guarda ovviamente gli altri, no? Può guardare le donne, può guardare gli uomini, e lo stesso la donna può guardare altre donne, altri uomini, e cominciano a venire le infedeltà, perché oggi in Italia, a causa di questi siti, il 75% hanno divorziato. Quindi vediamo vostra moglie se si comporta bene, vediamo se vostro marito si comporta bene. Chiamatemi quindi all'899 48. Voglio dirvi una cosa molto importante: se voi fate questo numero e dice che il numero è inesistente, non è così. Dovete fare questa operazione: o andare in un negozio team e vi fate riabilitare, vuol dire vi fa chiamare anche all'899. Così mi potete benissimo chiamare, oppure chiamate al 119, c'è un po' di attesa, finisce la musichetta, dice io voglio essere abilitato ai servizi 899, i servizi premium si chiamano, e così a costo zero, sia nel negozio sia al 119, uno dei due, o al negozio volete andare o da casa comodamente, fate il 119, però c'è un po' di attesa, voi aspettate la musichetta che finisce e vi fate abilitare dall'operatore, ma nel negozio subito fate, a costo zero pure, e vi fate abilitare e mi chiamate all'899 48 46 10, perché la team ha fatto delle promozioni e purtroppo si è dimenticata di aprire i servizi a 899. Per questo motivo io ve lo sto ricordando, quindi non dipende da noi, ma dipende che voi vi dovete fare abilitare all'899, o negozio o 119. Con me potete parlare di tutto, anche se sui vostri figli, sul vostro lavoro, se un figlio deve fare un concorso, se non vi sentite bene, avete problemi di salute. Io vi posso indirizzare a posti veramente che vi potranno aiutare.

La telefonata non verrà registrata perché questa è la privata, mi sono arrivate migliaia di mail dicendo che non riuscivano a chiamare all'899. Io vi ho spiegato il motivo. Quindi o negozio o 119, chiamate la team e fatevi riabilitare senza problemi, ok? Le telefonate sono molteplici. Io adesso vado in privato a rispondere a tutti coloro che hanno fede e me fiducia, che abbiamo risolto tanti tipi di problemi e quindi sono a vostra completa disposizione. Controlliamo l'andamento familiare, il lato economico, se avete dei magazzini che non rendono e volete sapere il perché, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato. Quindi in questo momento il telefono è libero, vi faccio sentire il tutto, quindi se mi chiamate rispondo io direttamente. Ok? Quindi chiamate all'899 48 46 10. Io sono bravo anche a dirvi i nomi, non vi faccio parlare, parlo io per voi e vi accontento su tutte le domande che mi volete fare. Però non vi dimenticate. Se voi chiamate e dice che il numero è inesistente, se avete la team o altri gestori, andate nel magazzino o chiamate al 119. Non vi dimenticate e così potete parlare con me liberamente. 899 48 46 10. Io sto tutta la giornata qua a rispondere in privato. Ok? Vi aspetto in molteplici. Ok, Gennaro D'Auria. Salve a tutti. Allora, questo è l'angolo della privata. Per coloro che mi vogliono chiamare, mi possono telefonare all'899 48 46 10. Che vuol dire la cartomanzia? Ecco, con tutti questi siti che sono usciti su internet, Facebook, eccetera, eccetera. Vostra moglie o vostro marito guarda ovviamente gli altri, no? Può guardare le donne, può guardare gli uomini, e lo stesso la donna può guardare altre donne, altri uomini, e cominciano a venire le infedeltà, perché oggi in Italia, a causa di questi siti, il 75% hanno divorziato. Quindi vediamo vostra moglie se si comporta bene, vediamo se vostro marito si comporta bene. Chiamatemi quindi all'899 48 46 10. Voglio dirvi una cosa molto importante. Se voi fate questo numero e dice che il numero è inesistente, non è così. Dovete fare questa operazione. O andare in un negozio team e vi fate riabilitare, vuol dire vi fa chiamare anche all'899, così mi potete benissimo chiamare, oppure chiamate al 119. C'è un po' di attesa, finisce la musica e ti dice: io voglio essere abilitato ai servizi 899, servizi premium si chiamano. E così a costo zero, sia nel negozio sia al 119, uno dei due, o al negozio volete andare o da casa comodamente, fate il 119, però c'è un po' di attesa. Voi aspettate la musichetta che finisce e vi fate abilitare dall'operatore, ma nel negozio subito fate a costo zero pure e vi fate abilitare e mi chiamate all'899 48 46 10 perché la team ha fatto delle promozioni e purtroppo si è dimenticata di aprire i servizi a 899. Per questo motivo io ve lo sto ricordando, quindi non dipende da noi, ma dipende che voi vi dovete fare abilitare all'899 o negozio o 119. Con me potete parlare di tutto, anche se sui vostri figli, sul vostro lavoro, se un figlio deve fare un concorso,
Se non vi sentite bene, avete problemi di salute, io vi posso indirizzare a posti veramente che vi potranno aiutare. La telefonata non verrà registrata, perché questa è la privata, mi sono arrivate migliaia di mail dicendo che non riuscivano a chiamare all'899. Io vi ho spiegato il motivo. Quindi o negozio o 119, chiamate la team e fatevi riabilitare senza problemi, ok? Le telefonate sono molteplici. Io adesso vado in privato a rispondere tutti coloro che hanno fede in me, fiducia, che abbiamo risolto tanti tipi di problemi, e quindi sono a vostra completa disposizione. Controlliamo l'andamento familiare, il lato economico, se avete dei magazzini che non rendono e volete sapere il perché, 899 48 46 10, Gennaro Dauria risponde in privato. Quindi in questo momento il telefono è libero, vi faccio sentire il tutto, quindi se mi chiamate rispondo io direttamente. Ok? Quindi chiamate all'899 48 46 10. Io sono bravo anche a dirvi i nomi, non vi faccio parlare, parlo io per voi e vi accontento su tutte le domande che mi volete fare. Però non vi dimenticate, se voi chiamate e dice che il numero è inesistente, se avete la team o altri gestori, andate nel magazzino o chiamate al 119. Non vi dimenticate, e così potete parlare con me liberamente. 899 48 46 10. Io sto tutta la giornata qua a rispondere in privato, ok? Vi aspetto in molteplici. Ok, Gennaro Dauria, salve a tutti. Allora, questo è l'angolo della privata. Per coloro che mi vogliono chiamare, mi possono telefonare all'899 48 46 10. Che vuol dire la cartomanzia? Ecco, con tutti questi siti che sono usciti su internet, Facebook, eccetera, eccetera, vostra moglie o vostro marito guarda ovviamente gli altri, no? Può guardare le donne, può guardare gli uomini, e lo stesso la donna può guardare altre donne, altri uomini, e cominciano a venire le infedeltà, perché oggi in Italia, a causa di questi siti, il 75% hanno divorziato. Quindi vediamo vostra moglie se si comporta bene, vediamo se vostro marito si comporta bene. Chiamatemi quindi all'899 48 46 10. Voglio dirvi una cosa molto importante. Se voi fate questo numero e dice che il numero è inesistente, non è così. Dovete fare questa operazione: o andare in un negozio team e vi fate riabilitare, vuol dire vi fa chiamare anche all'899, così mi potete benissimo chiamare, oppure chiamate al 119. C'è un po' di attesa, finisce la musica e dice: io voglio essere abilitato ai servizi 899, i servizi premium si chiamano. E così a costo zero, sia nel negozio sia al 119, uno dei due, o al negozio volete andare o da casa comodamente, fate il 119, però c'è un po' di attesa. Voi aspettate la musichetta che finisce e vi fate abilitare dall'operatore, ma nel negozio subito fate, a costo zero pure, e vi fate abilitare e mi chiamate all'899 48 46 10, perché la team ha fatto delle promozioni e purtroppo si è dimenticata di aprire i servizi a 899. Per questo motivo io ve lo sto ricordando. Quindi non dipende da noi, ma dipende che voi vi dovete fare abilitare all'899, o negozio o 119. Con me potete parlare di tutto.
anche se sui vostri figli, sul vostro lavoro, se un figlio deve fare un concorso, se non vi sentite bene, avete problemi di salute, io vi posso indirizzare a posti veramente che vi potranno aiutare. La telefonata non verrà registrata, perché questa è la privata, mi sono arrivate migliaia di mail dicendo che non riuscivano a chiamare all'899. Io vi ho spiegato il motivo. Quindi o negozio o 119, chiamate la team e fatevi riabilitare senza problemi, ok? Le telefonate sono molteplici. Io adesso vado in privato a rispondere a tutti coloro che hanno fede e me fiducia, che abbiamo risolto tanti tipi di problemi, e quindi sono a vostra completa disposizione. Controlliamo l'andamento familiare, il lato economico, se avete dei magazzini che non rendono e volete sapere il perché, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato. Quindi in questo momento il telefono è libero, vi faccio sentire il tutto, quindi se mi chiamate rispondo io direttamente. Ok? Quindi chiamate all'899 48 46 10. Io sono bravo anche a dirvi i nomi, non vi faccio parlare, parlo io per voi e vi accontento su tutte le domande che mi volete fare. Però non vi dimenticate. Se voi chiamate e dice che il numero è inesistente, se avete la team o altri gestori, andate nel magazzino o chiamate al 119. Non vi dimenticate e così potete parlare con me liberamente. 899 48 46 10. Io sto tutta la giornata qua a rispondere in privato. Ok? Vi aspetto in molteplici. Ok, Gennaro D'Auria. Salve a tutti. Allora, questo è l'angolo della privata. Per coloro che mi vogliono chiamare, mi possono telefonare all'899 48 46 10. Che vuol dire la cartomanzia? Ecco, con tutti questi siti che sono usciti su internet, Facebook, eccetera, eccetera. Vostra moglie o vostro marito guarda ovviamente gli altri, no? Può guardare le donne, può guardare gli uomini, e lo stesso la donna può guardare altre donne, altri uomini, e cominciano a venire le infedeltà, perché oggi in Italia, a causa di questi siti, il 75% hanno divorziato. Quindi vediamo vostra moglie se si comporta bene, vediamo se vostro marito si comporta bene. Chiamatemi quindi all'899 48 46 10. Voglio dirvi una cosa molto importante. Se voi fate questo numero e dice che il numero è inesistente, non è così. Dovete fare questa operazione. O andare in un negozio team e vi fate riabilitare, vuol dire vi fa chiamare anche all'899, così mi potete benissimo chiamare, oppure chiamate al 119. C'è un po' di attesa. Finisce la musichetta e dice: io voglio essere abilitato ai servizi 899, i servizi premium si chiamano. E così a costo zero, sia nel negozio sia al 119, uno dei due, o al negozio volete andare o da casa comodamente, fate il 119, però c'è un po' di attesa. Voi aspettate la musichetta che finisce e vi fate abilitare dall'operatore, ma nel negozio subito fate a costo zero pure e vi fate abilitare e mi chiamate all'899
48 46 10, perché la team ha fatto delle promozioni e purtroppo si è dimenticata di aprire i servizi a 899. Per questo motivo io ve lo sto ricordando, quindi non dipende da noi, ma dipende che voi vi dovete fare abilitare all'899 o negozio o 119. Con me potete parlare di tutto, anche se sui vostri figli, sul vostro lavoro, se un figlio deve fare un concorso, se non vi sentite bene, avete problemi di salute, io vi posso indirizzare a posti veramente che vi potranno aiutare. La telefonata non verrà registrata, perché questa è la privata, mi sono arrivate migliaia di mail dicendo che non riuscivano a chiamare all'899. Io vi ho spiegato il motivo. Quindi o negozio o 119, chiamate la team e fatevi riabilitare senza problemi, ok? Le telefonate sono molteplici, io adesso vado in privato a rispondere tutti coloro che hanno fede in me, fiducia, che abbiamo risolto tanti tipi di problemi e quindi sono a vostra completa disposizione. Controlliamo l'andamento familiare, il lato economico, se avete dei magazzini che non rendono e volete sapere il perché, 899 48 46 10, Gennaro Dauria risponde in privato. Quindi in questo momento il telefono è libero, vi faccio sentire il tutto, quindi se mi chiamate rispondo io direttamente. Ok? Quindi chiamate all'899 48 46 10. Io sono bravo anche a dirvi i nomi, non vi faccio parlare, parlo io per voi e vi accontento su tutte le domande che mi volete fare. Però non vi dimenticate, se voi chiamate e dice che il numero è inesistente, se avete la team o altri gestori andate nel magazzino o chiamate al 119, non vi dimenticate, e così potete parlare con me liberamente. 899 48 46 10. Io sto tutta la giornata qua a rispondere in privato, ok? Vi aspetto in molteplici. Ok, Gennaro Dauria, salve a tutti. Allora, questo è l'angolo della privata. Per coloro che mi vogliono chiamare, mi possono telefonare all'899 48 46 10. Che vuol dire la cartomanzia? Ecco, con tutti questi siti che sono usciti su internet, Facebook, eccetera, eccetera, vostra moglie o vostro marito guarda ovviamente gli altri, no? Può guardare le donne, può guardare gli uomini, e lo stesso la donna può guardare altre donne, altri uomini, e cominciano a venire le infedeltà, perché oggi in Italia a causa di questi siti il 75% hanno divorziato. Quindi vediamo vostra moglie se si comporta bene, vediamo se vostro marito si comporta bene. Chiamatemi quindi all'899 48 46 10. Voglio dirvi una cosa molto importante. Se voi fate questo numero e dice che il numero è inesistente, non è così. Dovete fare questa operazione o andare in un negozio team e vi fate riabilitare, vuol dire vi fa chiamare anche all'899, così mi potete benissimo chiamare, oppure chiamate al 119. C'è un po' di attesa, finisce la musichetta e dice: io voglio essere abilitato ai servizi 899, servizi premium si chiamano. E così a costo zero, sia nel negozio sia al 119, uno dei due, o al negozio volete andare o da casa comodamente, fate il 119, però c'è un po' di attesa. Voi aspettate la musichetta che finisce
e mi fate abilitare dall'operatore, ma nel negozio subito fate, a costo zero pure, e mi fate abilitare e mi chiamate all'899 48 46 10 perché la team ha fatto delle promozioni e purtroppo si è dimenticata di aprire i servizi a 899. Per questo motivo io ve lo sto ricordando, quindi non dipende da noi, ma dipende che voi vi dovete fare abilitare all'899 o negozio o 119. Con me potete parlare di tutto, anche se sui vostri figli, sul vostro lavoro, se un figlio deve fare un concorso, se non vi sentite bene, avete problemi di salute, io vi posso indirizzare a posti veramente che vi potranno aiutare. La telefonata non verrà registrata, perché questa è la privata, mi sono arrivate migliaia di mail dicendo che non riuscivano a chiamare all'899. Io vi ho spiegato il motivo. Quindi o negozio o 119, chiamate la team e fatevi riabilitare senza problemi, ok? Le telefonate sono molteplici, io adesso vado in privato a rispondere tutti coloro che hanno fede in me, fiducia, che abbiamo risolto tanti tipi di problemi e quindi sono a vostra completa disposizione. Controlliamo l'andamento familiare, il lato economico, se avete dei magazzini che non rendono e volete sapere il perché, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato. Quindi in questo momento il telefono è libero, vi faccio sentire il tutto, quindi se mi chiamate rispondo io direttamente, ok? Quindi chiamate all'899 48 46 10. Io sono bravo anche a dirvi i nomi, non vi faccio parlare, parlo io per voi e vi accontento su tutte le domande che mi volete fare. Però non vi dimenticate, se voi chiamate e dice che il numero è inesistente, se avete la team o altri gestori andate nel magazzino o chiamate al 119, non vi dimenticate, e così potete parlare con me liberamente. 899 48 46 10. Io sto tutta la giornata qua a rispondere in privato, ok? Vi aspetto in molteplici. Ok, Gennaro D'Auria, salve a tutti. Allora, questo è l'angolo della privata. Per coloro che mi vogliono chiamare, mi possono telefonare all'899 48 46 10. Che vuol dire la cartomanzia? Ecco, con tutti questi siti che sono usciti su internet, Facebook, eccetera, eccetera, vostra moglie o vostro marito guarda ovviamente gli altri, no? Può guardare le donne, può guardare gli uomini, e lo stesso la donna può guardare altre donne, altri uomini, e cominciano a venire le infedeltà, perché oggi in Italia a causa di questi siti il 75% hanno divorziato. Quindi vediamo vostra moglie se si comporta bene, vediamo se vostro marito si comporta bene. Chiamatemi quindi all'899 48 46 10. Voglio dirvi una cosa molto importante. Se voi fate questo numero e dice che il numero è inesistente, non è così. Dovete fare questa operazione. O andare in un negozio team e vi fate riabilitare, vuol dire vi fa chiamare anche all'899, così mi potete benissimo chiamare, oppure chiamate al 119. C'è un po' di attesa, finisce la musichetta, dice io voglio essere abilitato ai servizi 899, servizi premium si chiamano.
E così a costo zero, sia nel negozio sia al 119, uno dei due, o al negozio volete andare o da casa comodamente, fate il 119, però c'è un po' di attesa. Voi aspettate la musichetta che finisce e vi fate abilitare dall'operatore, ma nel negozio subito fate a costo zero pure e vi fate abilitare e mi chiamate all'899 48 46 10 perché la team ha fatto delle promozioni e purtroppo si è dimenticata di aprire i servizi a 899. Per questo motivo io ve lo sto ricordando, quindi non dipende da noi, ma dipende che voi vi dovete fare abilitare all'899 o negozio o 119. Con me potete parlare di tutto, anche se sui vostri figli, sul vostro lavoro, se un figlio deve fare un concorso, se non vi sentite bene, avete problemi di salute. Io vi posso indirizzare a posti veramente che vi potranno aiutare. La telefonata non verrà registrata perché questa è la privata, mi sono arrivate migliaia di mail dicendo che non riuscivano a chiamare all'899. Io vi ho spiegato il motivo, quindi o negozio o 119, chiamate la team e fatevi riabilitare senza problemi. Ok? Le telefonate sono molteplici. Io adesso vado in privato a rispondere tutti coloro che hanno fede in me, fiducia, che abbiamo risolto tanti tipi di problemi e quindi sono a vostra completa disposizione. Controlliamo l'andamento familiare, il lato economico, se avete dei magazzini che non rendono e volete sapere il perché. 899 48 46 10 Gennaro Dauria risponde in privato. Quindi in questo momento il telefono è libero, vi faccio sentire il tutto, quindi se mi chiamate rispondo io direttamente. Ok? Quindi chiamate all'899 48 46 10. Io sono bravo anche a dirvi i nomi, non vi faccio parlare, parlo io per voi e vi accontento su tutte le domande che mi volete fare. Però non vi dimenticate, se voi chiamate e dice che il numero è inesistente, se avete la team o altri gestori andate nel magazzino o chiamate al 119, non vi dimenticate e così potete parlare con me liberamente. 899 48 46 10. Io sto tutta la giornata qua a rispondere in privato, ok? Vi aspetto in molteplici. Ok, Gennaro Dauria, salve a tutti. Allora, questo è l'angolo della privata. Per coloro che mi vogliono chiamare, mi possono telefonare all'899 48 46 10. Che vuol dire la cartomanzia? Ecco, con tutti questi siti che sono usciti su internet, Facebook, eccetera, eccetera, vostra moglie o vostro marito guarda ovviamente gli altri, no? Può guardare le donne, può guardare gli uomini e lo stesso la donna può guardare altre donne, altri uomini e cominciano a venire le infedeltà perché oggi in Italia a causa di questi siti il 75% hanno divorziato. Quindi vediamo vostra moglie se si comporta bene, vediamo se vostro marito si comporta bene. Chiamatemi quindi all'899 48 46 10. Voglio dirvi una cosa molto importante. Se voi fate questo numero e dice che il numero è inesistente, non è così. Dovete fare questa operazione. O andare in un negozio team e vi fate riabilitare, vuol dire vi fa chiamare anche all'899, così mi potete benissimo chiamare, oppure chiamate al 119, c'è un po' di attesa,
finisce la musichetta, dice: io voglio essere abilitato ai servizi 899, i servizi premium si chiamano. E così a costo zero, sia nel negozio sia al 119, uno dei due, o al negozio volete andare o da casa comodamente, fate il 119, però c'è un po' di attesa, voi aspettate la musichetta che finisce e vi fate abilitare dall'operatore, ma nel negozio subito fate, a costo zero pure, e vi fate abilitare e mi chiamate all'89.

0: 49 48 46 10, perché la team ha fatto delle promozioni e purtroppo si è dimenticata di aprire i servizi a 899. Per questo motivo io ve lo sto ricordando. Quindi non dipende da noi, ma dipende che voi vi dovete fare abilitare all'899 o negozio o 119. Con me potete parlare di tutto. Anche se sui vostri figli, sul vostro lavoro, se un figlio deve fare un concorso, se non vi sentite bene, avete problemi di salute, io vi posso indirizzare a posti veramente che vi potranno aiutare. La telefonata non verrà registrata perché questa è la privata, mi sono arrivate migliaia di mail dicendo che non riuscivano a chiamare all'899. Io vi ho spiegato il motivo. Quindi o negozio o 119, chiamate la team e fatevi riabilitare senza problemi, ok? Le telefonate sono molteplici. Io adesso vado in privato a rispondere tutti coloro che hanno fede e me fiducia, che abbiamo risolto tanti tipi di problemi e quindi sono a vostra completa disposizione. Controlliamo l'andamento familiare, il lato economico, se avete dei magazzini che non rendono e volete sapere il perché, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato. Quindi in questo momento il telefono è libero, vi faccio sentire il tutto, quindi se mi chiamate rispondo io direttamente. Ok? Quindi chiamate all'899 48 46 10. Io sono bravo anche a dirvi i nomi, non vi faccio parlare, parlo io per voi e vi accontento su tutte le domande che mi volete fare. Però non vi dimenticate. Se voi chiamate e dice che il numero è inesistente, se avete la team o altri gestori, andate nel magazzino o chiamate al 119. Non vi dimenticate e così potete parlare con me liberamente. 899 48 46 10. Io sto tutta la giornata qua a rispondere in privato. Ok? Vi aspetto in molteplici. Ok, Gennaro D'Auria. Salve a tutti. Allora, questo è l'angolo della privata. Per coloro che mi vogliono chiamare, mi possono telefonare all'899 48 46 10. Che vuol dire la cartomanzia? Ecco, con tutti questi siti che sono usciti su internet, Facebook, eccetera, eccetera. Vostra moglie o vostro marito guarda ovviamente gli altri, no? Può guardare le donne, può guardare gli uomini, e lo stesso la donna può guardare altre donne, altri uomini, e cominciano a venire le infedeltà, perché oggi in Italia, a causa di questi siti, il 75% hanno divorziato. Quindi vediamo vostra moglie se si comporta bene, vediamo se vostro marito si comporta bene. Chiamatemi quindi all'899 48 46 10. Voglio dirvi una cosa molto importante. Se voi fate questo numero e dice che il numero è inesistente, non è così. Dovete fare questa operazione. O andare in un negozio team e vi fate riabilitare, vuol dire vi fa chiamare anche all'899, così mi potete benissimo chiamare, oppure chiamate al 119, c'è un po' di attesa, finisce la musica e dice io voglio essere abilitato ai servizi 899, i servizi premium si chiamano. E così a costo zero, sia nel negozio sia al 119, uno dei due o al negozio volete andare o da casa comodamente, fate il 119, però c'è un po' di attesa. Voi aspettate la musichetta che finisce e vi fate abilitare dall'operatore, ma nel negozio subito fate a costo zero pure e vi fate abilitare e mi chiamate all'899 48 46 10 perché la team ha fatto delle promozioni e purtroppo si è dimenticata di aprire i servizi a 899. Per questo motivo io ve lo sto ricordando, quindi non dipende da noi, ma dipende che voi vi dovete fare abilitare all'899 o negozio o 119. Con me potete parlare di tutto, anche se sui vostri figli, sul vostro lavoro, se un figlio deve fare un concorso, se non vi sentite bene, avete problemi di salute. Io vi posso indirizzare a posti veramente che vi potranno aiutare. La telefonata non verrà registrata perché questa è la privata, mi sono arrivate migliaia di mail dicendo che non riuscivano a chiamare all'899. Io vi ho spiegato il motivo. Quindi o negozio o 119, chiamate la team e fatevi riabilitare senza problemi. Ok? Le telefonate sono molteplici, io adesso vado in privato a rispondere tutti coloro che hanno fede in me, fiducia, che abbiamo risolto tanti tipi di problemi e quindi sono a vostra completa disposizione. Controlliamo l'andamento familiare, il lato economico, se avete dei magazzini che non rendono e volete sapere il perché. 899 48 46 10 Gennaro Dauria risponde in privato. Quindi in questo momento il telefono è libero, vi faccio sentire il tutto, quindi se mi chiamate rispondo io direttamente. Ok? Quindi chiamate all'899 48 46 10. Io sono bravo anche a dirvi i nomi, non vi faccio parlare, parlo io per voi e vi accontento su tutte le domande che mi volete fare. Però non vi dimenticate, se voi chiamate e dice che il numero è inesistente, se avete la team o altri gestori andate nel magazzino o chiamate al 119, non vi dimenticate, e così potete parlare con me liberamente. 899 48 46 10. Io sto tutta la giornata qua a rispondere in privato, ok? Vi aspetto in molteplici. Ok, Gennaro Dauria, salve a tutti. Allora, questo è l'angolo della privata. Per coloro che mi vogliono chiamare, mi possono telefonare all'899 48 46 10. Che vuol dire la cartomanzia? Ecco, con tutti questi siti che sono usciti su internet, Facebook, eccetera, eccetera, vostra moglie o vostro marito guarda ovviamente gli altri, no? Può guardare le donne, può guardare gli uomini, e lo stesso la donna può guardare altre donne, altri uomini, e cominciano a venire le infedeltà, perché oggi in Italia a causa di questi siti il 75% hanno divorziato. Quindi vediamo vostra moglie se si comporta bene, vediamo se vostro marito si comporta bene. Chiamatemi quindi all'899 48 46 10. Voglio dirvi una cosa molto importante. Se voi fate questo numero e dice che il numero è inesistente, non è così. Dovete fare questa operazione. O andare in un negozio team e vi fate riabilitare, vuol dire vi fa chiamare anche all'899, così mi potete benissimo chiamare, oppure chiamate al 119, c'è un po' di attesa, finisce la musichetta e dice io voglio essere abilitato ai servizi 899, i servizi premium si chiamano. E così a costo zero, sia nel negozio sia al 119, uno dei due, o al negozio volete andare o da casa comodamente, fate il 119, però c'è un po' di attesa. Voi aspettate la musichetta che finisce e vi fate abilitare dall'operatore, ma nel negozio subito fate a costo zero pure e vi fate abilitare e mi chiamate all'899 48 46 10 perché la team ha fatto delle promozioni e purtroppo si è dimenticata di aprire i servizi a 899. Per questo motivo io ve lo sto ricordando, quindi non dipende da noi, ma dipende che voi vi dovete fare abilitare all'899 o negozio o 119. Con me potete parlare di tutto, anche se sui vostri figli, sul vostro lavoro, se un figlio deve fare un concorso, se non vi sentite bene, avete problemi di salute. Io vi posso indirizzare a posti veramente che vi potranno aiutare. La telefonata non verrà registrata perché questa è la privata, mi sono arrivate migliaia di mail dicendo che non riuscivano a chiamare all'899. Io vi ho spiegato il motivo. Quindi o negozio o 119, chiamate la team e fatevi riabilitare senza problemi. Ok? Le telefonate sono molteplici, io adesso vado in privato a rispondere a tutti coloro che hanno fede e me fiducia, che abbiamo risolto tanti tipi di problemi e quindi sono a vostra completa disposizione. Controlliamo l'andamento familiare, il lato economico, se avete dei magazzini che non rendono e volete sapere il perché. 899 48 46 10 Gennaro D'Auria risponde in privato. Quindi in questo momento il telefono è libero, vi faccio sentire il tutto. Quindi se mi chiamate rispondo io direttamente. Ok? Quindi chiamate all'899 48 46 10. Io sono bravo anche a dirvi i nomi, non vi faccio parlare, parlo io per voi e vi accontento su tutte le domande che mi volete fare. Però non vi dimenticate, se voi chiamate e dice che il numero è inesistente, se avete la team o altri gestori, andate nel magazzino. O chiamate al 119, non vi dimenticate e così potete parlare con me liberamente. 899 48 46 10. Io sto tutta la giornata qua a rispondere in privato. Ok? Vi aspetto in molteplici. Ok, Gennaro D'Auria, salve a tutti. Allora, questo è l'angolo della privata. Per coloro che mi vogliono chiamare, mi possono telefonare all'899 48 46 10. Che vuol dire la cartomanzia? Ecco, con tutti questi siti che sono usciti su internet, Facebook, eccetera, eccetera, vostra moglie o vostro marito guarda ovviamente gli altri, no? Può guardare le donne, può guardare gli uomini, e lo stesso la donna può guardare altre donne, altri uomini, e cominciano a venire le infedeltà, perché oggi in Italia, a causa di questi siti, il 75% hanno divorziato. Quindi vediamo vostra moglie se si comporta bene, vediamo se vostro marito si comporta bene. Chiamatemi quindi all'899 48 46 10. Voglio dirvi una cosa molto importante. Se voi fate questo numero e dice che il numero è inesistente, non è così. Dovete fare questa operazione. O andare in un negozio team e vi fate riabilitare, vuol dire vi fa chiamare anche all'899. Così mi potete benissimo chiamare, oppure chiamate al 119. C'è un po' di attesa, finché finisce la musichetta, dice: io voglio essere abilitato ai servizi 899, i servizi premium si chiamano. E così a costo zero, sia nel negozio sia al 119, uno dei due, o al negozio volete andare o da casa comodamente, fate il 119, però c'è un po' di attesa, voi aspettate la musichetta che finisce e vi fate abilitare dall'operatore, ma nel negozio subito fate, a costo zero pure, e vi fate abilitare e mi chiamate all'899 48 46 10, perché la team ha fatto delle promozioni e purtroppo si è dimenticata di aprire i servizi a 899. Per questo motivo io ve lo sto ricordando, quindi non dipende da noi, ma dipende che voi vi dovete fare abilitare all'899 o negozio o 119. Con me potete parlare di tutto, anche se sui vostri figli, sul vostro lavoro, se un figlio deve fare un concorso, se non vi sentite bene, avete problemi di salute, io vi posso indirizzare a posti veramente che vi potranno aiutare. La telefonata non verrà registrata, perché questa è la privata, mi sono arrivate migliaia di mail dicendo che non riuscivano a chiamare all'899. Io vi ho spiegato il motivo. Quindi, o negozio o 119, chiamate la team e fatevi riabilitare senza problemi, ok? Le telefonate sono molteplici. Io adesso vado in privato a rispondere tutti coloro che hanno fede in me, fiducia, che abbiamo risolto tanti tipi di problemi, e quindi sono a vostra completa disposizione. Controlliamo l'andamento familiare, il lato economico, se avete dei magazzini che non rendono e volete sapere il perché, 899 48 46 10, Gennaro D'Auria risponde in privato. Quindi in questo momento il telefono è libero, vi faccio sentire il tutto, quindi se mi chiamate rispondo io direttamente, ok? Quindi chiamate all'899 48 46 10. Io sono bravo anche a dirvi i nomi, non vi faccio parlare, parlo io per voi e vi accontento su tutte le domande che mi volete fare. Però non vi dimenticate, se voi chiamate e dice che il numero è inesistente, se avete la team o altri gestori, andate nel magazzino o chiamate al 119, non vi dimenticate, e così potete parlare con me liberamente. 899 48 46 10. Io sto tutta la giornata qua a rispondere in privato, ok? Vi aspetto in molteplici. Ok, Gennaro D'Auria, salve a tutti. Allora, questo è l'angolo della privata. Per coloro che mi vogliono chiamare, mi possono telefonare all'899 48 46 10. Che vuol dire la cartomanzia? Ecco, con tutti questi siti che sono usciti su internet, Facebook, eccetera, eccetera, vostra moglie o vostro marito guarda ovviamente gli altri, no? Può guardare le donne, può guardare gli uomini, e lo stesso la donna può guardare altre donne, altri uomini, e cominciano a venire le infedeltà, perché oggi in Italia, a causa di questo,
1: io ho imparato a non essere.
2: È un po' bugiardo, lo sai questo segno?
1: Il mio?
2: No. Il toro è bravo, cioè è sincero, abbastanza sincero.
1: Il
2: sì, sì, è un po' bugiardello. Poi c'ha alti e bassi, c'ha alti e bassi continui. Ma io non sto parlando male, attenzione, sto parlando proprio del segno della Vergine. Sì, non è che sto parlando esclusivo del tuo ragazzo,
1: no, ma lui così è fatto, gli alti e bassi è un po' bugiardo.
2: Per esempio, la sera pensa, rimane, andiamo a Sorrento a mangiarci un bel salto in bocca, poi rimane, se ne viene.
1: È passato tutto, sì.
2: Poi
1: tutto.
2: Il giorno dopo dice: no, io già fa stufatti lavoro, non ci potimmi più. Sì. è vero oppure...
1: No, è proprio così, è vero, è verissimo.
2: Allora, questa è la realtà.
1: Ti volevo dire che non è che è svanito, io gli sento bene a vita mia, perché sono da tanti anni insieme, c'è il desiderio di sposarci, soltanto che a volte ho la lontananza, ho il suo carattere.
2: Comunque ti vuole bene, a parte gli scherzi. È un pochettino, è andato un po' a sciamare questo amore, forse perché, per sai, un rapporto di 5, 10, 15 anni, pure 20 anni, è normale, non è un'anomalia, sai?
1: Sì.
2: Allora, se tu tutti i giorni mangia pasta asciutta, ti scucci, no?
1: Sì, però io che lo vedo una volta a settimana, quando vedo cosa... Cioè, mi vibra il...
2: Sì, no, senti la vibrazione.
1: Sì, la cosa che voi leggete nelle carte, non è che, come dite voi, non è che non lo amo più. È soltanto
2: no,
1: che...
2: io non ho detto, attenzione, io ho detto, voi lo volete bene, però non vedo un grande amore, cioè non sento quella scintilla divina all'interno nei riguardi di questo ragazzo.
1: Perché ha avuto in passato dei comportamenti in cui io oggi come oggi, crescendo, ripensando, mi sono raffreddata verso di lui.
2: Perché ha promesso delle cose, poi ne ha fatto altre.
1: A parte, poi ha sbagliato anche un po' con me, comunque.
2: Ha tradito?
1: Non tradito con una donna, ma sempre una forma di tradimento è.
2: Ecco, ah, ho capito.
1: Non mi ha tradito con una donna, ha fatto una cosa che mi dava fastidio e quindi per me è come se fosse stato un tradimento.
2: Un tradimento, ho capito, forse con la famiglia, cose varie.
1: No, un po' di tutto.
2: Certo, ama molto gli amici questo segno, eh?
1: Sì, sì, moltissimo.
2: Cioè, non so se è chiaro.
1: Sì, lo so.
2: Allora, cosa vogliamo vedere? Il matrimonio mi esce qua. Voi andrete avanti e nella vostra vita avrete nel futuro anche dei bei figli, non vi preoccupate.
1: Grazie.
2: Auguri, signorina.
1: No, mi scusi, Gennaro. Ah? Io l'ho chiamata per sapere qualcosa del mio lavoro e del suo lavoro.
2: Sì, adesso controlliamo.
1: Se ci realizzeremo se a livello lavorativo.
2: Vediamo un attimo che cosa esce. Sì. Sì, è un po' dura, ma ce la farete alla fine.
1: Sia lui e sia io.
2: Maggiormente lui ce la farà.
1: Sì.
2: Un po' voi vedo più il problema su di voi, signori.
1: Tipo di problema?
2: Il problema è che lui si realizzerà a livello lavorativo. Voi vedo un po' di problematica.
1: A realizzarmi?
2: Sì, tesoro mio, purtroppo lo vedo qua sulle carte. Però non ho detto che non ti realizzerai, ho visto perché mi escono molte spade su di te per il lavoro, però alla fine esce anche la carta quella là solare, quindi è una carta molto positiva.
1: Un
2: vai avanti, le cose si aggiusteranno. Anna chi è, scusami?
1: Anna?
2: Sì, sì.
1: È mia cognata.
2: Giovanni chi è, scusami?
1: Giovanni.
2: Vanni.
1: Ah, Vanni è il mio fratellastro.
2: Infatti lo vedevo, Vanni. Io potevo mai sapere questi nomi?
1: No, impossibile.
2: Dimmi una cosa, non ti voglio dire Gennaro D'Auria male, no, perché mi è antipatico questo fatto, però non mi perdete, ricordatevi queste parole, non mi perdete, perché quando io sento le bugie mi allontano dalla radio addirittura per anni.
1: No.
2: Ci sono fatta così. Cioè,
1: ma non lo dovete fare perché se ce ne sono pochi come voi.
2: Sentite.
1: Anzi, non ce n'è proprio nessuno.
2: Io tengo questa cosa dentro di me. E tutto quanto dicono, io sono una sensitiva, ma dimostri essere sensitiva. Dici che è così concreta.
1: Ho capito. Sì, cioè, ragione. Io sinceramente non ho mai chiamato nessuno.
2: C'è Steva, che la vecchia anziana per televisione, che mamma mia, che dolore capo ci ha fatto venire. Per fortuna hanno luata, hanno avuto in pensione, meno male. E la gente la chiamava pure, cioè che le anduinava proprio niente.
1: Infatti, ma io sinceramente ve l'ho detto, la prima volta una mia amica mi ha consigliato, ha detto che gli avete indovinato tutto e ha detto guarda che brava, si chiama.
2: Ma guardate, io sono convinto di una cosa, quando uno va in una pizzeria, perché io stasera già in pizzeria ma già mangio una bella pizza margherita.
1: Assaggia, tanto può avere un piatto e tanto può essere
2: tesoro, buona. Ma io se non mangio bene non vado più in quella pizzeria.
1: Infatti.
2: Allora la gente l'ha capito dopo 25 anni, è stata dura. Gennaro D'Auria ha sofferto, io sono una persona sofferta, cioè ha sofferto tanto perché non venivo capito all'inizio che io ho iniziato e tenevo questi fenomeni. La gente dice ma chi è tutto scemo, non pensate proprio. è tutto scemo, non pensate proprio. Intanto ci sono voluti 25 anni che la gente mi riusciva a capire chi era Gennaro D'Auria, cioè, e che ne hanno fatto carne di macello. Però oggi ho sofferto, ho vinto una

0: Fa la stessa fine che il non esiste proprio. Io non c'ho niente contro la signorina di Montoro, perché ci siamo chiariti. Però voglio dire pure che
1: la. Scusi, carotella, lì ti vediamo per 5 minuti.
0: Un bacio. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro D'Auria.

ascoltatori di Radio Camargo Misterio, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camargo Misterio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
1: Flavio?
2: Rosario.
1: Ah, scusami. Allora, vediamo un po'. Quando sei nato?
2: Il 7-9-74.
1: Mischiamo un attimo le carte. Okay. Rosario.
2: Dimmi.
1: Tu stai studiando giurisprudenza?
2: Sì.
1: Tu diventerai un grande avvocato.
2: Ti ringrazio, guarda. Detto da te mi fa onore, veramente.
1: Tu diventerai... No.
2: Io questo volevo sapere.
1: Però ti aggiungo una cosa.
2: Dimmi, dimmi.
1: La verità.
2: Sì, io voglio la verità.
1: Allora, chi ti sta aiutando?
2: Cioè, in che senso, Gennaro?
1: Io vedo un uomo che ti sta aiutando. Chi è quest'uomo che ti sta aiutando? Rosà.
2: Ah, sì, un assistente all'università, sì.
1: Stammi a sentire.
2: Un collaboratore del professore.
1: Però ti voglio dire una cosa,
2: sì, sì.
1: Perché io sono sincero, tu ce la farai, arriverai appunto a diventare un avvocato, perché in effetti il tuo studio è molto importante, però tu t'hai fatto con un omosessuale. Io questo te lo devo dire, lo sa. Chi è questa persona?
2: Gennaro, cioè,
1: no, senti, io sono sincero.
2: C'è questa persona.
1: Però, se tu non mi dai
2: sì.
1: La garanzia di quello che sto dicendo, io vuol dire che io sono un ciarlatano.
2: No, per carità, cioè.
1: Questo è omosessuale?
2: C'è una persona, non è
1: no,
2: questa...
1: No, stai a sentire, Rosa, sì. Tu dica 2 volte, 3 volte, 4 volte, chi sei ricchione?
2: Ma tu dici questo assistente, questo professore?
1: Io vedo un ricchione, vedo... una persona maschile che ti ha dato una mano in tutto e per tutto. Questo in cambio ha voluto il tuo sesso maschile.
2: Gennaro,
1: no, Rosa, senti, se Maricele è stronzato, usata, è sbagliata proprio frequenze radio.

0: Allora, fammi capire, ma chi sei ricchiona?
1: Allora, Gennà, c'è una persona che è così e hai ragione.
0: E Corino, cioè, tu ce l'hai dato, sì o no?
1: Vabbè, è un incontro, sì.
0: Ce l'hai dato. Ce l'hai dato. Rosa!
1: Sì, sì, sì.
0: Ma io sto cacca dreta, giudico niente a nessuno. No, no, però sono i carte che parlano.
1: Sì, sì, vabbè, Gennà.
0: Allora, io non parlo più, dimmi la storia.
1: Ma quello c'è che voglio sapere io sul lavoro?
0: No, Rosa, tu mi dici la prima cosa, se a chi se c'era tu servizio oppure no. Ti ha promesso delle cose e tu ci hai dato la tua sessualità. Ma perché vuoi? Ma che vuoi credere? Che sono a cadreta a fare stronzata?
1: No,
0: cioè,
1: carità,
0: a perdere tempo?
1: Io vi
0: cavero, Rosa, io ti posso dire 3.000 cose. Io perciò non voglio fare in diretta, io mangio i. Rosa,
1: sì.
0: Tu ce l'hai dato, sì o no?
1: Una cosa completa no, però diciamo...
0: Rosa, in poche parole, chi sta per via orale ha fatto il servizio, sì o no?
1: No, Gennà, assolutamente.
0: E che ha fatto allora?
1: No, assolutamente. Niente.
0: Ti ha toccato solo?
1: Sì, ma non...
0: Ti ha toccato sulla mente, lo sa?
1: Sì.
0: Goppu cazzone ti ha toccato?
1: Questo sì, però...
0: Ha trovato un malloppo tuo e sta toccato?
1: Questo sì, però...
0: No, Rosa, tu rira. Io hai messo posto tuo, io. E uno parlava a un certo punto e da fare sti cose.
1: Ah, vabbè, questo è vero, infatti.
0: Te mette le scorne, Rosa. Te mette le scorne. Arriverai al tuo punto, però non è questa la soluzione giusta. Arriverai a diventare un buon avvocato,
1: sì.
0: Però che se non è la soluzione giusta.
1: Gennaro, senti, c'è un blocco momentaneo degli esami, volevo sapere a che cosa è dovuto. Cioè,
0: vediamo un attimo, mischiamo un attimo. Però quando ti dico una cosa a te, tu chiami al veggente,
1: sì.
0: Io sono Gennaro D'Auria e mi conosco quanto vale.
1: Sì.
0: Rosa, io non giudico niente a nessuno, però tu gli dici una cosa.
1: Sì.
0: Se questa persona ha delle particolarità omosessuali e tu l'hai fatta, non mai negò a me, frate.
1: Ah, vabbè, questo...
0: Perché io vedo un coppia di carta. Allora, io ti potessi ricevere pure una sfonzata. Tu ci riuscirai e poi alla fine non ci riesci. Però se tu a me mi stai dicendo una grande sfonzata, cioè perché io so che tu hai avuto un rapporto completo con questo signore... E tu stai sbagliando, frate. Rosa,
1: sì.
0: Rosa, tu o parli sinceramente oppure dicimi quello che vuoi tu, frate, facciamo quello che vuoi tu. Cioè, io lo vedo, cioè, non lo vedrei, allora fossero destro un sacco a dritto, ma purtroppo lo vedo.
1: Quindi ti è uscito subito nelle carte, diciamo.
0: Come?
1: Ti è uscito subito nelle carte questo fatto.
0: La prima cosa, mi è uscito sto omosessuale che ha avuto un rapporto con te, ripeto, e praticamente tu hai fatto amore con Kiss, anche se il tuo istinto è diverso.
1: Infatti.
0: Però, c'hai rato o non c'hai rato?
1: Come hai detto tu prima, a mano in coppo casone, questo, tutto quello, sì.
0: Cioè, chissà... Chissà, un coppo calzone, ti ha messo a mano e poi siete andati a finire non so a che cosa. Però, Rosa, stamattina io non sto a giudicare a cadretta, però i carti leggo. Allora, se voi avete queste cose, non mi chiamate proprio. Voglio dire, in poche parole, se chi stu quest'uomo, perché io rispetto gli omosessuali, rispetto tutte le categorie... L'ha fatta o non l'ha fatta?
1: Sì.
0: L'ha fatta?
1: Sì.
0: Abbi il coraggio da uomo.
1: Sì.
0: Dice sì, l'ha fatta. Ha fatto quello che volevi perché io dovevo raggiungere uno scopo.
1: Sì.
0: O mi sto sbagliando?
1: No, per carità, no.
0: L'ha fatta, sì,
1: sì
0: o no?
1: Sì.
0: Oh, maronna mia, inter c'erano in disordine a te, frate. Quella è la verità.
1: Sì. No, infatti.
0: Che ha fatto? Sentiamo.
1: La mano sul pantalone, insomma, la cosa poi è andata come hai detto tu.
0: Cioè, no, tu mi spiega.
1: Ha messo la mano là, insomma, e poi una cosa tira l'altra, no, sai come.
0: Però o sto dicendo stronzate.
1: No, è vero.
0: E che le ha verità. Perché facevi sti cose? Ma perché? Tu non potevi riuscire appunto nel tuo intento senza arrivare a questo punto?
1: Lo so, Gennà, però. guarda,
0: te mettere scorno, voglio.
1: È una strada molto difficile comunque.
0: Te mettere scorno a faccia tu. Ci riuscirai comunque.
1: Gina, come lo spieghi questo blocco? Stavi vedendo prima, come lo spieghi questo blocco momentaneo? Diciamo che non riesco
0: a chissà
1: dare.
0: Ma chi se lo sblocca che tieni in taca per tu, voglio. Qua si sbloccherà e tu arriverai a un punto che riusci in giurisprudenza. Tu arriverai a un punto che riuscirai a fare quello che tu desideri fare. Io vedo che tu diventerai un grande avvocato. Auguri.
1: Grazie Gennaro, buona
0: buonasera.
1: Ciao, ciao.
0: Ma non fai più amore con questo.
1: No, non ti ripeterò.
0: Ti mettere scorni, dice. E dice una coppa mano. Io mi metto scorni che le ha già fatto.
1: Certo.
0: Dillo!
1: Mi metto vergogna.
0: E non lo fa mai più.
1: No, Gennaro, anche perché ho idee diverse.
0: Ma io non so contro l'omosessualità.
1: Io so contro.
0: A sfaccimmi l'uomo che siete voi. Cioè, perché dobbiamo ricorrere a certe situazioni? Auguri, buonasera.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Forza e coraggio, forza che in questo momento ho le linee libere. Ho le linee libere 899-48-4610. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere, io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Sì, buonasera, con chi parlo?
2: Buonasera.
0: Buongiorno, anzi, buongiorno. Scusate. Dite.
2: Sì, Gennaro, io ti seguo da parecchio. Ti seguo da tanti anni. A parte che sei bravissimo per quanto riguarda il...
0: No, per l'amor del cielo, no, sono solo mortificato.
2: No, quale mortificato?
0: Ma senti certi cose.
2: Lo so, purtroppo sono cose che capitano.
0: Diciamo.
2: Senti, allora mi puoi dire un poco...
0: Vediamo un po', dammi la tua data precisa.
2: Sì, allora 05-07-71.
0: Tu, diciamo, io vedo qua che sei un grande tecnico.
2: Sì.
0: La polizia postale che cosa c'entra?
2: La polizia postale?
0: Hai avuto a che fare molto con la polizia postale? In passato?
2: Poco, in passato sì.
0: Ma per quale motivo?
2: Gennaro, sempre per il fatto delle radio.
0: Ma perché tu controlli tutte le radio?
2: No, a parte, Gennaro, io qua c'ho... io tengo una scrivania, 10 metri, tutta la diaco.
0: Mannaggia miseria. fammi capire.
2: Poi c'ho antenne grosse.
0: Ma fai dei controlli?
2: Sì, a parte.
0: Dei controlli tipo come l'ispettorato di Napoli?
2: Sì, tipo.
0: Cioè, ma tu chiami da dove?
2: Io sono a Barcaturo.
0: E che fai con questi controlli? Fammi capire.
2: No, a parte i controlli, Gennaio, diciamo, sono radioamatore.
0: Ah, bello,
2: e
0: bello.
2: C'ho, diciamo, aspetta che abbasso un po' la radio.
0: Non ti preoccupare,
2: aspetta,
0: vai.
2: Aspetta, se no innesca tutto qua.
0: Non ti preoccupare. Casa sente di tutto colura. Un saluto al bar Gran Caramel. Salvatore Perfetto e Luigi
2: Gennaro.
0: Perfetto.
2: Gennaro, sto qua.
0: Io pure sto qua. Tu stai là e sto
2: sì,
0: qua.
2: Sì, tu stai qua e io sto là.
0: E sto a disposizione, dimmi.
2: Allora, se mi vuoi...
0: Maria chi è? Nella tua famiglia.
2: Maria. Mia zia.
0: Chi è morta? Morta. Una donna.
2: No, donna no, è morto mio zio.
0: Enzo chi è?
2: Enzo. No, non è nessuno.
0: Vincenzo è un amico tuo. Vincenzo è un amico che hai avuto a che fare nel tuo passato. Perché a me qua mi esce sulle carte. Mi esce la mortualità, però
2: cioè,
0: Maria...
2: Come mai oggi sto segnale tuo è un poco leggermente bassino?
0: Che cosa?
2: Il segnale della radio. Sento intermodula con un'altra radio.
0: Ah, quale radio?
2: Non lo so che radio è, comunque intrasotto e da fastidio.
0: Ah, vabbè, se tu stai... Dove stai tu?
2: Io sto a Giugliano in Campania, Vercaturo, cioè il lato, diciamo, Lago Patria.
0: Metti l'88,6, metti l'88,6, metti
2: No, ma sono 88,600 MHz.
0: Metti quella là.
2: Ma passa 87,9, aspetta.
0: Infatti. Aspetta. Allora, vediamo un po' questo amico che cosa vuol sapere. Un saluto all'amico Autocar 2001 e al bar Gran Caramello. Salvatore Perfetto e Luigi Perfetto.
2: Se no, 87,9 sente bene.
0: Perfetto. Allora, qual è il problema? Dimmi, sono a tua disposizione. Dimmi.
2: Ok. Allora, se puoi vedere un poco...
0: Salvatore chi è? Scusami.
2: Salvatore è mio zio.
0: Lo vedo. Ma io vedo anche una mortualità maschile qua però,
2: sì,
0: eh?
2: Sì, sì, esatto.
0: Ma tu prima mi hai detto una grande stronzata. E che solo la femmina è morta. Io vedo che non è morta.
2: Sì.
0: Un infarto vedo.
2: Sì, sì.
0: Mi sto sbagliando?
2: No, stai dicendo la verità.
0: No, voglio. Io non pigli in giro la gente.
2: Gli abbagli, non li prendo.
0: Dimmi.
2: Vabbè, allora vogliamo controllare un po' questo servizio lavorativo qua. Cioè lavorativo, a parte.
0: Ma tu ti hai messo pure il tuo computer?
2: No,
0: voglio...
2: Io sono pensionato.
0: Ti sei messo anche nell'informatica, nei computer?
2: Sì, sì, computer, sta roba.
0: Stai andando male ultimamente.
2: Sto andando male?
0: Non c'è quel guadagno. All'inizio hai avuto un buon guadagno, ma poi vedo una discesa. Rosaria chi è?
2: Chi?
0: Rosaria.
2: Rosaria è mia zia.
0: E scusami un attimo, Angela chi è?
2: Sempre mia cugina.
0: Diciamo all'udito, cioè praticamente anche il tipo di allergie,
2: sì,
0: che hai avuto.
2: Allergie ce l'ho.
0: Allergia ai fiori d'arancio?
2: Sì, sì.
0: È ultimamente esternutito moltissimo, sì, stavi buttando il sangue, il veleno! Perché... Praticamente vedo qua che veramente è starnutito parecchio,
2: Sì, sì.
0: Comunque tu migliorerai moltissimo nel campo del tuo lavoro. Questa Margherita tu la conoscerai nel futuro, è una cosa che ho visto nel tuo futuro.
2: Va bene.
0: Dimmi una cosa, l'ultima cosa e poi ci lasciamo.
2: Sì, sì, grazie.
0: Voglio capire.
2: Diamo spazio agli altri.
0: Grazie. Ernesto chi è?
2: E non c'è gente.
0: Perfetto, lo conoscerai nel futuro. Vabbè. Tu c'hai un'antenna molto grande su casa?
2: Gennaio, io ce n'ho 5 antenne.
0: Ma un'antenna molto di 3 metri di larghezza e di lunghezza 5 metri?
2: Allora, una è 7 metri.
0: Perfetto.
2: Sul palo di 9 metri.
0: Perfetto, allora è quello che vedevo io.
2: Sì, sì, sì.
0: Tu andrai avanti e migliorerai moltissimo.
2: Nel campo delle telecomunicazioni.
0: Mi fa molto piacere che sei
2: io ti seguo caso. Sempre a livello pure di segnale.
0: Ti ringrazio.
2: Te ne sei sceso un poco sulla 87,9 e la 88,6.
0: Purtroppo...
2: Le valvole. L'EMAC.
0: Una volta esisteva l'EMAC. Adesso non esiste più l'EMAC, lo sai, no? L'EMAC ha ceduto.
2: Lo so. Ma ci sono le altre.
0: Vabbè, non servono proprio a niente.
2: Lo so.
0: Ti fai che patane e chi cipolla a Napoli?
2: Patane e cipolla.
0: Non servono proprio. Il valvole giapponese, il valvole russo, non servono a niente. Ormai di valvole ne capiamo molto.
2: Geni, 5.000 watt di tam.
0: Bravo, non servono a niente. Auguri.
2: Grazie.
0: Buonasera.
2: Ciao.
3: Ciao, Geno.
0: Chi è?
3: Benito.
0: Benito, allora Benito, da dove chiamate?
3: San Desilio,
0: vediamo un po' le carte. Quando siete nato?
3: 5-7-62.
0: Il giardiniere chi è?
3: Io.
0: Fate giardinaggio? Sì. Che bella cosa, complimenti. Io amo molto la vegetazione.
3: Grazie.
0: Giuseppa chi è?
3: Giuseppe, mia moglie.
0: Caro giardiniere, è molto dura però per voi,
3: Nel senso
0: che ita raccogliere sempre i soldi, cioè vuol dire fate un lavoro una persona, ita sempre a ricorrere ai soldi dietro.
3: Che successo.
0: Comunque voi migliorerete e andrete molto bene, grande giardiniere, non vi preoccupate.
3: Ho Ok, grazie.
4: Voi migliorerete. Tanti auguri.
3: Grazie, ce
4: arrivederci, arrivederci.
3: Perché quando si sente passano tutti i pensieri.
4: Fatemi capire.
3: No, mi fa piacere sentirti, ti sento sempre, perché mi piace sentirti quando parli, quando... mi piace proprio assai sentirti.
4: Però tu tenevi una compagna, per cerirle che tu le va assai bene a te.
3: Già ne stava tanti, questo sì.
4: Lo so, lo so, lo so. Okay. Tanti auguri, tu andrai a migliorare.
3: Okay,
4: Antonio grazie. Chi è? Scusami.
3: È mio figlio.
4: Lo vedo. Portalo sempre nel tuo cuore. E tu lavori proprio perché lo spruno di Antonio, è vero?
3: Sì, certo, è più piccolo, Genò.
4: Ti voglio tanto bene, auguri.
3: Okay, grazie, altrettanto. Ciao,
4: auguri,
3: Genò.
4: Auguri, auguri.
3: Ciao,
4: Da dove chiamate?
5: Da Caserta.
4: Sì, allora, cosa volete sapere?
5: Un poco il fatto economico.
4: Sì, perfetto. Quando siete nato?
5: 25.168.
4: Siete molto avvilito, vedo qui sulle carte.
5: Sì.
4: Perché le cose non vanno molto bene, vero?
5: Insomma.
4: No, molto ma molto lento. Ditemi una cosa, ma voi volevate andare via da dove state lavorando?
5: No, vado quasi.
4: Siete un grande bouchard, natuta e pasciuta a Caserta. Perché io ho visto qui sulle mie carte che voi avete parlato con una donna che è vostra moglie, giusto? Io non ce la faccio più a fatica in questo modo. Sono più le tasse che il guadagno che abbiamo, è vero? Poi vedo una parte chiusa dove state voi. Una parte chiusa.
5: Chiusa in che senso?
4: Nel senso che ci stanno i vaschi mozzarella.
5: Allora. È vero, ce stanno.
4: Voi che lavoro fate?
5: L'impresa edile.
4: Edile. E i vaschi mozzarella dove stanno?
5: A zona di Mondragone.
4: A zona?
5: Di Mondragone, dove stanno i vaschi mozzarella?
4: Perfetto. Voi avete fatto anche dei lavori, è vero?
5: Sì, sì, sì.
4: L'ultimo lavoro chi ti ha fatto? Chi ti ha ristrutturato? Una vaschi mozzarella.
5: No,
4: uno degli ultimi lavori. Ho detto uno degli ultimi lavori di un caseificio. Però, allora... A parte che ci stanno gente che vanno a dare i soldi a voi.
5: Vabbè, questo qua sì.
4: Questo qua sì. Giovanni chi è?
5: Giovanni?
4: È una persona che avete mandata via dal lavoro. E anche Pasquale chi è? È Franco, scusatemi.
5: Franco.
4: Sono persone che voi dovete fare mente locale, perché a me mi esce proprio in coppia e carta. Voi migliorerete come lavoro, ma però ci stanno gente che vanno a risolvere perché gli ha ristrutturata. Anche una piscina, io vedo una piscina qua, la gente si fa i bagni. Quindi voi...
5: Ah, sì.
4: Ecco qua.
5: È un canale, veramente.
4: Come?
5: È un canale.
4: Ma tipo piscini, Vigo, qua.
5: Sì.
4: Ci troviamo?
5: Sì.
4: Allo scorrere l'acqua?
5: Sì, perfetto.
4: Ci sono delle irrigazioni a mesi terra?
5: Sì, eccezionale. Sì.
4: Eccezionale che cosa?
5: No, che avete indovinato sta cosa.
4: Ha già indovinato sta cosa. Baccalà! Tu sei un baccalà perché hai indovinato tutto cosa. Chi sei scemi? Stiamo a sentire, ma dimmi una cosa. Tu mi rispondi una vera però, non a qua, perché tu sei un mezzo qua. Ma che segno sei tu?
5: Acquario.
4: Beh, sai che l'acquario è un segno serio.
5: No, ma
4: e tu tenivi un compagno tuo tanti anni fa, quando avevi 16 anni, che ci muoveva per te. Hai tradito anche il compagno che tu volevi bene, dopodiché tieni pure un coraggio di parlare. I telefoni impazziscono. Pronto?
6: Sì.
4: Con chi parlo?
6: Sono Valentina.
4: Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nata?
6: Il 2-10-83.
4: Vediamo un po'. Sei fidanzata, no?
6: Sì.
4: È un momento molto difficile.
6: Molto difficile.
4: Per il lavoro, anche per l'amore. Vediamo un po'.

0: attimo controllando le carte. Dammi la data un attimo del tuo ragazzo.
1: Il 21-8-80.
0: Allora, vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Ha fatto delle domande di lavoro, vero?
1: Sì.
0: Marco è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Dimmi una cosa, ma c'ha un neo sulla faccia?
1: Sì.
0: Lo vedo. Sul lato della guancia?
1: Sì.
0: Infatti, lo vedo. Tesoro, noi ci conosciamo?
1: No, è la prima volta che chiamo.
0: Da dove chiami?
1: Da Varcaturo.
0: Perfetto. Il tuo ragazzo lavorerà e andrà molto bene. E il rapporto si riprenderà, perché è un rapporto questo qua che sta andando un po' alla deriva.
1: Sì.
0: Dimmi una cosa, tu hai avuto qualche problema alla vagina?
1: No.
0: Fatti vedere da un ginecologo però, eh.
1: Ok.
0: Una volta si è rotto il preservativo, vedo qua. È vero?
1: No.
0: Forse non ti ricordi. Qualche volta il tuo ragazzo ti ha detto... fatti controllare?
1: No.
0: Perché io vedo qua, una volta si è rotto il preservativo. A parte che voi siete abituati a fare l'amore libero, è vero?
1: No.
0: O sempre con il preservativo?
1: No, siamo precauzioni.
0: Stai attenta, perché vedo un preservativo qua che si rompe. Attenzione, eh? Auguri.
1: Ciao, grazie.
0: Auguri. Allora, 899-24-42-02, le linee sono libere da tutti i telefonini e telefoni di casa. 899-24-42-02, telefoni liberi. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto.
0: Allora, con chi parlo? Gennaro D'Auria, buonasera. Buongiorno, mi scusi, buongiorno. Mi dica.
2: Niente, volevo sapere un po' qualcosa della mia vita.
0: Vediamo un po', datemi la vostra data di nascita.
2: 22-2-74.
0: 22-2-74. Oddio mio. State sudando freddo. Amate molto le mozzarelle. Scommetto che le mozzarelle a voi non piacciono proprio. Voi avete un caseificio? Ditemi una cosa, Maria chi è?
2: Maria?
0: Sì, sì.
2: Maria. Qualche conoscendo, qualche mia amica.
0: No, che se è stata una femmina chi ti ha fatto amore?
2: Maria?
0: Questa è una persona del passato. A cui voi ti ha fatto amore?
2: Può essere.
0: No, state ma sentì. Voi volete avere da me? Sì. Si buona? Oppure si momunnez? Allora, e ti ha fatto amore, sì o no?
2: Sì.
0: Ah, sì. E ti ha tradita a compagna vostra, perché voi siete fidanzati. O no? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? È caduto. Signori, è caduto, vediamo. Pronto? È caduto. Perché la verità fa male, la verità fa male. Allora forza, forza con le vostre telefonate, 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde alle vostre telefonate, 899 48 46 10. Forza e coraggio, in questo momento mi pare che c'è la prossima telefonata. Andate allora. Con chi parlo?
3: Con Mina.
0: Giuseppina?
3: No, Gelsomina mi chiamo.
0: Cosa vuoi sapere?
3: Amore.
0: Allora, Umberto chi è?
3: Il mio fidanzato.
0: Ma chi se non ti vuole, figlio? Chi no, se non ti vuole proprio? Questo non ti vuole.
3: Come? Sono fidanzata.
0: Da quanto tempo sei fidanzata?
3: 3 anni sono.
0: Ma tu ti stancata un poco, eh?
3: Un poco, perché comunque a fare la vita sempre la stessa.
0: No, figlio, allora ascoltami, io sono Gennaro D'Auria, solo verità. È stronzata che a drete non venga a dire, però te l'ho poco scucciata.
3: Sì.
0: Tu quando ascoltami bene, però ascoltami bene, quando viene un fruttaiolo sotto la casa tua, oppure viene caccrunata, io vedo un pensiero per un'altra persona da parte tua, ma era una persona che tu già conoscevi in passato.
3: No.
0: Perché ho visto che proprio il suaglione tu non scendi più come una volta, cioè non sei più innamorata come una volta, mi sto sbagliando?
3: No, innamorata io sono, che sennò non ci stavo.
0: No, aspetta, voler bene una cosa, innamorata una cosa, è l'amore sessuale è un'altra cosa. Tu sì, allora, tu ci tieni per questa persona.
3: Sì, sì.
0: Però per questo Umberto, però non sei innamorata più al 100%. Salvatore chi è?
3: No, non lo conosco.
0: Chi è? In famiglia vedo. Ecco qua, la verità fa male, signori miei, la verità fa male. Stamattina parla vicino al telefonino, perché
3: sì.
0: A data tu non l'ho capita.
3: 26.
0: 24?
3: No, 26, 26.
0: Ah, 26, Capricorno è normale, 26. Sì. Era capita un'altra data.
3: No, cosa di niente, però.
0: Come?
3: Detto cosa da niente.
0: Non ti preoccupare. Il poliziotto chi è?
3: Il
0: poliziotto. Allora, è un cugino tuo, qualcuno della tua famiglia?
3: No, non mi ricordo, in polizia.
0: Come? Non ti sento, guarda.
3: Non ce ne ho, parenti in polizia.
0: Ah, voi hai parlato alla vicina?
3: No, ho gridato, perché sto guidando la macchina, c'è una...
0: Mannaccio, ma io ti sento, voglio...
3: Sto guidando, c'è una...
0: Hai ragione, figlio mio, con tutto il cuore, ti stimo, ma però io ti ho già sentito, perché se tu parli lontano al telefono, io non capisco, ma cosa si c'ha a dretta?
3: Sono parenti poliziotti, non ne tengo.
0: No, c'è un cugino tuo che sta nell'arma, o un cugino o un parente, non lo so chi è.
3: Ah, mio cognato.
0: È tuo cognato, porca miseria, ma io che sto dicendo? Un parente, un cugino. Mannaggia, bubba.
3: No,
0: ma chi sa, io oggi non voglio proprio ingazzare, perché a parte che Sagittario è un tipo particolare, allora, pensa molto alla sessualità.
3: Capricorno, no
0: Sagittario. Allora, Capricorno, nata a voto. No, sai perché? Perché prima era capito, 24.
3: Capito, che stai capito? Vabbè.
0: Allora, sai se tu pensi molto a, appunto al effettuando.
3: Io faccio il commerciante. Cioè.
0: Tu andrai molto a migliorare. Tu migliorerai tantissimo. È un periodo questo qua che non stai guadagnando quasi niente, però tu andrai a migliorare tre volte tanto.
3: Già importante.
0: No, non ti preoccupare, perché le carte escono bene. Però a Gennaro D'Auri lo dovete voler bene voi di Napoli, mannaggia patata turca, perché sai perché? Perché vedo tante stronzate che dite alle volte, no? Non parlo di te. Ho sbagliato a capire la data e ti chiedo scusa. Però voglio capire una cosa. Ma perché sta gente si comporta in questo modo?
3: Perché diamo, poi
0: si mettono?
3: Vergogna.
0: Puoi parlare un po' più, ti prego, un po' più vicino al telefono.
3: Ho detto, c'hanno vergogna di la verità, magari.
0: Ma allora perché mi chiamano?
3: Fanno buono da capo, cioè, grazie.
0: Io questo non riesco a capire, perché mi chiama, cioè, se allora, se tu mi chiami, no, che sei un capricorno, sei una persona molto sensibile e molto anche intelligente, devo dire la verità, però sei una persona onesta e sincera, però non capisco perché quando a signori prima chiamata e agita nel passato tu tieni in bilico una persona, cioè la tiene dentro di te. La signora ha fatto tanta storia. Maron, se cosa mi fanno riusvutamente stomaco. Tu giuro un coppo bene che ti voglio, credimi.
3: Perché come dicevi la canzone, la verità mi fa male, cioè dai, capito?
0: Ma come fa? Cantala un po' questa canzone,
3: eh? Vabbè, faccio solo il ritornello. La verità ti fa male, lo sai.
0: Queste sono cose che mi piacciono a me. Quando uno dice la verità, ti voglio bene, andrai molto a migliorare, non ti preoccupare.
3: Grazie.
0: Parola d'onore. Ti do tutto il mio beneficio a livello di carisma, perché io porto buona a Napoli e porterò tanta fortuna a te. Però mi prometti che mi fai sapere quando stai andando meglio, mi fai una piccola chiamata pure in un secondo. Dice Gennaro da Sven Buon.
3: Arrivederci.
0: Un bacio. Ti voglio bene, ciao, stati bene. Allora, signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere, 899.

0: 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Allora, le cose sono belle quando veramente sono leali, spontanee. Vedete che spontaneità, stu aglione Napola, stu Capricorn che agita Sagittario, perché era capito 24. Allora, signori, le linee sono libere, vediamo un po' chi ci chiama. Pronto?
1: Pronto.
0: Buonasera, buongiorno.
1: Con chi parlo?
0: Penso che lei, se chiama, sa con chi parla, no?
1: Ah, Gennaro.
0: Così si dice, lei chi è?
1: Sono Pasquale, chiamo da Napoli.
0: Pasqua, auguri,
1: Grazie, ma io non ne ho.
0: Ussaccio, postecipati.
1: Niente,
0: Pasqua, tutti i Pasquale sono poco curiosi, però,
1: Io, sì, ho già visto una vaglia.
0: No, i Pasquale sono curiosi.
1: Come sono curiosi?
0: Sono poco come portusa, perché sono un po' curiosi. Vogliocchio, che sei una telefonata unica lì là, Dimmi Pasqua, hai chiamato, che vuoi sapere Pasqua? Io conosco uno Pasquale e fa solo guai.
1: E chi è questo Pasquale?
0: Poi tu dico. Ma vorrebbe se pure tu fai guai, Pure tu fai guai, Riesci,
1: Dimmi una cosa, ma io non sono buono, non è che un po' bene poco.
0: Dimmi perché... che vuoi sapere Pasqua, buongiorno, buonasera, come vuoi tu? Dimmi che vuoi sapere a me.
1: No, volevo sapere...
0: Anzi, vuoi a Napoli? Voi a Napoli dovete apprezzare che Gennaro D'Auria vi dà la possibilità in questo modo, perché ICA è trasmissione, IPAVA, non mi regalo. E allora, pur non guadagnando, ve le sto regalando, però Pasqua, non facciamo come fanno la party coppa. Cioè noi Napoli, io Napoli l'adoro e voglio che la gente di Napoli a dai buoni, a livelli guadagni, i saluta la prima cosa.
1: Ma che lo voglio sapere, no.
0: Allora, vediamo un pochettino, Pasqua. Quando sei nato, Pasqua?
1: 27-4-77.
0: Pasqua, tu stai meglio di me, ti posso una bicca.
1: Come sono meglio di me?
0: Pasqua, è solo una forte depressione che c'hai.
1: No, quella depressione, secondo me mi sono innamorato.
0: Nel momento che non puoi avere quella donna, cadi in depressione.
1: E come devo fare?
0: Scusami, come fa? È piglio un'aglia e una ciapolla.
1: Che
0: fa? È piglio un'aglia e...
1: Che
0: signori, oggi sono numeri. L'aglio canuscia?
1: L'aglio.
0: L'aglia. Quella che puzza.
1: Ma io che sono un bambino.
0: La ciapolla tiene, Pasqua, bianca però.
1: Hai già domandato a mamma che le
0: puzza. Perché è andata tutta rossa. Che ci può... Maronna, Napoli perciò è bella, io perciò la voglio bene Napoli, perché ci stanno gente come a noi, semplici, non so gente tipo Vanna Mark, che la gente è munnezza.
1: No, che lei è una Mariola,
0: la possono accir. Comunque stammi a sentire, che lavoro fai Pasqua attualmente?
1: Io? Faccio l'impiegato.
0: Impiegato in che cosa Pasqua?
1: In banca.
0: Vediamo un pochettino, Pasqua. Mi dai un attimo preciso la data, Pasqua?
1: 27-4-77.
0: Vediamo un po' di capire qualcosa, Pasqua. Tua moglie quando è nata, Pasqua?
1: No, io...
0: Non sei sposato?
1: No,
0: o separato?
1: No, non so, diciamo sono libero.
0: No, perché vedo una donna... scusami, Pasqua, abbiamo scherzato, vabbè.
1: Sì, sì.
0: Però io vedo anche una donna qua che ti ha lasciato.
1: Che mi ha lasciato.
0: Ma vedo no. una donna
1: vabbè,
0: che ti ha.
1: È stato qualcuno, però non è.
0: No, Pasqua, io vedo
1: molto
0: una
1: tempo fa. Molto tempo fa, ma non è che.
0: No, perché io vedo una donna qua che purtroppo tu ci tenevi molto. E sì. Questa donna, tu sei rimasto molto male, ma sto parlando di anni fa.
1: Quanti anni fa, Pasqua?
0: Pasqua, non lo so.
1: Pasquale, da chiamare.
0: Pasqua, salutami le persone che tieni vicino a te comunque.
1: No, ci sta...
0: Un amico tuo.
1: Due amici miei.
0: Salutami, ti ho detto salutami le persone che tieni vicino a te.
1: Ragazzi, perché... Gennaro vi saluta.
0: Perché... E pensi che un applauso mi fosse una fa, no, ma non per qualcosa. Perché veramente riesco a avere cose. E addirittura
1: Pasqua,
0: ti voglio dire anche un'altra cosa, Pasqua, che tu non ti chiami Pascal.
1: No, comunque mi chiamo
0: Pasqua. Togli una cosa, no, Pasqua, tu essere sincero, io ti chiamo sempre Pascal, però non è così. Togli un'altra cosa. Questi amici tuoi, ti chiama a chi? Si chiama a chi? Se vediamoci una palla con la chi?
1: No, sì, guarda,
0: sì, cosa
1: ma,
0: non
1: no,
0: si fa,
1: no, cioè, no, che lo fate serio, solo che a me non. Come ci vuole parlare, sai, per radio.
0: Vabbè, perché i muci stanno i compagni tuoi vicino a te, perciò non
1: magari ti chiamo in privato qualche volta.
0: Io ho capito che è iniziato questa tua telefonata tutto
1: sì.
0: Da uno scherzo.
1: No, quando mai.
0: E poi è andato a finire nel serio. Pascal, Gennaro D'Auria è buso futtano, scusami se tu
1: no,
0: dica.
1: Guarda,
0: perché
1: fatto...
0: Gennaro D'Auria è una falina fine. Sai che vuol dire la falina fine?
1: Che
0: è la falina? Ah, voglio... Allora, tu dovresti capire una cosa, che Gennaro D'Auria non tiene l'astuzia, perché non è un fatto di astuzia, ma è un fatto interiore di furbizia, perché lui, quando va a scrutare le carte, la prima cosa che nota se ci sono persone intorno. E in questo caso me ne ha già accorto che due persone vicino a te che sono bravi, brave persone, hanno detto diamo un po' a Kiss, facciamoci cacca rasata, però io ti ho sbagliato.
1: No, quando mangia?
0: Pascalina, come si dice? Pascalina, sette bellezza.
1: Se facevo fortuna, sì, magari teneva.
0: Pasca, tu andrai avanti.
1: Dove devo andare avanti?
0: Tu andrai avanti e migliorerai. E poco volevi riuscire.
1: Infatti non so, in futuro se ci sarà qualche ragazza,
0: Pasca, ma tu tieni la via libera, ma perché tu. Ma perché tu accendi questa salute a tua? Vai avanti, che la tua vita sarà migliore. A gente che ti ha rifiutato. Lascia il tempo che trova, perché quello che faranno male a te faranno male a Gesù Cristo, perché tu sei troppo un bravo ragazzo. Non ti preoccupare, ti ho capito. Auguri, Pasqua. No, Pasqua, non chiagnere, perché in questa valle di lacrime ci vuole essere una barca. Auguri,
1: no.
0: Pasqua.
1: Grazie,
0: non chiagnere, Pasqua.
1: No,
0: che
1: mi
0: vengo fino a Napoli, non stai tu, ti vengo a pigliare e ti porto 3-4 farzuletti che nella bagnate i sassi. Non ti preoccupare. Ciao.
2: 899 48 46 10. 899 48 46.
0: La seconda parte, la storia della lampada maledetta, a cura di Gennaro D'Auria.
2: Si alzò dal letto la piccolina dopo aver visto e sentito dei rumori al piano di sopra, in quella casa che ormai si erano stabilizzati. La piccolina cominciò a salire le scale. Una luce forte veniva dall'alto piano della porta. Camminando e salendo le scale, aprì la porta. Un urlo buttò la povera bimba, cadde a terra, svenuta. La mattina dopo, la povera bimba svenuta a terra. Madonna, la mamma, Madonna, ma cosa è successo? Portiamolo subito in ospedale. Guarda, guarda, la nostra piccola sta a terra. Ma che è successo in questa casa? Libri a terra, il tavolo rotale. Ma che cosa è successo?
0: Ma guardi, disse il dottore, sua figlia ha avuto uno svenimento. Può darsi che sia un atto di sonnambulismo. Signora, portatela a casa, niente di grave. Ma com'è possibile, dottore? Dottore, io ho visto mia figlia a terra, una casa sotto sopra, quella stanza stava in ordine. Non è possibile che mia figlia abbia fatto tutto questo. C'è qualcosa che non va, dottore. A mamma, dopo che si è ripresa la figlia, a mamma, ma dimmi, cosa è successo? La bimba non riusciva a parlare con gli occhi sbarrati. La lampada. No, mamma, in quella casa io non ci voglio più tornare. Ho paura. Vieni, mamma, è stato solo uno shock, vieni. E la portò di nuovo a casa. Ma la prima settimana trascorse tutta lineare, senza problemi. E la famiglia cominciò a rivivere appunto in quella casa, così, vivendo sempre con quel terrore di che cosa era successo, anche perché la mamma non si poteva capacitare che in quella casa stava tutto in modo corretto. Quella stanza stava sotto sopra e la bimba a terra svenuta. Una notte del 28 dicembre.

notte di dicembre freddissima. Comincio a vibrare il letto. La bimba aprì gli occhi sbarrati, si alzò dal letto e risalì di nuovo quelle scale.

0: improvviso la lampada cominciava ad agitarsi, ad accendersi e spegnere.
1: Vai via! Andatevi!

Francesco, chiama, vieni subito qua. Chiamò anche il vicino di casa, la signora e il marito, ma la bimba di nuovo a terra e tutto sottosopra. Il mattino dopo andarono subito all'agenzia dove avevano acquistato quella casa. E le persone del vicinato dissero: ma qua abitava una famiglia che poi si è estinta, non si sa per quale mistero, ma il giorno 28 dicembre del 1931 questa famiglia si è estinta, padre, madre e figlia. L'agenzia di questa cosa sapeva, perché già altre persone erano andate praticamente a vivere in quella casa. Ma nessuno è durato più di un mese, perché poi alla fine sono andate via. Alla fine termina appunto anche la seconda edizione della Lampada Magica. Ci sarà la terza, la quarta e la quinta. Ci fermiamo qua per il momento e rientriamo nelle vesti del programma Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria.

ricordo che potete telefonarmi all'899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10. Questo è il numero appunto dove potete entrare in contatto con me.

saluto a gennarodauria.it, ad Andrea, a tutti indistintamente. Ne siete tanti, scusate, vi abbraccio, un bacione. Voglio dire per coloro, ecco, la sorpresa che io ho riservato a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a gennarodauria.it, www.rcsnetwork, il sito di Gennaro D'Auria. Io voglio salutare Riccardo, che è un grandissimo amico di Milano, insieme a Matteo, a tutto lo staff webmaster e anche al grande grafico Matteo, che ha fatto una cosa insieme allo staff meravigliosa. Grazie Matteo, ciao Riccardo. Veramente sono dei ragazzi eccezionali, hanno fatto il sito, finalmente è uscito il sito di Radio Camaldoli Stereo, a brevi giorni lo potete anche visualizzare, www.rcsnetwork, e vedrete appunto tutte le nostre cose della radio che vi possono interessare, la storia, tutto. Andate sul sito www.rcsnetwork di Gennaro D'Auria. Adesso potete cominciare a chiamare appunto per avere un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10. Signori, noi abbiamo dovuto cambiare il numero perché quel numero era difettoso, perché ogni 20 secondi, un massimo 30 secondi, cadeva la linea, e quindi non è che abbiamo cambiato perché per noi l'abbiamo talmente pubblicizzato, ma proprio per parlare un po' più con voi abbiamo cambiato il numero, ed è questo, solo questo, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare questa trasmissione, io vado in privato, vi faccio sentire una bella canzone. Una canzone che io ci tengo moltissimo. Intanto voi componete l'899 48 46 10. Questo è il numero che dovete chiamare a Gennaro D'Auria. Questa è una canzone disperata al massimo, perché un signore cerca di chiamare una persona a casa e non ci riesce perché è sempre occupato il telefono. Una canzone di massima rarità. Si chiama

bellissima sta canzone, dopo la riproponiamo perché c'è una diretta, diamo spazio. Pronto? No, purtroppo non c'è, è caduta. 899 48 46 10 899 48 46 10, segnatevelo su un'agenda perché vi può essere utile. Allora, tu ascoltiamo appunto questo grande cantautore. 1978, canzone rarissima. Tenta disperatamente di chiamare una ragazza da un palo del telefono, ma non ci riesce, perché questa non c'è mai in casa. Tutto

carissimi ascoltatori, potete chiamare all'899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria.

0: Buongiorno, salve, buonasera, pronto?
1: Ciao, ciao Gennaro.
0: Salve, allora, cosa volete sapere? Come vi chiamate, la prima cosa?
1: Raffaele.
0: Da dove chiami, Raffaele?
1: Non ho capito, Gennaro.
0: Ho detto,
1: bene.
0: Da dove chiamate?
1: Sto sulla superstrada, sto Lago di Patria, più o meno.
0: Ah, benissimo. Allora, dammi la tua data.

0: vediamo un pochettino che succede qua. Melania è la tua ragazza?
1: Sì, sì.
0: Melania è la tua ragazza. Dimmi una cosa, ma ultimamente vedo un pochettino di freddezza, ma come mai? Il rapporto non sta funzionando proprio bene, bene, bene, bene?
1: No, è tutto a posto, diciamo.
0: Eppure vedo. Bene. Io vedo che qua il rapporto, diciamo, ci sono alti e bassi, ma comunque è normale pure questa cosa.
1: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, Maria chi è questa Maria che mi esce qua? Chi è questa Maria?
1: Maria è zia Maria, una vicina di casa mia, qui è come una mamma per me.
0: Ma ti ha cresciuto, figlio mio?
1: Sì. È cresciuto proprio.
0: Infatti mi è uscita molto presente. Poi mi esce questa crocettina, hai perso qualcuno caro in famiglia tua?
1: Ho perso un amico qui che ci tenevo tanto.
0: Ma è morto di malattia?
1: No, un incidente, se no. Un incidente stradale.
0: Antonio chi è questo Antonio che mi esce?
1: Antonio è mio zio. Fratello di mio
0: Enzo
1: padre.
0: Chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No, Enzo non è nessuno in particolare.
0: Enzo è qualche, per caso qualche cugino di lei? Non lo so, Vincenzo, Enzo?
1: No.
0: Mi esce un Enzo qua, evidentemente ci avrà a che fare. Aspetta, mi esce collegato anche al lavoro, eh?
1: No, al lavoro non ci sta nessuno, sicuramente.
0: Mi esce qua collegato, poi non lo so. Potresti pure che è una persona che devi conoscere nel futuro.
1: Può dare.
0: Ma pure è strano, perché a me mi esce questo Enzo, vedi bene, in famiglia?
1: No, Enzo proprio niente, nessuno. Stavo conoscendo un amico così, però non è nemmeno tanto un amico, quindi figurati.
0: Ma questo per caso è un omosessuale, questo Enzo che vedo qua, scusami se te lo dico.
1: Ragazzo, no, per niente.
0: È sposato questo signore?
1: Sì, questo qua sì, però non è nemmeno un amico, capito? Un conoscente.
0: No, vabbè, comunque io te lo dico non per qualcosa, capito? Melania è la tua ragazza, tu andrai avanti, per ti vedo successo anche nel lavoro. Rimane il punto interrogativo di questo Enzo, che poi non lo so chi sia, ma evidentemente sarà nel passato. Però io ho visto anche un omosessuale nel passato. Comunque, sorvoliamo questa parentesi e andiamo avanti. Perché questo è successo molti anni fa, giusto?
1: Che cosa?
0: Sto fatto dell'omosessuale, chi era, un amico tuo del vecchio passato? Cioè non ho detto che tu hai avuto rapporti, ho detto era qualcheduno che tu conoscevi in passato. Perché senti, o si dice Raffaele con tutto il cuore, o qua diciamo la verità. Io perciò mi sono assentato per tanto tempo, per il fatto di quello che è capitato nella stazione, tutto quel macello, tu hai visto, no? Hai sentito, no? E mi sono assentato.
1: Oggi ho sentito la diretta e
0: guarda, io sto a crepare in corpo, perché giustamente io dico le verità, però se dobbiamo essere ipocriti oppure non vogliamo dire le cose come stanno, perché tu da piccolo
1: chiamare per poi dire le bugie, a che serve?
0: Bravo. Allora io ti voglio dire una cosa, a me qua mi è uscita questa situazione, quindi io perciò te l'ho detto, io sto parlando del tuo passato, dei tuoi 14-15 anni.
1: No, oggi no, ripeto.
0: Ma era un amico tuo, non è che tu hai avuto rapporti, capisci?
1: È omosessuale, io non lo so, qualcuno l'ho conosciuto, può darsi pure, però.
0: No, amici, Raffaele, parliamoci con Dio davanti agli occhi. Questa è una storia vecchissima di quando era qualche amico di gruppo che dice: guarda, quello è un po' gay, un po' così, un po' colì.
1: Cioè, non mi ricordo nessuno così, la verità.
0: Io parlo da piccolo.
1: Se è capitato, non mi ricordo.
0: Portassi non esiste, o è esistito o non è esistito.
1: No,
0: io non ho detto che tu hai avuto rapporti, ripeto. Cioè, sai quando uno ha dei amici comuni? E questo era omosessuale, uno di questi. E tu lo sapevi, caro Raffaele. A me le bugie non le dovete contare, o se no è tutto inutile che parliamo.
1: No, non sto dicendo le bugie.
0: Se io sono bugiardo, è inutile continuare la leggenza. Eh?
1: Non sto dicendo che tu sei bugiardo,
0: questo è una persona. Allora, senti, nel gruppo delle tue amicizie all'età di 13-14 ci stava uno che era gay, anche se non lo faceva, non lo dimostrava, capito?
1: Non lo dimostrava, può darsi che così io non me ne sono accorto, questo qua sì, può darsi, però il resto
0: Raffaele tu lo sai bene.
1: Devo commentare, devo dire sì,
0: eh?
1: Ti devo accontentare,
0: No, non mi devi accontentare. Comunque, ti dico che così è. Vabbè, tu insisti, dici di no, vabbè, accontentiamo. Senti, tu andrai avanti, vedo un buon successo, esce la carta della carovana, andranno bene le tue cose, non ti preoccupare.
1: Con Melania come la vedi? Perché lei adesso è incinta, quindi...
0: Ah,

0: andrà benissimo il parto.
1: Speriamo questa gravidanza va bene, perché già
0: andrà, stai tranquillo che andrà bene. Vabbè, si è affidato a buoni mezzi. Andrà bene, non ti preoccupare.
1: Sei grandissimo, lo lascio per la diretta, però ci lascia così.
0: Però ti dico una cosa, le bugie a me non me le devi dire, eh? Raffè, guarda.
1: No, non te lo sto dicendo, ti giuro.
0: Io sto dicendo che tu non hai fatto niente. Ti sto dicendo che c'è stata una conoscenza.
1: Quale problema avrei a dirti?
0: Cioè, ma guarda, cioè, sai quando uno c'ha un gruppo di amici? Uno di quelli era che gli sta zitto, niente di particolare.
1: Ma può darsi che era così, non me ne sono accorto.
0: E può darsi di sì.
1: Dire, no? Perché ti do di una bugia? Cioè,
0: no, ma per carità, per carità. Chiudiamo qua l'argomento, non fa niente. Ascolta, quello che ti voglio dire, il parto andrà bene, tu andrai avanti e avrai successo. Ti faccio tanti auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao, bello, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: 899 48 46 10. Io non commento nessuna telefonata, per carità, perché non è giusto. Un saluto, avanti. E per gli amici di gennarodaurio.it, il mio lavoro stressante è stato proprio questo: www.rcs network. Questo è il mio sito, www.rcs network. Un saluto a Riccardo e a Matteo, a tutti i grafici che hanno lavorato tanto per me. Quindi fra pochi giorni sarà visualizzato. Questo è un omaggio e un regalo anche a gennarodauria.it, va buono? Allora, un saluto ad Andrea, a tutti quanti. Allora, 899 48 46 10 per andare appunto in diretta o in privato con me.

0: Allora, ci dice la regia la prossima diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non si sente. Pronto?
1: Pronto, gennaio. Ah,
0: ecco qua, ecco qua. Allora, buongiorno, con chi parliamo?
1: Con Anello da Nola.
0: Ciao Anello. Allora, vediamo un pochettino, dammi la tua data.
1: 19.365.
0: Figlio mio, sei senza lavoro,
1: eh? Eh sì.
0: Ma prima avevi un ferramenta tu?
1: No, non avevo un ferramenta, lavoravo con una ditta di ferramenta.
0: Ah, ecco, non eri tu il proprietario?
1: No, no.
0: Però lavoravi nel ferramenta.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu adesso stai arrangiando un pochettino? Perché vedo qua dei piccoli lavori che tu stai facendo.
1: Sì, sto arrangiando, Gennaro.
0: No, ma tu lavorerai. Fai passare, guarda, deve passare sto, mi devi credere, deve passare sto brutto periodo che veramente è negativo al massimo. Povera gente, mi abbraccio tutto Napoli e tutti i grandi lavoratori che attualmente stanno a spasso e che stanno facendo proteste a Napoli. Vi sto vicino, credetemi, vi sto vicino.
1: Grazie,
0: se volete mandare qualche comunicato stampa, qualcosa, io ve lo leggo per radio, perché a me piace aiutare i lavoratori. Vi sto vicino, vi abbraccio di cuore. So che vuol dire senza lavoro non si può stare, quindi lo sappiamo.
1: Dimmi.
0: Franca, chi è qua? È tua moglie?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po'. La signora molto triste, vedo qua.
1: Sì.
0: Molto triste.
1: È perciò, perché comunque non ho lavoro, non ci sono soldi, questo è il discorso.
0: Ma tu in passato l'hai tradita tua moglie qua? Mi esce un tradimento, quando è capitato?
1: Un poco tempo fa.
0: Ma non lo fare più, la signora non merita, è un angelo quella moglie tua. Non lo fare più.
1: Sì, va bene.
0: Senti, nel tuo paese, io ti voglio dire una cosa. C'era un cantautore che io ho amato più di me stesso, più del mio cuore, Ciro Sebastianelli. So che non c'è più.
1: Comunque
0: voglio salutare la moglie di Ciro Sebastianelli e voglio dire che è un grande, era un grande e lo è ancora.
1: È vero.
0: Perché con le canzoni Laura, Il buio e tu, Vattin e tutte quelle belle canzoni io li ascoltavo sempre. Gennaro D'Auria amava e ama Ciro Sebastianelli. Un omaggio dopo mandiamo. Allora,
1: no, un po', volevo sapere pure qualcosa economicamente.
0: Tu migliorerai e tenere un po' di pazienza, perché vedo un uomo che ti aiuterà. Andrai a migliorare.
1: Va bene.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
1: Grazie, Gennaro. Ciao.
0: Ciao. Io amavo Ciro Sebastianelli, un abbraccio di cuore. Allora, questo è il regalo e diciamo tutto sto tempo, anche lontano dalla diretta, abbiamo costruito il sito di RCS Network, Radio Camaldoli Stereo. Basta cliccare www.rcsnetwork e troverete il sito della radio. Andatelo a visitare, ve lo dico, questo è un regalo che Gennaro D'Auria, mi credete una cosa? Io non lo facevo il sito, l'ho fatto per gli amici di Gennaro D'Auria, per Andrea e per tutti i discepoli, appunto, di questo di gennarodauria.it. Lo veramente di cuore, abbraccio a Saturno, abbraccio a tutti, non voglio fare nome, ne siete tantissimi, però c'è una sorpresa per voi quando andrete nel sito. Un abbraccio di cuore a tutti. Vi voglio bene a tutti, perché ho visto che veramente ci tenete per me. Ci tenete moltissimo. Ragazzi, grazie per tutto quello che fate per me. Allora, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ripeto, questo è l'unico numero che vi farà entrare con me appunto a parlare. 899 48 46 10. C'è la dottoressa anche Giovanna che sta facendo vincere, non saccio come, piccole vincite, però chiedete anche della dottoressa Giovanna per i numeri da gioco. Non mi chiedete a me, perché io queste cose non ci vado appresso, non lo so come fa lei, forse fa delle statistiche, io non credo che esistano persone umane che danno i numeri all'otto, però lei ci riesce, ha fatto vincere parecchia gente, lo dico ancora quando è stato sabato scorso un signore ha vinto, ci ha mandato il fax e questo mi fa piacere. La dottoressa la trovate allo stesso mio numero 899 48 46 10. Salvatore, se puoi annunciare l'altro, ti ringrazio. Allora, 899 48 46 10. Un saluto per Wanda. Ciao Wanda, buona giornata. Chiamami per cortesia se sei all'ascolto. 899 48 46 10. Sto in diretta per voi. Un saluto a tutte le zone che mi ascoltano, un saluto indistintamente a tutti. Ma come si può fare? Veramente la gente sta rovinata. Io ho visto i disagi delle persone e più avanti andiamo e più si va in rovina qua. Io non riesco a capirlo sto fatto. Un saluto particolare voglio mandarlo a tutti i medici di buona volontà che aiutano tanto, a tutti i sofferenti, a tutti gli handicappati, a tutti i malati. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione.

Allora, io adesso vado in privato, vi faccio ascoltare una canzone, anzi non mi fanno andare in privato, vediamo un attimo chi è, vediamo un attimo.

0: Ciao Gianna, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
0: Claudio.
1: Claudio, ditemi, cosa volete sapere?
0: Senti Gianna, essendo che io ho fatto una domandina in un'altra ditta, no?
1: Sì, che ditta è?
0: È una ditta di trasporti.
1: Sì.
0: E niente, perché dove sto io non sto bene.
1: Ma perché? Che è successo, figlio
0: niente,
1: mio?
0: Gianna, diciamo, delle incomprensioni.
1: Ho capito, vabbè, però toglici una cosa, che la crisi che c'è oggi conviene sopparsare su alcune cose.
0: Ma purtroppo è una storia lunga. Niente, volevo sapere se andrà a buon fine oppure no.
1: Sì, adesso cosa. Controlliamo. Grazie. Dammi un attimo la data, per favore.
0: Allora, 22 8 66.
1: Sì.

0: Senti, ascolta, qua diciamo è un po' di sopportazione, però nel futuro vedo un cambiamento che avverrà. Vedo sì. un cambiamento che avverrà e tu andrai benissimo.
1: Vabbè,
0: ma tu dimmi una cosa.
1: Dimmi.
0: In passato hai preso una forte caduta tu qua.
1: Sì, Gianna, sì.
0: Ma che è successo?
1: Niente, sono caduto, diciamo, dal camion, sono andato a finire a terra.
0: Ma io vedo dei punti, delle cicatrici nel volto qua,
1: sì,
0: dalla
1: no,
0: mia visione.
1: No,
0: nel volto, lato dell'orecchio, non lo so. Vedo...
1: No, nella gamba, Gianna, ce l'ho queste cicatrici, sì.
0: Ah,
1: sì,
0: nelle
1: sì.
0: gambe allora.
1: Sì, sì,
0: no,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: vedo anche un po' la fronte come se fosse... non lo so, lato dei capelli, qua dell'orecchio, ma
1: no,
0: qualche,
1: nel,
0: qualche cosa del passato, non lo so.
1: Sì, diciamo, molte cadute l'ho presa, Gennaro.
0: Ho capito, va bene.
1: Senti, Gennaro, ti volevo dire che io da lontano 1982 ti ascolto quando facevi quelle dirette di notte.
0: Grazie,
1: sei
0: grazie.
1: Veramente una persona umile, sei veramente e ascolto ancora tutte le repliche tue nel camion quando vado avanti e indietro tutta la giornata, Gennaro.
0: Grazie.
1: Ti ascolto sempre.
0: Dal 1900, ecco, queste sono le testimonianze delle persone.
1: No, su serio,
0: no, perché la, cioè, dal 1982, quanti anni sono passati?
1: C'è una fatto punto, 82,
0: sono,
1: 2002, sono 30 anni più di.
0: Sono 38, no, aspetta, sono. Vabbè, penso, siamo al 2000, allora facciamoci un attimo il conto. Sono 37 anni.
1: 37 anni, cioè, che io ti ascolto, credimi, che io ti ascolto, cioè, no,
0: eppure mi devi credere, non ho fatto un capello bianco io, assurdo. Secondo me, stando sempre chiuso, appunto
1: certo.
0: in questa bella emittente, devo dire, perché si sta molto bene, poi a temperatura
1: sì.
0: abbiamo i condizionatori,
1: è giusto,
0: si
1: giusto.
0: Sta veramente bene. E quindi ti devo dire, non ho un capello bianco.
1: Sei sempre un simpaticone, Gianna, ti saluto. E un
0: Antonella, Antonella chi è qua?
1: È mia moglie.
0: Senti, ti vuole molto bene, non c'è nessun tradimento.
1: Io purtroppo.
0: Però
1: io
0: tu hai fatto il birichino, eh?
1: Sì, sì, sì.
0: Tu ne hai fatta strage. Tu te ne hai mangiata pelle cotta, voglio. Pelle rosea.
1: Purtroppo faccio i
0: camionisti. Voglio, però ti dico questo: ogni autogrill è miscato femmina, l'uomo ne ha fatto un macello. Un macello.
1: Se
0: ferma, ti fermi sull'autogrill e fai l'uomo. Vai in coppa là e fai la femmina. Cioè,
1: vabbè.
0: Guarda, sei una persona schietta, mi piace perché si è fatta così.
1: Vabbè.
0: Un abbraccio.
1: Ciao, Gennaro.
0: Però non tradì a tua moglie, non la tradire perché non se lo merita. Un bacio, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gali da Colliano, un saluto anche a Roberto e alle sue pecorelle smarrite.

0: Allora, vediamo un pochettino la prossima telefonata. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, buongiorno.
1: Ciao,
0: buonasera,
1: buongiorno.
0: Qua non so. Allora, si perde la condizione del tempo, finestre qua non ce ne sono. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, ti sento. Come ti chiami e da dove
1: Vittoria,
0: chiami?
1: Vittoria, chiamo da Napoli.
0: Dimmi, Vittoria, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nata?
1: Il 10-12-78.
0: Allora, vediamo un pochettino. Giovanni, chi è?
1: Allora, vuoi la data?
0: Sì.
1: Allora, 13-4-71.
0: Giovanni è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Ma perché tiene sempre dei dubbi su sto Giovanni?
1: Perché...
0: No, mi devi spiegare. Perché tieni dei dubbi, signorina bella?
1: Perché ho passato una storia precedente un po' brutta.
0: Signori, voi amate molto il vostro papà?
1: Sì.
0: Signori, voi da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Signori,
1: provincia.
0: Mi dovete dire la verità. Ma
1: ditemi.
0: La verità assoluta.
1: Sì.
0: Quando eravate piccolina,
1: eh?
0: Voi guardavate dal buco della serratura qualche
1: no.
0: volta a papà.
1: Ma non esiste proprio.
0: No, non mi avete capito. Non mi avete capito. Guardavate il vostro papà dalla buco, cioè nel senso, buco della serratura, con un occhio vuol dire buco della serratura, perché amate molto vostro papà.
1: Sì, lo amo perché normalmente è lui che mi ha fatto crescere, lui che...
0: È questo vi sto dicendo, questo vi sto dicendo. Lo guardavate con un occhio un po' particolare perché lo volevate molto bene.
1: Sì.
0: E lo volete molto
1: bene. Lo voglio bene ancora, sì. Ha fatto tanto per me, Gennaro.
0: Ma per carità.
1: Ma tanto, tanto.
0: Ma figlia mia, per carità. Dimmi una cosa. Tu, a modo di spieghi in breve sintesi, che cosa è successo? Tu stavi con un ragazzo, sei stato per vari anni, ti ha fatto
1: sì.
0: molto soffrire.
1: Sì.
0: Quanti sei stata? 5-6 anni?
1: Sì, poi mi sono sposata, ho avuto dei bambini e lui...
0: Quindi. Poi hai trovato quest'altra e hai paura, insomma, di perderlo.
1: Sì.
0: Non
1: sì.
0: lo perderai. Parola d'onore, tu andrai avanti, figlia mia. Enzo chi è?
1: Non lo so.
0: Appartiene a lui?
1: È fratello.
0: Scusa, a me mi esce, perciò te lo dico.
1: Sì.
0: Gennaro D'Avria vale oppure no, figlia mia?
1: Vale. Io già sono da quando sto con lui che ti sento.
0: Da quanti anni?
1: Sono 2 anni.
0: Va bene, poco. Io sto dal 79 qua.
1: 78-79. Tutto bene?
0: Tutto bene, tesoro, ti voglio bene, grazie della chiamata.
1: Ti ringrazio a te, ciao Gennaro.
0: Un bacio, sei molto cara, ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899-48-46-10, 899-48-46-10. Un saluto per Wanda che non sento. Wanda, dove sei andata a finire? 899-48-46-10. L'umanità sta soffrendo. Sta soffrendo tanto purtroppo per il lavoro che manca a Napoli. Un abbraccio a tutta Napoli, vi porto nel mio cuore, io, Napoli, Caserta, tutte le zone. Un saluto, ho detto, a Galileo, un saluto a gennarodavria.it, un saluto ad Andrea, a Uros, a tutti del sito, a Minollo che disse che non lo saluta. Io mi dimentico, Minollo, e mo non c'ho nemmeno la scheda di tutti voi, però vi ho fatto una sorpresa. RCS Network, www.rcsnetwork, il sito di Radio Camaldoli Stereo finalmente è nato, www.rcsnetwork. Saluto a tutti i fans club anche di Facebook, che pure là sopra ho visto tante belle cose, ma in particolare il mio cuore lo sapete dove batte, da Andrea l'Angelo Azzurro. Allora, 899-48-46-10. 899-48-46-10 per parlare direttamente con me. Io non ho altri cartomanti che rispondono al mio posto, io sono solo ed unico, ok? Allora, abbiamo cambiato numero perché quel numero non durava più di 20 secondi, 30 secondi e poi cadeva la linea. Questa è la motivanza. Era un numero difettato e abbiamo cambiato con questo qua. Signori, abbiamo le linee libere, adesso metterò un brano e vado in privato. Salvatore, tu preparati. Allora, privato, vado in privato, ascoltatevi questo.

0: Molto bella questa canzone, dite la verità. Molto molto bella, eh? Allora, signori, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Cara, da dove chiami?
1: Io da Formia.
0: Da Formia. Dimmi una cosa, cosa vuoi sapere?
1: Sull'amore.
0: Sull'amore?
1: Sì.
0: Allora, sull'amore. Dammi la tua data.
1: 08 06 78.
0: Allora, vediamo un pochettino qua. Vediamo un po'. Gino è tuo marito?
1: Sì.
0: Gino, ho detto, è tuo marito?
1: Sì, sì.
0: Lavora con i computer, informatica, ha fatto dei corsi di informatica o ha fatto,
1: sì, esatto,
0: solo pratica?
1: No, no, no, lavora con i computer.
0: Ah. C'è nessun tradimento, signora, perché pensate queste brutte cose? Voi arruinate una famiglia così, perché tenete una fissazione nella vostra mente, che vostro marito vi tradisce, perché pensate queste cose?
1: E sto un po' gelosa.
0: Signor, gelosia mi acceca, mi uccide, brutta malattia.
1: Lo so.
0: Il cuore combatta per mandarla via, ma voi facendo così rovinate la vostra offunia fuori su, perché voi solo a guardare in faccia vostro marito quando viene la sera a casa urite un poco curiosi. Poi sta cosa curioso l'esse sapere, so, a coppa a 30 anni la gente dice, ma io vedo mio marito un po' curioso.
1: Esatto.
0: Che vuol dire curioso? Urite un poco pallido, faceteci una bella fetta di carne arrostut e vedete che non urite più pallido. Signora, suo marito vi vuole bene, è un grande uomo e non ha fatto niente di male.
1: Lo so.
0: Signora, se lo sapete non mi chiamavate, no?
1: Ma uno vuole una certezza.
0: Vuole una conferma.
1: Una conferma, esatto.
0: Signora, felli carne è andata avanti, non ci sta niente, sto scherzando ovviamente, sono un po' ironico, però suo marito non l'ha tradita, signora. Faccio
1: sua
0: tanti auguri.
1: Mia figlia non vede niente.
0: Che cosa?
1: Su mia figlia.
0: E lei non me, io faccio, mi ha dato la data di suo, la data sua, mi deve dare la data di vostra figlia.
1: Anche la 9/10/2001.
0: Aspetta, signora, ma che lei è piccolina.
1: Lo so che è piccolina.
0: Vi sta dando un po' di fastidio per caso per l'amore?
1: Cosa?
0: Vi sta dando un po' di fastidio per un rapporto?
1: No, no, no, no.
0: E che volete avere su questa figlia vostra?
1: Per il futuro.
0: Vediamo un po'.

0: Allora, signora?
1: Sì.
0: Si chiama Maria, vostra figlia?
1: Sì, sì, esatto.
0: Signora, guardi, avrà un ottimo, guardi, avrà un ottimo futuro. Fatela vivere questa picciorella, fatela andare avanti che andrà tutto bene. Non vedo, no, gli ostacoli nella vita ci sono, ma non sono quelli brutti da riportare sulla cartomanzia, sono ostacoli di vita e basta, ma andrà bene, non si preoccupi. Auguri.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. 899 48 46 10.

0: la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno a voi. Da dove chiama?
1: Torre Annunziata.
0: Benvenuto a tutta Torre Annunziata, che pure amiamo molto. Non è vero che c'è rivalità fra Torre del Greco e Torre Annunziata, assolutamente, un abbraccio a Torre Annunziata. C'ho tanti amici di Torre Annunziata, in particolare voglio salutare una famiglia che io porterò sempre nel mio cuore, appunto, adesso mi sfugge anche il cognome, comunque se lui mi sta ascoltando gli voglio dire vai avanti così con la tua il simbolo del tuo canoro, perché tu sei un artista. Michele De Santis, se mi ascolti, Michele De Stasio, ecco, un saluto a Michele De Stasio. Michele, so che sei venuto, ma io non c'ero. Io non sto a Santa Maria la Bruna con il centro, sto a un'altra parte. Michele, un abbraccio a tutta la famiglia di Michele De Stasio, di Torre Annunziata. Allora, vediamo un pochettino. Lei trasporta pane?
1: Sì.
0: Trasporta pane. Angela, chi è?
1: Angela.
0: Sì.
1: Una mia ex ragazza.
0: È stata una fiamma. Maria invece, Maria è sua moglie, questa Maria che esce?
1: No, no.
0: E chi è questa Maria che mi esce qua?
1: O è un'altra mia ex Maria.
0: Infatti, sei stata uno sciupa femmine, come vedo. Casanova, sì. Giacomino, sì. Casanova, chi lo volete, sta stungo qua.
1: Latrine Love.
0: Iric Latrine Love, scusate l'espressione. Perché tua moglie non sa meriti corno tuo, voglio. Allora. Hai capito?
1: Sì, sì.
0: Tu in passato sei stato anche, vedo qua, un fatturato a basso corto, voglio?
1: Sì.
0: Ma l'hai fatta, sì, dietro ai bungalow, là, come si chiamano quei specie di costruzioni in cemento armato, là? Vero?
1: A Castellammare.
0: Dio mio. Ma qua vedo anche un bagno in passato, l'hai fatto anche in un bagno tu? Nata a voto su bagno a mezzo. L'hai fatto, sì. anche in un bagno?
1: Sì.
0: E la puzza di merda, la sentivo l'andito, voglio?
1: No.
0: Ma la medita vieci. Addirittura non sentiva la puzza di merda l'andito. L'amore nel bagno, là si piglia i microbi, i virus, figlio mio. E sta tenendo scuola coppa sto fatto. Comunque tu migliorerai con il tuo lavoro, non ti preoccupare, andrai avanti e non ci mettere il corno anche la povera moglie era tua. Mi raccomando, eh?
1: Ok, grazie.
0: Ciao, voglio. Sti bagni, poi mi fanno allontanati 7-8 mi sa basciarati, poi mi allontano di nuovo, ve lo dico già perché già mi sta salendo la pressione. E quando mangazzi non saccio se scurucia l'acca. Diventa mezzanotte di fuoco. 899 48 46 10. Già mi sto alterando.

0: già mi sto bianna un poco ingazzato.
1: E d'angazzo.
0: Sto fatto lo bagno ogni poco, bagno a cà, bagno alla. Giù a se pigliano i microbi in tu bagno.
1: Ma tu so.
0: Ma io non lo so, no. Mo mi allontana, nati secco. No, ma se no, nati, no. Giù a tu sai come sono fatti. Questo,
1: E non ti allontanare, c'è da, tu ci devi aiutare.
0: Giovanni caro, come stai? Questo è un caro amico. Da. È un caro amico mio, ve lo voglio dire, non è un radio, non è uno che io non conosco. Giovanni è un caro amico mio, che io ci tengo tanto. All'epoca di Radio Sirio, prima di Torre del Greco, dove lui faceva i programmi, nell'anno che anno ero, Giovanni?
1: Stiamo parlando della fine degli anni 70, inizio anni 80.
0: Ecco, bravo figlio mio. Come stai, Giovanni?
1: Gennaro, sto passando un periodo veramente molto, ma molto particolare. Innanzitutto c'è mancanza di lavoro. E io per questo ti ho chiamato e vorrei sapere un pochettino la situazione come sta.
0: Inaccettabile. Allora, tu sei sciuta? Non ho capito, Giovanni, non ho capito, scusami.
1: Sto in un periodo molto particolare.
0: Allora, tu imbarcavi, mi ricordo.
1: Sì. Stavo lavorando a San Giuseppe, Vesuviano.
0: Giovanni, ti voglio usare che bene, mi devi credere, però sto soffrendo qua giù. Perché la gente non mi capisce. Ma come si può fare a morire da Nucessa?
1: C'è da, lo so. E te qua la kill che ho facciato,
0: ma chi lo stavi in da stazione? Chi sta da aiuto? Io già sto sbattendo la capa, io queste cose mi urtano.
1: Non lo pensare, Gennaro, non lo pensare.
0: Dimmi una cosa, Giovanni, dica, il bonus sta imbarcando in più, frate?
1: Non sto imbarcando e vorrei sapere un pochettino se riuscirò a prendere qualche lavoro, perché è più di quasi 2 mesi, Gennaro, che non sto lavorando.
0: Giovanni, dammi la tua data, Gennaro, muovete subito.
1: 15-4-69.
0: Mandiamo un saluto, 15-4-69. Sei un ariete?
1: Sì.
0: Mandiamo un saluto al giardiniere. Sai perché si è operato i denti?
1: Saluando tutti. Ci siamo visti ieri, fuori la tua radio.
0: Si saluano tutti che la randamma frascia da bucco. Certi rientri, mamma mia, altre che Drago Luambi. Marom, tutta frasciata chi li rienda.
1: Gennaro, ci siamo incontrati ieri fuori la tua radio.
0: Che Dio lo possa benedire. Che gli possono mettere una dentiera, veramente una buona dentiera, così può masticare un pucurone, può masticare tutti i tipi di carne. Perché ogni pezzo di carne si mangiava se ne arriva una mola.
1: Certamente ci mangiamo insieme, no?
0: Certo, ce ne am al grande ristorante La Romantica, che io saluto, perché La Romantica voglio salutare, perché è un ristorante bello, mi piace, si mangia buono, La Romantica Oliveto Cetra. Andate là perché a Oliveto Citra, scusa,
1: prima ma quanto sarà ne andiamo
0: ci
1: insieme?
0: Sta, a parte che se c'è sta cordialità, perché dove c'è la cordialità a me piace, maronna mia, Giovanni, ma mi accontentano di tutto, olive verdi che fanno loro, salame affettato, antipasti meravigliosi, quelle che ci chiede, quelle ti portano, un abbraccio,
1: te,
0: che
1: no?
0: Dio vi benedica alla romantica Oliveto Citra, che è stupendo.
1: Tu sei una buona forchetta, dicevo.
0: Mamma mia, allora Russana, La Romantica lo sa. Io vabbè. Spero che mi chiamerà La Romantica, specialmente il proprietario, perché è una persona splendida. Una volta, loro fanno anche il pane loro nel forno a legno. Una volta mi regalano un pane, ma l'altra volta la pizza non me la fecero pagare, ma sono delle persone straordinarie. Quando farò il raduno alla fine di agosto, sicuramente giù hai venuto pure tu.
1: Sperando che
0: verranno tutti gennarodavria.it, ma hai venuto pure tu. Allora, stammi a sentire. Giovanni, vediamo un attimo le carte. Allora, stai a casa, mo?
1: No, sto in macchina.
0: Vabbè. No, giù a Superiore fornisce. Abbiamo, ecco qua, la seconda carta è la carovana. Tu andrai avanti e guadagnerai, giù. Allora, stiamo buona a sentire.
1: Sì.
0: Tu lo sai, quando gli dico una cosa, si avvera.
1: Sì.
0: Tu devi, allora, non puoi aspettare sempre un barco.
1: Sì.
0: Devi girare un po'. Ci sarà qua una persona che ti consiglierà, o già ti ha consigliato, dove dovresti andare. Se non è successo, giù verrà. Però io, come ti dissi l'altra volta, vedevo per te un cambiamento di lavoro, perché tu, boh, come sei tu, boh, quello che è tutto, è giusto. Un momento era già. Pure se è in un Ferrari, faccio un esempio.
1: Sì, ma quello, quello è quello che sto cercando. Qui questo è quello che sto cercando. Infatti io devo avere delle risposte e vorrei sapere se saranno concrete.
0: È positivo, Giù, però non adesso. Giù, aspetto qualche mese e mezzo. Giù, questo se ne parla ad aprile-maggio.
1: Vabbè.
0: Cioè, però ti voglio dire una cosa, il tempo, allora, io lo
1: il
0: voglio
1: tempo non si può calcolare, questo già lo so.
0: Allora, Giù, vuoi sapere perché non si può calcolare il tempo? Te lo voglio dire a te. Allora, i numeri chi li ha creati?
1: I numeri, io penso che sono una cosa astratta.
0: No, cioè, no, i numeri li ha creati l'essere umano.
1: Sì.
0: Però, Giù, i numeri non già hanno anima, perché
1: sì,
0: l'ha creato l'uomo.
1: Sì.
0: Cioè, io quando mi vado a concentrare su un calendario per vedere tu quando lavorerai, là non c'è anima nei numeri, come faccio a vedere quando tu vai a faticare, frate? Posso vedere se è vicino o lontano, a me mi è abbastanza vicino. E invece, per esempio, se Image concentra su di te, tu sei un essere umano, tu c'hai
1: sì,
0: un'anima, e allora mi posso concentrare, capito? No, ma sui numeri che non c'hanno anima io non mi posso concentrare, figlio mio, questa è la verità. È caduta la linea. Signori, allora 899 48 46 10. Un saluto a Wanda che non sento.

0: mattino, pronto?
1: Pronto.
0: Da dove chiamate?
1: Da San Marcellino.
0: Alzate la voce, signora.
1: Da San Marcellino.
0: Quando siete nata?
1: 23-4-90.
0: Vediamo un pochettino. Volete sapere che cosa?
1: Sul lavoro di mio marito.
0: Datemi la data.
1: 13-2-86.
0: Allora, vediamo un po' le carte qua, mischiamo. Teodoro.
1: Teodosio.
0: Come si chiama sto marito? Non mi curioso.
1: Teodosio.
0: Ma lo chiamate in un altro modo pure, Terry.
1: Teddy.
0: Ah, ecco. Ma mai sentito, perché mi usciva una T, una D. Mai sentito. Ma che fa? Lavora il pane? Che fa questo?
1: Sì.
0: Ma è panettiere?
1: No, no, sta così per il momento per portare qualcosa a casa.
0: Arrangio, portando un pane in diputico.
1: No, no, stavo affaticando il forno.
0: Lavora nel forno. Migliorerà, signora, si sposterà da dove sta e andrà molto a migliorare, avrà più soldi. Dove sta o vicino a mano, come si dice a Napoli. Ora hanno quattro perucchi. Mi sto sbagliando, signora?
1: No, no.
0: Quanto piglia? 8-900 euro al mese?
1: Sì.
0: Perciò oggi tu pisci una mano, cioè, non è una brutta parola.
1: No.
0: Ora hanno quattro perucchi a chi su povero Gesù Cristo. Signora cambierà e migliorerà. Auguri!
1: Grazie.
0: 899-48-46-10.

0: prossima telefonata, vediamo di chi si tratta. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora. Salve. Buongiorno a lei, da dove chiama?
1: Chiamo da Pompei.
0: Allora, che volete sapere?
1: Voglio sapere per il mio lavoro, sì, se riuscirò ad avere una conferma.
0: Sì, io sì, un attimo, concentriamoci, sì. Pensate intensamente al lavoro vostro.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Allora, Andrea, chi è il suo papà?
1: Sì.
0: La sta aiutando molto, penso, no?
1: Sì, sì, sì, sta
0: aiutando. Ma io vedo un ufficio di finanziaria qua che vi hanno promesso un lavoro di finanziaria.
1: Sì.
0: In un ufficio di contabili, non so capire, che cos'è?
1: Sì, è un lavoro di contabilità.
0: Signorina, lei ci riuscirà. Auguri.
1: Grazie.
0: I miei consulti sono flash e veloci, vedete? Appunto per darvi spazio a tutti. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. Io faccio una pausa con un bel brano musicale e me ne vado in privato. Allora, questo brano io...
2: Ci dobbiamo ormai lasciare.
0: Lo dedico appunto, lo dedico ad Andrea.

0: bellissima sta canzone per l'Angelo Azzurro. Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
1: Gennaro.
0: Gennaro, ditemi, cosa volete sapere?
1: Un poco sul lavoro.
0: Quando siete nato?
1: Posso dirlo in privato?
0: Sì, un attimo solo. Dite, la mia voce sta in diretta, ma lei è in privato, dite. Sì. Sì. Va bene. Allora, pronto?
1: Sì, sì.
0: Allora, eccoci qua di nuovo in diretta. Vediamo un po' le carte. Lei è geometra, eh?
1: Sì, sì.
0: Geometra. Lei deve avere anche dei soldi da alcune persone, vedo qua, eh?
1: Sì, sì.
0: Ha accumulato parecchi soldi lei. Comunque lei migliorerà, questo è un periodo negativo al massimo, è vero o mi sbaglio?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Lei si riprenderà, è come un fiore che risboccerà. Non si preoccupi, è solo un momento che non va. Scusatemi, ma dico una cosa, signor Gio, da quanto tempo avete avuto questa crisi? Dal 2008?
1: Sì, dal 2008.
0: Quindi gli anni passati?
1: Sì.
0: No, no, ci saranno delle belle soddisfazioni che lei si toglierà, non si preoccupi.
1: E invece in amore, Gennaro?
0: In amore ci sono un po' di litigi, alti e bassi, come mai qua?
1: Vabbè, è sempre il periodo di crisi, quindi...
0: Forse non... Avete due figli voi?
1: No, no, nessuno.
0: Ma perché non provate?
1: Ci stiamo provando.
0: Ma andate dal medico, per piacere, se state provando e non vengono, c'è qualcosa sicuro che non va.
1: Vabbè,
0: andate da un medico e fatevi tutti gli accertamenti, voi e vostra moglie, perché alla fine vedo che avrete dei figli. Auguri, ne avrete due.
1: Grazie.
0: Arrivederci. Allora, 899 48 46 10. Ripeto, il numero è 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora, dite.
1: Allora io vorrei sapere se mio figlio ha qualcosa di brutto, cioè, perché è pazzo della ragazza.
0: Signora,
1: no, gli ha fatto tante cose, io vorrei solo sapere.
0: Signora, che cosa gli ha fatto sta ragazza che voi siete così ostinata verso questa ragazza?
1: Non lo so.
0: Come non lo sa? Pensieri
1: che me lo dice.
0: Signora, voi vita fai fatto vostra, perché la figlia, il vostro figlio ama molto questa donna.
1: Lo so.
0: Voi, mamma, come voi distruggono i figli, signora. Un giorno, se voi vi mettete a mezzo, sentitemi bene quello che vi dico, se voi vi mettete in mezzo a questa, parlo per i vostri interessi, non mi fraintendete, perché...
1: No.
0: Allora, se voi quando eravate piccolina, no?
1: Sì.
0: Se il vostro papà diceva vicino a voi, lascia chi lo vogliono, mentre voi questo ragazzo che avevate lo volevate bene, voi non stavate a sentire a vostro papà, perché l'amore è più forte, no? Allora, il genitore deve parlare quando un figlio piglia una mala via come la droga, l'alcol... Ma non è che andrà a parlare per l'amore del... Lui deve, è adulto e vaccinato, deve fare le sue scelte. Ha deciso sta ragazza, fatelo andare via. Se voi vi mettete contro il vostro figlio, un giorno il vostro figlio vi girerà la faccia e se ne va e fa buona.
1: No, voi avete ragione, io me lo tolgo da mezzo, però vorrei solo... Cioè, quella dice troppe bugie la ragazza.
0: Sentiamo,
1: ma noi a livello che
0: facciamo? Facciamo questo piccolo pettegolezzo, che bugie dice?
1: A livello che...
0: voi non sapete manco che le gaitarici, signor, ma iate venne per piacere, voi non sapete manco che le gaitarici, una cosa in taca. Signor, vi state facendo una concezione mentale negativa di questa ragazza. Quando un domani questa ragazza veramente vi può essere anche utile a voi che vi viene a trovare con i nipotini. Vi da mettere scorne, signor, arrivederci. Mi dispiace, signora, mi dispiace, ma lo volete voi? Ma per piacere, non tenete a che pensate a scuccio a sto povero guaglione, ma per piacere, io te venne proprio. Io capisco che il genitore deve intervenire quando praticamente, quando c'è stato un problema serio. Quando, per esempio, un figlio sta pigliando una guagliona droga. Drogata, o sapigliata, non so, sapigliata una brutta strada con Manu, che magari si è messo in una grenga a rubare. Allora i genitori devono intervenire. Ma l'amore, quando un figlio nasce dal corpo di una persona, di un essere umano, e si distacca dall'ombelico della mamma, è una vita a parte. A mamma darò solo consigli, ma non gli deve imporre di lasciare quella guaglione. E per quale motivo la signora non mi ha risposto? Gente, sentite. Sentite che la gaita sta signora. Ecco, perciò la gente è distorta, ha un messaggio sbagliato, sentite a chi li cartomante, non vi preoccupate, va, faccela sciò io a sta guaglione, non vi preoccupate. Dice, non lo sa che è stronzata. Gennaro Dauri è solo verità.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: È pronto, sono Anna di Aversa, vorrei sapere sull'amore.
0: Datemi la vostra data.
1: 15-08-90.
0: Il vostro ragazzo?
1: Giovanni.
0: No, voglio sapere la data.
1: Ah, 11-06-87.
0: Signori, posso dirvi una cosa?
1: Sì.
0: Voi da quanto tempo state con Giovanni?
1: Sono sposata da 4 mesi.
0: Auguri, non vi tradisce, perché questo è un uomo che vi vuole tanto bene, anzi è geloso assai voi e non c'è nessun tradimento. Siete voi che praticamente pensate queste brutte cose, e quando uscite a miezzavi guardate pure la tua nella vostra mente, dice oh, com'è bella Kill, mamma. No, signori, andate tranquilli, non c'è nessun tradimento.
1: Vorrei sapere anche.
0: Però mi dovete dire una cosa, la verità, me lo giurate?
1: Sì.
0: In passato,
1: sì,
0: voi avete avuto, vi è rimasta alla gola un uomo del passato, vi è rimasto nella vostra mente. Io parlo del lontano passato.
1: Sì.
0: È un uomo che non avete, volevate sposarvi con questa persona, volevate andare avanti e vivere una vita, ma non è stato possibile.
1: Sì.
0: Non parlo del ex ragazzo, parlo di una persona comune che voi avete, vi piaceva troppo. Rassomigliava un po' a Marlon Brando, è vero?
1: Sì.
0: E infatti, forse per questo vi piaceva?
1: No, solo per questo.
0: Ho capito. Come?
1: Non solo per questo.
0: Ah, per il suo fisico bestiale?
1: Sì.
0: Ci vuole un fisico bestiale? Na na na na na na na. Madonna, signorina!
1: Vorrei sapere anche su mia figlia.
0: No, tesoro, basta adesso, mi chiami dopo. Un bacio, ciao.
1: Va bene, ciao.
0: Allora, 899 48 46 10.

0: vediamo un po'. Pronto?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Lei chi è? Da dove chiama?
1: Antonio.
0: Da dove chiama, signor Antonio? Buongiorno.
1: Da Pompei.
0: Cosa desidera sapere?
1: Sull'amore.
0: L'amore, vediamo un pochettino. Ma le cose non funzionano tanto bene con la signora ultimamente?
1: Come?
0: Vedo un'interruzione qua, che è successo?
1: Niente.
0: No, a livello di carattere vedo che non andate tanto d'accordo, come se lei fosse il sole e lei la luna, vi scontrate spesso sugli argomenti.
1: Sì.
0: Io che le sto dicendo, che non andate d'accordo.
1: Sì.
0: Giuseppina, Giuseppina chi è? Sua moglie?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì, sì, mia moglie.
0: Sarebbe Peppina, si chiama?
1: No, no. Pina.
0: Oh, Pina, Pina. Ah, Pina, e la chiamate Giuseppina. Sì. Lei lavora in ufficio?
1: No, non lavoro.
0: Voi lavorate in ufficio?
1: Io sì.
0: Diciamo. Io stavo dicendo lei, voi, ah, dovevo, no, dire. Sì. Indossate qualche divisa voi?
1: Sì.
0: Che siete voi? Un poliziotto, un finanziere, che siete?
1: Un poliziotto.
0: Un poliziotto. Vedete, caro poliziotto mio, dove siamo ridotti? Dobbiamo dire le verità, Gennaro D'Auria, è vero. Dobbiamo. Lei ha chiamato più per vedere se io dico la verità, è vero o no?
1: Complimenti.
0: No. Lei lo deve ammettere.
1: Sì, no, no, io lo ammetto.
0: Perché, perché io lo dico adesso che lei è un carabiniere, un poliziotto, no? Vedo una divisa dello Stato, quindi io perciò voi vi amiamo tanto a voi, perché se non ci fosse voi, ca fosse una baraonda, e poveri figli miei, i poveri carabinieri miei, e poveri poliziotti, la paga che prendete non è giusta proprio. Voi dovreste prendere il doppio per quello che fate, perché veramente ci aiutate molto, è vero o no?
1: Giusto.
0: Poi voglio dire un'altra cosa.
1: Comunque devo dare i miei complimenti, devo fare.
0: Io vi ringrazio. State nella caserma? Dove state voi? Fate servizio a Pompei proprio?
1: A Napoli, a Napoli.
0: A Napoli. Centro direzionale?
1: No, non questo.
0: Ho capito. Mi abbraccio a tutti voi, a tutte le categorie. Aiutateci sempre perché abbiamo bisogno di voi. È chiaro?
1: Va bene.
0: Andate avanti che non ce ne... Tranquilla, con Giuseppina vi vuole bene. Arrivederci.
1: Complimenti di nuovo.
0: Grazie mille, un abbraccio, arrivederci. Ci sono anche persone che mi mettono alla prova, vedete? Nella diretta tutto può succedere. Può succedere pure tutto, tutto. Allora, 899 48 46 10. È arrivata la nostra amica Vanta. Buongiorno Vanta.
2: Sto vicino alla radio.
0: Buongiorno tesoro, ti ho chiamato 3-4 volte. Poi
2: so,
0: Salvatore,
2: hai perfettamente ragione.
0: Salvatore Supra, ce l'ho detto di chiamarti per avvisarti che c'era la diretta. Non so se te l'ha fatto.
2: No, non ho sentito nulla.
0: Non ti ha chiamato?
2: No, io di qua non ho seguito nulla.
0: Ah, ho capito. Allora, Vanda, siamo in diretta e ci sono tanti ascoltatori che ti seguono e hanno scritto di te anche sul sito che tu sei molto dolce, fai un tipo effetto sonnifero, come hanno detto, perché si rilassano, no? E vogliono sentire qualcosa di bello da te. Allora, ti sei preparato qualche argomento in merito?
2: Voglio salutarli e poi dire qualche cosa, sperando di avere la forza necessaria.
0: Lo so che pure tu stai passando un brutto periodo, lo so.
2: Ma ieri sera è stato il colmo, proprio il colmo con i miei parenti.
0: Lo so, lasciamo stare, non lo raccontiamo.
2: Non ne parliamo. Comunque sì. Senti, io innanzitutto li saluto e poi cercherò di trattare qualche argomento che non saprei quale, vabbè, ma comunque perché tengo tante cose.
0: Ma tu mi dicesti che se ti ricordi avevi preparato.
2: Infatti ne tenevo va bene, ma io adesso...
0: Allora fa una cosa, richiama dopo, preparati qualcosa e dopo mi chiami, così ne esponiamo qualcosa di buono da dare al pubblico, va bene?
2: Va bene, ma dovrei... Va bene, Gennaro.
0: O tieni qualcosa adesso a portata di mano.
2: Volevo parlare vabbè, innanzitutto li saluto, quindi una lunga fa.
0: Ti vogliono bene un sacco di gente, forza e coraggio, Wanda.
2: Lo so, hai ragione, non ti so dare torto.
0: No, ma tu
2: vabbè,
0: hai ragione
2: comunque,
0: pure tu.
2: No, non ti preoccupare, passamela in diretta che poi dopo voglio...
0: No, ma tu già stai in diretta.
2: Sì, no, voglio dire, vorrei dire pure qualche una preghiera.
0: Sì.
2: Che c'ho qua, quindi ma innanzitutto vi saluto e poi recito questa preghiera che è molto importante.
0: Sì, tu già stai in diretta, Wanda.
2: Va bene.
0: Sì. E allora ci salutiamo per il momento?
2: Sì, grazie.
0: Ok, ci sentiamo dopo, ciao.
2: Ciao.
0: 899-48-46-10 899-48-46-10 Io me ne vado in privato, mando una canzone appunto bellissima per il mio amico Galileo da Contussi e Roberto, eccola qua, adesso la mandiamo subito, ecco che parte.

Intanto io vado in privato, seguitemi a questo numero che parlerò direttamente io con voi, 899 48 46 10, 899 48 46 10.

0: è terrificante. Oh, a Luca, tu sai, a Luca, tu mi sei pronto?
1: Gennaro, salve. Buongiorno.
0: Buongiorno a voi, caro. Chi siete?
1: Tommaso.
0: Tommasino, dimmi, che vuoi sapere?
1: Gennaro, qualcosa sul lavoro.
0: Qualcosa sul lavoro. Sì, figlio mio. Un attimo che Gennaro controlla.
1: Dimmi. Gennaro, comunque faccio i miei più sentiti complimenti perché sei un grande.
0: Io ti ringrazio.
1: Ti ascolto da 5 anni, repliche, dirette, di tutto, siti, internet, per me sei un mito, Gennaro.
0: Grazie di cuore.
1: E non lo dico perché sono in diretta.
0: Però devo dire una cosa, la voglio dire questa qua. Io faccio un programma diverso e questo l'avete capito dagli altri.
1: Sicuramente.
0: Perché io... anche sui problemi ironizzo un pochettino, però la cosa importante è che con Michele Sadari c'è la verità, perché io sono inutile che la gente mi chiama. E io vi sono, vedete, io vi sono sincero fino all'ultimo, non v'inganno a voi come fanno tanta gente.
1: È vero
0: la televisione venite per tanti anni, ha fatto l'899, mo se mi sa fare studi privati, io non farò mai studio privato, se mi sa l'899, ma l'899 vi conviene, io voglio aprire un attimo questo argomento, perché conviene chiamare all'899? Perché, pensate, se dovete andare in uno studio di cartomanzia, la prima cosa è da mettere che le 30-40 euro in benzina, i da Paolo Autostrada, si rompe mezza giornata di lavoro, perché giustamente se gli dai un cartomante, mezza giornata si rompe. Non è più semplice da casa vostra fare una telefonata e fornisce la storia.
1: Sicuro, Genna, sicuro.
0: Non è brutto, non è cattivo questo servizio dell'899. Genna, non è vero. Dicono che non è vero. È più cattivo andare agli studi perché si paga 100 euro un studio privato, si paga 100-120 euro e non è meglio spendere 10 euro per una telefonata.
1: Come no?
0: No, 100 euro solo per andare nello studio, 30-40 euro in benzina, vuoi mettere gli FNI, vuoi mettere l'autostrada, arriva a 150 euro.
1: Cioè no, però sai che cos'è che per te?
0: Allora, ma uno si carica il telefonino, se uno deve chiamare a questo servizio, io l'ho detto sempre, ma no per sfizio, uno ha da chiamare perché veramente hai un problema e ha da chiamare per sapere una cosa, allora sono soldi benedetti, figlio mio.
1: È vero, è vero.
0: Pure che spiene 3, 6 euro, 9 euro, conviene, perché agli uno studi privati, non vi oddio, fammi, non voglio parlare degli altri, o se no su apre un capitolo negativo. Ognuno lavora, ognuno va rispettato per il loro lavoro, però fatelo onestamente, in ogni categoria ci stanno sempre buoni e malamente, in tutto, in tutti i settori. E io l'ho detto già in passato, i medici,

0: tutti i settori, i medici, i macellai, per mangiare una fetta di carne, e a condursi i termini, per mai accattà. Perché qua trovo solo carne negativa, lo sapete o no?
1: Sì, sì,
0: carne pompata, carne che esce, l'acqua rinda, poi si sciu sangue, e quella ci fa male. Vado a condursi tempo, vado per esempio a Buccino, mi vado a comprare 3 kg di carne, me lo congelo un chiletto, il resto lo mangio e sto una favola. E ho pavo pure più pochi qua. Perché se i macellai capissero, i macellai, io parlo dei macellai, parli di ogni categoria, dice fammi pigliare la carne buona, ma non sulla prima volta quando eri un cliente ti fa mangiare una fella di carne che ha fine lo mondo. Poi vai alla seconda volta e già è una mezza latrina la carne che te l'ha.
1: Gennaro.
0: E allora lo fanno solo per attirare la clientela, siccome la carne arrostita con gli aromi sopra è una cosa favolosa secondo me, anche se io dovrei essere vegetariano, però purtroppo a fare l'uccello di carne ogni tanto un peccato faccio, però che lo peccato che faccio ad essere buono. Io ho trovato un amico che qua in zona aveva una macelleria ed è buono e l'ho assaggiato. Comunque cambiamo discorso, buono o malamente, stava bene, stava tutta parte. Allora, vediamo il tuo lavoro.
1: Scusami, voglio chiudere con una parentesi. Allora, per me la parola più importante della vita è la coerenza, e tu sei coerente in tutto quello che fai. Porti grazie. Una linea e sempre su quella viaggi, quindi per me sei il numero uno.
0: Io ti ringrazio, sei molto caro. Stami a sentire, allora, vediamo le carte qua. Non ti preoccupare, figlio mio, tu fai traslochi?
1: E anche.
0: Diciamo fai traslochi, spostamenti.
1: Trasporti in generale, sì.
0: Tu migliorerai, è un periodo questo nero, da gennaio fino a mo' è nero.
1: Esatto, gennaio, è vero.
0: Guarda, non ti voglio azzeccare una... non mi voglio abusare della mia sapienza in questa previsione, ma penso che da aprile in poi ti devi dare un po' da fare, aprile-maggio.
1: Ma cambio lavoro o sono
0: nel
1: sempre
0: futuro cambierai, perché tu non sei il titolare, lavori sotto o master, ma sei secondo, no?
1: Esatto, gennaio.
0: Attualmente resterai qua, ma nel futuro vedo un miglioramento e vedo dei colpi di fortuna. Tu migliorerai e lavorerai.
1: Va bene, gennaio, ringrazio.
0: Carmela è la tua ragazza?
1: Sì, è la mia ragazza.
0: Trattala buona sta perciorina.
1: L'anno prossimo mi sposo.
0: Auguri, voglio.
1: Grazie, Gennaro.
0: Vogliela molto bene perché è un angioletto quella ragazza.
1: Lo so, sono fortunato.
0: Un abbraccio.
1: Grazie, Gennaro, buon lavoro.
0: Ciao, caro, ciao. Allora, signori, 899-48-46-10. 899-48-46-10. Con Gennaro D'Auria, non vi dimenticate. D'accordo? Io sto qui a vostra completa disposizione.

0: ma tu non rispondi mai.
1: Ti chiamerò
0: stasera. Questo è un ragazzo che ama troppo una persona, tenta di telefonarla ma non riesce mai a comunicare. Si appese pure vicino un palo, all'epoca c'erano i pali della telecom, adesso i fili camminano per sottoterra maggiormente. Tu non rispondi mai.
2: Poverino,
0: ma sta ragazza non ci sta mai a casa, non risponde mai. Pronto? Invece qua rispondono sempre. Pronto?
2: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: Allora, dica, io sono Giovanni, da Pozzuoli.
0: Benvenuto Giovannino, dimmi.
2: Volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Qualcosa sul lavoro. 1, 2, 3. Che lavoro fai, Giovanni?
2: Sono ragioniere.
0: Ragioniere.
2: Diciamo che l'azienda ultimamente non va
0: molto
2: bene.
0: Mamma mia,
2: bene.
0: Guarda, tu stai... Io vedo che il bilancio sta proprio male a livello lavorativo per te.
2: No, è perché l'azienda ultimamente non va molto bene, quindi ho litigato col titolare e vorrei andare via.
0: Senti, tu devi capire una cosa, devi stare nel bene e nel male, perché non è che solo quando le cose andavano bene tu stavi là. Boh, è un momento di crisi, dove vai rimani senza lavoro, figlio mio.
2: Gennaro, però stare sotto il titolare, che diciamo, come dire, ti dà tassa, non è una cosa bella.
0: Ma perché, che fa? Fammi capire.
2: Che fa? Diciamo, pretende delle cose, diciamo, magari vuole lo straordinario e non lo paga. Vuole che vengo a lavorare la domenica, il sabato, insomma, è uno schiavista.
0: Ma da quando sta succedendo questo? Scusami.
2: Diciamo che sta succedendo da un paio di anni, però diciamo questa cosa è diventata molto più pressante da quando il figlio è subentrato al titolare, insomma col padre io andavo abbastanza d'accordo, col figlio invece le cose non vanno come dovrebbero andare.
0: Ecco, con quindi... il papà andavi bene.
2: Sì, col padre sì. Il padre, diciamo, era veramente un signore.
0: Certo. Chi li capi oggi sono tutte scarfate di questi giovani.
2: Difatti. Vabbè, ma secondo te io devo rimanere qui oppure che mi consigli?
0: Adesso vediamo un attimo solo. Da dove chiami?
2: Pozzuoli.
0: Un attimo solo, figlio mio. Un attimo solo. Brutte storie, è vero? Da Pozzuoli chiami?
2: Sì, Pozzuoli.
0: Da quanti anni lavori in questa azienda?
2: È dal 98.
0: Dal 98?
2: Sono ormai 11 anni, insomma.
0: Certo. Vediamo un pochettino che succederà. Non ho già capito che è successo qua.
2: Io in verità volevo pure mettermi in proprio, insomma, perché...
0: Ma secondo me è la meglio cosa.
2: Diciamo, sto cercando di aprire uno studio, anche se è molto difficile, perché poi c'è la concorrenza, i ragionieri, i commercialisti, non è tanto facile, diciamo, inserirsi.
0: Lo so perfettamente. Allora, apriamo le carte velocemente. Scusami, sì. Ho dovuto fare alcune cose. Allora, apriamo un po'. No, ma per te le cose cambieranno. Un giorno ti metterai... Qua finirai di lavorare, assolutamente.
2: Sì,
0: te lo metto per iscritto, sì.
2: Okay,
0: te lo metto per iscritto. Tu andrai bene nel futuro. L'anno fortunato è il 2010, figlio mio. Quest'anno morirà così. Ma vi riprovvedete già da mo', perché è inutile aspettare tutto questo tempo, perché usate la rumena che tu hai dedicato a tua moglie, hai portato a spasso. Ma che stanno nei numeri qua? Certo. Abbiamo peggiorato la qualità della nostra vita, vi rendete conto? Ma vi rendete conto? Ma
2: che parte
0: Truan? La crisi ci sta, è vero che i soldi non ci sono, ma non sapranno pigliare questi poveri operai.
2: Esatto.
0: Oggi a fa un ragioniere non è più come una volta.
2: Esattissimo, c'è nato.
0: Ogni giorno esce una legge diversa. E sto povero Gesù Cristo adesso sempre aggiornato.
2: Esatto.
0: Mi abbraccio tutti i ragionieri.
2: Per pigliare 1000 euro poi, Gennaro. Per pigliare 1000 euro alla fine.
0: Ma per carità. Io scappa via, scappa.
2: Grazie Gennaro, auguri, grazie. Auguri.
0: mi dispiace. 081 8, io ogni tanto do i numeri. Allora, per chiamarmi 899 48 46 10, 899 48 46 10. Allora, forza e coraggio, signori. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Allora, io me ne vado in privato, un altro pezzo musicale, seguitemi in privato. Questo pezzo io lo mando per l'amico giardiniere e l'amico Giovanni il marinaio. Dovrebbe partire, se tutto va bene. Dovrebbe partire. Questo è un pezzo dolce, li facciamo un po' addolcire, i romantici, la prima volta. Allora, questo pezzo lo mandiamo per addolcire un po' questi problemi che sentiamo qua, che sono trementi. Però io qua vedo un telefono suonare. Pronto?
3: Pronto, Gennaro?
0: Oui, carissima Wanda, eccoci qua. Allora, tesoro, dimmi, quale argomento hai preparato per i radioascoltatori?
3: Non lo so, sei un po'... vabbè, adesso l'ascolterai, va bene?
0: D'accordo, io resto in ascolto, vi presento Wanda, la mia opinionista, che oggi parlerà di cosa?
3: Parliamo un poco della situazione attuale, della crisi.
0: Va bene,
3: della crisi
0: d'accordo.
3: Attuale.
0: D'accordo, Wanda, vai.
3: Poi terminerò con una bellissima preghiera, insomma, farò una... un intervento non troppo...
0: Puoi parlare un po' più vicino al telefono, se non
3: sì,
0: ti dispiace.
3: Senz'altro. Non farò un intervento, non mi tratterò molto a lungo per non...
0: D'accordo, figurati.
3: Va bene.
0: Figurati.
3: Va bene.
0: Tu sai, io faccio le sorprese.
3: Lo so,
0: io non ho avverto nessuno stamattina.
3: Ho dovuto stamattina sbrigare molte cose.
0: D'accordo, Wanda, ho capito.
3: Vabbè, allora poi ti dirò in privato. D'accordo, allora se mi fai parlare...
0: Vai, tutto per te, vai.
3: Pronto?
0: Wanda, ti ascoltano tutti, stai in diretta, vai.
3: Dunque, carissimi, come al solito sono sempre molto, ma molto emozionata quando ho una conversazione con voi, ma contemporaneamente però felice di iniziare un dialogo sincero, perché la mia partecipazione è sempre più attiva in questa eccezionale radio diretta dal bravissimo Gennaro D'Aurio, che mi dà questa possibilità. So che viviamo attualmente un momento non facile da superare per la crisi che ci circonda e che purtroppo è difficile, ma convinciamoci però che l'attuale crisi colpisce non soltanto noi a vivere situazioni insopportabili, bensì tutto il mondo. Viviamo momenti abbastanza bui per il fattore finanziario, in modo particolare per i commercianti che devono affrontare pagamenti non riconosciuti dallo Stato. Diamo però decisamente una svolta positiva a questa vita. Non dormiamo con la testa abbassata al dolore. Ciò è sbagliato, perché in questo modo peggioriamo tutto senza risolvere nulla. La soluzione più saggia è di abbassare la guardia per far entrare nel nostro cuore tutto ciò che amiamo profondamente. E così riusciremo a pensare un poco anche a noi stessi, con un cocktail di sensibilità. Allontaneremo tutte le negatività presenti che attualmente sono nel nostro cuore. Spesso compaiono quotidianamente nelle nostre giornate momenti negativi. Ciò accade in questo burrascoso mondo, ma vi esorto, non spaventatevi, perché arriverà il sole che attendiamo tutti. In questo attuale momento viviamo lungamente e seriamente dobbiamo riflettere su tutto quello che abbiamo costruito come con sacrificio. È quindi indispensabile usare una forte carica di volontà per credere con fede, aspettando momenti migliori che arriveranno certamente. Avremo giornate positive, ciò ci darà sicurezza soprattutto in noi stessi. Vinciamo la tenerezza e la timidezza che ci attanaglia e iniziamo a pensare a un futuro un po' diverso, In una favola che si rispetta c'è sempre in arrivo cosa? Una buona fatina a darci una mano. Mettiamo un coperchio sulle pendole e siamo bravissimi a pensare alle cose meno importanti e non a quelle determinanti, ma lasciamo spazio al lavoro che prima o poi giungerà per tutti. Basta saper attendere con fiducia. Contrariamente a quanto pensiamo, versiamo nel bicchiere che è mezzo vuoto la nostra forza. Concediamoci il tempo per realizzare i nostri progetti. Abbiamo tante felici ispirazioni, drammatizziamo i nostri malumori. Accade spesso che l'immagine che ci manda lo specchio non ci soddisfa, ma è molto importante tenere presente che la bellezza è il riflesso di un organismo equilibrato, senza cadere in atteggiamenti egocentrici, descrizione mordente, perché la capacità non ci manca. Tutti indistintamente siamo dotati di un forte potere d'attrazione. Quindi mostriamoci determinati in ciò che desideriamo e trasmettiamo le nostre idee senza agire diplomaticamente, ma come? Con semplicità e amore. Con la nostra gente usiamo frasi indicate a cui chi ci è vicino deve avere indispensabilmente il nostro aiuto e il nostro appoggio. Quindi dedichiamoci sempre al prossimo, per coloro che hanno bisogno, e in questo c'è, l'abbiamo intitolare Gennaro D'Auria, che effettivamente è bravissimo. Lui ci tiene tanta compagnia, è sempre presente e usa la sincerità e l'amore per tutti quanti noi. Ringraziamolo, questo grande, grande titolare, questo bravissimo intelligente Gennaro D'Auria. Con oculatezza, con consapevolezza, dedica molte ore della sua giornata sempre presente con tutti noi. E per la perfetta riuscita di questo programma condotto dalla maestria, sostenendo iniziative nel sociale, qualcosa che è un sasso nello stagno, per una problematica forte e molto attuale. Smussiamo battaglie che sono sempre comparse nella nostra radio, ma egli riesce a raggiungere traguardi importanti, cimentandosi con sfide di ogni tipo. L'amore per il prossimo è sempre il suo centro di gravità permanente. Egli mitiga le fantasie e riesce sempre a rimanere con i piedi ben solidi alla terra. Riprendiamo la barra del nostro timone, della nave, e affrontiamo il mare aperto con coraggio tutti i vari problemi. Vedremo così molti risultati positivi e la nostra navigazione sarà perfetta e giungeremo in porto con molta soddisfazione. Non conviviamo con ogni giorno con dolori e dispiaceri, ma guardiamo nel positivo e tutte le negatività saranno sparite magicamente. Troveremo la gioia di vivere. Questo è quanto desideravo dire al pubblico di Radio Camaldo Stereo, che termina con una bellissima preghiera che voglio in questo momento o dedico a tutti voi radioascoltatori. Carissimi, preghiamo insieme e rivolgiamoci direttamente a Gesù Bambino di Praga. È indispensabile questo amore, questa fede, e diciamo insieme: io ti ho creato per amore e ti amo di amore eterno, e da te desidero solo due cose: che tu credi sul serio a questo mio amore, che tu mi ami con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Questo voglio, desidero e bramo di tutta l'eternità, dare e ricevere amore da te. Tutte le creature che tu hai creato per questo mondo, per dare e ricevere amore, vorrei che tu ti servissi di esse solo per questo, ricevere e dare amore. Soprattutto un pochettino anche a me, egoisticamente ti chiedo aiuto e sostegno, come padre buone, come puoi amare così me che sono così misera, povera e peccatrice, forse nulla e niente, non ha nessun motivo per amarmi, se non il tuo amore stesso, che mi hai fatto conoscere nel cuore tuo, nel cuore di Gesù Bambino di Praga. Padre mio, io credo a questo amore e desidero ricambiarlo con tutto l'amore dal mio piccolo e povero cuore. Tu che conosci i miei limiti, le mie paure, le mie chiusure, le mie false sicurezze e attaccamenti, dammi di liberarmi di tutto quanto mi ostacola, che mi impedisce di amarti come vorrei. Dammi amore, Gesù, più forte di ogni resistenza, che nessuna acqua può spegnere, e regalami con la gioia di poterti amare con quella purezza e santità che profondamente desidero. Amen. vi abbraccio fortemente e vi ripeto, vi penso spessissimo, siete nelle mie preghiere e che il Signore dia forza a tutti quanti voi. Vedrete che un bel giorno sorrideremo insieme a questo radicale cambiamento del mondo.
0: Grazie, grazie Wanda, buona giornata.
3: Ciao altrettanto, ciao, anche ciao. A te, ciao.
0: Sempre la saggia Wanda che ha detto tutte parole belle e giuste. Vediamo un po', pronto?
4: Pronto, salve, Gennaro, sono Enza da Napoli.
0: Enza da Napoli. Allora, dammi la tua data.
4: Allora, 12/8/77.
0: Sei sposata?
4: Sì, sì.
0: Datemi la data di vostro marito. Parlate vicino al telefono che non vi sento.
4: Allora, 7/2/74.
0: Vediamo un po' le carte che mi dicono. Signora, voi avete una femmina o un maschio? Due femmine qua.
4: No, un maschio e una femmina.
0: Un maschio e una femmina. Una di 7 anni? Una 7 anni e uno 7 anni e 11. Ho detto una di 7 e una di 11.
4: Sì.
0: Signora, ma perché pensate sempre che vostro marito vi tradisce? Qua Mario chi è?
4: Sì.
0: Mario chi è?
4: Il marito.
0: Non c'è nessun tradimento, signora, state sicura. Non è uscita proprio la carta del tradimento. Ma perché lo date sempre in testa a sto Mario, signora?
4: No, perché se tu stai andando a un bigliettino di una carta nascosto.
0: Come?
4: Poi un bigliettino nascosto nell'auto. Per il nome di
0: che avete trovato ragazza. Nell'auto?
4: Il bigliettino, il nome.
0: Se io non sento proprio, signora. Cosa avete trovato nell'auto?
4: Allora, ho trovato un bigliettino nell'auto.
0: Un bigliettino?
4: Sì, è scritto il nome di questa ragazza.
0: Sì. Signora, ma suo marito che lavoro fa, mi scusi?
4: Il barista.
0: Non può essere una signora che aveva ordinato una torta, una cosa. Io, a me, solo per un bigliettino, che magari vostro marito avrà potuto dare, non lo so, un passaggio a qualcuno, oppure a qualcuno, ha perduto in da macchina. Qua non esce nessun tradimento, signora, state più che certa.
4: No.
0: Signora, no. Se c'era, io non c'ho peli sulla lingua. Ma mi conoscete a Napoli? Io non mi conoscete. Io sono Gennaro, solo verità. Io sono Gennaro, solo verità, istruzzati, faccia affollati, io vi dico le cose com'è e come stanno.
4: No, ma
0: mi ha chiamato una vedova il 6 a mattina mi ha chiamato una vedova, il marito mi aveva raccontato che era morto e piangeva, poverina, io con gli occhi chiusi che stavo ancora dormendo, vi dico la verità, su nel telefono nella notte, vado a rispondere, sono una povera vedova, perché alle 6 del mattino, pensate un po', un marito morto un mese fa, che se già era rimorchiata nata in Duliet, io pensavo, ne ha fatto manca raffreddoli, e ti pensava che piangeva per la morte del marito, ma che gente, non c'ha più sangue nelle vene, non avete più sangue, non avete più come ricevo un nome, Aflina Fine che tiene il Gennaro Dauri, non la troverete più da nessun altro mago, chi li guatte scema che esce, io vi sto dicendo la verità, vostro marito non vi ha tradito, che le chiagneva praticamente per l'amante e non per il marito che è morto un mese fa. Maron, ma non pochi dignità. A dignità, arrosto. Arrosta sta dignità. Ma per piacere, atavi. 899-48. Io non lo so che sta succedendo. Chi sta nascendo pazzo? Tutto quanto. La mucca pazza ha fatto effetto su tutta l'intera umanità. Ma come è possibile, Gesù mio? Ma com'è possibile? 899-48-46-10. Vado in privato, ma che Santina bella canzoni. Oh. Uffa. Questa è la favola dei calciatori, Beppe Savoldi, una canzone che farà piacere ai tifosi napoletani e salutiamo anche il sito di Calcio Napoli.

0: Pronto?
1: Allora, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ditemi, come vi chiamate?
0: Da dove chiamate? Marcello da Napoli.
1: Marcello, buongiorno.
0: Volevo sapere qualcosa sull'amore.
1: Sì, allora, quando sei nato?
0: 17-5-81.
1: E invece la tua ragazza quando è nata?
0: Il 16-5-84.
1: Maronna mia.
0: 16 5 84.
1: Stavo parlando toro e toro,
0: toro, esatto.
1: Senti, tu mi devi dire la verità però.
0: Sì.
1: Tu a questa ragazza la vuoi bene?
0: L'amo.
1: L'ami. Però voglio, tu, io ti devo dire la verità, perché io sono fatta così. Tu sei una bella persona.
0: Grazie.
1: Però l'hai tradita sta guagliona.
0: No, mai.
1: Io vedo all'inizio che ti sei messo all'inizio che ti sei messa con lei. Da quanti anni stai con lei?
0: No, io sono uscito da una storia ad agosto e con lei mi sono messa a novembre.
1: Ah, quindi è stata proprio una cosa rapida.
0: Esatto.
1: Però io vedo all'inizio proprio c'è stato un piccolo tradimento.
0: Assolutamente.
1: Forse lasciando quella allora.
0: Potrebbe essere, sì, magari la pensavo ancora.
1: Lisa, come si chiama?
0: Maria Elisabetta.
1: Ah, Maria Elisabetta. Maria Elisabetta. Lei ti vuole molto bene. Solo alle volte vedo un po' di contrasti.
0: A volte litighiamo, sì, è vero.
1: Tu hai sempre paura che lei ti possa tradire, è vero?
0: Potrebbe.
1: Non lo fa, non lo fa. Non lo fa, stai tranquillo. Qui c'è il matrimonio, voglio.
0: Addirittura.
1: Certo, ti vuole molto bene, perché è un bel rapporto. Andate avanti.
0: Andate avanti. Perché pensando che fossimo toro e toro,
1: E che c'azzecca? Sono due capo tost, tu sei capo tost e io sei capo tost. Quando vi appiccicate, lei se la prende molto, è la stessa cosa pure tu. Okay. Però alla fine state sempre core e core.
0: Ok, c'è qualcosa di lavoro, puoi vedere?
1: Sì, adesso vediamo. Vediamo un po'. Guarda, tu andrai molto bene, vedo dei colpi di fortuna per te.
0: Nuovi lavori?
1: Sì. Vedo dei cambiamenti, perché qua chiuderà.
0: Ah, ho capito.
1: Tu già lo sapevi qualcosa?
0: Sì.
1: Sto dicendo bugie?
0: No.
1: Qua chiuderà, tu lavorerai in un'altra parte e andrai benissimo. Auguri, figlio mio.
0: Grazie, ciao Gennaro.
1: 899-48-46-10 899-48-46-10

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Ciao Gennaro, sono Nunzia.
0: Allora, Nunzia, da dove ti chiamiamo?
1: È da Napoli, provincia.
0: Allora, che vuoi sapere, Nunzia?
1: Senti, qua la crisi lo so è generale.
0: Ma sta per tutta Marta!
1: Lo so, però ognuno lo pensa, fatto tu. No, volevo sapere, mio marito un po' si recuperava, se c'erano colpi di fortuna, cioè, che critica.
0: Allora, vediamo, quando è nato suo marito? Ma un bechì, zitto!
1: Sì, 22.08.77.
0: La mattina su Cristiana, metti pirandierra, rindulietta, se metti, ma chi ci abbatti, volte cammino, pure chi piede scava, se vai in Dubagna.
1: Sì.
0: Ma come?
1: Sì. È un vizio, è un brutto vizio.
0: Ma perché non giudicite che ci stanno tante batterie a te? Vai in Duchess, che praticamente sto pisciato in terra. Oh, che cosa ha da abbassare sotto i piedi? Che schifo! Pigli che la labbretta, si mette in coppa e vuoi venire cacca mozzarella. Ha la scutella di pane, ha portato pure i rustici qualche volta.
1: Bravo.
0: Che pure passa a cavi cippava. Si cippava, lui i rustici per me. A me mi piace assai la ricotta. Signora, è un momento bello, negativo. Sì. Però mi promettete c'è uscito l'uosto vizi che cammina chi piede per terra, poi in Dubagna, che i figli vostri pisciano per terra e san basta. Dite la verità, quanta volte dai?
1: No, sì, allora è vero. Amedeo cammina così. Io lo cucino i figli miei avrà caisso, che io sono 40 anni, poi come una scauto, a me non mi interessa.
0: Sì, allora, però dici che i figli vostri che la mitraglia a puntano a buono, perché sto uno che ha la mitraglia ha una storti a punti tra lo sversato.
1: Bravo! Bravo, ma non si grosso, si troppo.

0: Ma voi
1: ci ha visto il pisellino di vostro figlio, l'avete visto?
0: Sì, mitraglia Stuart, ti dico, un bel, mit buona
1: mitraglia in bagno, in cabina.
0: Il è piccolino,
1: ma se si può raddrizzare, portatelo da un medico, magari qualche piccolo interventino per farlo dritto, perché vi canna, proprio tipo...
0: Tu pensi che è un problema quello? Io pensavo solo che perché ci piace...
1: No, aspettate un altro pochettino, fatelo crescere, però sta mitraglia aveva storto.
0: Va bene. Senti,
1: Gennaro, quando pisci un verbo, pare brutto.
0: No, vabbè, io pulisco subito.
1: Appena piscio, apposi piscio nel buco del cabinetto, piscio di trasversale. Vostro marito, chiacchiate, ci vuole occupare per coppa. E poi che lì brutto se la porta per tutta la casa. Dico le bugie?
0: No, non dici bugie. Però diciamo che sto lesta. Quando vedi a tempo un bambino, perché di solito vanno in bagno da soli.
1: Ma perché non ci allora... dici tu marito questo che si mettono pari in zucca la lupera?
0: È novizia,
1: giunga a Malua. Ah, no, Saisa, va fa. Ecco, cioè...
0: Sempre scavato sta.
1: Sempre
0: è vero, scalzo.
1: Signora, dite la verità.
0: Sei un grande, lo dico a voce alta, signor Ruz, zna, gli pensate già chiamato.
1: Caccaruno si crede che ci siamo messi d'accordo.
0: No,
1: zna. Giuratelo su Dio, signora.
0: Lo giuro su mio padre, sei un grande.
1: Va bene, signora, grazie.
0: Senti, mi dici se si muove qualcosa in casa mia? Sto male, Gennà, penso che ho capito che sto male.
1: Un attimo che controllo.
0: Sì.
1: Signora, ci sarà un uomo che lo aiuterà, vostro marito. Vostro marito purtroppo non ha studiato.
0: No, bravo, è una terza elementare.
1: Voglio sarà già tutto cosa. Non vi preoccupate che i soldi in casa vostra non...
0: Ma noi vogliamo andare fuori, ci riusciamo, se no.
1: Più oggi che di mano. Fatelo.
0: Vi ho pochi soldi sul telefono, comunque ti ringrazio.
1: Va bene, vi dico una cosa, vostro marito cambierà e un domani avrete soldi, vi potete accattare pure una scarpa firmata, non vi preoccupate.
0: Grazie, ti voglio bene, Gennaro.
1: Che Dio vi deve dare tanta salute e tanta...
0: Grazie!
1: Ma tutto quello che voi desiderate,
0: i figli mi si realizzano tutti e tre, sono piccolini.
1: Grazie. Signora, accendete una candela bianca ogni tanto, vicino alla figura di un padre, vicino alla figura di una madonnina, vicino alla figura di un bambino in Praga, appicciate una candela, perché i morti stanno nel buio e ci guardano.
0: Io lo so che mio padre sta vicino a me, Gennaro,
1: pigliate un bambino in Praga in mano e pregate ogni tanto, la preghiera è importante.
0: Grazie, Gennaro, sono rosso.
1: Ciao, grazie, ciao.
0: Ciao, bello, ciao.
1: Da dove chiamavate, signora, da dove chiamate?
0: Da Santa Anastasia.
1: Un bacio, vi voglio bene.
0: Ciao, pure a te, ciao, bello, ciao.
1: Signori, abbiamo lasciato anche questa signora 899 48 46 10, 899 48 46 10. Muo e tiembi ci sentì una bella canzone, eh? Niente, niente.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto.
0: Allora, signora, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
0: Qual è la domanda?
1: Allora, io volevo sapere, innanzitutto ti volevo fare i complimenti.
0: Grazie.
1: Perché ti seguo da tanto e è la prima volta che chiamo, ho avuto il coraggio di chiamare.
0: Grazie.
1: E io mi chiamo Sonia, siamo da Marano.
0: Dimmi, tesoro.
1: Allora, io volevo sapere qualcosa sulla vita privata, sull'amore in particolare.
0: Sì. Quando è nato lui?
1: Allora, lui è nato il 24 gennaio del 76.
0: Sì, io vi ricordo, prenotatevi 899 48 46 10. Ricordatevi, per parlare con me 899 48 46 10. Non vi scordate sto numero. Ci sta anche l'ottologa oggi, siete fortunati per i numeri del giochi. Io non ci credo proprio, che purtroppo io non credo nell'otto, non credo nei giochi, credo solamente nella mia veggenza, perché veramente è una cosa che è nata dentro di me, non è che me la sono assorbita, è nata dentro di me. Allora, ma che è successo, Sonia, qua?
1: Che è successo?
0: Io vedo un ma tu da quanto tempo stai con lui?
1: Da un po', qualche mese.
0: Ma dimmi una cosa, tu sei sposata, tesoro?
1: No, non sono sposata.
0: E chi è quest'uomo che ti stava vicino prima? È una storia che è terminata qua. Antonio,
1: sì.
0: Chi è? Scusami.
1: Antonio?
0: Sì.
1: Antonio è mio cugino.
0: Sì. Peppe, questo Giuseppe, chi è?
1: No, Giuseppe c'è, ma è un amico, ma è una persona che non frequento tanto, insomma.
0: Ma era una persona del passato?
1: Questo Giuseppe, sì,
0: certo.
1: Ma è un amico,
0: vecchio,
1: un amico di,
0: amici,
1: insomma, certo. Non c'è niente di, non è un rapporto.
0: No, no, ma per carità, non c'ho niente da. Allora, senti, questo rapporto si riprenderà, perché parlammoci chiaro, il tuo pensiero è proprio quello di stare con sta persona.
1: Sì.
0: Tu
1: perché
0: ce la...
1: ci tengo tanto a lui, Gennaro.
0: Guarda, tu ce la farai e Dio ti benedirà, perché tu avrai questa persona. Le carte, però ci sono un po' di ostacoli. Mi ridai
1: ma che
0: la
1: tipo
0: data...
1: di ostacoli vedi, Gennaro?
0: Una persona anziana vicino a sta persona sta. Ma è la mamma?
1: Sì, c'ha mamma, padre, insomma, vive in famiglia lui, adesso non c'ha più.
0: Ci avrai un po' di, da combattere forse un domani un po' con la mamma, ma le cose si metteranno a posto.
1: Mamma mia.
0: La mamma è un po' dura?
1: Ma guarda, apparentemente io non la conosco molto bene, capito? Quindi
0: no,
1: apparentemente
0: comunque...
1: adesso sembra tu sembra insomma disponibile, però io non lo so.
0: Lo so, comunque io
1: non la conosco bene abbastanza.
0: Cioè, tu fai quella cosa indifferente, buongiorno, buonasera, non entrare troppo in confidenza, che alle volte entrano le gelosie. Pensa a lui che vuoi bene, punto e basta, hai capito o no?
1: Lo so, ma lui. Come lo vedi lui? Lo vedi preso da questa cosa?
0: Ma ti ama all'imbazzata, finiscila, anche se è un tipo che non lo ammette mai, non dice mai io ti amo.
1: E infatti,
0: so.
1: Capito? Perciò io sto
0: perciò
1: così.
0: Perciò te lo fissa, ti fai
1: io sto in... così, perché capito? Non riesco a capire se lui ci tira.
0: Ma chi è la tecnica? Ma non, ma ulita scetà o no? È una, allora, è come la stessa cosa, no? Una, quello ama platonicamente te. Cioè, ti ama, però no, ti ama platonicamente. Tu dici, ma chi se è possibile mai così mi ama? Cioè non mi dice mai, non mi fa mai una carezza, ma un bacio ogni tanto quando vai, vieni vicino a te, te lo bacio.
1: Io poi ho tanto bisogno di queste
0: tecnica,
1: dimostrazioni,
0: tesoro,
1: quindi
0: è una...
1: ti soffro, hai capito?
0: Ma è una tecnica, madonna mia, io ti amo, tu mi ami, noi ci amiamo, è una tecnica. Stai a sentire.
1: E quando
0: abbasserà
1: la guardia, Gennaro? Quando la smettevo con sta tecnica? Perché io poi.
0: Secondo me, quando dai messa sotto il zola, solo tanna fornisce, tanna upiglia tu con mano l'utimone, capisci? Ma a me?
1: Ho capito.
0: Un bacio, auguri, vai avanti.
1: Grazie, un bacio pure a te.
0: Ti
1: complimenti.
0: Tanto
1: ancora.
0: Bene, tesoro, ciao.
1: Grazie, ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gennaro D'Auria. .it, l'angelo azzurro, il giornalaio, a tutti, Saturno, Michele Razzica, Gennaro Mito, Minollo, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti. 899 48 46 10. Pausa musicale, me ne vado in privato, amori miei. Questa è una bellissima canzone, ce l'ascoltiamo. 899 48 46 10, vado in privato.

0: dolce musica di RCS Network, l'inconfondibile. Potete visitare anche il mio sito www.rcsnetwork.com, tutta la storia di Radio Camaldoli Listerio. Saluto a Riccardo da Milano, appunto il manager, e saluto anche il Gafoglio, e saluto Matteo il grafico con tutto il suo staff. Ciao Riccardo, sei un numero uno, come si dice a Napoli. Grazie per il bellissimo sito che mi hai creato. Ciao Matteo, pure a te e a tutti gli amici della Vega Media, così mi pare si chiama, sì, vegamedia.it. Tutte le opere che hanno veramente elaborato e fatto sono straordinarie. Abbiamo la prossima diretta. Ma che sorpresa, mi dice. Pronto?
1: Pronto.
0: Che sorpresa, mi ha detto qua la regia. Come stai?
1: Benissimo.
0: Ciclamino.
1: Che tu dicevi, tu sei come un girasole, gira, sì. Gira, boom.
0: Come stai?
1: Bene, bene.
0: Madonna, che felicità. Oggi mi sento felice perché hai chiamato anche tu.
1: Anche io, è stata una sorpresa questa diretta.
0: Enzo, come sta? No, ma è facile, sorpresa, all'improvviso. A me mi piace fare l'improvvisato. Scenga, bacio e faccia la diretta.
1: Bellissimo.
0: Perché mi ha fatto arrabbiare, dai, il uaglione che getta nel bagno, nessuno l'ha capito. Io mi arrabbiai, ma veramente, guarda, ma come si può andare in un bagno di una stazione e fare l'amore con gli uomini in un gabinetto che puzza di merda, scusate l'espressione. Cioè, con tutti quelli microbi che stagli, perché un buco dove scende la cacca è largo. Guarda, fa,
1: ma la gente
0: pena.
1: Non ha dignità, capito? Non
0: ma la dignità non si compra, non si vende,
1: si nasce.
0: È chiaro, uno la dignità, io tengo tanta dignità da vendere, mi devi credere, ma tanta da vendere. E poi ti voglio dire una cosa molto importante: la gente non c'ha più il sangue nelle vene, ma l'acqua. Non lo so, da quando è uscito Steuro la gente si è cambiata,
1: sì.
0: Basta accendere solo quei telegiornali e vederli. Dio santo, aiutaci tu. Tu stai sempre con Enzo, no?
1: Vabbè, ma allora il mio ex mi lasciò.
0: Sì.
1: Poi questo qua si comporta male, però comunque vado avanti.
0: Sì.
1: E non ho capito, diciamo, cosa vuole da me, che devo fare, non lo so. Vado avanti così, ma...
0: Dammi la tua data, tesoro, vediamo un attimo.
1: 29-5-86.
0: 9?
1: 29-5-86.
0: Ah. Gemelli.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Tu hai avuto anche altri amori, vedo qua.
1: Sì.
0: Parecchi amori, hai fatto anche parecchi errori, ciclamino mio, eh?
1: Tantissimi.
0: Ma pure uomini sposati in passato, te so.
1: Veramente?
0: Un uomo che era sposato.
1: Ah, non lo sapevo, me lo stai dicendo tu.
0: Ti ha ingannato sicuramente dicendoti che era libero. Perché
1: no, ci stava uno fidanzato.
0: Uno che hai avuto un rapporto e poi è scomparso e non l'hai visto più. Sto parlando anni fa, eh?
1: Ah. Può essere.
0: Ti è rimasto alla gola quella cosa.
1: Può essere, sì.
0: O adesso si è sposato, ma io lo vedo già all'epoca.
1: Ah, no, perché sapevo uno fidanzato quest'estate.
0: E si è sposato allora.
1: Addirittura? No, vabbè, ma io lo conosco.
0: No, allora, non è, allora se è questo qua che io vedo con un'altra donna, può darsi pure che sia lui. Però a parte questo qua, ne vedo un altro pure. Veramente ne vedo 5 o 6, ti parlo proprio con il cuore in mano.
1: Ma 5 o 6 sposati?
0: No, 5 o 6 ragazzi che tu hai cambiato.
1: È vero, sì, sì, ma...
0: Parecchie.
1: Ho avuto molte esperienze sbagliate.
0: Comunque, lo so, amore mio, lo so. Ma dimmi una cosa, tu sei stata pure violentata?
1: No, per fortuna.
0: Aspetta,
1: no.
0: Quando avevi 15-16 anni?
1: No,
0: c'è
1: mai.
0: Stato un ragazzo che ti ha preteso, ti ha voluto?
1: No.
0: Tu lo sai, io dico la verità e ti voglio bene. Tu non sei una come un'amica, anche se non ci conosciamo di persona, solo telefonicamente. Però mi devi dire la verità. C'è Steven Uaglione a 15-16 Chan che ti ha preteso per forza, ti ha voluto?
1: Sì, però vabbè, ho capito.
0: Comunque guarda, io credo che tu andrai avanti con il tuo ragazzo, però non ti vedo felice a te.
1: Mai, per niente, non sono mai stata felice.
0: Io credo che nel futuro ci sarà un altro ragazzo per te.
1: Speriamo, Gennaro.
0: Perché non ce la fai più. Ciclamino, io ti ringrazio, ti voglio un mondo di bene, dopo ti dedico una bella canzone a Gennaro.
1: Grazie.
0: Io devo proseguire, un bacio grande, salutami a tutti quanti, eh?
1: Ciao.
0: Un'ultima parola.
1: Dimmi.
0: Fa quello che ti dette il tuo cuore, ok?
1: Va bene Gennaro, un bacio.
0: Ciao amore, ciao. 899 48 46 10. Questo è l'unico numero per entrare in contatto con me, Gennaro D'Auria. 899 48 46 10.

0: Allora, abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto.
0: Allora, stammi a sentire, dammi la tua data.
1: 23.4.90.
0: Ma dimmi una cosa, tu non sei felice qua con tuo marito?
1: Sì.
0: No, perché alle volte ti vedo proprio scocciata qua.
1: Alle volte le cose non vanno bene.
0: Allora, Teddy?
1: Sì.
0: Si chiama tuo marito?
1: Sì.
0: Perché non vai d'accordo?
1: Alle volte ci sono delle piccole litigate.
0: Ma lui fa il portantino, fa, diciamo, sta vicino ai forni?
1: Sì.
0: No, ma le cose si aggiusteranno, non ti preoccupare, niente di grave. Ti abbraccio, tesoro.
1: Okay,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao. 899 48 46 10. La grande verità di Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e basta. È veggente, che è la prima cosa. Se io non avrei la veggenza, non potrei fare quest'atto umanitario. La veggenza è qualcosa che ti permette di vedere lontano, più approfondito. 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Salve.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a voi. Allora, signora, datemi la data vostra e non parlate perché devo guardare appunto le carte.
1: Sì, 1/11/66.
0: Voi avete un figlio?
1: Io ho 3 figli maschi.
0: Ma la ragazza si è allontanata?
1: No, l'ha lasciato proprio. Ora lei lavora fuori.
0: Sì. Io vedo infatti un distacco, perciò ho detto che l'ha lasciata. Le cose si aggiusteranno con il tempo, signora. Si aggiusteranno con il tempo.
1: Dove lavora fuori, che ha preso il posto.
0: Ho capito. Se non parlate troppo vicino al telefono che non sento nulla. Allontanatevi dal telefono. Sì, grazie, va benissimo. Comunque ho detto le cose si sistemeranno, ma ci vorrà tempo, signora Bella. Auguri.
1: La ringrazio.
0: Buongiorno, buongiorno. 899-48-46-10 899-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria. Io adesso me ne vado in privato, se mi volete seguire io vi risponderò a tutti quanti, vi dedico una bella canzone. Questa canzone la mandiamo, vediamo un pochettino, ma fanno mannà sta canzone, non fa niente dopo. Pronto? Lei chiede tutto.

0: mutandina, e quindi io lo dovevo dire qua. Ho visto una mutandina che hai portato in lavatrice da piccola, insomma, sciocchezza, insomma.
1: La mia data, ginnastica.
0: Sì, no, stavo parlando molto di tuo padre in privato con te, perché io ho visto che... Vabbè, lasciamo perdere comunque. Allora, dimmi la data.
1: 6683.
0: Che, 6383?
1: 6683.
0: Sì, che vuoi sapere?
1: Niente, in generale.
0: Sì.
1: A parte che...
0: Io ti vedo molto insoddisfatta.
1: Giusto.
0: Ma tuo marito che fa? Il muratore? Vedo cemento armato qua, che è?
1: Sì, muratore, no.
0: Ma tu non sei contenta a livello sessuale con tuo marito, te so? O si ricevere, oppure...
1: Sì, Gennaro, io ti sto dicendo che siamo quasi per separarci, le cose non vanno
0: più. Ti stai separando. Tu c'hai un altro uomo, tesoro mio.
1: È giusto, Gennaro.
0: Tu hai fatto amor, goppo banguno con un altro uomo.
1: Sì,
0: e quest'uomo ha un pistone lungo e ti ha soddisfatto quello che non ha fatto tuo marito.
1: No, ma sono proprio...
0: Ma tu non lo ami proprio, lo schifi, ma com'è possibile?
1: Giusto.
0: Ma perché lo schifi, tesoro mio?
1: Non lo so, Gennaro, io mi sono sposata perché io, diciamo, sono uscita incinta e sono state cose affrettate.
0: Ma tu lo schifi, se tuo marito si avvicina a te, tu lo ripudi, non vuoi fare, non gli fai fare nemmeno più l'amore a suo marito tuo.
1: Oh, Genna, sei grande.
0: Lui, vedo per esempio quando alle volte si accosta vicino a te che ti vuole baciare, tu ti allontani. In Juliet si accosta vicino a te, ti dà qualche carezza, ma tu ti giri contraria.
1: Mi stai facendo venire i brividi addosso, Genna.
0: Tesoro, è quest'uomo che ti ha fatto provare questa vibrazione così forte perché te ne un bello pistone a consumare. Ma chi sei, non sposata?
1: Sì, Genna, lui
0: e ti mette le scorna.
1: No, mi ha detto che prima stava insieme a una ragazza, però mo si è lasciato.
0: Ma chi sei, non sposata?
1: Dice che è libera attualmente.
0: Ma che libera? Chi sei, non sposata? Perciò, tu stai sbagliando la vita tua. Stai sbagliando la vita tua, non vuoi... Tu, no, tu mi dici la verità, l'uomo c'ha la maschera in faccia, c'è uno stunco per fare una parte a te,
1: ma tu,
0: essere cosciente di dirmi la verità, tu lo sai che quest'uomo è sposato?
1: Io ho saputo, Genna, che lui, però attualmente mi ha detto che è separato.
0: Ma sempre sposati eri, chi ti sta usando come marò di scorta? Figlia mia, vedi bene dove metti i piedi. Vedi bene dove metti i piedi. A te ti piace usare il sighist. Tu perciò ci stai con Kiss.
1: Però,
0: eh?
1: È vero questa cosa.
0: Ti piace il suo cannuolo siciliano. Però vedi dove metti i piedi. Perché Kiss ti soddisfa più i mariti. Però che lo povero cornuto marito ti porta, fa tanto per portare i soldi a casa. Non sa merda Kiss. Allora se tu non lo vuoi bene, abbi il coraggio di dire, senti, separiamoci, perché io non ti amo più, non ti sento più. Ma non piglia per culo a marito, facendoci corna e cornicchi e stracorn, perché onestamente non vale la pena. O se no passa peggio una puttanona negra. Io non sto pazziando, io sto dicendo la verità, tu sei una brava picciotta, ma io parlo chiaro con marito, non fa come aquele montore e come aquele lasciugliere, non lo fa sti cosa.
1: Non c'è
0: ragione. Parla con tuo marito. Parla con. Perché hai ragione, vai in dottor. Parla con tuo marito. Senti, abbi il. Senti, fai una cosa. Tu, evidentemente, c'hai degli equilibri tutti spostati all'interno. Vai da un neuropsicologo.
1: No, ma non psicologo,
0: Genna,
1: proprio per questa
0: cosa. Vai dal neuropsicologo, fatti mettere a posto, portassi, mo stai in un momento così, vai dal neuropsicologo, perché le cose si possono aggiustare, perché continuare così, tesoro mio, non vale la pena, non vale la pena. Cioè, se tu ci fai il corno al marito, e passi dai cucco con il marito, chi le fatica tutta l'unata, e che il povero marito tuo ti fa una carezza, ti fa un bacio, tu manca che le ci fai, cioè... Che da fuochi lo povero cristiano? Allora, se tu non lo ami, lascialo perdere. Dici, guarda, separiamoci. Io spero che questo non lo farai. Però se devi vivere infelice, devi prendere una tua scelta. Boh, per il momento vai dal neuropsicologo e curati. Una volta curato, prenderai le reti in mano della tua vita, hai capito o no?
1: Questo ragazzo mi sta illudendo solo,
0: Non ho capito.
1: Un vergine, quest'altro ragazzo.
0: Sì, fanno i fatti allora.

0: psicologa! Vado un euro psicologa! Fatti aiutare! Fatti aiutare!
1: 899 48 46 10. Vai dal neuropsicologo. Io non posso fare niente per te, tesoro mio. Io non posso fare niente per te. Più di dirti, non andare da quell'uomo, non tradire tuo marito, togli mettere in coppa una via giusta. T'ha già indirizzato pure da un neuropsicologo. Ma poi se hai fatto, vai dal neuropsicologo e vedi che il tuo cuore non desidera più tuo marito, esiste il divorzio. Punto e basta. Io dico la verità. Auguri, auguri, auguri. Pausa musicale, io vado in privato. 899 48 46 10. Questa canzone

0: amore. Senti.
1: Allora, ascoltiamoci anche quest'altra bella canzone, 899 48 46 10, 899 48 46 10, Katia.
0: Amore.
1: Queste sono le mie preferite.

No, no, non è una scusa per fare l'amore. È solo che tu non sai cosa succede la sera quando ti addormenti. Io

0: Allora, carissimi ascoltatori, io non posso fare aspettare le persone in linea, assolutamente. Katia è bellissima, ma io devo sfumarla. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Buongiorno, signor, calma, calmiamoci.
1: Sì, sì.
0: Allora, io sono... datemi la vostra data.
1: Il 23/9/61.
0: Vediamo un po' che succede qua. Voi siete sposate, giustamente.
1: Sì.
0: Sì, ma che cosa è questo? Voi soffrite d'ansia nervosa qua?
1: Sì, è un periodo che mi sta facendo queste cose, non lo so nemmeno io.
0: Ma che cosa vi sta, che cosa vi sentite?
1: Mi sento un vuoto nello stomaco che mi... Prima mi fa male, poi mi fa sentire un cuore scuro, cioè come mi sentisse...
0: È un fatto, questo è, può essere, io non sono un medico, per carità, non mi so, queste sono cose che appartengono ai medici, e io non sono un medico. Allora, vediamo un attimo le carte, vi dico un consiglio dalle carte. Signora, fatevi controllare, fatevi gli accertamenti in ospedale, può essere, secondo me, come mi parlano le carte, una visita da un neurologo, fatela pure.
1: Sì.
0: Perché può essere un'ansia nervosa, da come mi state raccontando voi, ma io non posso fare diagnosi, mi posso anche sbagliare perché
1: esatto,
0: non sono
1: Gennaro, senti un po', che ho fatto accertamento, ma non è uscito niente.
0: E allora può essere un fatto nervoso, questa è una cosa che il medico deve guardarvi, io non vi posso essere utile, signora.
1: Vabbè, mi crede che
0: davanti alla medicina alziamo le mani, io non faccio consulti medici. Signora, io vi dico solo, perché io... L'unica cosa che vi dico è che se avete un problema d'ansia, curatelo, è una cosa che si può curare, andate dal medico.
1: No, l'importante è che tu mi dici queste cose, perché ho fatto a certo non uscite niente.
0: Signora, può darsi che un fatto, se voi avete l'ansia, non esce niente nelle analisi del sangue, chiaro?
1: Fate la gastroscopia.
0: Fate tutte queste belle cose e vedrete che vi daranno una bella curetta e voi starete bene, va bene?
1: Bene, grazie, Gennaro, sei un bacione, molto gentile.
0: Ma si figuri, arrivederci.
1: Ah, ciao.
0: Allora, signori, io sono qui a vostra completa disposizione. 899 48 46 10 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Buongiorno signora.
1: Buongiorno a lei. Gennaro, sono da voi, io entro con la radio, ti ho chiamato prima da Napoli.
0: Dite signora, che volete sapere?
1: Niente, volete sapere quanto è sul lavoro. Come va, si sta giusto un po' di mio marito.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte, un attimo solo, eh? Ma vostro marito fa il barrista?
1: Un attimo?
0: Ho detto, vostro marito fa il barrista?
1: Sì, sì.
0: Fa il barrista?
1: Sì.
0: Da quanto tempo fa il barrista, signore?
1: Sono più di 20 anni.
0: Più di 20 anni? Signora, ma è stato licenziato?
1: Sì, sono licenziato. Gennaro?
0: Sì, sto vedendo le carte.
1: No, non si sente bene.
0: Enzo chi è, signora?
1: Ho capito?
0: Enzo chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No,
0: è una, no, vedo che è un amico di suo marito qua mi esce.
1: Enzo è un amico di
0: marito. È una persona che ha contrattato, ma non so capire. Comunque suo marito... Busta senza lavoro, signora.
1: Aspetta, sì, è un collega di lavoro, sì.
0: Infatti, ve l'ho detto. Signora, le cose si aggiusteranno.
1: Sì.
0: Ci vorrà solo tempo, ma le cose si aggiusteranno. Ve lo dice Gennaro D'Auria.
1: Va bene.
0: Lavorava in un bar.
1: Ho capito.
0: Lavorava in un bar, vostro marito?
1: No, sta lavorando in bar.
0: Le cose sì. Si aggiusteranno, tantissimi auguri.
1: Grazie anche a lei.
0: Arrivederci. Ah, signora? Signora?
1: Sì, sì.
0: No, volevo dirvi una cosa molto importante prima che dimentico. Da quanto tempo è stato licenziato?
1: Sono 2 mesi.
0: 2 mesi. Datemi un numeretto da 1 a 7.
1: 4.
0: Signora, io vedo qua che il lavoro lo prenderà. Dovete avere solo un po' di pazienza. Ma mi state chiamando con il telefonino o telefono? Perché vi sento male.
1: Telefono di casa, no, ti sento bene la radio.
0: Ah, ecco, mi sento molto male, perciò. Da dove chiamate?
1: Io da Camerito.
0: Signora, le cose si aggiusteranno. Non vi preoccupate, è un periodo che passerà e vedrete che le cose andranno bene. Auguri e buona giornata.
1: Grazie, a te.
0: Allora, abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10 www.rcs network, il sito di Radio Camaldoli. Andatelo a visitare che è bellissimo. C'è tutta la storia della radio. www.rcs network.

0: Allora, vediamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, Gennaro.
0: Buongiorno a te, caro, dimmi.
1: Senti, è possibile sapere qualcosa in amore sulla mia vita?
0: Sì, vediamo un attimo, dammi solo la tua data.
1: 31-81.
0: Allora, Peccioli, come esce già la prima carta che tu stai perdendo una capa per una guagliona. Stai perdendo una capa per Antonella. Antonietta. Antonietta. Stai perdendo una chiocca, tu è essa. Tu l'ami moltissimo, è vero?
1: Sì.
0: Però sta una compagna sua che è molto gelosa. Vicino a Antonietta ci sta una ragazza che è molto gelosa. Però tu andrai avanti, figlio mio.
1: Lo so.
0: Perché ti vuole bene, non ti preoccupare. E poi non ti ha mai tradito, non ti preoccupare, non pensare là dei picciotti che passano davanti. Lei andrai avanti, Giuseppe, va bene?
1: Grazie. Auguri. Antonietta, scusami se questa
0: no, non mi chiama Antonietti, in un portale.
1: Come lei è fidanzata?
0: 42 d'Italia, 42.
1: Dimmi. Bravo, vorrei sapere, siccome lei è fidanzata, qualcosa su di lei, il rapporto suo fidanzato.
0: No, ma guarda, io già l'ho visto, questo rapporto andrà a finire, come vedo qua, e vedo che lei passerà anche dei brutti momenti, ma alla fine si libererà, perché non vedo tanto amore in questa Antonietta con il suo ragazzo. Auguri.
1: Ok, grazie.
0: Ciao Giuseppe. Ma insomma, io non capisco una cosa, con tante persone libere vi te appiglio sempre a gente impegnata. Non togliete la felicità ad altri, perché un giorno verrà tolta a voi. Non togliete la felicità ad altri, perché un giorno verrà tolta a voi.

899 48 46 10 899 48 46 10 sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10 signori, per qualsiasi problema che voi abbiate chiamatemi. Salvatore, mi raccomando. Allora, non toccare sempre a Vanni il mio gatto preferito. Lascialo stare, lascialo mangiare. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Alle volte, quando uno si trova in una stanza buia e pensa alla morte, Andrea l'angelo azzurro disse una cosa che io ho apprezzato tantissimo. Bravo Andrea, tu dicesti una volta una cosa, scrivesti una cosa nel sito, dicesti: sarebbe bello vivere all'incontrario. Io condivido tutto di quello che tu, perché se uno invece di nascere, cioè nascerebbe dalla morte e andrebbe indietro, non farebbe tutti gli errori che ha fatto in passato. Bravo, bravo Andrea, complimenti, sei il primo della classe, condivido al 100%. A me l'unica cosa che non mi piace è l'ipocrisia o l'insistenza delle persone, a me non mi è mai piaciuto. Ti saluto, Andrea, sei un grande, Andrea l'angelo azzurro, ciao. Uros, ti voglio bene pure a te e a tutti quelli del sito. Dico indistintamente perché è un foglio grandissimo, tanti nomi, Gennaro Mito, Minollo, tutti. Poi c'è la sorpresa su www.rcsnetwork. Andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork. Voglio salutare il grande amicos, appunto Riccardo, Ricky DJ Castelli, che hanno progettato un sito meraviglioso insieme al grandissimo Matteo il grafico, e io ho voluto questa cosa così particolare, ma è una sorpresa, poi la vedrete. L'ho voluto fare per gli amici di gennarodauria.it. vi dico la verità, l'ho fatto per voi, e fatemi sapere se vi piacerà. Allora, 899 48 46 10 899 48 46 10. Io me ne vado in privato per una bella canzone che adesso, questa è la mia preferita, me l'autodedica. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro Dauria. 899 48

0: 38 46 10 in privato. Per un consulto di cartomanzia abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a voi, caro, ditemi.
1: Volevo sapere qualcosa, sì, in amore.
0: Dammi la tua data.
1: 21-1-85.

0: cosa, ma tu c'hai sempre i dubbi su quest'anno, che se doveva bene sta pecciarella?
1: Sì.
0: Perché c'hai dei dubbi che ti possa tradire?
1: No, non è vero,
0: no, a maestro Om, se tu mi chiami dobbiamo essere uomini e non caporali, come diceva Totò, siamo uomini o caporali? Quante volte tu l'hai proibito di smettere con, quando in passato, quante volte nasci manco fuori a casa, sei stato molto geloso.
1: Sì, questo sì.
0: E io che sto dicendo? Sta pecciarella non ti ha mai tradito, tu andrai avanti e per te c'è il matrimonio. Auguri!
1: Grazie.
0: Signori, 899-48-46-10, 899-48-46-10.

0: 899 48 46 10. Allora andiamo subito con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, signorina, buongiorno, da dove chiama?
1: Da Nocera.
0: Da Nocera. Ditemi, che allora, la sua data di nascita qual è?
1: 24/06/91.
0: 24/06/91. Signorina, ma il vostro ragazzo vi ha lasciato?
1: Sì.
0: Ma voi l'avete cornificato qua, io vedo, però. Bella mia, tu le hai fatte il corno a sua agliona.
1: Sì.
0: Hai fatto a Borgo un uomo sposato pure in passato, che aveva un pulmandino. Ma che hai combinato?
1: No, questo no.
0: Io vedo un uomo che aveva una ragazza qua, non so se era sposato o una, vedo una donna, era fidanzata allora. Questa è una persona vecchia del tuo passato.
1: Sì.
0: E che si è messa a fare amore, ovviamente, con un'altra, cioè, questo ragazzo che tu hai fatto amore, perché non è stato l'unico, aveva una ragazza, giusto?
1: Sì.
0: Ah, io pensavo che erano sposate.
1: No,
0: sono,
1: no.
0: Non sono, era il suo. Ma figlia mia, perché hai lasciato, perché lui l'ha, come l'ha venuto a sapere questa cosa? Come ha saputo?
1: Vabbè, me l'aveva detto lui che era fidanzato, però io e lui ci eravamo lasciati da poco.
0: No, io dico, il tuo ragazzo, come ha venuto a sapere che tu ci hai fatto il corno?
1: Gliel'ho detto.
0: E boh, figlia mia, te teni sul uccerva man e te le abbracciò, sta croce ha voluti, e praticamente uccerva man ci abbracciò, boh, uccerva se ne è rimasta solo con pupazza man, con gli occhi, senza il corno e più, perché con cornuto se ne è. Però vediamo se tu ti senti così confusa con la mente. Io vedo
1: sì, bravo,
0: che non riesci a capire manco quello che stai combinando.
1: Giusto.
0: Carmine chi è?
1: Carmine.
0: Carmine dovrebbe essere appartenenza a questa famiglia, però uno di Torre Annunziata, non ho capito che c'entra questo.
1: No, di Torre Annunziata non conosco.
0: No, è una cosa futuristica, non, Carmine è una cosa che deve venire nel tuo futuro. Figlio, però ti devo dire una cosa.
1: Dimmi.
0: Tu hai perduto la tua dignità. Io ti parlo come un padre, tu hai perduta a dignità. Ma che ti metti a fare con sta bocca tua? Ma che ti metti a fare? Ma che ti metti a fare? Ma che ti metti a fare, figlia mia? Io ti voglio parlare come un padre, ma tu lo sai che tu tieni una dignità, sei una donna?
1: Sì.
0: Mi prometti che non lo farai più?
1: Sì.
0: Chi la voglio una sua isata, in da cristallir? Usess, cioè limitatamente, superficialmente, e tu ti pigli un palomonte in mano. No, figlia mia, stai sbagliando tutta la vita tua. Stu palomonte tu hai lasciato la bocca a te, figlia mia. Se non lasci stu bombolone, figlia mia, tu fai una brutta fine e peggio, peggio che limontur pass, pammori di. Tu sei di Nocera, sei una brava ragazza. Stai sulle tue, perché io vedo più di un ragazzo tu hai fatto amore qua, pure un ragazzo faceva una turn qua, un ragazzo e poi un altro. Figlia mia, mi prometti che tu cambi?
1: Sì.
0: Ma tu amico sia ma non mi fare dire cose che non voglio dire. Tu non sei a puttana i coppo mondo, capisci o no? Tu
1: sì,
0: sei una brava tu sei una brava ragazza. Tieni ancora, però sta confusione ti sta facendo a fare un muro con tutto quanto, ce la dai a tutti. E ma allora che facciamo qua? Tu devi andare da un psicologo, tesoro. Tu io da un psicologo. Tu sta vagina tua stairanno a tutto l'uomo, pure i guaglioni di 18 anni, i 16 anni. Devi cambiare, me lo prometti?
1: Sì, te lo prometto.
0: Non vedi che ti corrono a priest e ti sfottano pure, ti si scena a rete, in volta. Passano in macchine e tranno a voce. E che si peggi una puttana, figlia mia? Ma per carità, vuoi cagnà o non vuoi cagnà?
1: Sì.
0: Vai da un neuropsicologo, vai da un neuropsicologo e fatti aiutare, perché come stai facendo è diventato come aquele lo marciapiede, non esiste proprio.
1: Ok.
0: I guaglioni 18-19 anni fanno sti cose con tic?
1: No.
0: Pure chi la Tom, quanti anni teneva? 33 anni? Poi tiene l'attrazione proprio per l'uomo maturo, tu.
1: No, veramente sono stata solo un ragazzo che aveva 22 anni.
0: Ma non è su l'IS, figlia mia. Tu hai fatto con Carmelo un coppa infrascata. Cioè, fornisci una come incenati, da una giornata te ne hai fatto quattro, figlia mia. Cioè, tu stai esagerando troppo, sto sbagliando?
1: No, questo no.
0: In la stagione scorsa ti hai scordato che la Cristiana se ne ha vista bene. Ha pigliato tutto che lì si lur. Cambia, vai da un neuropsicologo. Tu ti devi far rispettare, tu sei una donna. Ma sto dicendo stronzate?
1: No, no.
0: Tu, ti risulta verità quello che dico io?
1: Sì, sì.
0: E allora cagna, cagna, promettimelo.
1: Bene. Te lo prometto.
0: Tu sei un essere umano e va rispettato. Ti dico tutte sti cose per te fa cagnare. E per dare sempre agli anche per dare esempio ad altre ragazze che non fai le stesse cose che stai facendo tu. Tu stai passando peggio di una puttana. Devi cambiare. Me lo prometti?
1: Sì, sì.
0: Ciao, figlio.
1: Grazie.
0: Auguri. Cambia, cambia, nagalavo con coppo bombolone. Cambia, nagalavo con coppo bombolone. Cambia.
1: Vabbè,
0: fatti aiutare da un medico, un neuropsicologo, ciao. Mamma, io già faccio chiù.

0: Chi è? Pronto, chi è? Un momento, sono di indusso con, non ce la faccio più, eh? Ma stata, c'è una pigliata malattia, fake te cabascio. Io ragione. Non ci voglio venire più. Ah, non ci voglio, non voglio fare più in diretta.
1: Avete ragione.
0: Non le voglio fare, mi fa schifo. Mi fa letteralmente schifo venire a questa radio e mamma fare queste dirette in questo modo. A gente shoot pazza.
1: Don Gennaro, non si capisce niente più. Sono
0: ma roba arrivata, l'educazione.
1: Don Gennaro, chiamo per mia
0: non
1: nipote.
0: Non ce la faccio più. Se gli amici di Gennaro D'Auria, quando è vero il paraterno, mi dice perché non fai più in diretta, ma mezzo l'usito, non già secco proprio usito. Ecco ragazzi. Che sta in Napoli, e qui fu Napoli. Io le dirette ne voglio fare, perché ogni volta che vengo a fare dirette, ma fake sta carenne malata, piglia l'epatite, piglia un morba.
1: Avete ragione, ragazzi.
0: Perché io tengo veramente il sangue nelle vene, cafalina fine, veramente sono un veggente, mi dovete credere.
1: Avete ragione.
0: E sì, cose non ce la faccio più a supporto sti quattro zoccola.
1: Sì, veramente.
0: Ma che maronna, cagliamolo poco! Ma la puttaneria è arrivata a sto punto! Chi si piglia un marito di quello? Che l'altro si piglia un marito di quell'altro? Sodoma e Gomorra! Sodoma e Gomorra! Un pataterna! Castagai a tutto quanto, pataterna! Quella città fece venire un terremoto, la distruzione! Cambiamo!
1: Sì, sì.
0: Stiamo camminando sul luogo del peccato, non c'è più niente! Ma fa un giorno quella ragazza diventerà madre, auguriamoci che diventerà madre al più presto, ma se ne ha vista bene,

0: cristiani, che ne ha fatta?
1: Mamma mia, veramente.
0: Ma un po' che dignità, la gente cammina in da macchina, se esce, a chiama zoccola e puttana a la sfottano pure. Ma ci vogliamo rendere conto a non stiamo arrivando? Gennà, perché non fai più le dirette? Gennà, perché vanno sulle repliche? Perché mi hai che abbasciassi di sti stronzati che a me mi fanno il rovuto stomaco.
1: Avete
0: perché
1: ragione.
0: Io tengo una cultura di... Mio padre a me mi ha insegnato l'educazione, mi ha insegnato i modi di campà. E io sono fatta acqua e sapone. E mio padre, essendo anche io maschio, se non mi arretravi 10 anni da casa, quando mi arretravo pigliava la curre e me l'ha fatta, e che me l'ha fatta i segni in coppa pelle alle di spalle, tanto sono contento di tenerlo, uno lo tengo ancora.
1: E mi dovete credere, mio marito signor. Faceva questo, sì sì,
0: però oggi ecco,
1: si
0: accende
1: non
0: la televisione, si sente, mia figlia è stata violentata, si appiccia la televisione, un telegiornale, mia figlia è stata accortellata, è naturale, è colpa pure la tua mamma, che tu lasci a tua figlia in 2-3 discoteca.
1: Mamma mia, sì sì, avete ragione. Comunque, Gennaro, dite, volevo telefonare.
0: Sono stanco, mo chiudo pure la diretta.
1: Avete sfocato un poco, proprio. Avete proprio... avete ragione che sono una nonna.
0: Ma che se non è una diretta, che se è una guerra?
1: È una guerra. Io sono una nonna, telefono per mia nipote che 2 mesi fa era fidanzata con un bravissimo ragazzo.
0: Voglio che è successo?
1: Se sono lasciate, però lui insiste, ma lei... Voglio vedere se si aggiusta questo fatto.
0: Quando è nato lui?
1: Lui, il 30/7/87.

0: Ma lui sta fuori campagna?
1: Sì, sì, abita a Cerra.
0: Ma sta sempre in campagna, per lui.
1: Sì, sì.
0: Signora, quest'uomo non l'ama più. Io vi devo dire la verità.
1: Sì.
0: Vostra nipote avrà un altro uomo. Dice Angela sta per Cerille che non piange, ma questo non merita tutta questa attenzione.
1: Sì.
0: Non merita proprio.
1: Va bene.
0: Tutta questa attenzione per me è un discorso chiuso.
1: Va bene.
0: Pure se torneranno, ma alla fine si rilasceranno.
1: L'hanno un'altra volta.
0: Sì, sì.
1: Hanno
0: fatto sempre questo.
1: Sì, sì, allora non ti.
0: No, signora, è destinato un altro matrimonio con questa signorina.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: La ringrazio.
0: 899 48 46 10. Mi voglio ascoltare una bella canzone. La mandiamo per Salvatore, che sta collaborando molto. Salvatore Alpai. La mandiamo per Wanda. Ciao Wanda, dopo andiamo in diretta. Io vado in privato all'899 48 46 10. Però prima di andare in privato, vediamo chi è. Andiamo.

io vado in privato, era una comunicazione interna, 899 48 46 10 per parlare con me in privato, per Wanda questa bella canzone e per Salvatore Alpaia, anche per Galileo e per me, perché questa canzone francese a me mi fa morire. Vedete quanto è dolce e com'è bella, ma quanto è cara sta canzone. Questi sono gli archivi riservati della radio, perché i dischi non si trovano.

48 46 10 vado in privato. Il succo della grande musica introvabile di Gennaro D'Auria. Vi sfido a trovare questa canzone. Questo vale per il sito Gennaro D'Auria.

0: abbiamo la prossima diretta, forza.
1: Pronto?
2: Pronto.
1: Signora, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Cara, ditemi.
2: Niente, volevo sapere un po' sul lavoro.
1: Che lavoro fate?
2: Facciamo distribuzione di caffè.
1: Vediamo un pochettino qua, ma la cosa non sta andando molto bene, come vedo qua sulle carte.
2: Sì, insomma.
1: Da quanto tempo va così male?
2: Ma forse 3-4 mesi.
1: No, ma si riprenderà, non vi preoccupate, nell'estate vedo una buona ripresa. Andate avanti che ce la farete.
2: Grazie.
1: Auguri. Allora, abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, dite. Allora, la sua data di nascita me la date?
1: 9/12/1981.
0: Allora, vediamo un po' le carte che mi dicono. Lei fa il muratore?
1: Sì, faccio il muratore.
0: Lei andrà a migliorare, un periodo negativo questo, ma lei andrà, andrà molto a migliorare, deve avere anche dei soldi da qualcuno, ma lei ce la farà, andrà bene. Le posso fare una domanda?
1: Sì, mi dica.
0: Lei è molto legato alla sessualità, vero?
1: Sì.
0: Lo so, lo so. Non andate con le prostitute, questo è un consiglio che vi do. È chiaro?
1: No, ma io
0: con
1: non
0: gli extracomunitari sto parlando. Perché in passato
1: non
0: ho mai... Allora, vedete? Sono un bugiardo? In passato.
1: No, io non dico questo.
0: In passato ho visto questo.
1: In passato, cosa. Ma quando?
0: Ma sto parlando.
1: 10 anni di fa.
0: Ma boh, 7, 8, 5, 6, non lo so, mo vedere il tempo, non si può calcolare. Figlio mio, ma tu sei un uomo di principio. Non le fare queste cose, vai sempre sulla retta via. Non è che tu hai il vizio, perché tu quelle persone le ripu- però sei un tipo curioso, guardi sempre, osservi sempre le persone. È vero questo fatto qua?
1: Sì, sì, questo è vero.
0: Tu andrai avanti, migliorerai e le tue cose a livello economico miglioreranno. Parola d'onore di Gennaro D'Auria. Sei un bravo ragazzo e lo meriti.
1: Grazie, Gennaro, ma è presto lontano, diciamo.
0: Senti, io vedo che lavorerai bene, però ho detto prima che il calendario l'ha inventato l'essere umano e i numeri con le date non hanno anima, quindi non ci possiamo concentrare sui numeri. Però non vedo una cosa molto lontana, sai?
1: Sì.
0: Diciamo che, gli anni buoni sono gli anni, come mi esce qua, io adesso tu arrangerai e andrai avanti, però il 2010 è l'anno positivo per te, per il Sagittario, perché Mercurio ti ha dato molto fastidio ultimamente, soldi pochi, molto pochi soldi.
1: Sì, sì, certamente.
0: Ti volevo dire una cosa, sta la tua ragazza vicino a te?
1: No, no, non c'è la mia ragazza.
0: Io ti volevo domandare una cosa, attualmente non sei fidanzato?
1: Sì, sono fidanzato.
0: Ah, va bene, ti volevo dire solo una cosa, cammina dritto sessualmente perché è importante non commettere errori. Anche nel tuo passato c'era un omosessuale che si è accostato a te, questo te lo voglio dire, rimane fra me e te, è chiaro? L'abbiamo detto in diretta, non voglio aprire la parentesi, però chiudiamola qua, d'accordo?
1: Sì, va bene, Gennaro, un'altra cosa,
0: dimmi.
1: Volevo farti dei complimenti, sei un grande, perché io comunque ti ascolto, sono 12 anni.
0: Grazie, sei molto...
1: Avevo 15 anni quando ti ascoltavo.
0: Ma quanti anni hai?
1: Adesso 27.
0: Auguri per 100 anni. Figlio
1: Grazie.
0: Mio, portami nel tuo cuore, perché se io sono l'ultimo stampo che è restato della magia a Napoli. Il resto è buio, figlio mio, credimi, il resto è buio. Un bacio,
1: Gennaro,
0: ti voglio bene.
1: Gennaro, c'è un amico che ti vuole salutare.
0: Passamelo, perché no?
1: Vieni. Ciro. Gennaro, ha vergogna.
0: Va bene, me lo saluti a Ciro. È l'aiutante tuo?
1: Grazie.
0: È l'aiutante
1: sì,
0: tuo?
1: Sì.
0: Me lo saluti.
1: Sì, è un amico, sì.
0: Auguri. Auguri comunque.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Gennaro, per il radio racconto, non ne fai più.
0: L'ho fatto già. Ho fatto la seconda, l'ho fatta la seconda edizione della Lampada Magica.
1: Ah, non l'ho sentita.
0: Poi sentirai
1: bene,
0: la replica.
1: Va,
0: sentirai la replica dopo, va bene?
1: Va bene.
0: Un
1: abbraccio. Ciao Gennaro, sei
0: ciao,
1: un grande.
0: Ciao, ciao, grazie. 899-48-46-10 899-48-46-10 Chiamatemi che sono a vostra completa disposizione, forza. 899-48-46-10 Pausa musicale e dopo torniamo in diretta. Vado in privato. 899-48-46-10

0: Allora abbiamo la prossima diretta, pronto?
1: Gennaro?
0: Abbiamo le forze dell'ordine. Che sei, un carabiniere tu?
1: Sì.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Sei un grande.
0: Io ti voglio dire questo, io qua dietro sto soffrendo perché queste persone non hanno più sangue nelle vene.
1: Stavo sentendo.
0: Ma tu hai sentito quella ragazza?
1: Ho sentito, mi era appena messo in macchina.
0: Ma guarda. Dove fai servizio tu?
1: A Napoli,
0: centro direzionale?
1: No, Napoli Inland.
0: Ok, ma perché non denunciano? Io questo dico come quella della Scogliera, che quei tre uomini l'hanno violentata. No, non hanno la forza di denunciare queste persone.
1: Lo so, purtroppo.
0: Guarda,
1: noi siamo impotenti.
0: Si consumano tante tragedie, signor carabiniere, ma mi deve credere. Voi che fate parte della forza dell'ordine, meno male che ci state almeno voi. E che lo Stato vi deve benedire, vi dovrebbe aumentare anche a voi la paga perché rischiate giorno per giorno la vostra vita per noi.
1: Lo so.
0: E questo manco è stato capito.
1: Vabbè, che vogliamo fare?
0: Mi fa piacere che mi avete chiamato, grazie.
1: Gennaro!
0: Dite.
1: Senti, io volevo sapere qualcosa sull'amore,
0: sì,
1: e sul lavoro, se è possibile.
0: Certo. Tu hai chiesto qualche trasferimento?
1: No, però...
0: L'hai pensato, però?
1: Eh?
0: L'hai pensato?
1: L'ho pensato, sì.
0: Falla la domanda, perché sarà positiva. Passeranno 2 o 3 anni, ma sarà positiva.
1: Quanti anni?
0: 2 o 3 anni, non lo so. Il tempo non si può calcolare.
1: Certo. E sull'amore?
0: Sull'amore... Mi devi dare la data della tua ragazza.
1: 17-5-88.
0: Angela chi è?
1: Angela.
0: Sì.
1: Angela non ne conosco.
0: È stata una persona del passato o una cugina, non lo so chi è. Angela, Antonella e Nunzia, mi escono questi 3 nomi.
1: Angela?
0: Antonella e Nunzia.
1: Angela, forse Mariangela.
0: Certo, vedo un'Angela, quindi...
1: La mia ex fiamma.
0: Ecco, infatti.
1: Qualche anno fa.
0: Ma l'hai lasciata tu?
1: Un po' tutti e due, eravamo piccolini.
0: Che segno siete voi?
1: Pesci.
0: Vediamo un pochettino. Oh, questa pure è brava, eh. Io la vedo. Voi mi dovete dire la verità, voi l'amate a questa qua?
1: Da morire.
0: Questa vi vuole un sacco di bene. È una piccerella, è un po' bassina rispetto a voi?
1: Sì.
0: È una il vino buono sta nelle piccole botte.
1: Non
0: vi fate fuggire a stavaglione, vedete quelle che si mettono a fare. Questa è una ragazza, questa è una ragazza di casa, davanti a lei c'è un giardino. State a sentire, c'è un giardino alberato. Non aveva facita fuori questa ragazza.
1: Lo so. Va bene.
0: Dove abitate voi? C'è un giardino davanti a casa?
1: In campagna sua, sì. C'è un giardino.
0: È
1: in campagna, però.
0: Dove abita lei, voglio dire, scusate.
1: No, dove abita no.
0: Io vedo un giardino in campagna, non lo so, forse siete andati là, non lo so.
1: In campagna, sì, casa in campagna.
0: Sì. Siete andati spesso là, dico?
1: Andiamo spesso, gli animali.
0: Diciamo è un punto di ritrovo anche per voi.
1: Sì.
0: Va benissimo, io le lascio una buona giornata.
1: Grazie,
0: un buon servizio.
1: Buon lavoro.
0: E buon lavoro, mi raccomando non ci abbandonate pure voi che siamo... Finiti dopo.
1: Ti seguo quando sto a Napoli, da me non prende.
0: D'accordo. Voi dove state? A Campobasso?
1: Sì, Campobasso.
0: Là la sentirete su 87.9, non vi preoccupate.
1: 87.9, grazie, Gennaro.
0: Arrivederci, tante belle cose.
1: Ciao.
0: Salutiamo le forze dell'ordine, questo carabiniere da Campobasso, lo ringrazio per la telefonata, grazie di cuore a tutti. Sta pausa musicale la vogliamo fare. Io vado in privato 899 48 46 10. Privato 899 48 46 10. Una bella canzone per questo carabiniere. Si chiama Tempo. Con il tempo tutte le cose cambiano. Un pezzo esclusivo di Guzminak. Bellissimo, questo è l'originale.

0: tempo io non lo posso calcolare.
1: Passa per me,
0: passa per te, il tempo, forse, insieme a voi, amici di Radio Canal 2, chissà, chissà fino a quando starò qua a fare le dirette, chissà fino a quando resterò e resisterò soprattutto a sentire tutte queste cose. Quanto è bella sta canzone, sentite qua. Allora sì, sarebbe un'avventura se io starei spesso a Radio Camaldoli, lo so, ma non ci posso stare sempre, perché io vi voglio bene, vi amo, ma le cose belle vanno anche ricercate. Essere sempre presenti sul mercato diretto fa anche male, perché pensate, uno che vede tutti i giorni Pippo Baudo, faccio un esempio, stanca. Se ogni giorno uno vede sempre il solito film, stanca. Le dirette non si possono fare sempre, perché signori, io non mi voglio ammalare, non mi voglio ammalare, perché me la prendo come se fosse una cosa troppo forte dentro di me. Io sto male dopo la diretta, mi dovete credere, perché non avrei voluto trattare male nessuno, ma quando uno merita, merita, punto e basta. E do anche esempio, e voi lo sapete,
1: senza gridare.
0: 899 48
1: non so perché
0: 46 10 899 48 46 10 in privato Gennaro D'Auria. Io ho una coscienza lavorativa, io non vago in televisione a dire che che late, sento dei programmi, signori miei, ma già mettere in mani in digapille, meglio che mi metti in mani in digapille, Dio perdona coloro che non sanno quel che fanno.

0: Ok, abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, signora. Allora, datemi la vostra data.
1: Allora, 1/11/66.
0: Sì.
1: E quella anche di mio marito?
0: Sì.
1: 27/9/66.
0: Enzo chi è?
1: È mio marito.
0: L'idraulo è? L'idraulico chi è?
1: È lui, è mio marito.
0: L'idraulico fa ma non fa solo l'idraulico. Vedo no, pure no, che fa di piastrelle, fa...
1: sì, sì.
0: Lavora anche di cemento, fa varie, si arrangia un po', un cristiano fa tutte cose.
1: Sì, sì,
0: signor,
1: sì.
0: Chi le sta faticando? Che volete sapere a suo povero
1: no,
0: Gesù Cristo?
1: No, volevo sapere se andava a migliorare ancora di più il lavoro per lui.
0: E adesso vediamo le carte.
1: Sì.
0: Ma che ha avuto? Uno sfregio sulla faccia?
1: Lui, è stato operato alla spalla, c'ha una cicatrice sulla spalla destra, quando aveva 17 anni ebbe un
0: ma tiene pure un peo al lato del muso qua, del naso, non è
1: sì.
0: Forte, grande?
1: No, vicino alla guancia sinistra, dove vedo... sta l'orecchio.
0: Vedo come un pizzi carne cresciuta.
1: Sì, è un neo abbastanza grande, sì.
0: Quello volendo con un laser si può anche, secondo me, toglierlo, eh?
1: Lo so.
0: Signora, migliorerà suo marito.
1: Sì, e poi c'è un'altra cosa, scusami, io prima non avevo capito, no?
0: Dite.
1: Quando ha detto di mio figlio, ritorna con la fidanzata oppure rimane...
0: No, signore, io ho detto che ci sarà un altro... Ritorna per ritornare, ma poi alla fine questa vostra figlia troverà un'altra persona.
1: Mio figlio.
0: Vostro figlio troverà un'altra ragazza.
1: Ah, un'altra persona, perché lui adesso lavora in Emilia Romagna, che ha preso un bellissimo posto.
0: Signora, suo figlio andrà benone. Sì, un giorno avrà una bella casa con un giardino innanzi e vivrà felice e contento.
1: E contento. Va bene. Ti stimo tanto, Gennaro, ti
0: signora,
1: ringrazio.
0: Signora, io lavoro con la coscienza.
1: Lo so.
0: Con la coscienza.
1: Sì, ti ringrazio allora.
0: Perché l'unica cosa che io voglio far capire a tutti voi...
1: Sì.
0: Se voi andate agli studi privati dei cartomanti, io non faccio studi privati, è vero, lavoro sul telefono 899, è vero, però lo conto a spendere 10 euro, è nato conto a spendere 150 euro, perché per pigliare la macchina sono 30 euro in benzina rinta, o di diesel, e se andavamo all'autostrada, se perde mezza giornata di tempo, e un consulto che le sapiglia 60 dai 100 euro, vedete quanto andate a spendere?
1: No.
0: E allora
1: io
0: è meglio spendere
1: 10-20
0: euro o è meglio spendere praticamente tutti questi soldi per gli studi privati? Poi non vi muovete da casa perché chiaramente con una telefonata sapete tutti i costi.
1: Gennaro, io ho sempre ascoltato a te per radio proprio tanti anni che stai tu
0: in
1: Milano.
0: Signora, ma tante persone, vedete quante persone sono scomparse in televisione?
1: Sì, lo so.
0: Io non dico mai sono un bruno, sapete perché? Io dico solo se Gennaro D'Auria vale sì o no, ma non dico mai che sono un numero uno, sapete perché? Perché un numero uno è solo Gesù Cristo.
1: Veramente.
0: Auguri, buona giornata.
1: La ringrazio, arrivederci.
0: Arrivederci. 899 48 46 10. Allora abbiamo Maurizio, buongiorno.
2: Buongiorno Gennaro.
0: Come stai, caro Maurizio?
2: Abbastanza, grazie. Tu?
0: Benissimo, sto bene, potrei stare ancora meglio, ma comunque.
2: Sì.
0: Mamma Lucia, tanti saluti, me la saluti,
2: Grazie Gennaro.
0: Dimmi Mauro, cosa vuoi sapere?
2: Gennaro, siccome volevo, cioè ti parlare, volevo prendere un diploma con il corso serale.
0: Sì.
2: Volevo sapere se questa cosa che andrà bene nel tempo, questo devo ancora iniziare però.
0: Sì, vediamo nel futuro. Dammi la data, tu sei un ariete.
2: Sì, 3 aprile '81.
0: Sei il mio rite preferito, tu lo sai, perché questo è un caro amico di internet. Lo sai che Gennaro D'Auria ha creato un sito?
2: Adesso l'ho visto stamattina.
0: www.rcsnetwork. Falla visitare il sito di Radio Camaldo Listerio.
2: Ah, capito, tutta la storia della radio.
0: Tutta la storia, lo vedi?
2: Sì, stamattina sto vedendo.
0: Mi fa piacere.
2: Grazie.
0: Già l'hanno messo in rete?
2: No, io ho visto sul forum, sono cliccato, però non sono riuscito ancora ad entrare.
0: Ah, va bene, d'accordo. Si chiama www.rcsnetwork. Non discordare.
2: No.
0: metterci tutto il tuo impegno perché ce la potresti fare. Le carte parlano positivo, tu sei un ragazzo intelligente, quando ti metti a fare una cosa falla perché tu ci potresti riuscire. Senti, salutami mamma Lucia, io devo andare avanti, un bacio grande grande Maurizio, ci sentiamo, salutami tutto il forum.
2: Ciao, grazie,
0: ciao, ciao caro. 899 48 46 10, andate a visitare il mio sito www.rcs network. Saluto Riccardo Castelli che è un manager meraviglioso, saluto Matteo appunto il grande disegnatore grafico e tutti i grafici che lavorano per la vegamedia.it. allora vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto?
3: Pronto.
0: Salve, buongiorno.
3: Vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Qualcosa sull'amore?
3: Sì.
0: Come ti chiami?
3: Gerardo.
0: Da dove chiami?
3: Da Angri.
0: Gerardo, tu mi chiamasti pure la volta scorsa.
3: No, no.
0: Dammi la data della tua ragazza.
3: 4/10/92.
0: Tu andrai avanti, Gerardo. Le tue cose andranno bene. Ma hai un po' litigato con lei ultimamente?
3: Sì, sì.
0: Quando hai litigato, Gerardo?
3: L'altra volta.
0: No, ma tu tornerai insieme, non ti preoccupare, non è questo il problema. Gerardo, ma dimmi una cosa, ma da piccolo qua io vedo alcune cose che tu hai fatto. Che segno sei tu?
3: Sagittario.
0: Stavi a sentire, ma c'è stato un omosessuale che tu volevi forza a te qua, in passato?
3: No.
0: Ah, lo dici di bucigerà, eh?
3: Io dici anni bucigerà.
0: In passato sto parlando, quando eri piccolo, c'è stato un uomo. Gerard, tu sei un uomo d'onore. O riciamo l'età oppure abbiamo perduto tempo, come si vuol dire, fratello caro. Io non ho detto che tu hai fatto amore. C'era un omosessuale che ti voleva, è vero oppure no?
3: No.
0: Non è così, non è così, Gerard. Non, o dici la verità o sennò è tutto inutile. C'era un omosessuale che voleva stare con te e tu l'hai rifiutato, ma sto parlando di anni fa.
3: Non mi ricordo.
0: Ma ti faccio. Allora, senti, tu lo sai, hai vergogna di dirlo, dimmi solo sì o no. Che sei un risultato, ma tu non verrà la verità, non si ricorda. Come? Un se fa amore oppure. Ho conosciuto un omosessuale, è una vergogna. Questa è, vedete signori, questa è Napoli. Non si ricorda. Non si può ricordare.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, con chi parliamo?
1: Sono Maurizio.
0: Maurizio, allora datemi la vostra data precisa, per favore. Non mi date una data sbagliata, perché le carte dicono stronzate poi, eh?
1: No, io sono un vostro grande ascoltatore.
0: Alla vi voglio bene, grazie. La vostra data?
1: Più di allora, il 10/9/78.
0: Ma voi lavorate in una specie di camerone di come diciamo fondete un po' i metalli?

0: faccio se mi ha già spiegato. Andate avanti, che è un'ottima intesa, le cose andranno molto bene. Maurizio, auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Arrivederci. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Signori, io vado in privato. Una bella canzone che adesso mandiamo in onda, una grande canzone che a me piace proprio tanto, me la autodedico, mi dovete perdonare, ma vado in privato a rispondere. 899 48 46 10 899 48 46 10.

0: 48 46 10, pronto?
1: Gennaro.
0: Non voglio fare aspettare più di tanto.
1: Gennaro.
0: Sì, sto qua, buongiorno.
1: Sono Francesco, dai.
0: Buongiorno, signor Francesco, ditemi.
1: Volevo sapere un po' in amore come andava con la mia ragazza.
0: Datemi la data.
1: La mia è 22-12-80.
0: Va bene, d'accordissimo. E invece la sua ragazza?
1: 31-07-79.
0: Ma io vedo i computer, lei è molto, molto amante dei computer.
1: La mia ragazza?
0: Sta sempre vicino a un computer dittata.
1: Bravo, bravo, ce no.
0: Mamma Lu Carmen, tu non ci credevi a mia agitta, fammi chiamo a Kist, fammi avere che Maricia.
1: Dimmi, ce no.
0: Figlio mio, questa non ti tradisce, non ti preoccupare.
1: No.
0: No, se pensi questo stai fuori pista, figlio mio. Questa è amante, vuole conoscere l'internet e il mondo, no?
1: Sì.
0: Ma pure tu ne fai abuso di computer?
1: No, a me poco mi piace, cioè no.
0: È normale che poco
1: a mi me piace. Mi piace la realtà, mi piace.
0: Bravo, la realtà è questa, sta percinella non ti tradisce. Un giorno tu andrai avanti e le cose andranno bene. Auguri, c'è un'altra telefonata. Vediamo un po'.
2: Pronto?
0: Allora, non si sente niente qua. Pronto? Ecco qua, adesso si sente. Pronto?
3: Pronto, Gennaro, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, chi è?
3: Io sono Antonio.
0: Antonio, da dove chiamate?
3: Da Napoli.
0: Signor Antonio, ditemi, che volete sapere?
3: Vorrei sapere sull'amore.
0: Sull'amore?
3: Sì.
0: Datemi la vostra data di nascita.
3: 17.
0: Sì.
3: 1.
0: Sì?
3: 71.
0: Capricorno.
3: Sì.
0: E che volete sapere sull'amore?
3: Come andrà con la mia fidanzata?
0: Mi dovete dare la data?
3: Anna si chiama.
0: No, allora, mi serve la data.
3: Sì, allora il 28.
0: Sì.
3: 4.
0: Sì.
3: 80.
0: Ma avete ultimamente state facendo parecchi litigi?
3: Sì.
0: Non vi trovate su alcune... allora, ripetimi la data veloce della tua ragazza.
3: Allora, 28-4-80.
0: No, ma ci sarà il matrimonio per te. Auguri, figlio mio.
3: Grazie, grazie.
0: Ciao, auguri. Ciao. Da dove chiami?
3: Da Napoli, centro.
0: Ti ringrazio della tua partecipazione.
3: Grazie a te, sei simpaticissimo.
0: Mi dovete portare, mi dovete voler bene perché non si vive in eterno. Vi dico questo, non si vive in eterno. Oggi ci sto, domani non ci posso stare. Un bacio.
3: Grazie Gennaro,
0: ciao. Gennaro D'Auria nel lontano 78 iniziò con questa profondo rosso che poi tutti hanno imitato. Pronto?
4: Gennaro.
0: Sì, chi è?
4: Ciao, sono Armando.
0: Armando, buongiorno.
4: Ciao Gennaro, io ti ho chiamato qualche 4-5 mesi fa.
0: Sì.
4: E niente, il fatto di mia nonna che avevi fatto le carte tanti anni fa, 10

0: anni fa.
1: Sì.
0: E poi tu mi dicesti che lavorerai, cioè, c'è una persona maschile che ti aiuterà.
1: Sì,
0: e
1: devi dare tempo al tempo, dissi.
0: No, è così è stato, sto lavorando, mi ha aiutato questa persona maschile. Ti volevo ringraziare di tutto.
1: Grazie. Hai visto?
0: Ci hai fatto una grandissima sorpresa, ci hai fatto, un'altra diretta.
1: Grazie caro. Hai visto chi dice la verità e chi veramente crede nel lavoro e chi veramente ha la veggenza? Ti ringrazio, credimi di cuore di questa tua testimonianza.
0: Sei un grande, Gennaro, sei un grande.
1: Io l'ho pagata a caro prezzo questa mia veggenza, te lo giuro. Però l'ho sempre difesa a mosse.
0: Certo.
1: Ti ringrazio, ciao.
0: Chi sta nel vero non deve aver paura di nulla.
1: No, ti ringrazio di cuore. Ciao, grazie.
0: Grazie a te, Gennaro,
1: ciao.
0: Grazie.
1: Mi sono commosso, scusate.
0: Ciao, grazie.
1: 899 48 46 10. Pronto?
2: Salve.
1: Salve a voi. Da dove chiamate?
2: Io da Napoli.
1: Buongiorno, ditemi.
2: E volevo parlare con...
1: Sono Gennaro D'Aurio, state con me indirettamente, prego.
2: Scusatemi, perdonatemi, volevo sapere qualcosa sia per quanto riguarda il lavoro che per quanto riguarda la situazione sentimentale.
1: Vediamo il lavoro.
2: Sì, mi chiamo Salvatore, la mia data è 1571.
1: Sì. Allora, di cosa vi occupate?
2: Io faccio l'operatore sociosanitario, ma assisto gli ammalati.
1: Bravo. Ma voi assistete sugli ospedali, andate quindi?
2: Ospedali, a domicilio, quello che capita.
1: Ma voi lo fate con amore questo lavoro?
2: Io lo faccio con molto amore, però è una cosa che purtroppo...
1: Alzate la voce, non vi sento, vi prego.
2: Lo faccio con molto amore, però ovviamente...
1: No, ma la voce non si sente più.
2: Allora, lo faccio con molto amore.
1: Sì.
2: Però volevo sapere se ci sarà un miglioramento.
1: A livello economico?
2: Sì.
1: Vediamo un attimo. Come vi chiamate?
2: Salvatore.
1: Salvatore, ripetetemi la data.
2: 1571.
1: Sì, ci sarà un miglioramento. Anche per te io ti rispedisco all'anno 2010.
2: L'anno 2010?
1: La metà dell'anno addirittura.
2: Sì, grazie mille. Signor Gennaro, gli volevo chiedere...
1: Vedo un cambiamento comunque, lei andrà via da Napoli, eh?
2: Ah, sì?
1: Parlate vicino al telefono.
2: Sì. Vi volevo sapere qualcosa per la situazione sentimentale.
1: No, mi deve chiamare dopo perché sennò non diamo spazio ad altri.
2: Va bene, grazie.
1: Arrivederci. Allora, signori, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Ripeto il numero, 899 48 46 10. Allora abbiamo la nostra Wanda. Buongiorno Wanda.
3: Voglio che tu rimanga deluso del mio intervento, un po' Wanda. troppo agitico.
1: Wanda, puoi parlare? Non si sente. Puoi parlare vicino al telefono?
3: Sì, senz'altro, volevo dire.
1: Buongiorno, come stai?
3: Non c'è male, adesso per fortuna a quest'ora io comincio.
1: Alzo un po' la voce, Wanda, non ti sento bene, sai?
3: Ma come mai? Perché ho messo
1: parla più vicino al telefono.
3: Sto vicino al telefono.
1: Togli il viva voce, vedi un po'.
3: Dunque, volevo dirti.
1: Adesso sì.
3: Mi senti?
1: Adesso sì.
3: A quest'ora io comincio a ragionare. Sì. Capito? Perché c'è l'assenza di. Allora io comincio a ragionare.
1: Ho capito. Wanda vuol dire che fa servizi e manda indietro. A quest'ora
3: A quest'ora sono libera.
1: A quest'ora si libera un po' da questi servizi e quindi è più disponibile.
3: Come sempre, sei sempre.
1: Stiamo per concludere però il programma. Fai
3: questo intervento. Perciò lo volevo chiudere con una cosa.
1: Alza la voce.
3: Volevo chiudere questo programma con una preghiera che ho fatto in questo momento.
1: Fai questa bella preghiera per tutta l'umanità in ascolto.
3: È una poesia.
1: Vai.
3: Che ho scritto. Vediamo se piace al
1: devi
3: tuo
1: alzare
3: pubblico.
1: La voce però, tesoro.
3: Come?
1: Alza la voce, non si sente niente qua.
3: Niente proprio, come devo fare? Aspetta.
1: Metti la bocca vicino al telefono.
3: Senz'altro. Aspetta un poco, così
1: va bene.
3: Così mi senti.
1: Va bene così.
3: Bravo. Dunque, volevo dire, ho composto una specie di una piccola poesia, ma piccola breve, perché so che poi voglio dare spazio agli altri. E allora dico in questo modo, dico, quando di sera il buio scura e occupa la via, Gaia arriva in ogni cuore la presenza di te, Gesù e Maria. in ogni forma e colore. Tutto è silenzio nella scura sera, solo le stelle, più stelle brillano nel cielo, che sbriciolate sembrano cadere. Ogni essere umano prega, piange e gioisce, perché sente che di te si può fidare e a te ogni segreto può confidare. Questa felicità ha le ali che fanno volare con giovinezza ogni cuore e ogni colore che vede brillare tanti spicchi di cielo. Tu ci doni, Gesù, un respiro come vele che innalzano verso la speranza e sullo sfondo. La tua mano come farfalla si posa sul mio capo e sul capo di tutti i radioascoltatori di Radio Camaldo Listerio. E stringici a te e piglia il nostro cuore e renderci felici. Manda ogni foschia, allontanala e con gioia dona pace a tutti quanti noi che ti amiamo tanto. Questa è la preghiera, cioè questa è la poesia che ho composto. E poi volevo dire cosa importante, che cosa è stato scoperto, che ascoltare la musica fa bene al cervello. Alcuni scienziati hanno studiato questa cosa e hanno scoperto che magari suonare anche uno strumento pure fa bene al cervello, perché in particolare che cosa succede? Ne accresce un'area chiamata corpo calloso, da cui dipendono coordinazione dei movimenti, elasticità mentale e memoria. Insomma, la musica non serve solo per rilassarsi, emozionarsi o ballare, ma agisce come un vero e proprio carburante per far funzionare meglio l'organo più importante del corpo umano. Sono queste le parole di un noto scienziato neurologo, docente di neurologia negli Stati Uniti, cioè la facoltà di medicina di Hollywood.
1: Ah, molto interessante.
3: Ha il merito, che cosa è potuto, lui ha dimostrato di essere riuscito scientificamente quello che altri studiosi avevano finora solo proprio ipotizzato, e invece lui ha dimostrato che le sette note e tutto quanto si riesce a tenere combinandole hanno proprietà benefiche sulle capacità di apprendimento, sul ragionamento in genere. Come ha fatto? Lui ha raccontato in questa maniera: l'idea di verificare in forma sperimentale l'esistenza di un rapporto diretto tra musica e cervello avvenne già nel 2005. Pensai che il modo migliore per procedere sarebbe stato quello di selezionare un gruppo di giovanissimi allievi di una scuola di musica, che quindi ne ascoltavano parecchio e ne suonavano per esercitarsi uno strumento per varie ore al giorno. Così lui ha verificato come il cervello si sarebbe modificato nel corso della fase di
1: crisi. Interessantissimo.
3: Quindi poi continua ancora, ma è un po' lungo e non voglio abusare. Va per bene. Dare spazio a tutti gli altri.
1: Io ti ringrazio, tutti. Wanda. Tu sei la luce della nostra radio. Un bacio grande e ti auguro un buon pomeriggio, d'accordo?
3: Ho voluto quasi, non dico chiudere la trasmissione, ma mandarti.
1: No, resterò ancora un altro pochettino, magari prima della chiusura fai un altro intervento, va
3: grazie,
1: bene?
3: Grazie, un bacione a tutti i radioascoltatori, carissimi, amate Gennaro, vogliatelo bene, è un uomo eccezionale, unico,
1: ciao,
3: unico.
1: Ciao tesoro, un bacio, grazie.
3: Grazie a te dell'Inter che mi hai dato la possibilità di parlare, grazie.
1: Ciao, un bacio, ciao, grande, ciao. Sempre, ciao. Abbiamo salutato la nostra opinionista Wanda. Allora, signori, 899 48 46 10. Anche per i numeri all'otto, signori, vi voglio spiegare questa piccola cosa. Io non credo che possano esistere persone che possono dare numeri all'otto, perché i numeri non hanno praticamente anima, no? Quindi però esiste una statistica, esistono delle statistiche che sono delle combinazioni, delle cose, dei calcoli che loro fanno dalla data di nascita, e devo dire che la dottoressa Giovanna ci ha azzeccata parecchie volte. Oh, sabato scorso ha fatto vincere al 3 di loro e sono contento, perché in verità mi hanno arrivati i fax se l'ho visti io, o se no non ci fosse carruta. Non lo so, sono questioni di fortuna, chi cavolo lo sa. 899 48 46 10. per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Una bella canzone, io me ne vado in privato e poi ritorno in diretta. 899 Salvatore, allora 899, ripeto, 48 46 10. Questa canzone io la mando per tutti gli amici del bar che mi vogliono molto bene. Grazie amici miei, un saluto al nostro giornalaio sfregioso, all'Angelo Azzurro, a tutti quanti del sito gennarodauria.it. Però voglio mandare un saluto particolare anche agli amici di Facebook, perché pure là hanno fatto un fans club. Però vi voglio dire il mio sito, quello di Radio Camaldo Listerio, è www.rcsnetwork. Ripeto, www.rcsnetwork. Andatelo a vedere questo sito, www.rcsnetwork. Ok? Andatelo a visitare. Una bella.

0: ci sia un'altra telefonata. Vediamo un pochettino, mi pare che ci sia una telefonata. Vediamo, mi pare che ci sia una telefonata, vediamo un po'. No, non c'è. È caduta la linea purtroppo. 899 48. Vediamo un attimo. 899 48 46 10. Purtroppo è caduta la linea, non c'è più in linea.
1: Pronto?
0: Eccola qua. Abbiamo recuperata. Pronto?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Salve a voi, come vi chiamate?
1: Nicola.
0: Da dove chiamate?
1: Ma sono collegato con la radio, mi
0: scusi. Sì, state collegati in diretta per radio, sì.
1: Ah, da Aversa.
0: Ditemi, qual è la domanda? Sull'amore?
1: Sì.
0: Chi è quest'uomo che sta vicino a voi, Nicola?
1: No, no, siccome sto con il telefonino, adesso
0: no, ho detto chi è quest'uomo che sta vicino a voi?
1: Adesso, in questo momento?
0: Certo.
1: E stavo con il telefonino, ero un ragazzo, mi sto allontanando adesso.
0: Sì, che volete sapere?
1: Voglio sapere un po' a livello sentimentale, il mio futuro, cosa prospetta. Ma
0: sì, quando siete nato?
1: 15-7-74.
0: 15-7-64?
1: 7-4.
0: Ma voi vi siete lasciato con una ragazza? Vi ha lasciato sta ragazza?
1: Diciamo sì.
0: Non vi supporti più?
1: No.
0: Siete pesante, voi siete cancro, ma siete pesante, pesante, pesante. Siete gli amici degli amici, volete bene molto gli amici, ma siete pesante. Perché il segno del cancro, sai com'è fatto? Vedi se ti riscontri questa cosa. È molto geloso delle sue cose, non le vuole condividere con nessuno, però i fatti suoi, i cacchi suoi li deve fare. Cioè, se tu ti dai una vagliona, no, perché tu c'hai in guti corna sta povera vagliona tua.
1: No, no, no.
0: In passato, hai fatto amore con un sacco di gente, voglio.
1: No, tu sbaglio, signor Gennaro, io credo molto in lei.
0: Ho visto adesso... in passato, scusami, posso parlare?
1: Sì, allora, però.
0: Pordassimo, ti sei un po' calmato, quanti anni hai tu?
1: Io ho 34 anni.
0: Ecco, non sto parlando di adesso, io sto parlando della tua gioventù, te ne hai vista bene, voglio ricerire, capito?
1: Sì, me l'hai già vista bene, come? Però
0: allora, questa ragazza qua tu la vuoi bene, non la vorresti perdere, giusto?
1: Sì, esageratamente, non la vorrei
0: E allora
1: perdere.
0: Stammi a sentire, figlio mio, un modo c'è. L'uomo intelligente deve chiedere scusa alla persona amata se ha sbagliato.
1: Gennaro, però ti vorrei chiedere una cosa, io sono uno di quelli, adesso ti parlo chiaro, che ha sempre diffidato un po' di questa situazione della cartomanzia, però siccome
0: non mi chiamare,
1: io siccome ho seguito molto e ti stimo perché hai visto ho visto che per radio hai
0: ti voglio dire, scusami un attimo, ho capito tutto quello che
1: vorrei prima di questo rapporto, cioè vorrei capire, cioè, sulla mia persona cosa vedi? Sulla mia persona, se ci sono, cioè, sul mio futuro, sulla mia persona, perché coincide molto col rapporto con la mia ragazza. Poi è inevitabile.
0: Stai a sentire,
1: no?
0: Tu hai avuto qualche problema fisico? Un incidente?
1: Sì.
0: Qualche handicappato?
1: No, handicappato.
0: E
1: no.
0: Che problema fisico hai avuto?
1: Ha avuto problemi personali. Diciamo.
0: E io questo l'ho visto, che hai avuto problemi di malattia fisico, non lo so che cosa è. Vedo un problema qua che purtroppo. Ma è su.
1: Diciamo che il rapporto con questa ragazza, cosa vedi in futuro, Gennaro?
0: Senti, si può riprendere, ma dipende molto da te. Si può riprendere. Che problema fisico hai avuto, scusami?
1: No, vabbè, ho avuto problemi miei con problemi personali.
0: Ma a livello di droga queste cose qua?
1: Sì, pure.
0: Perché
1: sì.
0: Mi esce la droga, mi esce qua come alcolismo, droga, insomma, sostanze.
1: Sì, sono stati quei problemi che poi vanno a intaccare quello che è il rapporto.
0: Certo.
1: Se uno trova una cosa.
0: Hai fatto
1: bene,
0: una buona disintossicazione, signor Cancro?
1: Sì, vabbè, non è cadere... proprio
0: tu, ti posso dire una cosa, tu stai in depressione massima, figlio mio. Tu alle volte ti viene un'ansia nervosa a te che fa paura. Non è vero?
1: Sì, è vero.
0: Alle volte un cuore ti sbatta a 1000 all'ora. Ma perché non vai ad un europsicologo che ti aiuta?
1: Infatti, ci sto provando.
0: Ma voi vi credete che io vi voglio mandare tutti là? Ma ne avete bisogno? Quando uno ha bisogno, tu stai sempre in un barrittato, a bevere. Ti drogavi, qualche volta ti hai fatto pure che la gente malamente, Mariuola, e sta gente in passato parlo.
1: Sì.
0: È figlio mio, ma è normale che la vogliono si allontanati punto.
1: Ma lei cosa...
0: Allora, comincia a metterti una camicia bianca, fatti una bella doccia di purificazione con il sale nella vasca che toglie tutte le negatività. Mettete una bella camicia, dice, la mia vita oggi è cambiata. Tira fuori la tua forza di volontà. Tu ce la puoi fare perché tu sei un ragazzo in gamba.
1: Grazie, Gennaro.
0: Auguri, buona giornata.
1: Arrivederci,
0: buongiorno. 899 48 46 10. Per parlare con Gennaro D'Auria, 899 48 46 10.

0: so chi è che mi sta chiamando. Pronto?
1: Sono Filippo Gennaro.
0: Ma chi Filippo?
1: L'amico di Torino e Carrozziere, Car 2001.
0: Ah, Car 2001, Antonio Autocar, ma da Rovindevere, Lucio Angillo.
1: Ma dai, ma chi è l'amico unico, no?
0: Sto scherzando. Antonio, la prossima volta la pubblicità la pagherà tutta dovuta, eh?
1: Va bene.
0: Andò, ti vogliamo bene, ma si
1: più contenti, più contenti.
0: Andò, si troppo un scurnacchiato. Tu fasuli sordi e vuoi sparagnare.
1: Andiamo a fornire.
0: Ah, lo voglio bene Antonio, non posso permettere, lo dice, perché Antonio Autocar, per chi non lo sapesse, scrivetelo anche sui siti, è un grande amico. Ma quando
1: sì.
0: Quando vuole lui. È un grande amico quando vuole lui. Poi, appena non lo contratti più, non ti riconosce più. Però guai chi mu tocca.
1: No, me l'amico.
0: Ma già ci si ha già mercato, Antonio.
1: Ed è anche un professionista.
0: Andate da Antonio Autocar se avete avuto appunto questi problemi per la vostra automobile, perché è un must. Quando dica è un must, ve lo consiglia Gennaro Dauri, la parola mia è verità. Se dovete comprare qualche ricambio per la vostra automobile, andate da Angri Ricambi a Via Nazionale, però non mi ricordo un numero di Via Nazionale, Angri Ricambi, per comprare i ricambi della macchina. Come fa? Manca Antoni su ricordo.
1: No, non mi ricordo.
0: Vabbè, non fa niente, Fili. Comunque Angri Ricambi è di fronte al bar Gran Caramello. Va un po' più giù si trova Angri Ricambi. Comprate i ricambi là che tiene dall'A alla Z. E se la vostra macchina avete bisogno di un buon carrozziere, Autocar 2001 è l'unico.
1: No, ma Torino è che legare.
0: È l'unico, perché fasci in macchina nuova. Filippo, ma tu sei Filippi Coppomonte?
1: No, io sono Filippo, sono di Leopardi. Mo sono in pensione, però, c'è no.
0: Filippo, io non mi ricordo di te, figlio mio.
1: No, forse non ci conosciamo, io sono molto amico a Tonino.
0: Ah, vabbè, dimmi Filippo, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' come
0: Antonio moglie, Autocar perché... sta da te?
1: No.
0: Dimmi Filippo.
1: Volevo sapere un po' su mia moglie, così.
0: Allora, vediamo un attimo, quando è nata la tua mogliettina?
1: Allora, il 2/18/47.
0: No, non esiste sta data, 2/18. 18/2?
1: 18, allora, 18 febbraio 47.
0: I mesi sono fino a duros.
1: Mi sono imbrogliato.
0: Non ti preoccupare, ti stravogli il cervello.
1: Che la capazione che ne muto cose, capisci di più?
0: No, ma comunque vai avanti che tua moglie ti vuole bene, non pensa a cosa brutta. Vai avanti, figlio mio, che tua moglie ti vuole molto bene. Solo un po' di piccico ogni tanto, il lupo.
1: Chi lo posso mettere i mugello di marito, con
0: va
1: i
0: bene.
1: Figli e qua, va
0: e, un abbraccio caldo, un abbraccione. E ti auguro una buona giornata. Saluto
1: okay,
0: Mattia Scurnacchiati, Antonio Car 2001.
1: Riferirò a Torino perché è un fano, lo sai benissimo.
0: Va bene, io li voglio bene, i giardinieri, a Tonino Autocar, Uaglione che fatica Ciro, a tutti quanti. Mando un bacione a tutti. Ciao ciao.
1: Amore, ciao.
0: Un amico mio di zona, Antonio Autocar, è un grandissimo professionista, ma a parte gli scherzi, eh.

0: abbiamo un ascoltatore. Pronto?
1: Pronto, Gennaro?
0: Sì, chi è?
1: Sono Nello da Napoli.
0: Lello?
1: Nello.
0: Ah, Nello. Ciao, Nellino, dimmi.
1: Ciao. Senti, ti volevo chiedere se potevi mandare in onda un brano a richiesta.
0: Adesso? E quello è un programma di cartomanzia, anima mia.
1: Vabbè, però...
0: Dipende da che brano, perché io ho fatto già una scaletta, non so se posso. Se posso, ce l'ho sotto mano, senz'altro.
1: Ah, vabbè, comunque il brano è Jennifer dei Goblin.
0: Jennifer dei Goblin. Sì, sì, aspetta un attimo. Aspetta, eccolo qua. Eccolo qua. Sarebbe questo, scusa.
1: Questo qua.
0: D'accordo? Te lo faccio ascoltare.
1: Gennaro, tu Saturno, comunque, mi hai riconosciuto.
0: Saturno! Ho fatto una sorpresa.
1: Veramente, infatti molti di noi...
0: Ma perché? Ma voglio parlare un attimo di una cosa, Saturno. Ma perché dice un'assistenza un sate cioè, voi lo sapete che io vi amo, vi voglio bene. Sì. Cioè, ma chiamano gente anche da Facebook. Però lo sai che io... siete stati i primi che ho conosciuto, io sono tradizionale e vi voglio bene, sto con voi. Ma tu hai saputo, sa tu che le ha combinate, che l'altro, cioè come ti fa
1: io quella ragazza di prima,
0: Maronna Saturno, ma come si può fare? Ma tu immagini che la vaglione ben preparata che cammina a mezza, vi passi chi le macchine a Sisci, ma ti rendi conto, sa tu?
1: Quelle sono realtà che...
0: Comunque ho fatto il sito, non ho voluto dare fastidio ad Andrea, anche se me l'avrebbe fatto, e sono sicuro che non mi avrebbe fatto pagare una lira, questo è poco ma è sicuro, io di queste cose no, però siccome c'avevo un grande amico di Milano, ho fatto un sito, ma bellissimo, lo devi vedere, altrettanto bravura di Andrea, perché Andrea è bravissimo, per carità.
1: Ma il sito però non è ancora attivo, a quanto vedo.
0: Sto ancora completando, io tengo il link mio che stiamo lavorando io e Riccardo Castelli, che è un DJ, e anche poi praticamente Riccardo è una bellissima persona, che se avrò l'occasione qualche volta di passarlo in diretta ve lo farò sentire, insieme al grafico. Se tu vai su Vega Media, vedi tutti i siti che loro costruiscono. Vegamedia.it.
1: Va bene.
0: E ci sta anche il nome di Riccardo Castelli, Righi Castelli, il grafico e tutto. Comunque mi ha fatto piacere. Ciao, ti abbraccio di cuore. Pronto?
2: Pronto, Gennaro, ciao.
0: Ciao, chi è?
2: Ti volevo chiedere. Mi chiamo Maria.
0: Maria, dimmi.
2: Salve. Niente, io ti volevo chiedere in amore come va.
0: Va bene, un attimo solo.
2: Sì.

0: 99 48 46 10 per parlare con me, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Un saluto a Saturno, a tutti del sito Gennaro D'Auria. Pronto?
1: Sì.
0: Dimmi allora, hai detto sull'amore?
1: Sì, sull'amore.

0: Scusa, tu come ti chiami? Come ti chiami?
1: Maria.
0: Ma ti ha lasciato questo Carmine?
1: No.
0: Avete avuto un po' di litigi?
1: Sì, ultimamente sì.
0: Da dove mi chiami tu?
1: Ottaviano.

0: tesoro, ma tu andrai avanti, ma qual è il problema? Io ancora devo capirlo.
1: No, io vi dico la verità, Gennaro, io tempo fa una persona, un altro cartomante mi ha fatto le carte e mi ha detto che lui non è il ragazzo per me, per questo mi ha chiamato, vi dico la verità, perché ultimamente sono successe un sacco di discussioni e non lo so, sto un po' in ansia.
0: Il gelato a cuppetto, coppa a spiaggia e magari pure un cocco. Cocco bello, cocco bello!
1: Gennaro, ma voi
0: andrai avanti, Ruben Zacchi, sulle che cose sordano?
1: Ecco.
0: Quando ti ha chiesto? Dillo al pubblico.
1: No, non si può dire.
0: Cosa da ricere. O se no, non mi chiamare più.
1: No. Ma
0: e allora dimmi quando ti ha chiesto.
1: Quando? Mi ha chiesto 10 euro.
0: No, si scema allora. 10 euro per fare un consulto è anche giusto. No, tu non metti la verità, figlia mia.
1: No, io vi dico la verità.
0: Ti ha chiesto 10 euro per leggere la mano.
1: No, vabbè, no, per leggere la mano no, mi ha fatto le carte.
0: Tu meriti una grande stronzata.
1: Mi ha chiesto 20 euro.
0: Quanto ti ha chiesto?
1: 20 euro.
0: 20 euro? E lo stesso sei buciardo.
1: No, verità.
0: Beh, 20 euro non sono niente per un consulto.
1: Io vi sto dicendo, questo
0: ma
1: qua...
0: Ma tu, allora, se tu, 20 euro è giusto che l'hai pagato. Quello che ti voglio dire, fatti fare sempre la ricevuta, qualsiasi cosa che tu faccia, non discordare.
1: No.
0: Va bene.
1: E vi voglio chiedere, allora voi vedete il futuro, non lo so.
0: Sì, tu resterai con lui.
1: È l'uomo della mia vita.
0: Ho detto che tu resterai con lui e andrai bene, auguri tesoro. Grazie. È l'uomo della tua vita, sì.
1: Grazie.
0: Ciao. 899 48 46 10.

0: Allora, abbiamo Camereo, pronto?
1: Salve Gennaro.
0: Ciao Camereo. Camereo, perché Camereo?
1: Camereo mi ricorderà un personaggio dei cartoni animati che mio padre mi faceva vedere quando ero piccolo.
0: Ma non è che era Calimero?
1: No, no, Camereo è un cartone animato giapponese, conosco. Mio padre disegnava i cartoni animati e quindi sono...
0: Bellissimo. Beh, io, anche mio padre dipingeva il knife, sai?
1: Veramente.
0: Andava al colle di Sant'Alfonso, si metteva, perché mio padre è nato in Atene, in Grecia, e quindi, a parte il suo lavoro come progettista di navi che faceva i talcandieri navali di Castellammare, aveva la passione fuori tempo appunto di fare le tele, olio su tela, dei bellissimi quadri knife vedute che noi abbiamo nella nostra casa, che poi ha dato anche ai nostri parenti della nostra famiglia, Camereo.
1: Ho capito. Invece mio padre disegnava i cartoni animati e quindi...
0: Allora, fammi ricordare una cosa, per gli amici di Gennaro D'Auria ci sta il nuovo sito che ho creato io, in collaborazione ovviamente con Riccardo Ricchi Castelli,
1: ho sentito,
0: Milano, è un carissimo amico, insieme a Matteo, il grande disegnatore appunto del sito, perché ho fatto una cosa particolare che dovete vedere.
1: Ho visto. Ora finisco, quando ti seguirò,
0: vedrete la storia, la vera storia della radio, come è nata la radio, vedrete anche delle mie, non vi voglio anticipare niente, sarà una sorpresa, fra qualche settimana lo potete visualizzare.
1: Sì, un po' di pazienza. Ma io ti seguo da una vita, sono veramente anni e anni.
0: Fate www.gennarodauria.it, va bene?
1: Va benissimo.
0: Garameo, mi ha fatto piacere, un abbraccio a tutti voi.
1: Vogliamo bene, Gennaro.
0: Pure io a voi. E non dite più che non faccio, cioè, non guadagniamo per causa del sito. Noi il sito lo vogliamo bene e vi amiamo tanto. Grazie per tutto quello che scrivete, ma non è questo. Come vedete, le chiamate arrivano, non è
1: sì,
0: che non arrivano.
1: Questo stavamo notando.
0: Allora, le chiamate in tutti i generi ci sono, sia sull'899, sul numero normale, ci arrivano. Però voglio dirvi questo: purtroppo le spese sono raddoppiate.
1: Sono raddoppiate.
0: Allora bisogna lavorare un po' di più. Io ho tre persone che veramente sono bravissime, Salvatore, poi abbiamo Nicole che è un grandissimo appassionato delle scalette, delle selezioni qua in redazione, e abbiamo Andrea. Siamo tre di noi che andiamo benissimo, più io quattro, e abbiamo Angela poi alla fine. Comunque, io ti volevo dire una
1: cosa. Spese, Gennaro, non ti preoccupare, vedrai che si sistema tutto.
0: Venite a visitare il sito, mi raccomando, RCS Network.
1: Poi d'accordo? Stiamo ascoltando per radio. Quando finisce la cosa ci diamo lo sguardo.
0: Un abbraccio e fatemi un commento, fatemi sapere se vi piace.
1: Non ti preoccupare, tu dai uno sguardo al forum e noi ti aggiorniamo.
0: Ciao Carameo, ciao.
1: Ciao Gennà.
0: Ciao. Allora 899 48 46 10. Solo questo è il numero che vi potrà. Questo è il mio numero personale. 899 48 46 10. In questo momento ho le linee libere. 899 48 46 10. Pronto?
2: Pronto, Gennaro.
0: Chi è?
2: Buongiorno, sono Luigi.
0: Luigi, da dove chiami?
2: Fignano.
0: Da Fignano. Dimmi, Luigi.
2: Vuoi sapere qualcosa su d'amore?
0: Sì. Quando siete nato?
2: 6972.
0: 6972. Ma voi siete stato pure un extracomunitario, scusate.
2: No.
0: Però
2: mai.
0: Vi attirano molto, devo dire la verità, eh?
2: No. Le ragazze brune sì, ma non extracomunitario.
0: Allora, io vedo qua, nel vostro futuro, voi starete pure con un extracomunitario a livello di rapporto, poi non so capire. Angela chi è?
2: Angela?
0: Sì.
2: È mia cognata.
0: Antonella chi è?
2: Non la conosco più, Antonella.
0: Aspettate un attimo, vediamo. Antonella non è una zia, una parente?
2: No.
0: O Antonietta?
2: Antonietta sì.
0: Sì, ho sbagliato io.
2: Che vedete, Gennà?
0: Lei andrà avanti, andrà molto bene, migliorerete anche per il vostro lavoro. Attualmente di cosa fate?
2: Sono un po' disoccupato.
0: Ma prima in passato avete lavorato con il cemento, io vedo pure qua.
2: Sì, sì,
0: come muratore, come carpenteria, non lo so.
2: Sì.
0: Ma perché non lo dite, scusate? Ma che voi credete che cosi in vecchi? I vecchi, tutto coso.
2: Io vi stimo, Gennaro.
0: Va bene. Va buona bene. Giornata, lei si realizzerà.
2: Lei.
0: Arrivederci.
2: Ciao.
0: Allora, adesso musica, signori. Io vado in privato, se volete parlare con me, 899 48 46 10. Aspettate un attimo. Pronto? Ok, vado in privato, musica, signori. Per Garameo e per Cucurullo e per Garameo e per Saturno. Io vado in privato 899 48 46 10.

0: andare a San Francisco, eh? Pronto?
1: Dimmi, Jenny.
0: Sono belle canzoni, dite la verità.
1: Sì, sì. No, io ti ascolto sempre in macchina a lavoro.
0: Allora, vediamo un pochettino, datemi la data.
1: 13/11/75.
0: Per il lavoro?
1: Sì, sì. Cioè, no, con mia moglie sono un po' in urto, però su cose passeggere,
0: sì,
1: ho fiducia di mia moglie,
0: sì.
1: Quindi...
0: Allora, vediamo un po' qua che cosa... Un attimo, vediamo che esce. Fate il tubista voi,
1: sì,
0: l'idraulico?
1: Sì, sì. Sono molto spesso a Torre del Greco, Gennaro.
0: Mi fa molto piacere.
1: Perché ho un amico di Torre del Greco che mi dà lavori.
0: Mi fa molto piacere. Io conoscevo un certo Antonio che fa questo lavoro che fate voi. Spesso l'ho visto e lo saluto sempre.
1: No, questo amico mio si chiama come te, Gennaro.
0: No, no, allora non lo conosco. Allora, stammi a sentire, fammi vedere qua. Il tuo lavoro migliorerà, sai?
1: Sì.
0: Anche perché vi passate i lavori a vicenda, no?
1: Sì.
0: Alle volte capita, quando
1: sì,
0: è un lavoro grandissimo.
1: Sì, sì.
0: Certo, tu andrai avanti, figlio mio.
1: Tutto a posto, Gennaro, allora?
0: Tutto a posto, vai sereno, non vedo niente di penumbra.
1: No, perché Gennaro, io ti chiamai l'anno scorso,
0: sì,
1: che volevo aprire una ditta.
0: Sì.
1: Infatti che tu dicessi vai verso marzo-aprile, vai a posto.
0: Bravo.
1: Il miglioramento lo sto avendo, però sono un po' restio, Gennaro.
0: Ma tu perché... è andato a capitare proprio nella crisi, però tu emergerai, non ti preoccupare.
1: Va bene?
0: Auguri.
1: Grazie, caro.
0: Andrai
1: ciao.
0: Bene, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: ...899-48-46-10.

0: si appunto proiettano verso il mio grande amico Antonio il giardiniere, il mio giardiniere del giardino di Radio Camaldoli. Pronto?
1: Qui, Gennaro.
0: Come stai, Antonio? So che ti sei tolto tutti quei molari fradici.
1: No, tutti quanti. Gennaro, ho fatto un intervento così poco stamattina.
0: Io
1: è andato tutto bene ai tuoi confronti.
0: Io ho acceso una candela che non dovevi sentire nulla.
1: Non ho sentito proprio nulla, Gennaro. Comunque io ti dico, siamo tutti in diretta e sei un grande, Gennaro.
0: Questo era l'amico prima che ho detto, quando ha chiamato Giovanni, che ho detto che aveva il molare fradicio, tutti i denti fradici. Ci dovranno mettere una dentiera al nostro caro Antonio per masticare, insomma. Antonio, ti vogliamo bene, grande giardiniere mio, non ti dimenticare le mie piantine.
1: No, stai sempre nel mio cuore, ti ripeto, oltre al nostro Signore, sei grande.
0: Io ti ringrazio, Antonio, guarda, per tutto quello che fai, ti ringrazio, sei un caro amico, e poi tu sei una persona come me, perché ti piace parlare chiaro e dici le verità, e io con queste persone vado molto d'accordo, quindi tu sei uno dei più cari amici miei, grazie. Tonino.
1: Gennaro, ti do un buon lavoro. Grazie. E ti ripeto, continua. Spero che la gente capisca come deve.
0: Da quando stai ascoltando? Da quando
1: Gennaro, da stamattina.
0: Hai sentito il fatto della lampada?
1: Come l'ho sentito?
0: Di quella bimba. Ma dovrà il radio racconto, poi c'è il proseguo. Va bene, ti abbraccio.
1: Grande
0: giardiniere mio, un abbraccio di cuore, va bene?
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao bello, ciao, mi ha fatto piacere sentirti e che sta tutto a posto.
1: Ok.
0: Ciao giardiniere!
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao. Allora, io al giardiniere ci dedico sta canzone, signori miei. Io vado in privato all'899 40, no, non rispondo più a nessuno. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Vado in privato a rispondere a chi mi vuole.

0: questa è una grande canzone. Antonio, tutto per te.
1: Lui è capace di perdonare, di rispondere.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria in privato.
1: Tanto poi non so.
0: Io sto presente dalle 9:30 di mattina, dalle 9 fino alle 10 di sera, tutto il corso della giornata.

0: di tu. Allora, vediamo invece questo signore da dove, di dove siete voi?
1: Cioè, sono calabrese.
0: Bene, bene. Allora, mi dica, vuol sapere sul lavoro?
1: Sì, per quanto riguarda il lavoro,
0: beh. Va bene, datemi la vostra data di nascita.
1: 13-6-65.
0: 13-6, mi scusi?
1: 13-6-65.
0: Vado un attimo a vedere le carte. Attendete un attimo.

0: un momento molto difficile il vostro.
1: Facile.
0: Sta tutto molto, ma molto fermo il mercato.
1: Esatto.
0: Lei che cosa porta? Porta cataloghi appunto con...
1: Cioè facciamo servizi fotografici, poi facciamo la grafica, la stampa, questa roba qua.
0: Ah ecco, perché vedo qua, vedo che praticamente sta andando molto lento, si riprenderà. C'è una ripresa ma è lento, per il momento è lento, rimane lento. Purtroppo vi devo dire la realtà.
1: Okay.
0: Devo dire la realtà, però ci sarà una ripresa. Di che parte della Calabria siete nativo?
1: Della provincia di Cosenza, abito in Sila.
0: Quindi siete un cosentino. Sentite, voi vi riprenderete, ma penso passerà quest'anno, finirà così, la metà del 2010, maggio-giugno. Anzi, marzo, ma da marzo in poi, diciamo che vedo un qualcosa. Non lo prendete come sul serio, marzo, può essere anche aprile e maggio, eh?
1: Esatto.
0: Non si preoccupi, una ripresa ci sarà.
1: Okay.
0: Auguri caro Cosentino. Ciao, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Wanda ancora dopo, Wanda, dopo 899 48 46 10. Aspetto le vostre chiamate. 899 48 46 10. Questo è l'unico numero che vi permetterà di parlare con Gennaro D'Auria. L'unico numero, 899 48 46 10, dalle 9 e mezza del mattino o dalle 9 del mattino, ma provate più per il pomeriggio, che mi trovate più spesso il pomeriggio, e anche alle 10 del mattino, 10 e mezza, 11. Questi sono gli orari dove io presenzio molto fortemente, perché ai telefoni o rispondo io o non risponde nessuno, va bene? Signori, sono solo, c'ho solo il mio collaboratore che alza il telefono e vi domanda da dove chiamate, poi subito passa a me. 899 48 46 10. Signori, io vado in privato e poi ritorno subito in diretta, d'accordo? Questa canzone io l'ho promessa appunto al mio carissimo amico Luigi, del bar Gran Caramella.

0: ok, grazie Salvatore. Abbiamo una sorpresa. Io prima vi ho parlato di un caro amico da Milano, sarebbe il manager appunto del mio sito www.gennarodauria.it, Riccardo Castelli, in arte Ricky Castelli, di, appunto, che lui è un grande DJ. Ricky!
1: Buongiorno Gennaro, come va?
0: Molto bene, il mio sito sta in costruzione, sta andando bene?
1: Sta in costruzione, quasi finito.
0: Salutiamo a Matteo. Poco fa hanno chiamato, sto da stamattina in diretta, pensa che hanno chiamato un sacco di persone solo avendo annunciato che voi fate parte della vegamedia.it, giusto?
1: Esatto, esattamente.
0: Dove siete una grande azienda che produce praticamente siti di ogni gusto, di ogni genere, in modo qualsiasi professionale, cosa, con le ultime tecnologie, diciamolo, no?
1: Qualsiasi cosa noi possiamo realizzarla.
0: Dici anche puoi dire anche il numero dove possono chiamare se uno vuole veramente un sito professionale. Va sul computer, va su vegamedia.it, là ci sono i numeri telefonici.
1: Esatto. Se vogliono vedere i nostri lavori basta che vadano su Vegafolio.
0: Perfetto.
1: Con la L.it, certo. Lì ci sono tutti i nostri lavori realizzati.
0: Certo, e quindi sicuramente, signori, Ricky, il nostro grande manager che si occupa, ma poi hanno avuto veramente, vi devo dire sinceramente, con me hanno avuto una santa pazienza, perché ho voluto fare un regalo anche agli amici di gennarodauria.it, ho voluto fare un regalo anche agli amici di Facebook, non vedono l'ora di vedere questo sito, signori miei, un altro po' di pazienza. Vogliamo anticipare più o meno fra una settimana, due settimane, quando è che più o meno?
1: Tra l'altro volevo specificare che non si tratta tanto del sito gennarodauria.it, che sarà un lavoro che faremo più avanti, sì, ma sarà, certo, il sito della radio, che è RCS Net.
0: RCS Network, giusto?
1: Network.it, esattamente.
0: Come si chiamerà allora il sito?
1: RCSnetwork.it.
0: Ah, ecco, RCSnetwork.it. Quindi sì, voi, esatto, benissimo, vi potete sintonizzare sul vostro computer e vedrete la radio, vedrete tutte queste belle cose. Metterò anche tante altre situazioni con l'amico Ricky, che è bravissimo, un grande manager, insieme al suo grande grafico Matteo, tutti i grafici che lavorano per l'azienda dove appunto mi sono io richiesto. Allora, Riccardo, io ti chiamerò fra poco, perché penso di finire, perché sto dalle 9 in diretta.
1: Bene, allora buon lavoro e ci sentiamo più tardi.
0: Ci sentiamo più tardi, fra qualche oretta devo terminare e ti farò una bella telefonata. Fammi gli aggiornamenti, fai tutto quel che vuoi, vai e non ti fermare mai. In gamba, salutami Matteo, ti chiamo dopo, ciao.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Ciao.
0: Norma mia. Allora, signori miei cari, signori miei, avete sentito anche Ricky Castelli da Milano. Pensa un po' te, eh? Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ditemi. Parlo con Gennaro Dauria?
0: Sì, e con chi?
2: Buongiorno, sei? Gennaro, io sono una vostra fan da tanti anni.
0: Sì,
2: siete grandioso, siete una grande.
0: E grazie dei complimenti. È caduta anche la linea.
2: No.
0: Allora, vediamo un pochettino. Io rimanga. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, un attimo solo, Grazie per i complimenti che vi ha detto prima. Siete grandioso, grazie. Vi saluto. Grazie, vi voglio salutare, signorina. Ciao. Forse telefonica, andiamo avanti. 899 48 46 10 899 48 46 10

0: vostra completa disposizione. Per avere un consulto adesso sono libero, 899 48 46 10. 899 48 46 10.
1: Flautino.

0: Questo lo dedichiamo alla ragazza di prima, questa canzone. Abbiamo un'altra diretta, non ci possiamo fermare qua. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Sì, allora buongiorno signora, ditemi.
1: Niente, volevo sapere se arriva un bambino.
0: Sì. Gennaro chi è?
1: Mio marito.
0: Infatti lo vedo. Quando siete nata?
1: 1671.
0: Signora, dovete fare delle cure mediche, vedo qua. Fatevi gli accertamenti, voi e vostro marito, fatevi una curetta, alla fine ci riuscirete.
1: Ma perché, lo vede lontano?
0: Sì.
1: Va bene.
0: Non lo vedo vicino, auguri, però alla fine ci riuscirete, signora.
1: Grazie, buona giornata.
0: Arrivederci. Allora, 899-48, adesso voglio cambiare un po' la colonna sonora, perché ho delle bellissime colonne sonore che sono arrivate dall'America, perché noi ci riforniamo con le ultime novità. 899-48-46-10, queste sono state troppo utilizzate, devo mettere qualcosa che non è stato utilizzato ancora.

0: signori, eccoci qua con le luci. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, da dove chiamate?
1: Da Napoli, Casa Nuovo.
0: Sì,
1: benvenuto.
0: Quando siete nati?
1: 8867.
0: 8867. 8867.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Lei è un uomo sposato, vero?
1: Sì.
0: Come mai con sua moglie non prova più attrazione sessuale, lei?
1: No, diciamo ci siamo litigati per...
0: No, aspetta, ferma.

0: sì.
1: Gli avete detto pure una brutta parola. Perché gliel'avete detta?
0: Cioè, no, veramente pure lei me l'ha detto, però io non ricordo.
1: Sì, sì, nell'appiccico è stato detto. Voi all'epoca non l'amavate più a vostra moglie, litigavate sì. dalla mattina alla sera.
0: Sì.
1: Io perciò ho detto, non sentivate più quell'attrazione, lei mi doveva rispondere. Comunque è andata via, ma sta a casa della mamma, di chi sta? Io vedo che è andata.
0: A casa sua, dove abitavamo.
1: No, alla fine si aggiusteranno le cose. Voi avete chiesto scusa?
0: Sì, tante volte, Gennà.
1: Comunque alla fine voi ci riuscirete, le cose si aggiusteranno.
0: Ci vuole ancora tempo, vero?
1: Uscirà il sole per lei. Ci vuole tempo, sì, non è una cosa immediata. Ma alla fine voi ce la farete. Si chiama Anna, vostra moglie?
0: Sì.
1: Voi che lavoro fate? Cosa svolgete?
0: Io lavoro a Pomignano d'Arco.
1: Nelle macchine?
0: Sì.
1: Ma su che cosa non andavate d'accordo voi?
0: Cioè, no, quando si va oltre, nel senso che anch'io ho tradito mia moglie, non è...
1: Lo so che l'avete tradita, lo so. Già è rovinata la sua situazione, io perciò non ho voluto accendere i fuochi.
0: Sì.
1: Lo so, e la state continuando a tradire.
0: No.
1: No. Scusate, voi con chi l'avete tradita? Con una donna, no?
0: Sì.
1: La donna da marciapiede pure, vedo qua.
0: No.
1: Chi è questa donna che io vedo qua?
0: Era un'amica, non è che...
1: La vedo molto disponibile.
0: Sì, sì, no, ma in questo momento sono io che non sono più attratto da altre donne se non mia moglie.
1: Certo, però siete andata anche con un extracomunitario, però la verità mi dovete dire.
0: No.
1: Mai?
0: No.
1: Perché ho visto, vi devo dire la verità.
0: Sì.
1: Ho visto dentro di voi un desiderio qualche volta. Era solo un desiderio.
0: Può essere anche, però.
1: No, può essere nel mio vocabolario della lingua ghiattana non esiste. Io voglio solo sapere. Nel mio vocabolario non esiste nella lingua ghiattana questo coso. Io voglio dire, lei con il pensiero qualche volta, vedendo queste ucraine, vedendo queste ragazze polacche, gli è venuto il desiderio, vedo.
0: Sì.
1: Non l'avete consumato poi alla fine. Sentite, voi tornerete con vostra moglie, state sereni. Alla fine ci riuscirete.
0: Speriamo quanto prima.
1: Io me lo auguro. Non la tradisca più a sua moglie.
0: No.
1: Auguri.
0: Grazie. Ciao.
1: Quarantotto, quarantasei, dieci per la vera magia.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Mario.
0: Dica.
1: Volevo sapere se mi sposo.
0: Sì, quando è nato?
1: Il primo febbraio 80.
0: Sì, auguri per lei, c'è il matrimonio. Buona giornata.
1: Sì.
0: Come? Sì, sì, la sento, dica.
1: Ma io sono già sposato.
0: Sì, e il matrimonio per lei io l'ho visto nelle carte. Quindi auguri, buona giornata. Purtroppo, purtroppo la gente vuole essere presa in giro, ma io dico una cosa, Gennaro D'Auria, e voi lo conoscete, è diverso da tutti quei ciarlatani che escono in televisione e che

sono veramente dei grandi ciarlatani, specialmente quelli che fanno studio privato. Mamma, mamma lo carmara, vi chiedono solo soldi, invece io solo la telefonata vi chiedo. Ma poi è un servizio, perché con la telefonata io vi do anche un servizio a voi. Cioè, pensate se dovete andare in un studio privato, no? Cioè, i tapigliamo anche ci da mettere 50 euro di diesel, benzina, i tapagò, pedaggio autostradale, dovete perdere mezza giornata di lavoro. E poi andare a uno studio privato comporta fregature, dovete pagare 100-120 euro ogni volta che andate a uno studio privato. Ma chi buffa fa? Ma fate una telefonata a me tranquillamente, io vi dico tutta la verità. Quindi, e spendete quei 10-15-20 euro. Ma chi buffa fa? Con i tempi di oggi, 899-48-46-10, io sto qua a vostra completa disposizione. Vi mando, vado in privato, 899-48-46-10, sono a vostra completa disposizione, chiamatemi che sto qui. Ognuno di voi, carissimi ascoltatori, deve capire la realtà e dovete prendere in mano le vostre coscienze, le dovete prendere in mano, vi dovete fare un'introspezione, dovete capire che cos'è la vita, che voglio fare sta vita. E

0: Allora, abbiamo un carissimo amico che io non lo conosco solo così come sigla, ma io lo saluto sempre perché mi è simpatico quello che scrivo.
1: Grazie.
0: Tanto vero che c'è una sorpresa poi anche per te, non ti preoccupare.
1: Grazie.
0: Allora, caro Niente. Solo Verità, dimmi.
1: Sì, ti volevo ringraziare per la tua ricomparsa in diretta.
0: Ma guarda, tu hai sentito all'inizio?
1: Sì, ho sentito.
0: Ma come sei andato?
1: Tu, Gennaro, non ti devi scoraggiare, perché tu devi sapere che tante persone per bene
0: vogliono
1: bene e ti stimano.
0: Sì, io ti ringrazio, veramente ti voglio bene. Ma come si può fare? Ma come si può far arrivare a un certo punto che Linda New York se ne fa 4-5 volte? Cascia stona su, se ne fa 4-5 volte.
1: Hanno troppo appetito queste ragazze.
0: Hanno appetito. Ma che secondo me, altri che appetito.
1: Ci
0: viene l'indigestione. Tu ti devi anche preoccupare di questo. Perché l'indigestione è una brutta cosa. Ha troppo cammina che avanza a mano per 5-6 urne. Ti è piaciuto il zucchero filato? E fila.
1: Gennaro, a me mi fa piacere di sentirti radio perché...
0: Però dovete,
1: sito,
0: con la vostra mente,
1: agisci
0: una cosa però, mai da fuori. Io ancora già metto un panare a mano a chiedere, fate la carità, non è già arrivato a sto livello, lo voglio bene. Almeno sappiate perché io mi allontano, il sito non c'entra niente, vi ringrazio.
1: Lo so.
0: Michele Ranzinger, e fatti chi lui e chi lui papa che parano un demone. Maronami, io quando vado a vedere Michele Ranzinger, mi piace molto quel papa, me l'hai distrutto, mi hai fatto due occhi dire, mamma, pare Lucifero.
1: Glielo devi dire, anche perché infatti è un po' successione vederlo quello.
0: Madonna, ma guarda.
1: In effetti fa un po'
0: Solo Verità, invece perché tu ti sei fatto il sigaro in bocca?
1: Io no, cioè, no, quello in verità è una caricatura che ho fatto.
0: L'ho visto.
1: Perché mi piaceva fare questa cosa proprio per omaggiarti.
0: No, ma è bello, sai?
1: È particolare, è tipo un cartone.
0: Tu hai sentito prima Ricky Castelli da Milano?
1: Sì, no, l'ho sentito, Gennaro.
0: Vabbè, poi avrai modo. RCS.
1: Ah, questo sì, lo so.
0: RCS, e quello è quello che. RCSnetwork.it.
1: Sì.
0: È il sito di Radio Camaldoli. www.rcsnetwork.it. Maronna, è come lungo su fatto. Mamma.
1: No, non ti preoccupare perché noi sappiamo sempre come.
0: Vogliatemi bene.
1: Noi
0: veramente
1: ci vogliamo bene,
0: bene,
1: tu lo sai.
0: Okay.
1: Perché tu sei come un fratello più grande, dico la verità.
0: Okay.
1: Sentirti in diretta ci fa enormemente piacere e penso.
0: Guarda,
1: che
0: ma questa non è una diretta, dico... questa è una guerra. È
1: lo
0: una
1: so,
0: guerra che.
1: Però penso di dirlo anche a nome degli altri amici del sito.
0: Sì.
1: Che comunque tu lo sai, il sito nasce soprattutto per volerti bene e per farti capire che tu sei una persona fondamentale di questa società di oggi.
0: Siete cari. Io vi nomino sempre.
1: Tu già ci hai capito, è inutile che mi fai dire tante
0: cose. No, infatti. Solo Verità ti voglio dedicare una canzone.
1: Grazie, Gennaro.
0: Solo per te, vai.
1: Grazie.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

sì, solo verità. 899, questo pezzo andava per solo verità, grande amigos di Gennaro D'Auria, come il sito, Angelo Azzurro. Kuros, Kuros, che fine hai fatto? Mi vuoi fare la chiamata, giornalaio maledetto, che non sei altro. Io ti punirò con la mia maledizione se non mi chiami giornalaio, eh? Mi hai fatto quello show sul sito. Se ti agnappo ti stritolo, ragazzo. Sto scherzando. Saluto alla tua ragazza. 899 48 46 10. 899 48 46 10. La linea è libera.

899 48 46 10 899 48 46 10. In questo momento abbiamo tutte le linee libere. 899 48 46 10.

Allora, abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10. Signori, io sono a vostra completa disposizione. Se mi chiamate adesso, sono a vostra completa disposizione.

0: Allora, abbiamo qua la prossima chiamata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno, mi hanno passato la chiamata. Da dove chiamate?
1: Io? Da Napoli.
0: Da Napoli, quando siete nato?
1: 24-12-66.
0: Allora, vediamo un po' le carte. Che volete sapere, sull'amore o sul lavoro?
1: Sull'amore.
0: Vediamo un po'. Carmela chi è?
1: Mia moglie.
0: Bene. Ma che avete avuto? Dei problemi? Qualche interruzione qua?
1: Interruzione di che cosa?
0: Cioè, fate discussioni?
1: No, discussione no.
0: C'è un disaccordo su qualcosa, non ho capito su che cosa. No, ma comunque poi del resto sua moglie non vi ha mai tradito, perché voi avete chiamato proprio per questo, è vero?
1: Sì.
0: Quello che ha tradito secondo me è proprio lei, caro signore mio.
1: Sì.
0: Lei quante volte ha tradito sua moglie?
1: Nessuna volta.
0: In passato parlo.
1: In passato, no.
0: O mai. Dice a mavretà o cimlumni qua pure qua, perché io vedo un tradimento in passato. Se vogliamo fare le bugie, cioè è inutile che mi chiamate a me, perché io dico la verità delle cose. L'avete fatto, sì o no?
1: No, tradimenti mai.
0: Quando vi capisce che la moglie era vostra, che vi siete fidanzati, non avete fatto?
1: No.
0: Vabbè, sono un bugiardo. Che vi devo dire, sono un bugiardo?
1: Voi?
0: Certo, perché le carte mi dicono che voi l'avete fatto e voi mi dite di no. Ricordatevi bene.
1: No, non ho fatto niente.
0: Non avete fatto niente?
1: No.
0: 10 Pater Nostri e 10 Ave Maria, arrivederci.
2: Io lo vedo chiaramente, non ha fatto niente, va buon 10 Pater Nostri, 10 Ave Maria, fanno bene all'anima e allo spirito. 899 48 46 10. Queste sono telefonate, qualche telefonata è anche preparata da qualche segretario di un mago, lo fa apposta per criticare il mio lavoro, è chiaro, no? Ma è normale, ma me ne frega, ma anche per l'anticamera. Perché il Gennaro D'Auria lo conoscete troppo bene.

899 48 46 10 per parlare con Gennaro Gauria per un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro Gauria. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro Gauria per un consulto.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Signora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi dica.
1: Niente, volevo sapere riguardo mia figlia.
0: Che volete sapere riguardo sua figlia?
1: Che questo è il ragazzo giusto per lei.
0: Allora, Chiara chi è? Cominciamo a dire questo.
1: Mia figlia.
0: L'ho visto chiaramente. Ma si è lasciata, il ragazzo l'ha abbandonata a sua figlia?
1: No.
0: Si sono, hanno avuto dei bisticci?
1: Sì.
0: Vuol dire hanno avuto dei bisticci? Cioè, non, adesso stanno un po' rotti, stanno un po' distaccati, no?
1: No.
0: Non parlano più con Manavot?
1: No.
0: Sì, hanno avuto dei bisticci?
1: Sì.
0: E quando una lava dei bisticci, che succede? Spiegatemi, perché io sono poco ignorante, già capì, signori, vostra eccellenza.
1: Comunque stanno bene, ma non lo so se...
0: È normale che stanno bene, se voi voluate ananze e vi facete un po' i fatti vostri e lasciate stare due creature, vedete che vanno ancora meglio. Vostra figlia con quest'uomo andrà avanti, non vi preoccupate, arrivederci. Mamma, stanno a mettere sempre a piezza, pure un coppa all'amore. 899 48 46 10.

0: pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao, allora, come ti chiami?
1: Andrea.
0: Da dove chiami?
1: Da Napoli.
0: Da Napoli. Allora, tu hai chiamato per?
1: L'amore.
0: Quando sei nato?
1: Gennaro, posso dire in diretta? È in privato.
0: Sì, allora un attimo. Va bene. Allora, vediamo le carte. Mazzo 1, mazzo 2 o mazzo 3? Vediamo un po'. Domanda
1: due.
0: Secca. 2. Tu cerchi a tutti i costi, vuoi amare una ragazza, vero?
1: Sì, sì.
0: Ti senti solo, ti sei scocciato di stare solo, vero?
1: Sì, sì.
0: Tu troverai una donna che farà per te. Auguri!
1: Ciao!
0: Ciao! 899 48 46 10 per avere un consulto di cartomanzia.

0: Grazie. Profondo Rosso, Demonia, Bumistis Orchestra. Grazie.
1: Allora abbiamo la prossima telefonata. Io ripeto, non sono un medico, diagnosi non ne faccio, posso vedere se nel futuro le cose cambiano. Allora, pronto?
2: Pronto.
1: Salve, con chi parlo?
2: Sono Giuseppe.
1: Ciao Giuseppe, da dove chiamate?
2: Napoli.
1: Allora, cosa volete sapere?
2: Qualcosa se mio figlio migliorerà.
1: Sì, datemi la data di vostro figlio.
2: 17-5-2000.
1: Povero bimbo, ha 6 anni, ha 9 anni.
2: Sì.
1: Ma è muto vostro figlio? Almeno fa dei gemiti.
2: Sì, sì.
1: Per esempio, fa così. O proprio non parla proprio.
2: No, fa dei gesti.
1: Per esempio, se deve dire papà.
2: Lo dice a modo suo.
1: Ad esempio, fatemi sentire.
2: Pa, si mette a gridare, questo è quello che fa.
1: Però riesce a dire pa?
2: Sì.
1: Guardate, fatelo stare sotto cura, questo bimbo migliorerà tantissimo, ma non deve abbandonare il medico, per carità, eh?
2: No.
1: Auguri comunque.
2: Va bene.
1: Migliorerà,
2: ciao.
1: Vostro figlio, migliorerà con l'aiuto dei medici, solo senza che lo portata con l'aiuto dei medici, mi raccomando, eh?
2: Va bene.
1: Auguri. 899 48 46 10 Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10 Forza e coraggio. Allora faccio una pausa musicale, io me ne vado in privato. No, niente ancora. Allora faccio una pausa musicale, vado in privato. No, è inutile suonare, vado in privato a rispondere. Questo pezzo glielo dedico ad Andrea, l'Angelo Azzurro e a Uros.

parlare con Gennaro D'Auria 899 48 46 10. Questo è l'unico numero che appunto vi servirà per entrare in contatto con Gennaro D'Auria, aperto da tutti i telefoni, Wind, TIM, Vodafone, H3G, tutti i telefonini satellitari, telefonini con contratto e anche da rete fissa, 899 48 46 10. Visitate il nostro sito www.rcsnetwork.it, il sito di Radio Camaldoli, rcsnetwork.it, www.rcsnetwork.it, c'è tutta la storia della radio e ci sono anch'io.

annuncio per Salvatore Alpaia, mi raccomando, fai capire bene che io sto qua. All'899 48 46 10. Rispondo dalle 9:30, 9 del mattino, fino alle 10:30, 11 di sera. Tutta la giornata, in poche parole, mi potete chiamare all'899 48 46 10. Lo ripeto piano piano: 899 48 46 10, 899 48 46 10. Quell'altro numero era difettoso, perciò l'abbiamo tolto di mezzo, perché nemmeno un minuto e cadeva la linea, nemmeno 20 secondi cadeva la linea e ho dovuto ripubblicizzare quest'altro. Questo è sicuro: 899 48 46 10.

Ah, finalmente. In questo momento c'ho tutte le linee libere, non ci sono chiamate. 899 48 46 10. Quindi il primo che formulerà questo numero sicuramente entrerà in contatto con me. 899 48 46 10. Vediamo se la nostra opinionista Wanda può entrare appunto un minuto in diretta con me. Così diciamo questo. Ah no, aspetta, alla fine questo, sì. No, alla fine.

ricordiamo ancora l'altro numero che mi potete chiamare subito in questo istante. Ricordiamolo di nuovo, Salvatore, dopo che io metterò questa bella canzone, lo ricordi 4-5 volte, così mi potranno chiamare. Mettiamo questo brano, io vado in privato, 899-48-46-10, vado in privato. 100 campane versione originale, vai Salvatore.

campane. Versione originale della RAI, Radio Televisione Italiana. Questo non è Lando Fiorini, questo è Nico De Cabbiani, la sigla originale dello sceneggiato televisivo.

0: fare attendere le chiamate in attesa. Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Potete alzare la voce perché non vi sento bene, abbiate cortesia, parlare più vicino al telefono?
1: Sì.
0: Buongiorno, con chi parlo?
1: Sono Salvatore.
0: Salvatore, da dove chiamate?
1: Torre Annunziata.
0: Un abbraccio a Torre Annunziata e tutti i residenti. Allora, qual è la sua domanda?
1: Sono mia moglie, la salute di mia moglie.
0: Datemi la vostra data di nascita.
1: 25-5-64.
0: Non vi sento, guarda, vi prego, umilmente, vi scongiuro di alzare la voce.
1: 25-5-74.
0: Perché se io non sento la voce non mi posso concentrare. Lei che cos'è, un finanziere o un poliziotto?
1: No, esercito.
0: Sei nell'esercito, ma come finanziere dico?
1: No, esercito proprio.
0: Ah, proprio nell'esercito. Vedo una persona malata qua. Ma chi è, la è vostra moglie? Che cosa sta soffrendo? Depressione?
1: No, malattia.
0: Alzate la voce, guardate, vi mortificate, non vi sento.
1: È una malattia.
0: Potete parlare vicino al telefonino?
1: Sì, è una malattia.
0: E che malattia è, mi scusi?
1: È un tumore.
0: Un tumore. Io non posso fare niente, figlio caro. Ha fatto leucemia?
1: Sì.
0: L'avete portato in ospedale, mi dispiace proprio. I medici che hanno detto? Solo lo deve affidare ai medici e a Dio, sua moglie. Ai medici e a Dio. Magari ci fosse una persona che potrebbe curare un tumore. Nessun essere umano, nessun cartomante e nessun veggente può curare un tumore. Solo un medico e la mano di Dio che scende dall'alto e la mette appunto sul medico.
1: Ma bene.
0: Ma dove l'ha preso sto tumore? Alzate la voce.
1: All'intestino.
0: Ma che cosa gli comportava, scusate, questo tumore? Come se n'è accorta? Che sintomi comporta?
1: Dei dolori.
0: Dolori allo stomaco?
1: Sì.
0: Ma si sente pesante? Il lato del fegato se lo sentiva pesante? Che cosa?
1: Dolori verso i reni.
0: Si è gonfiata lo stomaco?
1: No.
0: Nel bagno, per caso, quando faceva il pupuccio, buttava anche del sangue?
1: No, niente.
0: Queste cose no. Quindi è stato diagnosticato che è un tumore. Che cosa sta facendo come terapia?
1: Adesso sta a casa, fa solo terapie di supporto.
0: Fatela continuare, anche se io non vi sento telefonicamente, io la saluto e lo affido ai medici e a Dio. Tantissimi auguri, veramente di cuore. Tantissimi auguri, arrivederci. Nessun veggente, nessun cartomante può curare una cosa del genere. Chi lo fa è un ciarlatano. È Gennaro D'Auria. Vi avverte, non affidate mai appunto il compito ai maghi per questi tipi di malattie.
2: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
0: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biasi. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro D'Auria.

pomeriggio 899 48 46 10, per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldoli di Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 8, 9, 48, 46, 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Tu come ti chiami?
1: Sono Enzo da Gragnano.
0: Enzo, vediamo un pochettino le tue carte, eh?
1: Sì.
0: Vediamo un po' che cosa esce. Ah. Tu hai lavorato in una fabbrica tipo motori?
1: Sì, 4-5.
0: Infatti lo vedo.
1: Ah, sì.
0: Infatti lo vedo. Quando sei nato?
1: 6/11/79.
0: Sei sposato, eh?
1: No.
0: Niente?
1: Niente.
0: Chi è questo omosessuale che vedo nella cartomanzia? È un amico tuo?
1: No.
0: Chi è questo omosessuale? È un amico di infanzia?
1: Sono fidanzato.
0: No, ho capito, ma io ho detto chi è l'omosessuale? È un amico tuo? È una persona dell'infanzia?
1: No.
0: Eppure mi esce qui una persona dell'infanzia. Chi è, un cugino tuo? È la verità, voglio sapere però. No, o diciamo la verità oppure dobbiamo essere onesti.
1: Forse è un cugino.
0: No, forse. È o non è? È un cugino?
1: È un cugino.
0: Che è omosessuale. Tu migliorerai molto. No, guarda, io non voglio il contentino perché qui dobbiamo essere onesti. Questo sì. È un omosessuale e un cugino tuo.
1: Sì.
0: E tu lo sapevi, giusto?
1: Sì.
0: Tu lo sapevi oppure no?
1: No, sì, ho capito.
0: No, lo sapevi sì o no?
1: Sì.
0: Ah, allora, bisogna dire la verità. Tu lavorerai e andrai molto bene nel tuo futuro.
1: Sì.
0: Un po' di pazienza, perché purtroppo ci sono stati molti ostacoli. Tu stai arrangiando adesso,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Allora, per te ci sarà un altro lavoro che ti porterà molta in positività, però devi aspettare.
1: Sì.
0: Per te ci sarà un lavoro molto positivo. Penso un numero, ti ho detto, penso un numero da 1 a 5, non lo dire. L'hai pensato?
1: Sì.
0: Il numero 3?
1: No.
0: Qual hai pensato?
1: 4.
0: Vediamo un po', apriamo il quarto delle carte. Vediamo un po'. Anna chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. No, ma tu lavorerai e andrai molto bene. Maria chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. Io vedo quasi tutta la tua famiglia qua,
1: eh? Sì.
0: Carmela chi è?
1: Carmela, mia
0: sì,
1: cognata.
0: La vedo, è molto cattiva, eh?
1: È cattiva.
0: No?
1: Forse che vedo. È un po'. Forse è la mia. Io c'ho mia cognata Carmela e poi c'ho la suocera di mia sorella che è un po' Carmela.
0: È la suocera.
1: Sì.
0: Vabbè, ma comunque tu andrai avanti e guadagnerai tanti soldini. Auguri, buonasera.
1: Grazie, arrivederci.
0: Buongiorno. Allora, dopo questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro D'Auria, è l'899 48 46 10. Ripeto, per parlare con me, 899 48 46 10. Allora vediamo un pochettino, pronto?
2: Sì.
0: Mi ascolti?
2: Ma siamo...
0: Sì, in allora, vediamo un pochettino, quando sei nata?
2: Io preferirei andare in privato.
0: No, siamo in diretta, dimmi.
2: No, in diretta no.
0: Pasquale chi è? La verità fa male, purtroppo, signori miei, la verità fa male, fa molto ma molto male. Allora Allora, abbiamo un ascoltatore, Gennaro. Gennaro?
3: Sì, sono in linea, dimmi.
0: Ah, ok, vediamo un pochettino. Quanto sei nato, preciso?
3: 010269.
0: Allora, vediamo un po' che cosa mi esce sulle carte. Olga si chiama mamma?
3: Sì, sì.
0: Olga è tua mamma, eh? Una brava signora.
3: Sì.
0: Dagli un bacio da parte mia.
3: Adesso sto al lavoro, non lo posso.
0: Lo so, vabbè, quando la vedi. Tu lavori nel gas?
3: Sì.
0: Infatti. Tu cambierai lavoro, lo sai? Gennà, tu avrai un lavoro di spostamento. Vedo una nave passeggeri. Vedo una nave, una bella compagnia che ti accoglierà.
3: Gennà, ma questo è prossimamente.
0: Hai fatto già delle domande?
3: No, comunque sono prossimo per. No, le domande sono a giorni per farle.
0: Ma tu hai questo pensiero, scusami.
3: Sì, sì, sì.
0: Tu lavorerai su una nave passeggeri.
3: Sì, Gennà, è un'altra cosa.
0: Antonio chi è?
3: Antonio.
0: Sì.
3: E Antonio è quel collega che sta vicino a me adesso. Comunque Antonio, in famiglia dici tu?
0: Ma no, parlavo di una persona che avvertivo la vicinanza.
3: No, sta vicino a me.
0: Me lo passi un attimo?
3: Sì, aspetta.
0: Antonio.
3: Pronto?
0: Antonio.
3: Dimmi, Gennà.
0: Tu chi hai perso in famiglia?
3: No, io ho nessuno, Gennà.
0: Una zia tua. Una
3: no.
0: Zia tua la vedo morta. Una zia tua. Peppe chi è?
3: Non lo conosco, Gennà.
0: Tu hai perso una zia, Anto. Perché
3: no,
0: non lo dici in diretta? Perché? Perché
3: Gennaro,
0: nascondete le verità?
3: Gennaro, no.
0: Questa zia tua è morta in passato. Io la vedo qua.
3: In passato, sì.
0: Perché allora mi dici le bugie?
3: Me l'hai preso in
0: tu hai avuto un'unghia ingarnita? Hai
3: sì.
0: Avuto un'unghia ingarnita che ti ha fatto buttare il veleno,
3: sì.
0: Il sangue!
3: Sì.
0: Porca miseria! Perché non dite la verità?
3: Sì.
0: Quando hai avuto questa unghia ingarnita?
3: L'anno scorso, cioè no.
0: È passato proprio. Stavi avendo una paralisi tu.
3: No, proprio
0: quando,
3: paralisi.
0: Quando te la stavano estirpando.
3: No.
0: Io sono Gennaro Verità.
3: Lo so.
0: Quest'unghia ingarnita, dove l'avevi? Al piede destro? Sì. Sì.
3: Al piede destro?
0: Sì. Sì. Sì.
3: Aspetta.
0: Io vedo un'unghia ingarnita al piede destro. Ti è stata tolta. Adesso
3: sì.
0: Stai bene?
3: Sì.
0: Assafaddi. Cosa mi vuoi domandare?
3: No, mo ti passo Gennaro.
0: Va bene. Comunque,
3: no,
0: Antonio.
3: Dimmi, Gennaro.
0: Anto.
3: Svegia.
0: Salvatore chi è?
3: Salvatore?
0: Sì.
3: Non lo ricordo, Gennaro.
0: È un amico che faceva la pizzeria?
3: Aspetta un attimo, ti passo Gennaro.
0: Un attimo solo, Antonio.
3: La
0: verità vi fa male. Ma perché la verità non la volete sentire? La verità non la volete sentire!
3: Gennaro, lascialo
0: stare. Lascialo stare.
3: Gennaro,
0: lasciamolo stare.
3: Gennaro, un'altra cosa.
0: Io ho visto tante di quelle cose. Però voi dite lasciatelo stare, io mi devo purtroppo astenere.
3: Gennaro,
0: ditemi.
3: Parlo con tu, solo voi, Gennaro.
0: Non ti preoccupare, tu sei un fratello mio, dimmi.
3: Gennaro, un'altra cosa, ma in amore come.
0: In amore? Sinafrana. Sinafrana. Perché? Tu vuoi bene alla tua persona, però non vuoi bene agli altri. Sai che cosa succede in te? Odio e amore nello stesso momento. Cioè, sai che vuol dire?
3: Che vuol dire?
0: Mi ascolti? Anna chi è?
3: È un bel nome,
0: Ditto. Perciò t'aggerit, figlio mio. Io perciò te l'ho detto.
3: Anna, ma Gennaro, ci sono parecchi anni, non una sola, però.
0: Un amante.
3: Amante.
0: Mi sono spiegato bene? Cioè, ma tu ferma.
3: Sì.
0: Tu vuoi
3: sì.
0: Sapere la verità?
3: Sì.
0: Allora, se vuoi sapere la verità, da me devi venire, però se tu sei un grande bugiardo, allora a un certo punto non mi viene
3: mai.
0: Ammarisci la verità. Tu hai fatto i corn, tu tanti che li corn che ci hai fatta sta povera voglia una la tua che non puoi immaginare, perciò che l'età lasciata in passato, parlo del tuo passato
3: e parliamo del presente, Gina.
0: Del presente tu ami una persona, però ami anche altre persone. Sei un amatore, questa è la vera parola che ti devo dire. Tu sei un grande amatore.
3: Sì, ma troverò la persona giusta per me.
0: Vediamo un po'. Perché ci hai fatto i corna che la guaglione che insomma
3: c'è
0: una amica,
3: una sulle, ci hai fatto i corna.
0: Ma perché fai sì coso?
3: Mi piacciono, che devo fare?
0: Ti piace fare l'amore?
3: In che modo,
0: Mamma mia. Ti calmano poco. Tu troverai una ragazza e ti vorrà molto bene. Auguri!
3: Gennaro, l'ultima cosa e poi attacchi. 3-4 anni fa tu mi dicesti, ci incontrammo, io ci parlavo.
0: Dove ci siamo incontrati?
3: A qua, a Leopardi. Dicesti, comunque tu comunque ci vorrà molto tempo, mi gesti la mano. Ci vorrà molto tempo, infatti sono passati 4-5 anni, la ragazza giusta ancora devo trovarla.
0: Lo so, perché tu sei fatto in un modo molto particolare. Tu ami le persone che ti vogliono bene, tu ami le persone che veramente quando, cioè a te non ti piacciono le persone che chiedono l'amore, a te ti piacciono le persone che ti rifiutano. Sei un tipo un po' perversivo, però alla fine però alla fine ci riuscirai. Auguri.
3: Grazie, Gennaro.
0: Ascoltatori ed ascoltatrici, Gennaro D'Auria è qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Abbiamo, mi dicono dalla regia, la prossima telefonata. Pronto?
4: Pronto.
0: Salve, con chi parlo?
4: Maria, da Castellammare.
0: Signora, salve, abbassate un po' la radio, è troppo alta. Ditemi allora, sì. Allora, vediamo un po' la sua data di nascita, qual è?
4: 10-1-55.
0: Signora, ma io vedo a livello di salute, voi non state bene.
4: Sì.
0: Ma vi state curando, signor?
4: Sì.
0: Che state facendo come cura?
4: È una cosa privata, preferirei.
0: No, signora, se lei mi chiama io devo essere sincero. Allora, se lei mi vuol dire cosa sta curando, me lo dice.
4: Va bene, sto curando una leucemia.
0: Da quanti anni?
4: 5. Pronto?
0: Sì, no, sto vedendo le carte, un attimo.
4: Sì, sì, grazie.
0: Lei ha avuto anche una sofferenza d'amore, vedo qua.
4: Sì.
0: Catello chi è?
4: Nessuno.
0: No, parlo dei precedenti,
4: No, non ho avuto nessun
0: qualche
4: capello.
0: Familiare, evidentemente.
4: No, no.
0: Perché mi esce qua.
4: No.
0: Io vedo che lei ha questa situazione un po' scalabra. A livello d'amore è stata lasciata lei, signora.
4: Sì.
0: È stata lasciata. E allora non mi deve dire più. No, è perché è la verità. Lei non ce la fa proprio più, lei sta soffrendo, lei non è stata capita a causa di questa sua brutta malattia, bruttissima devo dire, che purtroppo lo sappiamo, no?
4: Sì.
0: Che cosa vuol dire leucemia?
4: Sì.
0: È una delle più brutte che possa esistere. È stata abbandonata anche dalla persona amata.
4: Sì.
0: Per lei ci sarà un'altra persona.
4: Sì.
0: Sì, sì, sì.
4: Da quanto tempo?
0: Non è molto lontano.
4: Mm.
0: Non è molto lontano.
4: Va bene.
0: Auguri.
4: Grazie.
0: Arrivederci. Forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.

0: abbiamo la prossima diretta, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, con chi parlo?
1: Con il signor De Falco.
0: Sì. Allora, quando siete nato?
1: Il 25.
0: 25.
1: 12.
0: Sì.
1: 88.
0: Vediamo un pochettino. Allora, qua sulle carte mi escono dei tessili, lavorava in delle fabbriche appunto dove facevano giacche, camicie,
1: sì, pantaloni?
0: Eh?
1: Sì, pantaloni.
0: Pantaloni, perfetto, perché mi esce. Ma è stato licenziato? Questa fabbrica sta in deficit?
1: Vabbè, non ha più bisogno di queste, di certe persone, la licenziata.
0: A lei vi ha licenziato? Scusate,
1: sì,
0: io
1: sì.
0: Sto parlando con voi, De
1: sì,
0: Falco.
1: Sì.
0: A voi vi ha licenziato?
1: Sì, sì, non solo a me.
0: No, io parlo di voi, lasciamo perdere gli altri.
1: Certo, sì, a
0: lei
1: me
0: mi
1: sì.
0: ha dato la sua data, io devo vedere su di lei.
1: Ah, sì, a me sì.
0: Vi ha licenziato quanto tempo fa?
1: 2-3 mesi fa. Adesso disoccupato.
0: Lei lavorerà e andrà molto bene in un'altra fabbrica, auguri. Allora, in questo momento sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti. Allora abbiamo la prossima telefonata, signora?
2: Pronto?
0: Da dove chiama?
2: Chiamo da Caserta.
0: Come si chiama?
2: Maria.
0: Signora, vediamo un po', mi dia la data.
2: Allora, 19-1-62 su mio marito.
0: Un attimo, fatemi vedere. Questo signore lavora, appunto, vediamo un po'. Ha passato un po' la radio. In ecologia?
2: Sì.
0: In ecologia. È stato licenziato?
2: Infatti.
0: Venerdì è stato licenziato?
2: Insomma, un po' prima.
0: Giovedì, venerdì, comunque
2: sì, sì.
0: Vedo qua che è stato licenziato.
2: Però dicono che se lo prendono proprio, no? Non lo so se mi dicono la verità oppure fa saltuariamente così.
0: Signora, suo marito lavorerà. Suo marito lavorerà. Comunque non è finito qui il rapporto, io vedo un proseguo di lavoro, signora. Auguri.
2: Grazie.
0: Abbiamo la prossima diretta, pronto?
1: È pronto.
0: Con chi parlo?
1: Con il signor Giovanni.
0: Allora Giovanni, datemi la vostra data.
1: 13-5-85.
0: Sì. Toro.
1: Sì.
0: Allora vediamo un po' che mi esce sulle mie carte. Vediamo un po'. Perché ti ha lasciato la tua ragazza?
1: Perché sono stato un po'...
0: Tu sei stato un farabutto, l'hai tradita!
1: Bravo.
0: Perché l'hai fatto? Per quale motivo? Volete vita pace e non sapete apprezzare pace? Ma stai cagnando! Come un coccodrillo! Un coccodrillo che chiagna! Tu ci hai fatto il corno! Notte, mattina, notte e giorno! E mo tu stai cagnando! Perché stai agnello?
1: Oh, io sto agnello, però...
0: No, tu stai agnello perché a quel giorno tu ti ha schifato! Ti ha schifato! Ha detto, non ti voglio più!
1: Lo so.
0: No, alza la voce, non ti sento!
1: Come a risolvere questo problema?
0: Come a risolvere? La prima cosa, tu sei stato un grande scostumato, perché tu teneva la pace e non hai saputo apprezzare.
1: Ma che sono momenti di debolezza.
0: Momenti di debolezza. E tu ci hai fatto il corno notte e giorno a sta guagliona tua.
1: La notte.
0: Tu che la disgraziata. E ti pare bella che le hai fatta. E i botti lì, pure stufatta.
1: Prostici una cosa.
0: Stammi a sentire. Allora, tu o cagni oppure la pierda proprio.
1: Sì, voglio
0: tu
1: cosa
0: ritornerai, sì. Però purtroppo voglio. Voglio, hai fatto un grave errore.
1: Ma...
0: Questo errore che tu hai fatto,
1: sì.
0: Io te lo dico come un fratello,
1: come?
0: Hai sbagliato tutto cosa. Teneva la pace e non hai saputo apprezzare. Arrivederci. 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 49 46 10, 899 48 46 10, abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dice: io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate, chiamate, chiamate. Allora abbiamo la prossima diretta, pronto?
3: Pronto.
0: Sì, buonasera, salve, buongiorno, scusatemi. Come vi chiamate?
3: Francesco.
0: Datemi la vostra data.
3: 160182.
0: Come?
3: 160182.
0: Perché ti ha lasciato sta guagliona? Perché ti ha lasciato questa ragazza? Da quanto Quale? Tempo ti ha lasciato?
3: Tempo fa.
0: Ma io vedo anche un'altra donna vicino a te, però, Anna chi è? Tu da dove chiami?
3: Da Messina, ma sono napoletano.
0: Palermo?
3: Messina.
0: Ah, da Messina, Sicilia.
3: Sì.
0: Dalla Sicilia tu ci chiami. E lo so, perché Radio Camaldoli si ascolta anche in Sicilia, in Molise, in Abruzzo, anche in Sardegna, attenzione. Tu non ritornerai più con questa ragazza.
3: Gianna, questo lo sapevo, ma quale ragazza? Perché io sei quella.
0: No, perché tu ti hai lasciata. La prima ci hai fatto le cornecchie. La seconda pure ci hai fatto i corn. La terza hit te ne hai affanculo. Cioè, è vero oppure no? Te l'ha detto chiaro oppure no?
3: È vero.
0: T'ha hit oppure no?
3: È vero, sì.
0: Come t'ha hit?

0: momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata.
1: Parlo.
2: Sono Anna.
1: Datemi la vostra data.
2: 27/2/65.
1: Allora, vediamo un po' che è successo qua. Voi siete stata pure voi, Baron. Le macchine.
2: Sì.
1: Vedo le macchine. Le lavora in un'officina meccanica?
2: Sì.
1: Ma è stata licenziata, no, eh?
2: No.
1: Lei se ne vuole andare?
2: Sì.
1: Ma chi è Nupok? Scusate un po'. Scusate, possiamo entrare un po' in confidenza, signori?
2: Sì.
1: Ma chi è questo maniaco che cerca di sedurvi?
2: Maniaco?
1: No, perché io vedo che voi non volete a sta fatica. Oppure mi sto sbagliando?
2: Sì.
1: Voi volete lasciare questo lavoro?
2: Sì.
1: E perché volete lasciare?
2: E perché voglio di meglio.
1: Volete andare meglio?
2: Sì.
1: Io vedo... però qua passerà un po' di tempo, ma io non vedo questo lascito.
2: Ah.
1: Non vedo questo lascito, signori. Non lo vedo. Lei continuerà a lavorare, però io qua vedo anche una persona un po' maniaca, un po' maniaca. Qualcuno ha fatto qualche avanzo verso di lei, signori?
2: No.
1: E lui siete una grande buciarda natuta, pasciuta e natuta e pasciuta, perché a voi vi hanno fatto qualche avanzo. Mi esce qua sulla mia cartomanzia. Chi è che vi ha corteggiato, signori? O ricimi avrete oppure ricimi buci vanno a vienta.
2: Ma ci sono tante persone, ma nessuno è stato...
1: Signori, voi siete stato toccata dietro il culettino. Signori, voi ve ne volete andare perché avete capito che là non è cose più. È chiaro, il guadagno è poco. E poi qualcuno se ne sta approfittando anche di lei, mi sto sbagliando.
2: Sì, non è mai successa una cosa del genere.
1: Signori, io la vedo qua. Signori, chi è che vi ha fatto una proposta, insomma, di uscire qualche sera? Qualche dipendente che lavora in questa carrozzeria, che cavolo è, non lo so, perché mi esce automobili, riparazioni e tutte le... Parecchi di loro vi hanno proposto di uscire, essendo che voi siete così bella?
2: No.
1: Eh?
2: No.
1: E lei l'ha detto prima, lei che c'è stato qualcuno che, insomma, si è
2: fatto... Ma non a questo livello, no?
1: Però vi ha fatto capire che avevo simpatia nei vostri riguardi.
2: Sì, ma niente di più.
1: Niente di più. Però voi che cosa gli avete risposto a questo signore?
2: Niente.
1: Cioè?
2: Non mi interessa.
1: Perché ci sta un ragazzo vicino a voi, perciò parlate così.
2: No, sono sola.
1: Ah, signori, buongiorno.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 899 48 46 10 abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10. Anche da rete fissa. Chiamate.
1: Oh. Pronto?
3: Pronto.
1: Come vi chiamate?
3: Vincenzo.
1: Allora, datemi la vostra data di nascita.
3: 27/4/40.
1: Ah, vediamo un po' che cosa esce. Vi hanno operato gli occhi?
3: Sì.
1: Ma vi hanno fatto perdere un occhio a voi?
3: Sì.
1: Dove vi siete operato?
3: A Cardarelli.
1: Mamma mia.
3: Mamma mia, io di Napoli. Saltano da lì e mi hanno portato a Cardarelli.
1: E perché vi hanno fatto perdere sto occhio?

0: Perché sono arrivato da con gli stacchi retene.
1: Ho capito.
0: Ah, poi passati degli anni, sono passato quasi 4-5 anni, ho avuto una cataratta a questo occhio. E mi sbavo pure per, diciamo, di andare a Cardarello un'altra volta.
1: Ma chi vi ha operato? Vito? Adesso proprio l'occhio.
0: Sì, sì, io tengo l'occhio.
1: Ma chi sono tutte queste donne che vedo vicino a voi? Vedo tre donne, chi sono?
0: No, è mia moglie.
1: E poi? Vostra figlia pure?
0: Sì, sta dormendo mio figlio.
1: E poi chi c'è più?
0: Nessuno più, Mario.
1: E Maria, chi è sta Maria che vedo?
0: Io dico la pura verità. Io sono Gennaro Davide, chi sono la verità?
1: Avete capito finalmente. Napoli, io voglio bene Napoli, un bacio a Napoli.
0: Anche a te, c'è Napoli.
1: Perché Napoli tengo in tu cuore mio, e Napoli un sapa, chi dice la verità oppure dice un sapa.
0: Io sono corretto la verità, io mi chiamo Gennaro Napoli.
1: Ma voi verità che lì così da televisione là che fanno svuotò stomaco.
0: Ma se sono andate
1: proprio. Aladita sentì. Che le strunzate in televisione non avete per più.
0: No, non va a parlare agli scostati.
1: Perché le strunzate in televisione fanno perdere il chiocco.
0: Se no.
1: Dicevo, specialmente sta che la femmina vecchia là, che la cosa brutta, dice, non sa che è strunzata e vi tratta pure male, e voi la chiamate pure.
0: Io mi sento superato perché io non vedo niente. A questa
1: doccia mi sono tomato
0: poi
1: in tesi. No, ma gente mo bene perché sapa che le che di chi. Mamma mia. Usava troppo buono che io ho dedicato 25 anni della mia vita a Napoli e vi sono stato sempre, non mi ha già girato in spalle per venire in Inghilterra, in Germania, pigliare telefonate la Germania, Inghilterra e Francia e Spagna. Io sono stato sempre a Napoli e vi aiuterò sempre tanto, sempre un buon consiglio.
0: Sì, no, come dice Pastiglione?
1: Ma io, tu Motina, pure chi sta tu oggi che non fa buono?
0: Sì, non io mangio verate. Ma ci vado proprio qui sta
1: dolce. Io non sono Mirka, però.
0: No, io ho telefonato perché.
1: Vai al centro di Bologna, vai al centro di Bologna.
0: Aspetta, quando tu fai la trasmissione, no? Dicevo sono medico, con tante strumenti e come te la posso vedere, dici, ma da mano va bene. È giusto, no?
1: Certo.
0: Io a chi sto c'è qua, no? Tengo un vario decimo. Dico l'ombra.
1: Ma perché non vai a Bologna? Ma perché non vai a Bologna? Tu sei a Bologna. Tu sei a Bologna. Vai in un centro specializzato a Bologna. Ci sta un bel centro là. Io non faccio Mirka. I viaggi se li faccio, figli miei. Va a Bologna. Là ti mettono a nudo. Tutto, ti fanno tutte le analisi. Ti fanno tutti i radiografini dall'occhio. Ti viene la pressione. Ti viene tutte quelle che panna per lì. Va a Bologna, non perdere la cappa. Va a Bologna, va a Bologna, va a Bologna! E non vuoi capire?
0: Io no. Ma va. Se ti piace, ma resta, no?
1: Andrai bene. Tu andrai bene, migliorerai. Va a Bologna, vai giù.
0: No, se non vado a Bologna. Dice.
1: Vai fuori Napoli.
0: Se lui decimo che tengo, lui tre decimo.
1: No, non sa ci avrei, 2, 3, 4, 5, 8, 10, non sa ci avrei. Però se vedo che tu... Allora, stiamo a Santé. Se tu... Maronna, che dolorica. Allora, se tu ti sposterai, migliorerai. Le carte. Se tu ti sposterai, migliorerai. È chiaro? Va fuori, auguri.
0: Ciao,
1: vaggiù. Tanti auguri a te e a tua moglie. 9, 48, 46, 10. Per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Un po' mi hanno passato un'altra telefonata. Pronto?
2: Pronto?
1: Con chi parlo?
2: Con Stefania.
1: Allora, dammi la tua data, Stefania.
2: 29 6 83.
1: cosa mi dicono. Mario chi è?
2: Mio marito.
1: Ma lavora in carpenteria? Fa
2: come?
1: Lavori di cemento armato?
2: Sì.
1: Perché vedo una ditta qua, ma è stato licenziato?
2: No, veramente hanno chiuso, adesso sta lavorando.
1: Vabbè, vedo una finitura qua, mi esce.
2: Sì, volevo sapere.
1: Ma lui
2: un po'
1: lavorerà comunque.
2: È perché siamo un po' in difficoltà economica.
1: Sì, lo vedo qua. Ma abbassa un po' la radio.
2: Sì, un attimo solo, dica.
1: No, ma comunque Mario, mi è uscito il nome M-A-R-I-O. Mario lavorerà. Ha già parlato con degli amici, però.
2: Veramente sta mettendo un po' voce dappertutto. Però abbiamo molti problemi economici.
1: Lo immagino, amore mio, lo vedo qua.
2: Molti.
1: No, ma comunque alla fine ce la farà. Perché qua mi esce una carta molto positiva, la carta della fertilità.
2: Ma ne passerà tempo?
1: Un pochettino.
2: Un pochettino. Comunque non è che avremo problemi grossi fino allora.
1: No, no, ce la farete, non vi preoccupate.
2: Andremo sempre avanti, non è che
1: certo,
2: avremo
1: certo
2: problemi.
1: Ce la farete. Da quanto tempo mi ascoltate?
2: Veramente pochissimo, sono un paio di giorni.
1: Mamma mia, figurati, da dove chiamate?
2: Da Napoli.
1: Va bene, comunque ce la farete e andrete molto bene, auguri.
2: Grazie.
1: Tante belle cose.
2: Arrivederci.
1: Ascoltatori, allora, ritornano le linee libere, 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quanto concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
3: Pronto?
1: Salve, con chi parlo?
3: Con Massimo.
1: Quando siete nato?
3: 1-2-59.
1: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Rosa chi è?
3: È mia moglie.
1: Vostra moglie. Lei fa carpentiere?
3: Sì.
1: Lei continuerà molto ma molto bene, avrà dei grandi miglioramenti. È un periodo difficile, signore, questo qua. Un periodo molto ma molto difficile, vero?
3: Sì, sì, vero.
1: Ma lei ce la farà alla grande, comunque, non si preoccupi. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata.
4: Dimmi.
1: Salve. Allora, vediamo un pochettino. Mi dai la tua data, per favore?
4: 18.
1: Attenzione ai cellulari perché è un Omnitel o un TIM?
4: Omnitel.
1: Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nato?
4: 18-5-70.
1: Vediamo un pochettino. L'amore, vediamo l'amore. Allora. È un periodo un pochettino questo qua per l'amore. Non tanto fertile a quanto pare, perché purtroppo è un periodo un pochettino, diciamo che tu sei una persona molto particolare, ti spiego subito. Ti piace rinnovarti. Hai avuto dei momenti un po' bui con la tua ragazza?
4: No.
1: No, in passato vedo qua.
4: Sì, in passato sì.
1: Anna si chiama la tua ragazza?
4: Sì.
1: Anna, hai avuto dei momenti un po' bui in passato?
4: Sì.
1: Perfetto. Dammi una carta da 1 a 3, vediamo un po'.
4: 2.
1: 2, vediamo un pochettino che cosa esce. Vediamo un po'. Per il lavoro ci saranno buonissime cose.
4: Sì.
1: Per l'amore pure. Io vedo che le cose si aggiusteranno, anzi già si sono aggiustate.
4: Sì.
1: Però attenzione solo a una cosa. Antonio chi è? Scusami.
4: È un amico mio.
1: Ma che fa questo? Me lo vuoi spiegare un attimo?
4: Prima lavoravo, ma non lavora più, si è buttato in mezzo alla strada.
1: Mannaggia la miseria.
4: È preso pure per qualche furto.
1: Mi dispiace di queste cose, mi dispiace. Cerca un po' di aiutarlo perché io vedo purtroppo qui vedo la prigione.
4: Un'altra volta.
1: Purtroppo qui mi esce la prigione. Mettilo sulla buona strada perché tu sei tanto buono come persona. Ti abbraccio, buona giornata e tanti auguri.
4: Ciao, giornata.
1: Ciao bello, ciao.
5: Carissimi ascoltatori, allora ritornano le linee libere 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
6: Pronto?
5: Salve, mi ascolta?
6: Sì.
5: Allora, vediamo un pochettino. Da dove chiama lei?
6: Io, da Catoria.
5: Come si chiama?
6: Gaetano.
5: Signor Gaetano, cosa vuol vedere?
6: Sul lavoro.
5: Sul lavoro, vediamo un pochettino qua. Allora, mischiamo un po' le carte. Da parecchio tempo che ci segue?
6: Sì, sì.
5: Signor Gaetano, dovete alzare la voce perché non vi sento.
6: Sì.
5: No, parlare un po' più vicino al telefono?
6: Sì.
5: Caro Gaetano, ascoltami attentamente.
6: Sì.
5: Io qui sto aprendo le carte per te. È un periodo questo qua che tu stai andando avanti, no? Giusto?
6: Sì.
5: Ma hai passato proprio dei brutti periodi, come gennaio, febbraio e marzo.
6: Sì.
5: Poi adesso si sta cominciando un poco a riprendere, ma tu hai un negozio di idee e regali?
6: No, no, io lavoro.
5: Bomboniere, queste cose qua.
6: No, io lavoro, sono un dipendente, volevo sapere sul lavoro
5: sì.
6: Se va bene.
5: Sì, attenzione, ma che cosa produci?
6: Facciamo mobili, camerette, lampadari, tutto.
5: Bomboniere?
6: Sì.
5: Anche bomboniere?
6: Sì, sì.
5: Quindi bomboniere e poi idee regalo pure?
6: Sì.
5: E allora, qui è uscito idea regalo, io vedo sulla carta l'arcano. Ci sono stati questi momenti, attenzione, perché io vedo qua anche dei licenziamenti che sono stati effettuati,
6: Sì.
5: Penso che tu lo sai, non devi fare lo zio meravigliato. Qui esce proprio chiaro, c'è stato appunto anche delle persone che sono andate via dall'azienda, no? Appunto perché il lavoro è poco, la produzione è poca, non è più come una volta. Tu andrai benissimo, non ti preoccupare.
6: Va bene.
5: Ciao, tanti auguri.
6: Grazie a voi.
5: Allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro Dauria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10.
7: Pronto?
5: Salve, con chi parlo?
7: Con Maria, dottore del Greco.
5: Ciao Maria, dimmi cosa vuoi sapere? Vediamo un pochettino per te le carte che cosa ci dicono, d'accordo?
7: Sì.
5: Allora, dammi la tua data, per favore.
7: Allora, 7-6-63.
5: 7? Ma perché si sente bassa la vostra voce?
7: Non lo so.
5: 7-6?
7: 7-3.
5: Vediamo un pochettino. 7-6-73.
7: Sì.
5: Voi avete avuto un sacco di sofferenza d'amore, signorina. Diciamo signora, signorina.
7: Signorina.
5: Signorina, però in passato c'è stato veramente un signore che vi ha deluso molto. Giusto?
7: Giusto.
5: Io parlo del suo lontano passato, una storia brutta è capitata. Lei ha fatto molte lacrime in amore, signorina.
7: Giusto.
5: Però io qua vedo questa persona, è uscito Giovanni il nome, è il ragazzo attuale che avete?
7: Il ragazzo che stavo frequentando.
5: Mi deve dare la data però.
7: È del luglio del 68, il giorno non ricordo.
5: Ma questo è sposato quest'uomo? Esce la carta qui del matrimonio.
7: Che io sappia no.
5: Attenzione, attenzione signorina cara, quest'uomo è sposato. Io ho aperto qui le carte, questo Giovanni è sposato. Siete sicura voi? Perché a me io dico che è sposato al 100%. Ma non è una condanna, attenzione.
7: No, Gennaro, che io sappia, si doveva sposare perché è stato fidanzato 8 anni e poi si sono lasciati, avevano preso anche casa.
5: A me qui mi esce il matrimonio, una donna che stava insieme. il tempo purtroppo non lo posso calcolare in modo specifico, però ci troviamo più o meno, perché una cosa, ma da recente si è lasciato verso Natale, si è lasciato sta ragazza?
7: Non lo so.
5: Ma attenzione, quest'uomo ti sta facendo un doppio gioco, teso, attenzione, attenzione, perché io quando dico una cosa succede.
7: Quindi meglio lasciar perdere.
5: No, io ti dico, apri gli occhi, io per l'amor di, io non sono nessuno a dirti lascia quell'uomo, per l'amor del cielo. Tu mi hai consultato e allora, la cartomanzia, sai a che cosa serve, amore mio? Serve a far capire la gente che non deve sbagliare, a evitare appunto che domani puoi ripiangere di nuovo. Sto Giovanni è uscito proprio evidente sulla tua cartomanzia. E allora, io ti dico proprio come un fratello, credimi, non c'ho. Mo ci vuole il fatto. Allora, il discorso è questo. Questo Giovanni è un uomo che purtroppo a me, tu dici, è stato fidanzato, questo è sposato per me. Questo io vedo il matrimonio, tesoro. Apri gli occhi, senti, tu mi devi essere sincera, perché così no è inutile continuare la cartomanzia. Quest'uomo per me è sposato, ne manca fidanzato, questo è sposato, guarda, mi esce proprio la carta del matrimonio qua.
7: Forse io non so, ma
5: lui te l'ha detto sto fatto?
7: Sì, sì.
5: E ti ha detto una stronzata, perché quest'uomo è letteralmente sposato, guarda, esce proprio chiaro. Tu prendi informazioni, ma di dov'è quest'uomo?
7: Pomigliano d'Arco.
5: Figlia mia, tu stai a Torre del Greco e quest'uomo è di Pomigliano d'Arco, quindi non sai, diciamo, la vita che lui svolge, giusto?
7: No.
5: Magari lo vedi una volta ogni tanto, giusto?
7: Mo si è allontanato pure, non mi vuole manco più sentire per il motivo.
5: Tesoro, quest'uomo è sposato e te lo posso mettere per iscritto. Le carte non mi mentono. Questo è un uomo che c'ha la moglie e ha voluto prendere così, diciamo, un diversivo stando con te. Purtroppo tu ti sei innamorata di questo. Prima dice, io lo dico, tesoro, lo dico a tutte le donne, io vi voglio bene, vi abbraccio, però voi siete troppo aperte. Prendete informazioni prima di mettervi con qualcuno. Questo è sposato, te lo metto per iscritto. È sposato, lo sto dicendo in diretta, e così è. Attenzione, ma sai perché dico attenzione? Perché quella che soffre, l'amante è una perdente, quella che soffre sì tu dopo, perché quello la sera va a letto con la moglie, quindi praticamente chi rimane a bocca aperta sei tu, cioè nel senso che tu vuoi un vero uomo vicino a te per vivere una vita. E allora io te lo dico proprio con quell'amore, cambia strada per te, vediamo se ci sarà appunto un'altra persona.
7: Va bene.
5: Tesoro, è la verità. Quest'uomo ti ha preso in giro, un farabutto è stato.
7: Sarà, resterà la faccia sua.
5: Vabbè, non parliamo così in una diretta, dai. Però queste cose non si fanno, illudere le persone. È stato molto, ma molto cattivo lui. Certo che ci sarà un uomo, però senti, tu devi stare attenta agli uomini sposati, perché manca a farlo apposta ci vai a finire sempre con lo zambino dentro tu. Già è successo in passato pure.
7: Bravo.
5: E allora tu già sei cotta. No, figlia mia, tu devi cambiare. O se no tu ti fai vecchia, no? Come si dice a Napoli. E della vita che cosa hai concluso?
7: Niente, ma io mi voglio sposare.
5: Ma non è un fatto. Cioè, l'impostazione è negativa come tu ti volgi. Cioè, dire io mi voglio sposare, tu ti puoi sposare da oggi a domani. Però attenzione, prima di aprire le braccia, per non dire altre cose, no? Cioè vediamo, valutiamo chi è la persona, capisci? Se io mi arrabbio non è perché ti voglio trattare male, se io mi sto arrabbiando così è perché vi voglio bene, non voglio che sbagliate. Tesoro, per te ci sarà un altro uomo, è chiaro? E se ti chiama mandalo a quel paese, perché chi se si più di una passionalità non vuole da te. Cioè, sta con la moglie, ha i rapporti suoi belli, ogni tanto da cagnare, no? Sai quando uno mangia sempre pasta asciutta, allora ogni tanto c'ho pure paste e cocuzze, è chiaro? Allora, questo è il discorso, lui ti tiene come una ruota di scorta, e questa non è una bella cosa.
7: No.
5: Per te ci sarà un altro uomo, ti sposerai e andrai benissimo, auguri!
7: Grazie.
5: Ciao tesoro mio, e scusami, ma è la verità. Io non ti posso mentire. Ciao, ciao.
7: Ciao.
5: Dopo questa telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. Abbiamo Michela da Napoli. Michela, da che parte di Napoli chiami?
8: Io?
5: Sì.
8: Da Somma.
5: Allora, vediamo un pochettino, mi dai la tua data?
8: Allora, 23?
5: Sì.
8: 7?
5: Sì.
8: 78?
5: Sì. Vediamo un po'. L'amore vuoi controllare?
8: Sì, sì.
5: Chi è questo ragazzo che sta vicino a te? Chi è questo ragazzo che sta vicino a te?
8: No, è un collega.
5: Io vedo che tu stai al lavoro.
8: Sì, sì.
5: Ah, ecco, infatti. Ma chi è, un collega?
8: Sì, sì, è un collega.
5: Ho capito. Per te ci sarà un amore, devi aspettare i mesi più caldi. Auguri! Sì.

0: Allora abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve. Allora, con chi parlo?
1: Con Peppe.
0: Allora, cosa vuol sapere?
1: Sull'amore, Gennaro, io ti seguo da più di 10 anni.
0: Un abbraccione a te e a tutti coloro che magari ti circondano. Da dove mi chiami?
1: Io sei da Marano.
0: Marano, allora, quando siete nato?
1: 25-7-70.
0: Allora, tu 25-7-70, vediamo un pochettino. Ma questa ragazza è un periodo che si è allontanata da te?
1: No, no, quindi siamo sposati.
0: No, dico, non mi hai capito, dico, a livello di rapporto, a sì, livello, sì. Capisci un quello poco, che voglio dire? Si è allontanata?
1: Due, sì. Un poco tutte e due, sì.
0: Ma puoi parlare un po' più vicino al telefono?
1: No, quella è una fabbrica, non si
0: no, ti stavo dicendo, a livello di rapporto, la vedi un pochettino allontanata da te?
1: Sì.
0: Allora, la tua ragazza, diciamo tua moglie, io dico sempre ragazza, si chiama Carla.
1: Sì.
0: Però la cosa più strana, mi devi dare un attimo la data di nascita.
1: Non me la ricordo, vedi.
0: Almeno quanti anni ha?
1: 23.
0: 23 anni, vediamo un pochettino. A livello di rapporti vedo un po' di lentezza comunque.
1: Hai ragione, è vero.
0: Ma comunque è un periodo, diciamo, già è un bel pezzo che si è un pochettino rallentata. Ascolta, ti posso dare un consiglio?
1: Sì.
0: Cerca di cambiare un pochettino tu, se vuoi che le cose cambiano, no? E vai a migliorare con la tua ragazza, cerca di cambiare anche un po' tu. Purtroppo è caduta la linea. 9, 48, 46, 10. Per parlare con Gennaro D'Auria, il vostro maestro dell'occulto, colui che riesce a percepire tante di quelle situazioni. Per parlare direttamente con me c'è solo un numero, 899 48 46 10. Ripetelo, scrivetelo, lo potete utilizzare nell'arco della giornata quando voi desiderate. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Passiamo alla prossima telefonata.
2: Quando cerchi Gennaro?
0: Sì, salve. Allora, buongiorno. Allora, ditemi la vostra data.
2: 7545.
0: Vediamo un pochettino che cosa esce. Voi siete vedovo?
2: Sì.
0: Domenica Mimma.
2: Sì.
0: È la vostra moglie Mimma?
2: Sì.
0: Domenica?
2: Sì.
0: Ma voi siete un infartario, scusate.
2: Sono?
0: Avete avuto un infarto?
2: Sì.
0: Quanto tempo fa?
2: Sì. Secondo me adesso, quando avevo avuto due, siamo un mese scorso ho avuto un altro infarto.
0: Comunque dovete stare sotto cura medica, assolutamente.
2: Sì.
0: Sotto cura medica?
2: Ho capito, Gennaro.
0: Lei migliorerà.
2: Migliorerò?
0: Certo, lei migliorerà tantissimo. Non lei migliorerà io... tantissimo.
2: Perché ho avuto un intervento proprio due settimane fa.
0: Lei andrà molto bene. Si affida. Speriamo. Ai medici, si affida. Affidatevi ai medici.
2: Arrivederci, Gennaro.
0: Come vi chiamate?
2: Edoardo.
0: Edoardo, auguri, lei andrà. Grazie. Bene, non vi preoccupate. Affidatevi. Grazie. Ai medici.
2: Va bene.
0: Auguri.
2: Grazie.
0: Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
3: Pronto?
0: Con chi parliamo?
3: Buonasera, Gennaro. Io ho perso

0: Buongiorno signora. Buongiorno, ditemi.
1: Io sono Givotti.
0: Sì.
1: Sono una vecchia conoscenza.
0: Sì.
1: Comunque vorrei sapere qualcosa su mio marito.
0: Allora. Mario chi è?
1: È mio marito.
0: Datemi la data di Mario.
1: 9-4-66.
0: Vediamo un po'. Le cose non vanno molto bene. Signora? Vediamo un po'. Ma fai il macellaio?
1: No, il salumiere.
0: Vabbè, macelleria, salumeria, vedevo una cosa del genere. Migliorerà tanto, signora?
1: Spero.
0: Migliorerà, è un periodo difficile. Un po' di pazienza. Auguri.
1: Grazie, buonasera.
2: 9, 48, 46, 10. Appunto per parlare con me, per avere un buon consulto di cartomanzia e veggenza. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Vediamo un po' appunto chi è che ci chiama, vediamo un pochettino chi è che vuole intervenire appunto a parlare con Gennaro D'Auria. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante, vediamo un pochettino la prossima chiamata.
3: Con la mano cercava me. E io sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Pronto?
4: Pronto.
0: Come vi chiamate?
4: Domenica.
0: Allora, datemi la vostra data.
4: 6-4-82.
0: Ma voi vi dovete sposare, signori?
4: Sì.
0: Antonio chi è?
4: È il mio ragazzo.
0: Ho capito. Ma io vedo dei conflitti qua a livello di famiglia.
4: Sì, sì, infatti.
0: I genitori vi hanno negato la casa.
4: I genitori?
0: Vi hanno negato dei soldi, vedo come se non fossero d'accordo.
4: No, veramente, infatti, perché la casa ce l'hanno data, però non vogliono sapere niente, perché la casa si deve costruire.
0: Ma io vedo qua molte difficoltà.
4: Molte difficoltà.
0: Sì, alla fine però ci riuscirete, auguri.
4: Alla fine ci riusciamo.
0: Ci riuscirete, non vi preoccupate.
4: Però adesso molte difficoltà.
0: Auguri.
4: Grazie.
0: Ci riuscirete, non vi preoccupate.
4: Grazie. Do you remember our meeting on that beach? Our steps drew love time, love story, unforgettable moments.
0: Sento bene adesso. Se può alzare un po' la voce perché è un po' bassa come audio. Signor Gianni, da dove chiama?
5: Da Torre del Greco.
0: Signor Gianni, cosa vogliamo vedere?
5: Qualcosa sull'amore.
0: Sì, quando siete nato?
5: Il 5-7-74.
0: 5-7-1974. Gianni, sua moglie?
5: Mia moglie no, non sono sposato.
0: Ah, vuole sapere sull'amore? C'ha una ragazza perché mi serve la data.
5: No, non c'è nemmeno
0: la data. Lei vuol sapere se troverà una persona?
5: Sì.
0: Perfetto, adesso questo io controllerò subito. Da quanto tempo mi ascolta, signor Gianni?
5: Sono anni.
0: Un abbraccione a tutta Torre del Greco. Devo ringraziare Torre del Greco perché è stata la città che ha voluto tanto bene a Gennaro D'Auria, e grazie ai torresi che io veramente ho dato tanto a Torre del Greco, mi dovete credere. A Teleturre, Tele2, ve lo ricordate?
5: Come?
0: Telegolfo, tutte quelle belle cose, mamma mia.
5: Quando era bello.
0: Vediamo un pochettino. Un saluto a Carmine Garofalo di Teleturre.

0: lei esce già dal passato, da una brutta storia, signor Gianni.
1: Sì, però è una storia che si dovrebbe parlare un po' in privato.
0: Ma comunque ti posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Tu andrai molto bene nel futuro. Giovanni, non ti vedo proprio felice al 100%, ti senti annoiato un po' di questa vita?
1: Sì.
0: Ma tu stai in depressione un pochettino, tu ti devi fare aiutare da un medico, Giovanni.
1: Da un medico?
0: Ti spiego il perché. Ascoltami. Una persona che non ha... Allora, tu con i tuoi occhi hai visto troppo, Giovanni.
1: Sì.
0: E questo è stato il difetto tuo. No, difetto, diciamo, la vita è corsa così e tu... Cioè, quando una persona ha provato questo, ha provato quello, ha provato codesto, ha provato... Capisci?
1: Sì.
0: E ha visto tante porcherie, scusatemi tanto l'espressione, ma è la verità, se lo dobbiamo dire. E allora, è arrivato a un certo punto, è come se la vita che tu stai attraversando in questo momento non ti sta dando più niente, non ti senti appagato più.
1: Bravo.
0: E ti scocci di fare tutto.
1: Sì, ho provato tutto, perciò allora no.
0: Ma comunque ti posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Tu incontrerai e poi un giorno me lo dirai da vicino.
1: Una donna o un uomo?
0: Allora, mi ascolti?
1: Sì.
0: Tu incontrerai una persona femminile.
1: Ah, femminile.
0: Sì. Una persona femminile. Non è un gay, assolutamente, non è un omosessuale, ma è una donna, sto parlando. Tu puoi avere qualsiasi tipo di gusto. Queste sono cose tue personali.
1: Sì.
0: È chiaro?
1: Sì.
0: E non li metti in dubbio.
1: Sì.
0: Allora, non le condanno e non le metti in dubbio. Lei incontrerà una donna che la farà cambiare la sua vita, signor Giova.
1: Ma mi sposo poi?
0: Perché non si dovrebbe sposare un Gesù? Ma per lei mi può dire una cosa?
1: Sì.
0: A titolo proprio di cortesia. Che cos'è il matrimonio per lei? La domanda più intelligente dell'essere. Signor Giovanni, lei è una brava persona, non mi faccio queste domande stupide. Sono domande stupidine. Allora, signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. Ho le linee libere 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Pronto?
2: Gennà.
0: Sì, chi?
2: Gennà, sono Edoardo e chiamo da Casoria.
0: Ciao Edoardo.
2: Sì, io ti devo fare i miei complimenti, tu a me mi fai morire.
0: No, tutto.
2: Io ti ascolto che saranno all'incirca 5-6, anzi anche di più, 10 anni.
0: Grazie.
2: Quando lavoravo al laboratorio mi hai fatto morire, Gennà. Tu a me mi fai morire.
0: No, attenzione.
2: No, vabbè, no, dico nel senso così.
0: Attenzione. No, perché oggi un funerale pure costa.
2: Ah, pure costa, pure. Ti ha dato l'opportunità, insomma, ha detto, ma
0: sì,
2: lo devo chiamare,
0: sì,
2: no,
0: sì.
2: Perché Gennà fa o non lo faccio.
0: Vi voglio tanto bene,
2: però
0: Napoli già è martorizzata.
2: Guarda, tu certe volte io ti ascoltavo la sera, ma io guarda, non lo so, sei una cosa sciambazzina, cioè, no.
0: Mi fa
2: sciambazzina per radio.
0: Mo vediamo un
2: pochettino. Sputtalo che tu già sai.
0: No, aspetta, le risate forse a voi sembra ironico, però dovete vedere quanto io mi arrabbio. Questo non è assolutamente niente, perché io quando vedo le cose storte, tipo per esempio quella signora che mi chiamò, no? Andò in diretta, ascoltate, io questo lo devo dire all'intera umanità. Cioè, mi diceva, ma io ho i miei figli, io ho i figli. Signore, ma voi tradite vostro marito, perché non lo, voi, perché non lo affermate? E la signora mi fece alterare, ti ricordi?
2: Ah, come, Gennaio, io
0: allora,
2: quasi...
0: la signora, no, aspetta, la signora mi chiamò in privato, disse, Gennaio, è vero, quello veniva fino a casa,
2: Gennaio,
0: a casa, fa il fruttivendolo.
2: Gennaio, ma le indovinate, guarda, le indovinate di cotte e di crude.
0: L'abbiamo smascherata.
2: Ci sono state, ma no. Questi episodi che mi hai fatto morire, Gennaio, guarda.
0: Il fatto della stufetta, là.
2: Che no, mi ricordo un episodio, ma mo non so quando l'ho sentito sta replica, quella là che tu la sfottesti, ci dici sto fatto, aspetta, come si chiamava? Il fatto che teneva la gola irritata e tu ci dici sto, e ci dici sto, e si vede che tu lavori troppo. No,
0: aspetta,
2: mi ha fatto morire.
0: No, no, no, aspetta, aspetta, no, siamo seri. Il fatto della gola irritata. Comunque sei un simpaticone, io ti ringrazio.
2: No,
0: di
2: io te lo volevo dire, io qualche volta ti vedo pure quando sei a Telea cosa, vabbè, mi soffermo qualche volta.
0: Grazie.
2: Che fatica.
0: Grazie.
2: Comunque senti, se ti vuoi venire a pigliare un caffè, io sto a Via Nazionale delle Puglie.
0: Va bene, no, stai
2: 274. È un Kodak sviluppo e stampino. Quando okay. Vieni a pigliare, ti offriamo tutto il cuore.
0: Ti ringrazio.
2: Va bene. Ciao,
0: un abbraccio. Tu. Come vi chiamate?
2: Edoardo.
0: Ciao Edoardo, e tanti auguri e buona vendita.
2: Grazie, grazie.
0: Ciao, tanti auguri e tanti soldini. Ciao.
2: Ciao.
0: Da? Arte divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro Dauria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro Dauria. Ascoltatori di Radio Camaldo di Stereo, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia, prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Telefonata, pronto?
1: Sì.
0: Con chi parlo?
1: No, sono sempre Maurizio.
0: Maurizio. Allora, dammi la tua data.
1: 3-4-81.
0: Vediamo un po' le carte, che cosa dicono. Maurizio, tu stai facendo dei corsi di informazione?
1: Sì, sì, infatti, anche.
0: Ecco.
1: Mi sono iscritto da poco, da metà di marzo mi dovrebbero chiamare per iniziare.
0: Vedo il centro direzionale, cosa c'entra?
1: Sono dei corsi per quanto riguarda trasporti, cioè traghetti, treni, però verso la metà di marzo mi hanno detto di venire per informazioni più dettagliate. Quindi vorrei sapere se mi conviene poi così per intraprendere qualche lavoro.
0: Ma centro direzionale, cosa c'entra?
1: Lì si trovano questi uffici informazioni per i corsi.
0: Tu ce la farai.
1: Sì.
0: Hai fatto due, diciamo, perché qua mi esce sulle mie carte che tu hai fatto varie domande.
1: Sì, sì, infatti, c'è scritto agenzia di lavoro, annunci su Bic e Brac, tanto di queste cose.
0: Ce la farai, Maurizio.
1: Grazie.
0: Auguri. Ciao.
1: Grazie, buongiorno. Sì.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Buonasera, buongiorno, mi scusi, con chi chiamo?
1: Con Giovanni.
0: Allora, Giovanni, quanto siete nato?
1: 12-1-65.
0: Allora, vogliamo controllare il lato dell'amore?
1: Sì.
0: Allora, Alessia è stata la tua ragazza precedente?
1: È un'amica.
0: Un'amica o è stata la tua ragazza?
1: No, ci vedevamo, non è mai stata la mia ragazza.
0: Ho capito. Però, insomma, in un certo tal modo, se diciamo con questa Alessia, tu sei andato avanti, giusto?
1: Sì.
0: Allora, per te ci sarà una nuova persona che si chiamerà Anna Maria. Chi porta la divisa?
1: Mio fratello.
0: Tanti auguri a tuo fratello. Antonio chi è?
1: Antonio è un mio amico.
0: Ma chi è questa persona che mi esce, che ti vuole tanto bene, del segno dell'Ariete?
1: Cioè, sai che cos'è? Questo Antonio, questo è un ragazzo gay.
0: Sì, ho capito. Ah beh, ma comunque mandiamo un saluto a tutta l'omosessualità, perché sono creature di Dio, per l'amor del cielo. Tu andrai avanti, conoscerai una ragazza e sarai molto felice. Auguri e buona giornata. Allora, carissimi ascoltatori ed ascoltatrici, Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Buongiorno, con chi parlo?
2: Allora, ciao, io sono Anna.
0: Sì, dica.
2: Volevo sapere un poco qualcosa circa l'amore.
0: Certo, quando siete nata?
2: Allora, il 14-9-55.
0: Vediamo un pochettino.
2: Io sono comunque, ti voglio dire, se ti posso precisare, sono sposata e sono separata.
0: Antonio chi è?
2: Antonio?
0: Sì.
2: È un mio ex.
0: Infatti lo vedo.
2: E quindi cosa vedi su
0: questo? Un attimo.
2: Sì.
0: Però tu hai sbagliato moltissimo. Antonio ti ha lasciato perché tu gli hai fatto le corna. Tu gli hai fatto le corna.
2: No,
0: un altro uomo. È la verità. Dobbiamo. Allora, ascolta, io sono di una bocca solo, la sincerità. Tu l'hai tradito, quest'Antonio. Tu
2: sei una grande
0: amatrice della sessualità. È inutile che dici di no, perché è la verità. Allora, o diciamo le verità oppure chiudiamo.
2: Senti, io ti dico la verità, io non ho tradito Antonio.
0: Ma quest'Antonio io lo vedo ancora presente. Poverino quest'Antonio, sai.
2: Diciamo che lo vedi presente perché mi sono lasciata da poco tempo.
0: Da qualche
2: mese, ecco.
0: Sì, però tu non lo ami proprio.
2: Non ho capito?
0: Tu non lo ami proprio. Perché lo prendi in giro a questo Antonio?
2: No, io non lo sto prendendo in giro.
0: Ma mi pare di sì, tesoro. Perché io vedo che tu, quest'Antonio, cioè non lo ami abbastanza.
2: No, non lo amo, sono rimasta un po' scottata da alcune cose che mi ha fatto.
0: Certo, infatti esce qua. Però vedo che anche tu non è che sei stata di meno, perché vedo una simpatia nei riguardi di un'altra persona.
2: No, Gennaro.
0: Ascolta, quest'Antonio.
2: Io ti ho chiamato perché credo in te, sei una persona che dici tutta la verità.
0: Brava. E allora, quest'Antonio che a me. Scusami,
2: dimmi.
0: Dobbiamo dire la verità, perché
2: sì.
0: Per l'amor del cielo, io non discrimino nessuno, però dobbiamo dire la verità. Tu, quando avevi rapporti sessuali con questa persona, non sentivi nulla. Tu pensavi un'altra persona. Io ti devo dire la mia coscienza, quello che mi sta dicendo in questo momento, e te lo divulgo. Però se tu mi dici Gennaro D'Auria, tu ti stai sbagliando, io accetto questa mia sconfitta a livello di sensitività, a livello di veggente più che altro.
2: Gennaro, io ti devo dire che hai ragione.
0: Io ti ringrazio.
2: Ti devo dire che hai ragione, perché...
0: Ma dimmi una cosa, amore mio, perché quando non si ama una persona, perché bisogna insistere? Amore mio, perché?
2: No, ma io non voglio insistere, ma ti posso chiedere un'altra cosa, se accanto a lui c'è qualche altra persona?
0: Certo. però non dobbiamo, appunto quello che voglio farti capire, no? Io non sto contro niente, cioè assolutamente nessun essere umano, ognuno la può pensare in un modo, però dobbiamo anche essere onesti con noi stessi.
2: Certo,
0: tu
2: certo.
0: Stavi con quest'Antonio, ma pensavi a un'altra persona, perché quest'Antonio a te ti faceva un po' schifo a livello sessuale, a livello di rapporto, a livello di tutto. Tu non hai mai amato quest'Antonio, perché nel momento che tu hai conosciuto quest'Antonio l'hai conosciuto approfonditamente, cioè dopo ti è passata quella cosa, pensavi che Antonio era un'altra persona. Riesci a capirmi?
2: Sì,
0: quando
2: guarda,
0: poi hai scoperto Antonio,
2: Denaro,
0: che elemento eri?
2: Hai centrato in pieno. Complimenti.
0: No, amore mio,
2: mi
0: io,
2: devo complimentare.
0: No,
2: con
0: io
2: te.
0: Mi metto vergogna, sai
2: no,
0: perché?
2: No, perché è vero così. Perché
0: io mi metto vergogna perché certe cose non le vorrei dire in diretta, ma purtroppo le devo dire perché io credo molto. L'errore mio di Gennaro D'Auria, sapete qual è? Che credo molto nel mio lavoro. Credo molto.
2: Sì, sì.
0: Non accorgi che oggi i maschi sono molto diminuiti, sono pochi.
2: Sì, è vero, è vero.
0: Tu hai avuto una...
2: sono pochi maschi.
0: Hai avuto, amore mio, una brutta esperienza. Tu c'era anche un omosessuale che ti voleva, però tu non avevi il coraggio di dire voglio, ma tu sei ricchiuno. Cioè, tu non gliel'hai detto per correttezza, perché sei una donna vera, però tu hai bisogno di un vero maschio vicino a te.
2: Quindi cosa vi prevedi nel mio
0: per
2: futuro?
0: Per te vedo cose buone, tu conoscerai un maschio che ti soddisferà, ma ti soddisferà tantissimo, però devi attendere.
2: Ho capito.
0: Auguri.
2: Quindi allora Antonio sta con un'altra.
0: Antonio, tu già lo sapevi, ma perché mi dici queste cose? Ma perché tu non lo sapevi?
2: No, volevo una conferma da te.
0: No, ferma, tu non lo sapevi?
2: No, non è che non lo sapevi, perché
0: tu lo sapevi!
2: No,
0: no, tu lo sapevi!
2: Avevo un dubbio!
0: No! I messaggi sul telefonino, i messaggi sul telefonino, chi li ha letti?
2: Li ho letti, hai ragione.
0: E allora perché mi mentisci?
2: Donna!
0: Donna! Lo sai! Ti abbraccio, auguri.
2: Va bene, ciao, grazie.
0: Ciao, ti voglio bene. Comunque, non devi fare il doppio gioco, ciao!
2: Ciao.
0: E mi dovete dare la data, senza la data non posso vedere le carte. Allora, quando siete nato voi?
3: 31-7-69.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte. Mariangela, chi è?
3: La mia ragazza.
0: Quando è nata?
3: Ma allora, mica la dite per radio?
0: No, no, in privato, prego.
3: 7-69.
0: Va bene. Ho abbassato la diretta, non si è sentito niente, non ti preoccupare. Allora, mi ascolti?
3: Sì.
0: Lavora Mariangela, vedo sì. Qua un lavoro.
3: Sì.
0: Ma non sta andando bene come lavoro? Ma no, insegna? No, scusate, sì. Questa signora insegna? Questa ragazza?
3: Non ho capito.
0: Allora, è una tappabuchi, è una maestra?
3: Sì.
0: Ma una maestra di scuole elementari o d'asilo?
3: Scuola privata, asilo.
0: Asilo, ma alle volte lavora. Scusate. Alle volte lavora e alle volte non lavora.
3: Alle volte lavora. Alle volte...
0: Comunque diventerà stabile questa signorina.
3: Diventerà stabile.
0: Molto stabile. Non vi preoccupate, state tranquillo perché è uscita la carta solare che identifica appunto un buon presagio. Vuol dire praticamente che verranno dei momenti fertili. Si affermerà, non si preoccupi.
3: E lavorerà sempre tutto il periodo, diciamo.
0: Sì, andrà benissimo, non si preoccupi. Mi chiamerete e mi ringrazierete perché esce proprio chiaro qua.
3: Va bene.
0: Arrivederci.
3: Grazie.
0: Andiamo subito in diretta con la prossima. Pronto?
4: Pronto?
0: Salve.
4: Salve.
0: Con chi parlo?
4: Sono Sara da Napoli.
0: Ciao Sara, da quanto tempo mi segui?
4: Io ti conosco da anni, ti ho sempre seguito sia per televisione che per radio.
0: Grazie. Amal.
4: Ti ho chiamato adesso perché hai dato la possibilità, insomma, di telefonare.
0: Sì, a tutti quanti, certo. Sì. Allora, dimmi una cosa.
4: Allora, io sono giovane, ho 19 anni appena compiuti.
0: Mi puoi alzare un po' la voce?
4: Sì, è pronto. Allora, io sono giovane, ho 18 anni, 19 anni appena compiuti. sono stata malata molti mesi, sono stata quasi 4 mesi ferma per delle complicazioni dopo un'operazione. Adesso sto bene, diciamo che sono 3 mesi.
0: Ma che cosa hai avuto? Scusami.
4: Ho avuto delle complicazioni gravi al polmone dopo un'operazione di appendicite fatta d'urgenza, quindi un'operazione banalissima.
0: Cioè, io voglio capire, hai avuto un intervento di appendice peritonite?
4: Sì, d'urgenza.
0: Ho capito, d'urgenza, sì. E che c'entra il polmone?
4: Perché praticamente mi hanno fatto venire infezioni,
0: oddio mio,
4: alla pancia che al polmone, e in più mi hanno fatto venire anche un'embolia polmonare.
0: Embolia polmonare si chiama.
4: Esattamente.
0: Sono dei liquidi che si formano dentro al polmone.
4: Un infarto del polmone, a parte il liquido che ho avuto alla pleurite, cioè il liquido, l'infezione, ho avuto proprio questo infarto del polmone, cioè un embolo che mi ha fatto venire questo infarto del polmone. Una cosa che al 90% è mortale, quindi io adesso diciamo che sto bene perché ero sono giovane, quindi l'ho superata la cosa, sono stata molto molto malata per una stronzata, scusa la parola, per un appendice, però sto bene. Diciamo che però questo fatto che io ho perso parecchi mesi, io stavo al primo anno di università, sai, mi dovevo mettere insomma a fare delle cose, e quindi mo voglio sapere se mi riesco a riprendere, se riesco a continuare la mia vita normalmente. Pronto?
0: Sto qua, ti sto ascoltando.
4: E questo volevo sapere, se vedi che comunque mi riesco a... perché è stata questa pausa, insomma, è stata molto forte per me. E sto bene sia emotivamente che di salute, però c'ho un po' di paura se non ce la faccio, insomma, a riprendermi.
0: Capisco.
4: Vuoi sapere la data?
0: Sì.
4: Allora, 12 aprile 85.
0: Sì, un attimo solo. Allora, cosa devo guardare in sostanza?
4: Sostanza principalmente l'università, e quindi se riesco a riprendere tutte le cose più importanti della mia vita all'università.
0: Va bene, vado a vedere se ci sarà una ripresa.
4: Sì.

0: ti riprenderai, andrai benissimo. Quello che è caduto è la tua forza di volontà. Mi meraviglio, signorina, 19 anni che lei sta così depressa. Lei ha bisogno di un piccolo medico che si chiama psicologo, perché lei c'ha tutto scombussolato per quello che ha subito, cioè c'ha tutti gli equilibri, la persona c'ha degli equilibri all'interno.
1: Sì.
0: Niente succede a caso, ha sentito prima Wanda che ha parlato degli equilibri e di tutto, quindi sono degli equilibri che lei ci ha spostato all'interno. Il psicologo non è il medico dei pazzi, come tanti ignoranti credono, salvando lei e qualcun altro. Mette a posto gli equilibri di una persona. Le cose andranno molto bene, però forza e coraggio, tiri fuori quella forza di volontà.
1: Diciamo che io mi faccio un sacco di cose, ogni volta mi metto a cominciare cose nuove, non mi riesco a focalizzare.
0: Lei quando si sveglia la mattina deve dire queste parole: io sono una persona positiva, sono gli altri che sono negativi. Perché se lei va a valutare la sua vita, sono stati gli altri a danneggiare lei. Allora, quando si sveglia la mattina, dica: io sono una persona positiva, ringrazio Dio che mi ha fatto risvegliare anche stamattina. Io sono positiva, lo deve dire ogni mattina che si alza, perché è una cosa buona che lei fa. Si deve dar forza, signorina, lei c'ha solo 19.
1: Quindi va bene, voglio dire, riuscirò prima.
0: Lei ce la farà tranquillamente, non si preoccupi.
1: In tutto,
0: nelle cose che lei vuole realizzare ce la farà, però ci vuole un pochettino di forza in più, perché in tutto, signora, tutto non esiste, signori, perché in effetti si deve fare nella vita una cosa, ma che la cosa una sola, ma fatta bene.
1: È quello che non ci riesco io.
0: Appunto, perché lei dice su tutto, su tutto. Il tecnico mi guarda perché tu non eri riuscito manco a fare una casa che ti hanno bloccato. Poi non mi far parlare, ti hanno bloccato là e tu a fare una casa là e pure là ti hanno bloccato. Poi stai in affitto. Non parlare proprio tu. No, non mi interessa.
1: Va bene.

0: istante sono libere. Potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.
1: Sia.
0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Salve signora.
1: Sì, cercavo proprio lei. Signora, speravo proprio di sentirla.
0: Signora cara, da dove chiamate?
1: Da Casaluce.
0: Da Casaluce Caserta. Mi dica signora, cosa vuol sapere?
1: Ho un problema riguardo mia figlia. E non riesco a venirne fuori.
0: Signora, io vedo qua problemi di droga, cioè.
1: No.
0: Signora, perché dice non riesce ad uscirne fuori? Non pianga, signora, che cosa è successo?
1: Non lo so neanche io stessa, mia figlia c'è un problema.
0: Signora, forza, un sorso d'acqua, che è successo?
1: Mia figlia c'è un problema di ritardo mentale.
0: Allora, suo figlio come si chiama?
1: Mia figlia.
0: Giovanna. Sua figlia. Sì. Fatemi capire. Calma, si prende un sorso d'acqua. Calma,
1: sì,
0: calma.
1: Per passare, grazie. C'è un problema di ritardo mentale. E
0: sì.
1: La tenevo a lavorare, diciamo a lavorare simbolicamente, perché le davo io la paghetta.
0: Sì.
1: E niente. Due o tre anni in un.
0: Sì, ma è nata così.
1: Non ho capito.
0: È nata con questo ritardo mentale.
1: Sì, mi hanno detto i medici che è stato provocato alla nascita. Quando è nata.
0: C'è la miseria.
1: Comunque adesso c'ha 30 anni.
0: A quanti mesi avete partorito?
1: 8 mesi e un giorno. Però è nato asfittico per il travaglio lungo che ha avuto.
0: Capisco. E fatemi capire bene la situazione.
1: La ragazza adesso mi faceva da prima di Pasqua mi diceva che lei non voleva più andare in questa scuola, in questo asilo. E mi disse perfino, disse mamma, non fai in modo che io non vada più.
0: Perché voi dove la mandavate?
1: In una scuola materna. Oltre che l'è tenuta anche nei centri di
0: riabilitazione.
1: Ma da
0: piccola praticamente, da piccola, no? O adesso?
1: No, sono 3 o 4 anni addietro.
0: Ah, quindi pure da adulta,
1: sì,
0: ho capito.
1: Anche perché me l'aveva detta la psicologa.
0: Sì, ma è importante questo, sì, perché
1: sì.
0: Allenano, diciamo, è un'allenazione della mente.
1: Sì. E
0: sì.
1: Niente, ed un tratto mia figlia mi ha detto che lei non voleva più andare perché se no lei avrebbe fatto qualche scatto e aveva paura, dice stanno i bambini e io non voglio fare nessuno scatto. Ma da allora non la riesco più a capire.
0: Signora, da quando è andata a questa scuola?
1: Da quando non va più a questa scuola.
0: Ah, da quando non va più. Ma chi è che non l'ha voluta fare andare più a Salpino?
1: È lei che mi ha fatto questa richiesta.
0: Come?
1: È mia figlia che mi ha fatto la richiesta di non andare più.
0: Signora, ma lei, voi sapete, vostra figlia è un angelo, è una brava persona, purtroppo ha avuto questo problema che non, a Dio ha voluto così e prendiamocela come si vuol dire, con la sapienza di Dio però quello che voglio dire è questo, voi non dovevate toglierla signora, è come se voi l'avete tolta dal psicologo oppure gli togliete un farmaco che gli fa bene a sta figlia vostra.
1: No, lei pure adesso
0: se pensa
1: quelle persone
0: il sostegno non ce l'ha più,
1: si innervosisce moltissimo quando sente queste persone. Non vuole, io ho cercato di mandarla. Lei si rifiuta categoricamente, non vuole andare.
0: No,
1: è lei che si rifiuta.
0: Signora, esiste una legge di costrizione quando un essere umano non ha la forza di agire né di volere. Signora, deve andare quella bimba sua appunto a scuola perché
1: molto
0: là
1: mi sono rivolta
0: all'assistente
1: sociale.
0: Signora, solo così può fare, è l'unico modo, è l'unica strada. Là mantengono la mente sempre allenata. Signora, questa vostra figlia deve continuare ad andare in quella scuola, signora.
1: Ma
0: perché
1: non vuole.
0: Signora, ma non sua figlia non intende né conosce, quindi purtroppo la mente gli ha fatto dire che non vuole andare, però voi gli avete tolto il sostegno mentale. Involontariamente non è colpa vostra, ma vostra figlia deve continuare, signora, perché stava meglio.
1: Ma non
0: quando
1: ci riesco, come devo fare? Non ci riesco, non so più come fare.
0: Signor, dovete prima di tutto un abbraccio a voi che siete una mamma speciale,
1: sì,
0: veramente speciale, perché capisco oggi che sofferenza ci sta per portare avanti questa sua figlia, veramente una sofferenza, veramente un abbraccio a lei. Signora, però deve fare il possibile fategli parlare proprio da queste persone della scuola, proprio queste
1: ho tentato
0: e beh, che cosa vi ha
1: detto? Niente.

0: questa persona l'ha pure telefonata qua, lei tutta contenta.
1: Sì.
0: Poi si è innervosita a tal punto il giorno dopo con me.
1: Sì.
0: Che io non sapevo più cosa fare, cosa dire.
1: Signora, là è importante che va. La ragazza è un'allenazione mentale che fa, signora, sa, io le voglio dire una cosa, se lei mi ascolta, c'era una ragazza anoressica, no? Stava andando verso la morte.
0: Sì.
1: I genitori preparavano il mangiare, lei lo buttava. La volevano ricoverare in ospedale, lei non voleva. Signora, chiamarono, la denunciarono. E purtroppo sì, la denunciarono, l'accompagnarono i carabinieri all'ospedale e là, pure là, fece le cure e adesso questa ragazza sta bene. Se i genitori non si rimboccavano le maniche, a quest'ora questa ragazza anoressica sarebbe morta.
0: Sì.
1: Adesso, ringraziando Dio, non è più anoressica, è ingrassata da 38 kg,
0: sì,
1: è arrivata a 60 kg. Signora, mi ha capito quello che ho detto?
0: A volte io arrivo a pensare
1: che cosa ho voluto dire.
0: Sì.
1: E penso che il mio discorso è chiaro. Non voglio dire che le deve denunciare sua figlia, però signora, questa sua figlia ha bisogno di sostegno mentale. Sua figlia ha bisogno appunto di questo medico o appunto il psicologo.
0: Io dal medico la porto.
1: Purtroppo è caduta la linea, le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, Marco?
2: Sì.
1: Da dove chiami?
2: Da Vico.
1: Allora, Carla chi è?
2: È la mia fidanzata.
1: Dammi la data.
2: 26/7/72.
1: Tu quanto sei nato?
2: Il 30.
1: Come?
2: Il 30.
1: Sì.
2: Pronto?
1: Il 30
2: 01 70.
1: Sì?
2: 30 01 70.
1: Ah, ecco, 30 01 70. Vediamo 30 01 70. Vediamo un po'. Che mazzetto scegli? L'1, il 2 o il 3?
2: Il 3.
1: Dimmi una cosa, questa donna ti sta facendo sbattere proprio di brutto, eh?
2: Sì.
1: Tu non, cioè, non riesci a capire il suo comportamento, è vero?
2: Sì.
1: Ascoltami, questa è una persona molto, ma molto particolare.
2: Sì, è vero.
1: Lei è una donna che, figurati, ha parlato anche male di te, che tu sei il suo ragazzo.
2: Addirittura.
1: Vicino agli amici. Tu sei molto morboso a livello di amicizia, a livello di amore.
2: No, io la lascio tranquilla. Ma per lei con le amiche.
1: Io vedo che tu non hai fiducia di lei.
2: No, ultimamente no.
1: Attenzione, c'è un altro uomo qua.
2: Ah.
1: Purtroppo c'è un altro uomo. E tu già sapevi qualcosa.
2: Sì, avevo un sospetto con un suo amico.
1: Infatti, Mario chi è?
2: Il nostro amico comune.
1: Attenzione a questo Mario. Senti, tu te la sposerai e sarai felice, però questo Mario contrasterà molto il rapporto. Auguri.
2: Grazie.
1: Buonasera.
2: Ciao.
1: Abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
3: Pronto.
1: Allora, vediamo un pochettino. Come ti chiami?
3: Elisabetta.
1: Da dove chiami?
3: Da Versa.
1: Allora, dammi la tua data.
3: 25/4/64.
1: Vediamo un po' le carte cosa dicono. Vediamo un po'. Che mazzetto vuoi? 1, 2 o 3?
3: 2.
1: 2, vediamo un po'. Che confusione mi esce qua.
3: Sì.
1: Rosaria chi è?
3: Mia sorella.
1: Questo ostacola molto, diciamo, la tua vita, in quanto vedo un fatto di eredità.
3: Sì.
1: Vedo proprio chi, diciamo, ha collaborazioni con la mamma, eh? Chi è morto?
3: La mamma e il papà.
1: Infatti, ho visto però che già in passato avevo una grande collaborazione con la mamma e il papà. Qui c'è un imbroglio a livello ereditario, tesoro mio. Questi si vogliono prendere i tuoi soldi, i tuoi fratelli e le tue sorelle, eh?
3: Ho capito.
1: È vero?
3: Sì.
1: Giuralo.
3: Sì, lo giuro.
1: Hanno messo un avvocato, vedo.
3: Sì.
1: Guarda che tu rimarrai senza soldi. Queste persone vogliono fotterti.
3: Stanno giocando.
1: Stanno giocando con il fuoco. Ma tu hai messo l'avvocato?
3: Sì.
1: E lo vedo. Antonio chi è?
3: Mio fratello.
1: Questo è un altro che purtroppo è implicato in questa faccenda.
3: Infatti.
1: Stai attento da quest'Antonio.
3: Sì, sì.
1: Quello è la pecora nera della famiglia.
3: È il ferro principale.
1: Ti sto dicendo, amore, dimmi una cosa. Gennaro D'Auria, no? Tu lo sai che è unica in Campania che riesce anche a dire dei nomi. Io non sapevo di quest'Antonio, è vero?
3: Sì, no.
1: E ti sto dicendo, attenzione, perché quest'Antonio farà un brutto scherzo alla tua situazione che attualmente è in corso.
3: Sì.
1: Dimmi una cosa, tu c'hai un neo sulla faccia?
3: No.
1: A livello vicino all'orecchio vedo come una macchiolina scura, che cos'è?
3: No, non mi risulta.
1: A livello vicino all'orecchio, lato dell'orecchio, è un brufolo, che cos'è?
3: Un piccolo neo.
1: Comunque, la cosa importante è solo una cosa, questo Antonio bisogna appunto che ragioni, perché questa persona potrà mettere un sacco di ostacoli.
3: Speriamo.
1: Già li ha messi.
3: Sì.
1: Qui ci vuole un buon avvocato.
3: Ce l'ho.
1: Alla fine vediamo un po', dammi un mazzetto da 1 a 5, vediamo un pochettino che cosa esce.
3: 1.
1: Abbiamo una coppa, appunto una donna coppe, quindi raccoglimento. Alla fine ce la farai, amore mio.
3: Spero di sì.
1: No, ci devi riuscire. Dimmi una cosa.
3: Sì.
1: Rosario chi è?
3: Mia sorella.
1: Rosaria.
3: È mia sorella.
1: Vediamo un po'. Pure lei sta contro di te?
3: Sì.
1: Oddio mio. No, ma alla fine ce la farai. Non
3: però la situazione di tutte è proprio questa qua, che ha fatto traboccare tutto.
1: Il vaso, sì. Antonio e Rosaria.
3: Sì, sì.
1: Sì, sì. Questi sono i personaggi più, diciamo, che creano appunto tanto dispiacere.
3: Infatti, l'avevo notato.
1: Alla fine ce la farai. Tanti auguri.
4: Grazie. Parlare con Gennaro D'Auria. Le linee sono libere, chiamate in questo istante all'899 48 46 10 899 48 46 10 abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate.
1: Chiama, pronto? Mi hanno passato una telefonata, pronto?
5: Pronto.
1: Buonasera. Salve, buongiorno, buonasera.
5: Buonasera.
1: Ormai non c'è più condizione di tempo qua, eh. Con chi parlo?
5: Con Antonio.
1: Vediamo un po' le carte. Quando siete nato?
5: Io sono nato il 21 ottobre del 1959.
1: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Maria chi è?
5: Maria è mia moglie.
1: La vedo.
5: Maria Rosaria.
1: Dimmi una cosa, tu hai sospettato su tua moglie che ti ha messo le corna?
5: Sì.
1: Ma è tutto l'incontrario, sei tu che gli hai messo le corna.
5: Vabbè, ma questo tempo fa però.
1: Eh?
5: Tempo fa.
1: Tempo fa gliel'hai messo le corna, perché a me mi escono qua. Tua moglie sta vicino a te?
5: No.
1: Ah, ecco, perché qui mi esce un rapporto con un'altra persona sposata.
5: Oh.
1: Ah, è una meraviglia?
5: Sì.
1: Non credo proprio. Io non credo proprio. Comunque con tua moglie a te non ti tradisce, se tanto vuoi mettere la coscienza apposta, però tu hai tradito. Tu hai tradito. Chi è il poliziotto?
5: Poliziotto.
1: Un amico?
5: Quello che abita accanto a me.
1: Oh, ho capito. Ascolta, le cose fanno bene con tua moglie. Devi essere solo tu a cambiare un po'. Tu in passato l'hai tradita, purtroppo. Hai fatto l'amore con un'altra donna, è vero?
5: Più di uno.
1: Guarda, io ti ammiro e ti faccio i miei complimenti perché hai detto la verità.
5: Ti ringrazio.
1: Tanti auguri.
5: Grazie.
1: Tua moglie non ti tradisce, auguri.
5: Ti ringrazio.
1: Però non fare questo perché è tutto inutile. Ricordati, chi costruisce su terra fertile appunto raccoglie, ma se tu coltivi su terra già battuta non raccoglie niente. Tanti auguri, come ti chiami?
5: Sempre Antonio.
1: Antonio, ti abbraccio, tante belle cose.
5: Ciao,
1: auguri.
5: Grazie,
1: ciao,
5: grazie,
1: ciao, ciao, ciao. Sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti.

0: Passiamo alla prossima chiamata. Pronto?
1: Ciao Nicola.
0: Con chi parlo?
1: Tommaso.
0: Con?
1: Tommaso.
0: Tommaso. Quanto siete nato?
1: 1165.
0: Chi c'hai vicino a te? Tua moglie?
1: Sì, sì.
0: Dagli un bacio da parte mia, che è una bravissima persona.
1: Oh, va bene.
0: Non ti tradisce, ti vuole molto bene. Però ti dico una cosa, tu non sei felice. Tua moglie perché fa la civetta? Me la puoi passare un attimo? Ci devo dire qualcosa a tua moglie che è uscita sulle carte. Signora?
2: Pronto?
0: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Anzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Signora, lei ha chiesto, ha fatto chiamare, perché è stata lei l'artefice, ha detto, Tommà, chiama un attimo a Kist. Però, le dico una cosa, perché la famiglia è contro?
2: Contro che cosa?
0: Dall'inizio la famiglia è stata... Allora, voi siete una bravissima persona, voi e vostro marito, però la famiglia si è messa contro. La famiglia vostra o quello di vostro marito?
2: Come fai? La famiglia è mia, no?
0: No, passatemi un attimo vostro marito.
2: Sì, sì, ecco.
0: Allora dimmi.
1: Come fai a saperlo?
0: Come faccio a saperlo? Ma tu ti credi che qua stanno i babà? Qui ci sono... le frollatelle, sai che vuol dire? L'essenza della veggenza. Io lo so, guarda, ci è voluto uno stomaco a chiamare, però ti dico questo, tu e tua moglie andrete avanti e nessuno vi dividerà. Non state a sentire alle famiglie, alle mamme, perché in mamma ne fai mamma, tu sei un figlio e fai
1: sì
0: figlio.
1: Che sei mamma,
0: come?
1: No, sto parlando con lei.
0: Che hai detto?
1: La mamma.
0: No, è inutile che tua moglie vuoi difendere. Vuoi difendere la mamma. Perché purtroppo lo sai troppo bene. Signora, vogliamo ridere?
2: No, guarda.
0: No, signora, se dobbiamo... guardate, signora, vi spiego una cosa. Abbiate bontà. Che Dio vi benedica. Noi dobbiamo essere onesti e sinceri. Siamo nati tutti quanti. Noi siamo nati per morire. Quindi, se lui ha ricevuto strunzate, ricimmano. Però vi dico una cosa: io non sono tipo. Perché qualcuno della famiglia si è messo in mezzo a questo matrimonio?
2: Non è la famiglia mia.
0: È la famiglia di vostro marito?
2: Sì.
0: E vabbè, io ho visto una mamma, però vi dico una cosa. Vi dico
2: ma
0: una
2: io,
0: cosa.
2: Io penso neanche la mamma. Più il
0: Maria chi è? Scusate.
2: Io, chi?
0: Maria.
2: È la sorella.
0: E manca mi piace.
1: Neanche a me.
0: Come? Io, no, fate parlare vostro marito perché io rimango schiattato in
2: no,
0: corpo.
2: No, io ho chiamato per vedere solo il fatto di mio marito.
0: Signora! Ancora, signora!
2: Ho chiamare.
0: Come?
2: Io ho fatto chiamare per vedere se mio marito mi tradisce ancora.
0: No, non più. In passato voi siete molto furba. Allora, vostro marito non vi ha mai tradito. Chi sta
1: fatto il giorno della terra nuova?
0: Vostro signora, voi siete malata mentale. Perché voi state distruggendo un matrimonio e voi è su tradimento. Questo marito lo state scamazzando. Lo state uccidendo a suo marito vostro. Rim insieme. Signora?
2: Ditemi.
0: Ma perché vi ho buttato a nazzo? Ma che voi credete che le carte qua non le leggo? Signora, voi se fate così vostro marito veramente vi mette il corna. E fa buono se vi metta. Perché voi che siete una donna e amate vostro marito e da funifo doppio gioco. Questo qua vi vuole bene e non vi tradisce. Anzi, se tanto volete sapere, c'è stata una femmina che voleva fare amore con marito vostro. È chiaro? E un marito vostro non ha sbagliato.
1: Gennasio,
0: signora, vi dovete chiudere. Buonasera. 899-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899-48-46-10. 49 48 46 10, 899 48 46 10, abilitato da tutti i telefonini Wind, Team, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate, chiamate, chiamate. Ma pronto? Mi hanno passato un'altra telefonata, vediamo un po' chi è. Pronto?
3: Sono Salvatore.
0: Salvatore, quando sei nato?
3: 31-3-76.
0: Tu porti pullman?
3: Sì.
0: Vedo qui sulle carte un autobus. Che linea fai?
3: Di turismo.
0: Ah, quindi ti sposti?
3: Sì.
0: Quando sei nato?
3: 31-3-76.
0: Tu già hai avuto una brutta delusione, voglio?
3: Sì.
0: Hai avuto una brutta delusione che mi esce sulle mie carte. Angela chi è?
3: È una ragazza che ci sta presso da 12 anni.
0: Ma questa non ti vuole?
3: Oramai me ne sono accorto.
0: Quella di prima come si chiamava?
3: Michela.
0: Però tu perdi la testa per quest'Angela.
3: Sì.
0: Madonna mia. Ma tu c'hai pure... dimmi una cosa, sei un po' robusto tu?
3: Sì.
0: Voglio, ma vuoi fare sta dieta o no? Ma tu sei troppo grasso. Tieni sta panza annanzi che fa paura.
3: Infatti, un pochino di dieta o un pochino del mestiere.
0: No, tu e un bar che ti guai a te, figlio mio. Vai spesso in bar. Vai spesso nel bar.
3: Sì, prima ci andavo, adesso.
0: Tu hai bevuto tante birre. Guarda, hai bevuto casse di birra.
3: Questo sì, in passato.
0: Mamma mia, che pancia che c'hai! Che bocca che c'hai per mangiarti meglio, diceva Cappuccetto Rosso. Ma st'Angela, che tu ci tieni tanto, da quanto tempo la conosci? Da 12 anni?
3: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, la verità però, eh?
3: Sì.
0: Quanti anni c'ha quest'Angela?
3: 30.
0: Vediamo un po' se potrà essere qualche persona che magari ti può fare compagnia nel futuro. Ma tu sei rovinata, come vica. Chi è morto in famiglia tua?
3: Mio nonno.
0: Eppure tua zia?
3: Sì.
0: Lo vedo. Anna chi è? Antonino chi è?
3: Antonino è il mio proprietario di lavoro.
0: Stai attento a sto Antonino, perché non è più come una volta.
3: No.
0: Come ti chiami, scusami?
3: Salvatore.
0: Salvatore. Quanti? Sì. Trica 3 e 3.
3: Sì.
0: Se mi stai a sentire... è buono per te.
3: Sì.
0: Mamma mia, che vedo, che vedo, che vedo. Quest'Angela addirittura ti ha sputato in faccia, ha detto non ti voglio, te ne devi andare.
3: È vero.
0: Quanto te l'ha fatto?
3: Un paio d'anni fa.
0: Wow, addirittura l'ha sputato nell'occhio, in faccia. Che vergogna, che vergogna, che vergogna. E tu ami ancora questa persona?
3: Perdutamente.
0: Mi dispiace, per te ci sta un'altra persona. Questa persona non si chiamerà Angela. Tu perché hai perso la testa per questa persona? Io non lo so, però io sono Gennaro Verità, solo Verità, e ti dico due cose. Questa persona veramente non sta con Dio, non si fa sentire mai una messa. Mamma mia, è una vergogna, è una vergogna. Tu andrai avanti, figlio mio, tu sei troppo buono, ti fai sputare in faccia da questa persona, non ti metti vergogna. Quella ti ha sputato nell'occhio, ti ha sputato nella tua faccia, e tu ancora corri appresso a questo. Tu mi spiega perché io sono scemo, fammi capire.
3: No, Gennaro, perché comunque la folle che ti devo dire, Ma perché non corrono troppo?
0: Ma questa ti ha sputato in faccia! Tu come cazzo fai ancora ad andare dietro a questa persona? Io non lo so! Perché la ami? Perché la vuoi bene?
3: Perché ti devo dire, al cuore forse non si comanda.
0: E che sei una femmina? Che sei una femmina di merda? Questa è una donna di merda! Per te ci sarà un'altra persona. Auguri, buonasera.
3: Grazie Gennaro, ciao.
0: Ciao. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Telefonata, pronto?
4: Pronto?
0: Buonasera signora, buongiorno.
4: Buongiorno, sono Tiziana.
0: Dica signora.
4: Sono nata il 22.
0: Sì.
4: 6-75.
0: Da dove ci chiama?
4: Da Montoro, provincia di Avellino.
0: Allora, lei è sposata?
4: No, no, fidanzata.
0: Vediamo un po'. Mischiamo le carte, vediamo un po'. Speriamo che non. Lei sta ascoltando, che vergogna?
4: Sì,
0: quello
4: sì.
0: Che. È una vergogna quello che abbiamo sentito prima, eh?
4: Mm-mm.
0: Lei ha seguito?
4: Sì, sì.
0: E non è una vergogna. Figlia mia, una donna che sputa in faccia un uomo non è una vergogna.
4: Certo.
0: Ah.
4: Non è una vergogna.
0: E voi avete sentito?
4: Sì, sì, ho sentito.
0: Meno male. Come si chiama il vostro ragazzo?
4: Angelo.
0: Vediamo un po', vediamo un po'. Voi state vicino a un ristorante?
4: Sì, sì.
0: Voi abitate

0: È vicino a un ristorante.
1: Sì.
0: Sto ragazzo vi ha traditi in passato. Figlia mia, è meglio che tu dica.
1: Un attimo. Passa quando?
0: Massimo, chi è?
1: Massimo.
0: Sì. È un
1: ragazzo che conosco.
0: Lo so, hai fatto l'amore con lui?
1: No.
0: Dimmi la verità, femmina.
1: Con Massimo no.
0: Io vedo che tu hai tradito il tuo ragazzo qua.
1: Sì, lo ammetto.
0: No, amore mio, guarda, io non sono un giudice, però tu hai fatto un po' la puttanella con un ragazzo, perché a cama esce bello chiaro e tondo. Perché hai tradito il tuo ragazzo, cara puttanella mia? Amore mio, io devo dire la verità, perché in coppia carta mai... Lo so, ti benedico per questo, però perché hai tradito agliuno tuoio?
1: Posso fare una domanda?
0: No, mi rispondere prima a me.
1: Perché mi sentivo esclusa da lui, dal mio ragazzo.
0: Antonio, cioè, chi è?
1: Antonio è mio fratello.
0: Lo vedo. Perché hai fatto i curnacchi a suo agliuno?
1: Perché mi trascurava.
0: Luigi, chi è?
1: Non lo conosco.
0: Luigi è un amico di questo ragazzo che tu hai fatto l'amore?
1: No, non lo so.
0: Perché io vedo una pineta, tu stai in un posto alto, no? Vedo degli alberi e questo qua praticamente ti ha amato, ti ha baciato, ha fatto sessualità con te.
1: Luigi.
0: È vero? Negli alberi, vicino agli alberi. Questo ragazzo che tu hai avuto e che tu hai tradito il tuo ragazzo. È vero? Era un posto di montagna, è vero?
1: Sì, però non si chiamava Luigi.
0: Lo so, tesoro mio. Su Massimo chi è?
1: Massimo è un amico, cioè è stato il...
0: Ma ti piace molto sto Massimo?
1: No.
0: Figlia mia, tu sei tutta sbagliata. Tu hai fatto un grave errore, perché questo ragazzo non si meritava le corna. Assolutamente. Io non capisco perché tu l'hai tradito, per quale motivo. Io voglio capire da persona intelligente perché ci misi curnecchia a suo agliuno.
1: Perché mi trascurava.
0: Ti trascurava a livello sessuale?
1: Sì, in tutto.
0: E tu così lo hai collaborato. Franco chi è?
1: Franco?
0: È
1: un uomo sposato. Che,
0: cioè, hai fatto l'amore con lui?
1: No, è innamorato di me.
0: Figlia mia. Figlia mia, che Dio ti benedica, qua esce la macchina sua che è bianca, è vero?
1: No, c'ha la macchina azzurra, però è innamorato di me.
0: No, prima avevo una macchina bianca, poi l'ha messa azzurra, ha cambiato. Questo qua, figlia mia, ti posso dire una cosa? Tu stai sbagliando la vita tua. Tu stai sbagliando. No, mi fa parlare. Tu stai sbagliando tutte cose.
1: Non so che sto sbagliando, per questo...
0: Perciò hai telefonato. Allora, tu chiami da Montoro Superiore, dove fanno le pelli là.
1: Sì.
0: Però ti... È vero?
1: Sì.
0: Ma tu hai fatto belli pelle, figlia mia, Ti hai fatto un sacco di pelle all'angoppa. Ti dico una cosa. Sì. Tu, se continui così, passi peggio di una puttana. Perché, ti dico una cosa, uaglione tuo ti vuole molto bene. E se tu che sei una grande zoccola che hai fatto hamburger 2-3 l'ora, tu hai cagna, sei un cagna, tu fai una brutta fine.
1: Non so, perché ti ho chiamato.
0: E allora, stammi a sentire, abbracciati il tuo ragazzo cornuto e digli, da oggi in poi ti voglio bene, perdonami e digli pure quello che gli hai fatto, perché suo aglione è un buon aglione e non sa merito quello che tu fai.
1: Lo so, ma il problema è un altro, che ci sta la mamma di lui.
0: Mamma, ma che conta sta mamma? Ma che conta sta mamma? Tu devi dire essa, ma che c'entra la mamma? La mamma Lucas! Ma così già fa? La mamma Lucas! Tu te piglia is!
1: Sì.
0: Ma che scusa sono questa, figlia mia! No. Ma per piacere, Advin, voglio. Toglietemi in questa diretta! A un certo punto, abbiate bontà! Ma voi volete bene sto ragazzo, non volete bene? Mamma! Ogni scusa è buona! Ui, ti ha fatto la puttanella, cucchilla, cucchillate e cucchillate! Allora, mamma! abbiate bontà. Abbiamo la prossima telefonata, squilla il telefono. Pronto?
2: Sì.
0: Con chi parlo?
2: Io mi chiamo Biagio.
0: Allora, Biagio, quando siete nato?
2: 21-4-53.
0: Tua moglie quando è nata?
2: Ah, oh, oddio, non la ricordo bene la data questa.
0: Come?
2: Aspetta.
0: La data precisa?
2: Sì, aspetto.
0: Qua, oggi mi state facendo dannare.
2: No,
0: tutte queste
2: no,
0: telefonate strunze.
2: No, non sono strunze, sì, io sto in macchina, quindi...
0: Ma tu stai sentendo quanti tradimenti?
2: Sì, come no? Come...
0: Ragazze che fanno le corna.
2: No, no, questo non esiste a me.
0: Quanto sei nato tu?
2: Io 21-4-53.
0: Sei un pesci?
2: No, toro.
0: Ah, sì, sì, vai nel toro, è vero. Tua moglie quando è nata?
2: 20...
0: Voglio però te muovere,
2: Ma io sto in macchina, capito? Sto guidando.
0: Figlio mio, e muovete un po'. Pare peggio la pappardella che è uscita dal forno. Mamma mia, che guai.
2: No.
0: 20... Voi avete a che fare con Gennaro, verità?
2: 59 novembre.
0: Bra.
2: 20, 59 novembre, esatta.
0: 20?
2: 59 novembre.
0: No, aspetta. 20.
2: Sì.
0: Poi 9. Aspetta, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre. E che è 11?
2: Sì.
0: 29 e 11?
2: 20.
0: Ho capito.
2: Novembre.
0: 20, 11?
2: 20, 59 novembre.
0: Un'altra volta su 5. Serisce prima, praticamente il giorno, il mese e l'anno. Figlio mio, tu
2: allora,
0: hai rovinato il sumo.
2: 20
0: 11 perché è novembre.
2: Sì, 11,
0: perché dicembre 50, 12, figlio 50, mio,
2: 59.
0: Bra. Che vogliamo vedere?
2: No, io a me mi interessa il lavoro più che altro, non so come fa il lavoro, perché
0: allora è inutile che mi dai a tua moglie.
2: No, io ve l'avevo detto prima, voi mi avete detto.
0: Chi porta? Io vedo quanti trasporti.
2: Sì.
0: Tu trasporti?
2: Sì.
0: Vai a Nanzi e vai a Reta. Tu sorridi, che le ha
2: verità? No, è la verità, perché ecco, io l'ascolto sempre in macchina.
0: Giuralo su Dio. Giura, no, merisci una verità.
2: Come no?
0: Gennaro D'Auria, lo vuoi bene?
2: Sì, io ascolto le belle.
0: Pure io ti voglio molto bene, perché io vedo la verità. Cioè io tengo le carte. Sono più di 30 anni, io ho 40 anni, signori miei, 40. Ho cominciato dall'età di 9 anni. Figuratevi un po', no? Questo signore fa il trasportatore e vedo qua che tu sei una persona molto particolare. Dimmi una cosa.
2: Sì.
0: Quel fatto ti succede più di notte, capiscimi a me.
2: Cioè quel fatto succede più?
0: Per esempio, prima ti addormentavi.
2: Sì.
0: E ti svegliavi di prima mattina.
2: Sì, sì.
0: Ti sta succedendo più?
2: No, adesso non sta succedendo più.
0: Gennaro D'Auria è grande oppure no?
2: Sì, no, è vero.
0: Sapevo queste cose?
2: No. Io è la prima volta che la chiamo,
0: Da dove chiami?
2: Da Sparanese, provincia di Caserta.
0: Ti voglio molto, molto bene.
2: La ringrazio.
0: Quando vuoi venirmi a trovare, vieni a Torre del Greco.
2: A Torre del Greco.
0: Allora, ascoltami.
2: Dimmi.
0: I soldi sono pochi. Chi è il problema? Tu hai chiamato più soldi, perché i soldi sono pochi, il lavoro è poco, i soldi sono pochi. Cioè un lavoro ci sta, però i soldi sono pochi.
2: Il lavoro c'è, i soldi sono poco, perché purtroppo il lavoro che faccio io, un ambiente del lavoro che faccio io, che non sembra si guadagni più.
0: Però è vero o no?
2: No, io me la passo bene, ma non è che sono pochi i soldi.
0: Hai avuto ancora problemi al culetto? Cioè, sai che vedo qua?
2: Sì.
0: Prima, non so se sono morroidi perché non sono un medico.
2: Sì.
0: Però veniva un periodo che tu andavi sempre liquido in bagno. Quanto tempo fa è successo questo?
2: No, veramente nel bagno sono andato un po' spesso su quei soci perché ho mangiato un po', abbiamo una piccola festa qua in paese, ho mangiato qualcosa e mi ha fatto un po' male.
0: No, perché
2: ma
0: vedevo un po' di liquido in più, perciò.
2: No, al bagno sono andato oggi, passato.
0: A che ora sei andato in bagno?
2: Appena dopo mangiato,
0: no, dicevo io, un po' più liquido sei andato.
2: Sì.
0: Stai attento a quello che mangi,
2: Stai, ho mangiato un po' di frutta secca qua che ho comprato.
0: Ma che paese, che festa c'è? Fammi capire.
2: È una piccola festa qua di paese.
0: Ti voglio bene, mi vuoi far sapere che festa è?
2: È una Madonna.
0: Che Madonna è?
2: La Torello.
0: Ma Madonna tu, Torello. Scusami, Torello. Tu sei a Caserta?
2: Provincia di Caserta, un paese provincia.
0: E come si chiama questo paese?
2: Sparanice.
0: Beh, che Madonna si festeggia. Come? Qui a Torre del Greco, dove sto io, stanno facendo la supplica per Pompei.
2: Ah, sì, no, qua è una Madonna del paese, così.
0: Ah, ecco.
2: Ecco, okay. Una piccola festicciola, così, non è? Ah, ecco. Beh, ieri sera ho comprato un po' di frutta secca.
0: No, perché ho visto che sei andato un po' liquido con il culetto nel bagno.
2: È vero, proprio.
0: Mi dispiace proprio questo fatto. No, ma tanta carta igienica sprecata. E lo sai, perfino il water dove tu hai fatto il pupuccio, no? Diciamoci la verità, si era un po' otturato. Stai attento, che cosa hai mangiato?
2: No, niente di particolare. Ieri sera ho comprato un po' di frutta secca, diciamo.
0: Ma non è che hai mangiato pure, per esempio, umero mousse, questa roba qua?
2: No, questo non piace.
0: Vabbè.
2: E allora, Gennaro, il lavoro come
0: andrà? Molto a migliorare tu. Tua moglie perché... non ti ha mai tradito, perché la santa, che è la femmina che ti avanza, non è una puttana, ma è una grande santa.
2: È
0: beata a te che tiene una moglie così brava.
2: Mi aiuta sempre al lavoro e mi sembra.
0: Quello ti vuole bene, che l'amore senza te. Che segno sei?
2: Io sono del Toro.
0: E ti vuole. Guarda, non potevi trovare il meglio, Tua moglie ti vuole bene.
2: Vero, questo è vero, cioè no.
0: Non è una puttanella, capiscimi a me.
2: No, è
0: scusami,
2: vero.
0: Lo so che ti dà fastidio quando uno parla così, ma vedi che ci riciamo la verità.
2: No, figurati, Gennaro.
0: Mi devi scusare.
2: No, però.
0: Ti dico, tua moglie non è una puttana, ma è una grande donna perché ti vuole bene, non ti ha mai fatto il corno. E questo ti deve fare onore. Auguri.
2: La ringrazio.
0: Ti voglio tanto bene, sentiamoci. Quando vuoi chiamarmi, chiamami con tutto il cuore. Ma dove ti trovi? Fammi capire dove ti trovi adesso.
2: In questo momento sto proprio a sparare.
0: Io sto tanto agitato.
2: Sto a Sparanice, mi sono fermato con la macchina perché ascoltavo qualche. Mi è piaciuto quel suo.
0: Quella no, io sono sincero! Io sono sincero!
2: Quella ragazza di prima che sono
0: detto, figlio mio! Ha fatto la puttanella!
2: Ho detto che voglio parlare un po' con Gennaro, che è una persona molto
0: ma quella
2: simpatica.
0: Là sta a Monturo, l'ha tradito il ragazzo, ha fatto la
2: dice le cose veramente.
0: Bene.
2: Ho detto
0: è chiaro.
2: Oh, lei è stato molto.
0: Ha fatto l'amore nella boscaglia. Sì. Ma tu non sai, lei ha spogliato lui.
2: Madonna, che
0: donna. E poi, guarda, è meglio che non ti dico il resto. Proprio un toro, meglio, però io, povero ragazzo.
2: L'ha distrutto l'officinato.
0: Madonna, povera donna. Ciao, un bacio.
2: Grazie, ciao, ti richiamo.
0: Ci sentiamo alla prossima.
2: Senz'altro.
0: Ti voglio bene, ciao. Simulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899-48-46-10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899-48-46-10. Telefonata, pronto? Voi dovete volermi bene perché io scopro le cornicchie di tutti gli ascoltatori, li metto a nuda. Allora, come vi chiamate?
3: Federico.
0: Quando è nata tua moglie?
3: 24/2/83.
0: Perché i mariti vanno a fare i servizi e i mogliere se ne approfittano. Allora, questo servizio è nato proprio per vedere se è la verità. Se le mogli sono leali, vediamo un po'. Come ti chiami?
3: Federico,
0: tu hai voluto bene a Gennaro Dauri, sai perché? Perché se non ci fossero persone come me che scoprirebbero queste situazioni, povero stronzo i mariti. Allora, tua moglie quando è nata?
3: 24 febbraio.
0: Hai questa voce che non ti senta.
3: 24/02.
0: No, figlio mio. Se tu parli vicino al telefono è bene, o se no chiudo la diretta. Allora, quando è nata tua moglie?
3: 24 febbraio 2003.
0: 2003.
3: 83.
0: Un anno fa. Te ne nanna, moglie, eh?
3: 83.
0: Quando?
3: 1983.
0: Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo un po' che cosa esce qua. Tu fai parecchi lavori, anche di murazione, vedo qua. Vedo cemento armato, ripari i bagni, ripari un po' tutto, eh?
3: Sì, sì.
0: Fai muretti, è vero oppure no?
3: Sì, sì, è vero.
0: Tua moglie è una santa, vai giù. Tua moglie non ti ha tradito. Mi gioco la pelle. Perché tiene questo piccolo pensiero nella tua mente che tua moglie ti abbia pensa su tradimento? Perché?
3: No, non pensi tradimento.
0: No, hai detto voglio ti immaginare, vorrei che brisce.
3: Non
0: ti tradisce. Per fortuna
3: macchina,
0: tua.
3: Sto in macchina, ho sentito, adesso voglio chiamare.
0: Non, figlio mio, tua moglie è sincera, non ti tradisce. Quello è un acquario. Non ti tradisce. Stai sereno. Stattene un po' rilassata, non stai mo'.
3: In macchina.
0: A che parte?
3: A Pagani.
0: No, ma tua moglie non ti tradisce. Perché pensi sta brutta cosa? Fammelo capire.
3: Ah, no, non penso proprio nulla.
0: Antonio chi è?
3: È mio amico.
0: Lo vedo, ma sta vicino a te?
3: No.
0: Ma è sposato?
3: No, è giovane.
0: Ma tu lo vuoi molto bene?
3: Giusto.
0: Lo
3: è
0: so.
3: Un amico.
0: Vedo qua che lo ami tantissimo a livello di amico, parlo. Sant'Antonio sta devi starti molto attento a sto Antonio.
3: Sì.
0: Sai perché? Perché va con le prostitute.
3: Ah.
0: Già lo sapevi?
3: No.
0: Non te l'ha detto?
3: No.
0: La notte, lui c'ha un motorino? C'ha un mezzo?
3: No.
0: Non gli, guarda, io vedo qua una persona che l'ha accompagnata da una prostituta. Attenzione. Questo qua ti vuole molto bene, però ti sei accorta su Antonio. Lo vuoi molto bene?
3: Siamo amici da piccole.
0: Per la pelle.
3: Chi
0: è il professore? Mi esce anche il professore, chi è?
3: È il professore.
0: Come?
3: No, professore.
0: No, non sento. Devi alzare la voce se no non ci siamo.
3: Questo
0: professore che vedi, chi è?
3: Chi?
0: Allora, vedo una persona di cultura, il professore chi è?
3: Io lo conosco.
0: Lo conosce Antonio certamente, però appartiene a qualche famiglia che c'ha una maestra, una scuola, qualcosa del genere?
3: Non lo so, penso tu no che sì.
0: Ho capito, vabbè, non lo sai, quindi la prendiamo sul buono. Dimmi una cosa, tu hai avuto un problema fisico a tempo addietro?
3: No.
0: Un incidente io parlo?
3: No, fino ad oggi nessun incidente.
0: Ma tu avevi una macchina bianca?
3: No.
0: Voglio, stammi a sentire, qua mi esce una macchina bianca in passato. Non so se ti è stata regalata, non lo so. Oppure se è andata in una macchina bianca di una persona. Ma io penso proprio di sì. Mi esce anche un omosessuale, ma sto parlando di tanti anni fa.
3: Sì.
0: Tanti anni fa. Tu lo sai che io dico solo la verità e mi devi capire quando io parlo così, perché se io ti dico questo vuol dire che ti voglio aiutare.
3: Ho capito.
0: Chi è l'omosessuale?
3: Che...
0: No, voglio. Allora tu sei bugiardo. Tu sei un grande bugiardo. Io ti voglio bene, ma sei un grande bugiardo.
3: Non mi ricordo.
0: È una... No, tu ti ricordi troppo buona. Non lo guarisce. Che sei nato conta? Chi è questo?
3: No.
0: Chi è?
3: No, ho capito.
0: No, in neggio capiti. Io non ho capito io. Chi è questo omosessuale? Io non c'ho niente contro gli uomini sessuali. Però tu hai conosciuto in passato un omosessuale. Chi è?
3: Non me lo ricordo.
0: Però vedi come sei falso. Tu vuoi la verità da me, no? Vuoi che io ti dico le cose come stanno? Però non ti pare che ti stai comportando male nei miei riguardi?
3: Amico,
0: perché tu dici la verità? Stop sessuale che io vedo sulle carte, chi è?
3: È un amico, dai.
0: No, dai, non esiste, dai. Io voglio sapere chi è.
3: È un amico che conosciamo.
0: E perché ti mette vergogna di dirlo?
3: Un
0: patatello, ha fatto l'uomo, ha fatto la femmina, ha fatto pure l'uomo sessuale. Ma per quale motivo tu devi mettere scuola nell'udicere, figlio mio? Tu devi mettere la capa in tuo sicchio. Sai perché? Perché non dici la verità. Chi è quest'uomo sessuale? Mi devi spiegare.
3: Capito che abbiamo cresciuto assieme.
0: Tanto ci vuole l'udicere. Mamma ma, mamma ma, la verità allora lo sapevi oppure no?
3: Sì, sì, sì.
0: Chi su cosa ha voluto bene? Chi su cosa ha la vita sua? Ti ha educato e tu ti metti scorni per l'estoma sessuale, ti metti il cagapi in tu si chiama munnezza. Auguri, comunque andrai bene e andrai a migliorare. Buonasera.
3: Buonasera.
0: Telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. Ho la prossima telefonata, pronto? Pronto?
4: Sì.
0: Allora, dammi la tua data.
4: 18 1.
0: Piano piano che devo scrivere.
4: Allora, 18.
0: Fai il bravo,
4: 1. 60.
0: Casa credono che sta di bello, scurnetti a tutto quanto.
4: Ah, fai buone.
0: E me ne fotto proprio.
4: Fai buone, se no.
0: No, arrivato a sto punto. Ah, poverelli Mondor.
4: Mamma.
0: Ne ha fatto più esse che Nucarri esercita.
4: Hai capito?
0: Allora. 1-8?
4: No, 1, 18, 1.
0: Ah,
4: 1-18.
0: Chiano piano. 1-18.
4: No, no, scusa, aspetta, non è 10.
0: Ma allora mi stai facendo esaurire a me.
4: Ti esauriti già.
0: Forza.
4: Allora, 18. 1.
0: Sei un capricorno. Sì. Perché è l'ultimo giorno del capricorno.
4: Sì.
0: Poi viene acquario.
4: Sì, viene acquario.
0: Lo so. Maronna mia, voi mi dovete. Signori, voi mi dovete amare, voi mi dovete voler bene, perché gente come me non ce ne stanno più. Io sono l'ultimo stampo.
4: L'ultimo che è rimasto.
0: Ma pare che ca.
4: Ma Gennaro, posso dire una cosa?
0: Dimmi.
4: Che secondo me, questa gente che ti chiamano, ti vogliono prendere in giro se effettivamente dici la verità.
0: Ma rimarranno fottuto loro.
4: Bravo,
0: perché sai perché, figlio mio? Perché io ormai tengo 39 anni, sono i 40. Allora, io saccio leggere i cart.
4: È normale.
0: Noi cartoni, i cart. Perché i cartoni stanno a leggere tanta gente in televisione. Io saccio leggere i cart. È diversa. È chiaro? I cart fo Modiano. Sai chi è Modiano? Sta a Torino. Quello che fa i cart napolitani. E la gente non sa neanche perché si chiamano carte napolitane. Perché si chiamano carte napoleoniche. Allora, quando vanno su una cultura, Gennaro Dauri sta qua e può tanto spiegare, però purtroppo c'è sta troppa ignoranza. Si crede che tutto quanto si vanno a varchi. Figlio mio, in di pack. Allora, vrimmo futuro tuo e non mi fa parlare assai. Che saliva in una tank. E sto buono scendendo, voglio. Bello.
4: Dimmi, Gennaro.
0: Compra l'ombrello, ti voglio dire dei cose. Ascoltami bene, Gennaro Dauria, non è oggi che è nato.
4: Sì, sì.
0: Le carte sono troppo buone, sape fare carte, sape avere un futuro veramente. La gente si affida ai cartomanti in televisione, quelle che sta là dentro che parla Maroni di Gesù Cristo. Che l'altro che parla. Dimmi cosa vuoi sapere, a un certo punto c'è il tuo problema. Allora, io non voglio sapere nulla, sono io ad indovinare e vi dirò tutto. Dirò tutto. Fa di, c'è sto un cristiano che mi ha capito. Però ditela, guardate, io una cosa, c'ho un rimorso per una cosa sola, vi dico la verità.
4: Io
0: sono nato a Torre del Greco.
4: Sì.
0: Torre del Greco mi ha apprezzato tanto, mi ha voluto bene. sì. Napoli mi ama, Caserta mi ama, però la bugia è la bugia che se Gennaro
4: male.
0: D'Auria no,
4: che fa male,
0: ve lo giuro su Dio, sì. Io sto qua dietro oggi, sì. Che è una giornata particolare, a quest'ora sto qua dietro dopo aver pranzato e tutto, sto qua dietro a fare l'indovino per voi, per darvi un aiuto morale e tutto, ma perché italici di bugia? No. Ma perché dovete dire le stronzate? Cioè, io non capisco, questo è un lavoro come gli altri. Come esiste il medico bravo, esiste un medico meno bravo. Come esiste un ciarlatano, esiste pure la persona che insomma a un certo punto riesce cioè, onesta. In tutti i campi ci sta un ciarlatano e ci sta l'onesta. Allora, però non facete i standarelli che gli ha da messo, facete un rosario e poi facete più. Non mi fa parlare troppo a sta perché. La redazione di Radio Camaldo mi chiude il volume.
4: Che navo, pensa tu, fanno in processione.
0: Fanno in processione a Era hanno fatto, figlio mio.
4: Ah, bravo, a Era.
0: Avrei quanta processione hanno fatto.
4: Tutto allora,
0: una sottanata.
4: Bravo, Gennaro, mo dico una cosa sottanata. Tutte quelle femmine che fanno
0: una cosa, a causa di una processione si è separato un matrimonio, un
4: bravo,
0: matrimonio distrutto.
4: Bravo.
0: E anche negli questo. Evangelisti c'è questo.
4: Ah, oh, questo sì, questo ne parliamo proprio.
0: Non ne parliamo proprio, con mare e con marella, fanno i figli bella.
4: Proprio. Sono tutte traditori a Dio.
0: No, ferma. Dobbiamo rispettare, no, non voglio parlare.
4: Dobbiamo
0: cosa.
4: Sempre rispettare.
0: Allora, fermiamoci. Non parliamo di religioni, non parliamo di quello.
4: No,
0: parliamo che ogni persona, no, boh, onestamente, parliamo di ogni persona. Quando deve rivolgere una preghiera, si rivolge proprio al Padre Celeste.
4: Cioè,
0: non c'è allora, uno può essere musulmano, può essere cattolico, può essere evangelista, cioè tutte. Hai capito come pensi?
4: Sì.
0: Allora il discorso è questo qua. È inutile che facimi stronzata. È inutile.
4: No,
0: perché tanta gente. Io sono evangelo, porto la parola di Dio.
4: Ma
0: però attenzione! Attenzione!
4: Una...
0: Allora la parola di Dio la può portare pure se non sei evangelista.
4: Certo.
0: Cioè, se tu ami Dio, la puoi portare sempre, diciamo, a rispetto dell'altro essere umano. Ma perché? Un cattolico non può portare la parola di Dio, perché un musulmano non può portare la parola del divino, scusatemi tanto.
4: Ma tutto quanto la può portare.
0: Ma io non capisco questa cosa. Enzo chi è?
4: Chi è Enzo?
0: Non lo so, mi è uscito Enzo sulle carte, te lo domando a te.
4: Enzo è un nipotino che tiene 4 anni.
0: Allora, tu sei un muratore?
4: Eh.
0: Vediamo un po'. Tua moglie quando è nata?
4: 27-4-63.
0: 27-4-63. Tu quando sei nato?
4: 18-1.
0: Capricorno. Sì. No, ce l'ho segnato un attimo. Mm. I soldi ti mancano a te, figlio mio?
4: Quelle.
0: E come mamma fa?
4: Come mamma fa?
0: No, è un fatto di soldi. Tu stai male. Te lo giuro, Gennaro D'Auria ti vuole un. Ti mando un bacio. Anche se sei un maschio,
4: grazie,
0: ti mando un bacio. Perché sai perché? Perché amen. Tu hai bisogno veramente, figlio mio, tu non ce la fai. Non arrivi manco alla fine. Una volta conservavi qualcosa di soldi, ma non conserva manco a Vasse Nicola.
4: Hai capito?
0: No, figlio, non ce la fai problema. Più, non ce la fai più, hai ragione, figlio mio. Sì. Non ti preoccupare. Però per te ci sarà una cosa nuova che deve avvenire. Tu ti sposterai da dove stai lavorando, tu andrai molto a migliorare. Prega un pochettino il Signore che, guarda, te lo giuro, ne hai tanto bisogno di pregare un pochettino. Hai perso qualcuno di famiglia?
4: Sì, mio fratello.
0: Come è morto su suo agnone?
4: Brutto male.
0: Droga che aveva?
4: No, brutto male.
0: E vedo come qua mi esce sulle carte. Il sangue infetto, leucemia. Arrabbia tu fegata? Ma lui beveva?
4: No, lui giocava a pallone.
0: Com'è successa sta cosa?
4: Lui è da pochi giorni che siamo accorti che ha avuto un tumore al pancreas,
0: vicino al fegato, insomma. L'hanno operato? Che...
4: No, se lo operavo già, praticamente era già in metastasi.
0: Come si chiamava?
4: Vito.
0: che Dio lo possa prendere nelle sue braccia all'aldilà. Facciamoci una preghiera.

0: rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, liberaci da tutti i mali. Signore, tu che hai schiacciato il serpente velenoso nel deserto del Sinai e non ti sei voltato indietro, Signore, ti imploriamo il tuo nome. Signore, pietà. Cristo, pietà. Discendi su di noi, accogli la nostra benevolenza, appunto, nel nostro amore nei tuoi riguardi. Padre, Figliuolo e Spirito Santo. Amen. Questa preghiera va per Vito, per il fratello di questo nostro caro amico che ci ha telefonato. Che Dio lo possa accogliere nella grazia. Padre, Figliuolo e Spirito Santo, tua moglie non ti tradisce, voglio, non è proprio carattere né tipo. Ti faccio tanti auguri.
1: Oh, Gennaro,
0: sento
1: voi, mia moglie.
0: Ho le lacrime agli occhi, dimmi.
1: Lo so, sto piangendo pure io.
0: Dimmi.
1: Allora, Gennaro, siccome c'ho mia moglie che soffre un po' di ansia.
0: L'hai portata da un neurologo?
1: Sì, l'ho portata a giorno pure. Bisogna prendere le medicine, tutto questo. No, le medicine aiutano, però certe volte fanno anche male.
0: Lo so, farne troppo abuso sì, fa male.
1: Questo.
0: E fammi capire allora.
1: Cioè, no, io ti chiamo la prossima. Comunque io vado, quei soldini vado da terra, perciò non ce la faccio.
0: Ho capito. No, ma tu migliorerai comunque.
1: Sì.
0: Guarda, per te c'è un rinnovamento, verrà più nei mesi caldi, oppure qua vedo un periodo caldo e freddo, comunque per te c'è un miglioramento, o caldo o freddo che sia, non mi interessa, però per te c'è un miglioramento, c'è uno spostamento da dove lavori, c'è un miglioramento, sì.
1: Va bene.
0: Un po' di pazienza, guarda, tante persone.
1: Io ti ringrazio, tu sei un amico, ti ascolto sempre questa radio.
0: Vienimi a trovare
1: qualche volta
0: gratuitamente, perché
1: il mese prossimo devi andare quasi vicino dove sei.
0: Ti voglio bene, chiamami e ci mettiamo d'accordo.
1: Okay.
0: Cioè mi vieni a trovare un caffè. Non voglio soldi per chi ascolta, eh?
1: No, non parla soldi per
0: No, l'ho detto perché non hai capito. Parecchi cartomanti che escono in televisione, vienimi a trovare. Allora, io non sono questa stampa. Da me vengono persone, bevono un caffè, parlano con me, un consiglio e stanno bene, e sono amici.
1: E rimangono
0: amici.
1: Bravo.
0: Un bacio a te.
1: Io così vorrei. Altrettanto un bacione.
0: Non ti preoccupare.
1: E auguroni.
0: Abbracciami tua moglie, abbracciamela.
1: Ciao,
0: che la creatura.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10 per parlare.

0: Pablo.
1: Sì, dimmi, Zagor.
0: Siamo quasi arrivati in vetta.
1: In vetta?
0: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
1: Ah, questa è vita!
0: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e di...

Caramba, Miguel, si va al galoppo sulla discoteca più famosa del mondo, Ibiza Playa de Embosa, la Spagna che si incendia. Che ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dance. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Vamo!

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felderbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che come sempre fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia. Che festa sarebbe? Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: mi novia a mí me gusta, yo le, porque es buen mozo, porque es buen mozo, pero tiene una farta, yo le.
1: Oh, che orrore! Adesso basta, Tonia, non ne posso più. Eccola la mia salvezza, la grande radio che, come Aladino, si sprigia per le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante, con le hit in anteprima su RCS Network, la radio del tuo pentagramma dance, con DJ Sasà di Salvatore.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

Stappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale.

0: RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry Internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro. RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RCS Network
1: sono le 20.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, Mosca ha respinto la proposta di Zelensky per un territori contesi. Intanto, secondo la CBS, il direttore della CIA, Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri ufficiali. Sul fronte militare, la Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Contemporaneamente, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio.
2: La crisi commerciale tra Stati Uniti e Canada sembra ormai insanabile. A partire dall'8 settembre, Ottawa infatti inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani, per un valore di 20 miliardi di dollari, pari a circa al 7% delle importazioni totali dagli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità canadesi in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi.
3: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
2: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
3: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti.

0: Guardo e fa il vuoto, rifilando quasi 3 minuti di ritardo agli inseguitori e confermandosi sempre più maglia rossa e leader della classifica generale.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
3: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
4: Network.
2: Passa parola.

notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

Hey muchachos! Scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tre nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. Dagli Act europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare i contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: resta con i numeri uno della musica. Vivi in anteprima i tormentoni di tutti i tempi.
1: RCS Network.
0: Oltre ogni dimensione e tempo. Sfiorando le ombre dell'eterno piacere della musica. Solo Sasà di Salvatore.

0: RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.
1: Oye, ¿tú sientes el calor?

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Christina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Christina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23, con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto. Un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

Tempo di movimento! RCS Network, facci ballare nel tempo! Nel tempo della spensieratezza con... Quando calienta il sol sulla playa! Baila, baila, toccando l'apice delle classifiche sudamericane! Una top ten tra le palme dei Caraibi! E bailando in riva al più magnifico mar!

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Questa storia.

0: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
0: Non riesco a capire, sono persone.
2: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
0: Cosa vuoi fare?
2: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 22:05.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, Mosca ha respinto la proposta di Zelensky per una zona economica libera nei territori contesi. Intanto, secondo la CBS, il direttore della CIA, Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri ufficiali. Sul fronte militare, la Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Contemporaneamente, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio.
2: La crisi commerciale tra Stati Uniti e Canada sembra ormai insanabile. A partire dall'8 settembre, Ottawa infatti inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani, per un valore di 20 miliardi di dollari, pari a circa al 7% delle importazioni totali dagli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità canadesi in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi.
3: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord. Sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
2: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
3: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,15 euro al litro per la benzina e a 2,136 euro al litro per il gasolio.
2: Lo sport con il ciclismo. Tadej Pogačar regala spettacolo nella quarta tappa della Vuelta 2026 con partenza e arrivo ad Andorra. Il due volte campione del mondo parte a 50 km dal traguardo e fa il vuoto, rifilando quasi 3 minuti di ritardo agli inseguitori e confermandosi sempre più maglia rossa e leader della classifica generale.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature

0: In aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
1: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air, adesso.

Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. In questi giorni di grandissimo caldo, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare è come fare per trovare un po' di refrigerio. Se avete a disposizione qualche giorno, anche solo un weekend, la cosa migliore da fare non è scappare al mare, ma raggiungere i borghi che sono considerati i più freschi d'Italia. Quelli in cui si può trovare maggiore refrigerio sono al nord e tra questi c'è Courmayeur in Valle d'Aosta. È una località alpina ai piedi del Monte Bianco. È una famosa destinazione sciistica in inverno. D'estate invece diventa una meta perfetta per escursioni in bici, camminate lungo sentieri con bellissimi panorami ed è possibile anche praticare il rafting. Per una vacanza di refrigerio consiglio poi il paese di Resia, che si trova a poco più di 1 chilometro di distanza dal confine con l'Austria sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Il paese è molto piccolo e conta circa 900 abitanti. Si trova sulla sponda settentrionale del lago a 1500 metri di altitudine. La passeggiata sul lago di Resia è il biglietto da visita del paese, che offre ai suoi ospiti le cime delle Alpi da dove si possono intraprendere escursioni di vari livelli di difficoltà e lunghezza. Scendendo un po' più giù lungo lo Stivale, in particolare in Abruzzo, nel cuore dell'altopiano di Campo Imperatore, arroccato a 1251 metri sul Gran Sasso, sorge Santo Stefano di Sessanio, un borgo medievale dove d'estate le temperature sono una dolce carezza. Tra giugno e settembre, infatti, le massime oscillano tra i 20 e i 26 gradi centigradi, raramente superando i 23-24. Le minime scendono fino a 12-17 gradi, regalando serate che profumano di quiete alpina. Questo borgo è spesso la porta di partenza per l'escursione verso Rocca Calascio, il castello sospeso tra cielo e montagne, considerato uno dei più belli d'Italia. Un altro borgo che si può visitare per fuggire da questa afa è Castelluccio di Norcia, in Umbria. Si trova su una collinetta che domina tre grandi altipiani, il Pian Grande, il Pian Piccolo e il Pian Perduto. In tarda primavera gli altipiani diventano un arcobaleno di fiori che culmina verso la fine di giugno con la festa della fioritura, divenuta ormai celebre grazie alle bellissime foto scattate dai fotografi di tutto il mondo. I campi infatti si colorano di blu, il colore del fiore delle lenticchie, di giallo e di rosso. Castelluccio di Norcia è anche il punto di partenza per il trekking sul Monte Vettore. Nel nord delle Marche poi c'è Fruntino, è uno dei borghi più raccolti del Monte Feltro e conserva un'atmosfera appartata, ideale per una pausa estiva lontano dai luoghi più affollati. Il paese, inserito nel Parco Naturale del Sasso Simone Simoncello, è riconosciuto tra i borghi più belli d'Italia, si affaccia sulla valle del fiume Mutino, con il profilo del Monte Carpegna a dominare il paesaggio. Se ci arrivate al mattino potete godere di un borgo silenzioso e fresco perché la pietra delle strade trattiene quello della notte. Passeggiando tra le vie del centro storico incontrerete mura, torri, scorci panoramici e fontane legate all'opera di Franco Assetto, artista torinese a cui è dedicato anche un museo nel borgo. Ogni angolo sembra costruito per essere scoperto senza fretta, tra salite leggere, ombra e aperture improvvise verso il verde. Frontino è infatti una meta ideale se cercate un'estate lenta fatta di pietra fresca, panorami e piccoli dettagli. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiamo, alcuni di noi per sempre, per cercare altri stati, altre vite, altre anime. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preocuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia a la cabeza, se riempie de sueño afrodisiacos, tantra e ritmi tropicali, balli de gruppo.

0: Robby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
0: Eccoci a terra. Che deserto!
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra in cui tantissimi

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
3: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, Mosca ha respinto la proposta di Zelensky per una zona economica libera nei territori contesi. Intanto, secondo la CBS, il direttore della CIA, Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri ufficiali. Sul fronte militare, la Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Contemporaneamente, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio.
3: La crisi commerciale tra Stati Uniti e Canada sembra ormai insanabile. A partire dall'8 settembre, Ottawa infatti inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani per un valore di 20 miliardi di dollari, pari a circa al 7% delle importazioni totali dagli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità canadesi in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi.
4: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a

0: Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,15 euro al litro per la benzina e a 2,136 euro al litro per il gasolio.
1: Lo sport con il ciclismo. Tadej Pogačar regala spettacolo nella quarta tappa della Vuelta 2026 con partenza e arrivo ad Andorra. Il due volte campione del mondo parte a 50 km dal traguardo e fa il vuoto, rifilando quasi 3 minuti di ritardo agli inseguitori e confermandosi sempre più maglia rossa e leader della classifica generale.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
3: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.
4: I don't need your words. If you want-

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Duster Hybrid è un SUV compatto con sistema full hybrid da circa 140 cavalli, consumi reali intorno ai 5 litri ogni 100 km. Il focus dell'auto è sulla robustezza e soprattutto sul costo d'acquisto basso. Toyota CHR Plug-in Hybrid, potenza fino a circa 220 cavalli combinati. Autonomia elettrica intorno ai 60-70 km reali urbani, da 0 a 100 in circa 7,2 secondi. Passiamo alle due ruote, Honda CBR 600 RR, 4 cilindri da circa 121 cavalli a 14.000 giri, da 0 a 100 in circa 3,1 secondi. Moto super sportiva pura, elettronica derivata dalla classe MotoGP. BMW Neue Klasse, piattaforma EV Futura, nuova architettura elettrica della BMW. Efficienza migliorata fino al 20-25% rispetto agli attuali EV WMV, base per la prossima generazione di moto elettriche e integrazione digitale avanzata. Chiudiamo con una curiosità. Le moto Adventure stanno diventando il segmento più venduto in Europa tra le medie cilindrate. Il motivo non è solo tecnico, è culturale. I costruttori hanno capito che il cliente oggi vuole una moto unica per tutto, città, viaggi, sterrato leggero. Per questo le nuove piattaforme puntano su ergonomia regolabile, elettronica semplificata ma efficace e consumi sempre più bassi, spesso sotto i 4 litri per 100 km reali. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Caramba, Miguel, si va al galoppo sulla discoteca più famosa del mondo, Ibiza Playa de Mbossa, la Spagna che si incendia. Che ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dance. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Va, va, va.

Hit Dance, Hit Dance. La grande star di RCS Network. I nostri DJ la premiano con la Luna d'Oro Hit Dance. Magiche serate in discoteca. Top Hit Dance. Non c'è di meglio.

Che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

0: dimmi, Zagor.
1: Siamo quasi arrivati in vetta.
0: In vetta?
1: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
0: Questa è vita!
1: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e

Stappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale, come

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network
1: è mezzanotte e un minuto.
0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici consigliati del momento.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, Mosca ha respinto la proposta di Zelensky per una zona economica libera nei territori contesi. Intanto, secondo la CBS, il direttore della CIA, Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri ufficiali. Sul fronte militare, la Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Contemporaneamente, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio.
1: La crisi commerciale tra Stati Uniti e Canada sembra ormai insanabile. A partire dall'8 settembre, Ottawa infatti inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani, per un valore di 20 miliardi di dollari, pari a circa al 7% delle importazioni totali dagli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità canadesi in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi.
2: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
1: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
2: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato,

0: D'Andorra. Il due volte campione del mondo parte a 50 km dal traguardo e fa il vuoto, rifilando quasi 3 minuti di ritardo agli inseguitori e confermandosi sempre più maglia rossa e leader della classifica generale.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
3: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
4: Network.
2: Passa parola.

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni. Suonano per l'eccellenza su RCS Network, 80% di oro puro.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con un grandissimo ritorno, quello di Luciano Ligabue. Qualcosa per te è il suo nuovo singolo che arriva a 3 anni dall'ultimo album di inediti. Più che una canzone d'amore, Qualcosa per te è una riflessione su ciò che scegliamo di lasciare agli altri quando il tempo passa. Ligabue non parla di regali o di addii, ma di quell'eredità invisibile fatta di ricordi, parole, errori e momenti condivisi che continua a vivere dentro le persone a cui abbiamo voluto bene. Fuori anche il nuovo album di Sam Smith, il primo nato lontano dalle gabbie dell'industria, nel quale sembra aver preso completamente il controllo del proprio processo creativo, con dentro anche una storia d'amore finalmente corrisposta. In Hazel Eyes, questo è il titolo dell'album, composto da 12 tracce, troviamo gospel, dream pop, confessioni queer, attraverso le quali Sam Smith prova a trasformare la paura in una forma di coraggio. Redivivo anche James Blunt, tornato con un inedito che fa da colonna sonora calda e fresca questa meravigliosa estate, registrato insieme alla sua eccellente band dal vivo. Tastes Like Summer, questo è il titolo, regala la sensazione di un piacevole tuffo nel mare del romanticismo. La canzone è stata incisa sia in studio che sulla spiaggia e James ha dichiarato: Tastes Like Summer unisce la gioia dell'estate al piacere dell'attrazione verso qualcuno. Si intitola invece Goya, il nuovo singolo di Fabri Fibra, che vede il rapper collaborare per la prima volta con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya conferma la capacità di Fibra di raccontare la realtà sbattendo le storture della nostra società e in questo caso anche dell'industria discografica in faccia all'ascoltatore. E voliamo in Australia con Troye Sivan, She's the Best, il suo nuovo singolo che parte da una dimensione intima con strofe parlate per poi arricchirsi di chitarre, archi e synth fino ad esplodere in un momento di pura euforia. Una vera e propria lettera d'amore alle donne, in particolare alle donne trans, alle drag queen e a chi esprime la propria femminilità senza schemi. Il video vede la partecipazione di Nicole Kidman. E adesso ci spostiamo a Dublino con i Fountain DC, la band post-punk irlandese che ha pubblicato Marian, la loro nuova canzone dall'atmosfera sontuosa e decadente, immaginata quasi come l'apertura delle tende di velluto di un vecchio teatro italiano, decisamente ipnotica. Ed ora occupiamoci di Sunshine, il quinto album in studio della band neo-soul britannica Jungle. Sunshine si presenta come un album capace di riassumere perfettamente l'universo dei Jungle, ovvero funk moderno, soul, elettronica, ritmiche coinvolgenti e melodie che restano subito impresse. Un disco edonista, calibrato e sorprendentemente chic. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Paris Jackson, figlia di Michael Jackson, che ha pubblicato il suo secondo album, intitolato Happiest Day of My Life, composto da 11 tracce, trae ispirazione da artisti come The Smashing Pumpkins, Pixies, Mercy Playground e Bright Eyes. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Paris Jackson. Ora vedo altri bambini e i loro genitori e li confronto con mio padre. Nostro padre era una persona davvero normale.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Tanaro. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Altro che crisi, altro che estate piatta. Sara Felberbaum e Daniele De Rossi continuano a dimostrare che il loro è un amore da fuori classe. Tra un viaggio e l'altro, l'attrice sui social dedica al marito dolci messaggi, insieme a foto e post che testimoniano quanto anche in questi mesi estivi sia saldo il loro cammino insieme, fatto di complicità, famiglia e tanti momenti divertenti condivisi con i fan. Contenuti che, come sempre, fanno il pieno di like e commenti, conquistando i follower dell'artista e dello sportivo. Del resto, a dispetto della più classica delle accoppiate, calciatore e soubrette, loro due continuano a giocare decisamente ai tempi supplementari, segnando un gol dopo l'altro. Una fuga romantica sul lago di Como sul finire di luglio e poi un agosto pieno di location e yacht da sogno. Chiara Ferragni, più innamorata che mai, si gode l'estate insieme al suo José Hernández, tra panorami mozzafiato, cenette romantiche e scatti che raccontano una ritrovata serenità. L'influencer si lascia finalmente alle spalle i momenti più complicati e si concentra unicamente sul presente. I follower non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio e ogni foto è diventata un piccolo o grande indizio sulla sua nuova storia d'amore. D'altronde, proprio la nostra penisola è da sempre la cornice perfetta delle vacanze dei VIP e degli amori da cartolina e da social. Per Diana del Bufalo, infine, l'estate profuma di fiori d'arancio e il matrimonio sembra essere sempre più vicino. L'attrice e cantante sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì al compagno Patrizio, con cui vive una relazione lontana dai riflettori ma ricca di complicità. L'indiscrezione ha subito acceso l'entusiasmo dei fan, già curiosi di immaginare l'abito, la location e gli invitati. Conoscendo il personaggio, c'è da aspettarsi una cerimonia piena di sorrisi, colpi di scena e soprattutto qualche battuta, perché le nozze saranno anche una cosa seria, ma senza un po' di ironia. Che festa sarebbe? Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica, Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cats, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Banana Rama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo sabato e domenica alla console DJ Peter Pan.

di Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RCS Network
1: è l'una.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, Mosca ha respinto la proposta di Zelensky per una zona economica libera nei territori contesi. Intanto, secondo la CBS, il direttore della CIA, Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri ufficiali. Sul fronte militare, la Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Contemporaneamente, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio.
1: La crisi commerciale tra Stati Uniti e Canada sembra ormai insanabile. A partire dall'8 settembre, Ottawa infatti inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani per un valore di 20 miliardi di dollari, pari alle importazioni totali dagli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità canadesi in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi.
2: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
1: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
2: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,15 euro al litro per la benzina e a 2,136 euro al litro per il gasolio.
1: Lo sport con il ciclismo. Tadej Pogačar regala spettacolo nella quarta tappa della Vuelta 2026 con partenza e arrivo ad Andorra. Il due volte campione del mondo parte a 50 km dal traguardo e fa il vuoto, rifilando quasi 3 minuti di ritardo agli inseguitori e confermandosi sempre più maglia rossa e leader della classifica generale.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord nel complesso soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Temperature stabili, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, poche innocue nubi pomeridiane in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature pressoché stabili con massime tra 35 e 40 gradi.
3: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lune de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google sarebbe al lavoro per cambiare la sua pagina di ricerca, la classica barra bianca dove scrivere cosa trovare in rete. Al suo posto, tra i nuovi menu dedicati all'intelligenza artificiale di Gemini, pensati per far fare al computer lavori più complessi in modo automatico. Le tre opzioni permettono di chiedere al sistema di generare un'immagine, leggere e spiegare un documento caricato dal computer, oppure aiutare a ragionare su un'idea. Due di queste nuove funzioni si possono usare subito senza dover inserire password o registrare un account. Anthropic applicherà un watermark ai testi generati dai propri modelli di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative europee. L'Act europeo, con l'attivazione dell'articolo 50 avvenuta il 2 agosto scorso, impone alle aziende del settore di contrassegnare contenuti generati o modificati dall'IA in modo tale che altri sistemi possano identificarli. Anthropic ha dichiarato che tutti i modelli rilasciati dopo il 2 agosto integreranno automaticamente una tecnologia per apporre una filigrana sia ai testi che ai file generati dal computer. Insta360 ha portato anche in Italia la sua nuova videocamera a 360 gradi, un accessorio pensato per gli sportivi e per chiunque voglia catturare video di qualità in maniera semplice e veloce lasciando da parte lo smartphone. Una caratteristica distintiva è la presenza di un regista IA che funge da editor di video per semplificare le attività di montaggio e di post-produzione. Il nuovo modello adotta un formato più compatto e largo della generazione precedente, agevolando le operazioni di trasporto. La piattaforma di streaming Twitch ha modificato il proprio regolamento, permettendo all'azienda proprietaria Amazon di usare contenuti pubblicati per addestrare i modelli interni di intelligenza artificiale. La modifica è già attiva in automatico per chiunque utilizzi il servizio. Gli utenti che non desiderano condividere il proprio materiale per questo scopo devono intervenire manualmente per revocare il permesso. I dati raccolti includono i video delle dirette, le registrazioni salvate e i messaggi scritti nelle chat pubbliche. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile!

I fantastici mostri degli anni Ottanta sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per una mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro, uno dei più importanti protagonisti dell'arte contemporanea italiana e internazionale del secondo Novecento. È il racconto di una vita, di un viaggio artistico durato oltre 60 anni, dal fermento degli esordi alla metà degli anni 50 fino alle più recenti sperimentazioni degli anni 2000. Grazie ad un nucleo antologico di circa 45 opere, il pubblico può ripercorrere decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica del maestro. Arnaldo Pomodoro, una vita, presso le Gallerie d'Italia di Milano fino al 18 ottobre. Ci spostiamo a Brescia per la mostra fotografica di Christina Mittermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta. Dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a tre grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Christina Mittermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23, con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'idiota di famiglia di Dario Ferrari. Con sarcasmo brillante e ironia pungente tra pagine comiche e passaggi commoventi, l'autore ci porta di nuovo a Viareggio, questa volta per affrontare il rapporto tra padri e figli, le incomprensioni, i conflitti, gli affetti. E per farlo ci trascina nelle esileranti storture del mondo editoriale, raccontandoci il disagio di una generazione un po' sghemba. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

i fantastici Colossal di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori, singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and Sunshine Band, She, Barry White, Let the Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Gig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 2.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, Mosca ha respinto la proposta di Zelensky per una zona economica libera nei territori contesi. Intanto, secondo la CBS, il direttore della CIA, Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri ufficiali. Sul fronte militare, la Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Contemporaneamente, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio.
2: La crisi commerciale tra Stati Uniti e Canada